0: La navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della corte. Corte penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Un'illusione che verrà presto corretta, questa la risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempirà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili, ma l'Iran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani in Libano. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del paese. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e una decina di feriti. Per l'esercito israeliano l'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni. Nonostante il conflitto, la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing di elvetici militari. E anche la Svizzera, dopo la Germania, annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania invece la ragazza somola che il governo di Berlino intende spendere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con i due femminicidi avvenuti in poche ore a Corigliano, Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. E un'altra donna è stata accoltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
2: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Bongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
3: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Messina riapre il museo dove a Ferragosto sono state rubate le opere di Antonello, drappi neri al posto delle creazioni, in ferie d'ufficio i 4 custodi presenti il giorno del furto. Non si esclude la pista mafiosa. Repubblica Centrafricana, almeno 30 le vittime del crollo di una miniera d'oro nella parte occidentale del paese. Altri minatori sono intrappolati ancora sotto le macerie. Sul posto le squadre di soccorso, l'utilizzo di strumenti rudimentali, la possibile causa del crollo. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse, vincendone 62. Aveva 31 anni.
4: Si è detto tutto di Bahrain nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
5: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre non sbagliava mai, non ti metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia, e quindi ti spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
4: Una vita a contatto, giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
5: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
4: Giorgio Germanò, GR1.
1: E adesso linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano, un'illusione che verrà presto corretta, replica l'Iran, che ribadisce resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto alta tensione nel Golfo, missili verso gli Emirati, ma l'Iran dice non siamo stati noi.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarle due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente per parlare del piano di pace per Gaza, ancora posizione distante tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti dell'Hamas. In Cisgiordania invece continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, l'Ucraina, l'ex ministro Fedorov chiede nuove elezioni subito. Intanto sul campo, poco fa droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona è rimasta uccisa, altre 6 ferite, mentre il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia, i trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. La conferma arriva dalla portavoce della Segreteria di Stato Migrazione Svizzera. Resta per ora invece in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino intendeva espellere verso il nostro paese.
4: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: La cronaca, 2 femminicidi in poche ore a Corigliano, in provincia di Cosenza. Una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito, la sua posizione infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origini polacche, è stata coltellata a Colleferro in provincia di Roma. Confessata, il marito di 69 anni di origini tunisine, il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. E incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E il furto delle opere di Antonello da Messina, provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto in ferie d'ufficio. Si aspetta la relazione della direttrice del museo regionale a Cascina, intanto riapre il museo al pubblico, drappi neri al posto delle creazioni rubate. Il caso Ranucci, parlerò con i magistrati, dice il giornalista durante un incontro pubblico in Trentino, non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere la vittima. La RAI può fare quello che vuole, ha aggiunto a proposito della sua eventuale sostituzione alla conduzione del programma. Infine Ranucci ha replicato alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, secondo la quale è inutile potenziargli la scorta, non spetta a lei decidere, così Ranucci. E parliamo invece ora dell'economia. L'ex Ilva a spiragli per il futuro, perché prende finalmente forma la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
0: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Negli Stati Uniti al via il maxi processo contro Meta. L'accusa è un'app che crea dipendenza dei minori dai social. Rischia multe da 1.400 miliardi di dollari. Il corrispondente.
5: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati, sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni, un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
6: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese ha le ore contate, tornerà infatti il grande caldo. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesari dell'Aeronautica Militare.
7: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare soprattutto al sud.
2: Addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventò mito popolare, si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena, dopo l'invio per il maltempo il Nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Anda e Bola si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, la provocazione di Trump. Lo stretto di Hormuz è territorio americano, dice, e mostra una mappa dove il lembo di mare è così catalogato. Un'illusione che verrà presto corretta. La risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Ma lo stesso Trump nega ci siano in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili. Teheran avverte: non siamo stati noi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime secondo Al Jazeera e una decina di feriti per l'esercito israeliano. L'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Idlib in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato il patto di sicurezza tra i due paesi facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste dei popolari dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione. Se la Germania rinvia per ora l'espulsione in Italia di una ragazza somala perché approdata nel nostro paese, la Svizzera sembra invece pronta ad usare la stessa procedura. Sul tema, il confronto tra i partiti.
3: Il governo ha sospeso Schengen con la Spagna, ma adesso deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. Di certo non un capolavoro diplomatico, il polverone europeo alzato dopo i fatti di Ceuta. Lo sostiene Azione, che non capita spesso, è perfettamente in linea con le altre forze di opposizione. Da Più Europa, Riccardo Maggi.
4: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere. L'Europa che non vogliamo.
3: Serve collaborazione, la linea del PD, i sovranismi fanno solo da anni. Sui migranti, Giorgia Meloni fa propaganda per coprire i rincari degli italiani, sostengono i 5 Stelle. Ma nella maggioranza nessuno disconosce la linea della fermezza contro la Spagna, anzi, il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, una linea sposata da tutta la maggioranza che rivendica pure l'asse con la premier socialdemocratica danese. Da Forza Italia, Deborah Bergamini.
5: Bene dunque la cautela del governo italiano, prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio.
3: Anche in casa Lega, con Salvini alle prese con qualche problema nella gestione del partito, la fermezza rimane una costante. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca ha confessato: il marito della donna uccisa a Colleferro, vicino a Roma, Mohamed Roussi, 69 anni, origini tunisine, da anni in Italia, ha ammesso di aver accoltellato la moglie, una cinquantenne di origini polacche. Il femminicidio davanti ad uno dei 5 figli della coppia. E altro femminicidio è avvenuto a Corigliano, Cosenza, dove il corpo di Carmela Bifano, 73 anni, è stato trovato in un fondo agricolo. Sembra che sia stato ucciso a colpi di pietra in testa. Sospettato principale il marito, che era con lei poco prima della morte. E ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina.
6: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti, e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista,
7: compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
6: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato però l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
2: Muore la leggenda del trotto, addio a Varenne, detto il capitano, aveva 31 anni, 73 gare disputate, 62 vinte, è stato l'unico ad aver vinto il titolo cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni tra USA e Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso con Teheran e lancia una provocazione su Hormuz. Lo stretto è americano. Un'illusione che verrà presto corretta, replicano i Pasdaran, che smentiscono di essere responsabili dei missili lanciati verso gli Emirati.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il viceministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarli due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente con il piano di pace per Gaza, ancora posizioni distanti tra Israele e Hamas sui tempi del disarmo in cambio di ritiro. Nella striscia invece un nuovo attacco aereo, 5 vittime secondo fonti locali, tra cui un bambino. Per Tel Aviv l'obiettivo dell'attacco era un gruppo di comandanti di Hamas. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi, mentre l'aviazione israeliana è tornata a colpire il Libano meridionale. Altro fronte, quello dell'Ucraina. L'ex ministro Fedorov ha chiesto nuove elezioni subito. Sul campo droni russi hanno attaccato Zaporizhzhia, una persona rimasta ferita, rimasta uccisa, altre 6 ferite. Il sistema invece difesa aereo russo ha abbattuto 21 droni diretti verso Mosca. E dopo 4 anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l'Italia. I trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. Resta invece per ora in Germania la ragazza somala che il governo di Berlino voleva espellere verso il nostro paese.
4: L'espulsione di Faduma è prevista nelle prossime ore, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rimandare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Secondo il Viminale, l'Italia non è tenuta ad accogliere i dublinanti arrivati in Germania prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, che annuncia a sua volta espulsioni di dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Francesco Mincone, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. 2 femminicidi in poche ore. A Corigliano, in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è il marito, la sua posizione è infatti al vaglio degli investigatori. Un'altra donna, 50enne, di origine polacca, è stata coltellata a Colleferro, in provincia di Roma. Ha confessato il marito di 69 anni di origini tunisine il femminicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia. Incidente sul lavoro a Deruta, vicino a Perugia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. Stava effettuando degli interventi di manutenzione quando un pannello di plexiglass ha ceduto. E veniamo al furto delle opere di Antonello da Messina. Provvedimento disciplinare per i 4 custodi in servizio a Ferragosto, sono stati messi in ferie d'ufficio. Intanto riapre il museo al pubblico. Drappi neri al posto delle creazioni rubate. E veniamo al questione economica dell'ex Ilva, perché si aprono degli spiragli, prende finalmente forma infatti la cordata italiana guidata da Federacciai, che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
0: Quasi tutto il fronte industriale dell'acciaio italiano è pronto a salvare l'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto. Una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Ilva all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Gelsomina Testa, GR1.
2: E veniamo al meteo. La perturbazione che ha interessato parte del nostro paese alle ore contate tornerà infatti il gran caldo. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
5: Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno con qualche nube in più in prossimità dei rilievi della Toscana meridionale e dell'Appennino abruzzese, con rovesci o temporali e rapido esaurimento nelle prossime ore. Al sud su nuvolosità su Molise, Campania, Puglia meridionale, Basilicata, Calabria, con rovesci o temporali più intensi sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore si attenuano ovunque i fenomeni, lasciando spazio ad ampie schiarite. Lentamente le temperature tornano ad aumentare, soprattutto al sud.
2: Il mondo dell'ippica dice addio a Varenne, il leggendario cavallo campione del trotto diventato mito popolare, si è spento a 31 anni, disputò 73 corse vincendone 62. E chiudiamo con il Palio di Siena. Dopo rinvii per il maltempo, il Nicchio con il fantino Giovanni Azzeni, meglio noto come Tittia, e il cavallo Anda e Bola, si è aggiudicato il Palio dell'Assunta. La Contrada non vinceva da 28 anni. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30, ora la linea torna alle note di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump smentisce l'esistenza di trattative in corso e lancia una provocazione su Hormuz. Il corrispondente da New York.
3: Trasformare lo stretto di Hormuz, situato a sud dell'Iran, in un nuovo territorio statunitense. Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, oggi il presidente ha rilanciato l'idea con tanto di cartina e grafica dedicata sui suoi social. Di fatto però rimane ancora da sciogliere il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti i 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran e una soluzione non è stata trovata. Nessun colloquio in corso o programmato con l'Iran, scrive ora Trump. Evidentemente una conclusione negoziata del conflitto non appare ancora a portata di mano, nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea rimane in vigore il blocco navale americano intorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare pressione economica sul paese. Intanto Washington, da seguito alla campagna annunciata contro la Corte Penale Internazionale, di cui pure gli Stati Uniti non fanno parte, il tribunale è accusato in sostanza di interferire con la sovranità democratica. Imposte così sanzioni a Tomoko Akane, giudice giapponese e presidente della Corte. Corte Penale che in una nota replica: queste sanzioni mettono a rischio l'ordine giuridico internazionale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Un'illusione che verrà presto corretta, questa è la risposta dell'Iran alla provocazione di Trump sullo stretto di Hormuz, che secondo Teheran resterà chiuso finché Washington non adempierà gli obblighi assunti nel memorandum firmato a giugno. Intanto nel Golfo Persico torna l'allerta a Dubai, dove sono stati intercettati due missili, ma l'Iran avverte: non siamo stati noi. E intanto Trump sospende per 3 giorni i dazi al 50% sulle importazioni del Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore oggi, giusto il tempo di formalizzare l'accordo alternativo raggiunto tra i due paesi. E non si fermano gli attacchi israeliani contro i paesi limitrofi. Secondo i media locali c'è stato un raid nella notte nella parte meridionale del Libano. Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 5 le vittime e una decina di feriti secondo Al Jazeera. Per l'esercito israeliano l'obiettivo era un gruppo di comandanti di Hamas. Israele ha colpito anche l'aeroporto militare di Iblid in Siria. Damasco ha presentato formale protesta all'ONU parlando di una gravissima violazione. Per Netanyahu il governo siriano ha violato invece il patto di sicurezza tra i due paesi, facendo dispiegare soldati turchi in una base vicino ad Aleppo. Erdogan smentisce. Ucraina, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni nonostante il conflitto. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia, ha detto. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Nella notte attacco russo su Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, mentre sono stati abbattuti 21 droni ucraini che si dirigevano verso Mosca. Immigrazione, anche la Svizzera dopo la Germania annuncia la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo approdati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, spiega una portavoce del governo di Berna. Resta per ora in Germania la ragazza Somola, che il governo di Berlino intende espellere verso l'Italia. La ragazza si trova in una chiesa evangelica di Norimberga. Le norme tedesche prevedono che le chiese di qualsiasi confessione possano dare asilo per ragioni umanitarie a persone in gravi difficoltà. La protezione durerà fino alla scadenza del termine per l'espulsione. La cronaca con 2 femminicidi avvenuti in poche ore. A Corigliano, a Cosenza, una donna di 73 anni è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito. Un'altra donna è stata coltellata a Colleferro, in provincia di Roma.
4: Le coltellate davanti al figlio più piccolo. A lanciare l'allarme è stata la sorella, che, tornata a casa, ha trovato la madre, 50enne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
5: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E ci sono novità nell'inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina.
6: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti, e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista,
7: compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, come dire, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
6: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i quattro custodi, due dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS, sarà aperto un procedimento disciplinare. I quattro intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Il fattore tempo del resto è cruciale. Secondo il procuratore D'Amato, però, l'allarme è arrivato grazie ai passanti che hanno scoperto le tavole abbandonate all'esterno del museo, ha fatto scattare una rete di controlli che potrebbe avere evitato che le opere svanissero nel nulla. Claudio Reale, GR1.
2: Linea adesso a Successo.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
8: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Di cantante, anzi di cantatore.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla
13: quale, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
16: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: 19 agosto, come si avvicina il Natale? Patrizia Cavalieri, come si avvicina il Natale? Stai facendo l'albero?
1: Sì, io ho cominciato a raccogliere le palle.
0: Questo è una buona, un buon suggerimento. Il sole oggi... Il sole oggi che è 19 alle 6 di 19.

0: Senta, io faccio gli auguri a Pagnussat, Maurizio, che è il regista di Sanremo, ma con me ha fatto 900, insomma, è anche un grande Umberto che si chiama Umberto Rapetto, che è stato per tanti anni di generale della Guardia di Finanza, esperto nei media, eccetera, eccetera. E villeggia Santo Stefano, l'Argentario.
1: Notizia.
0: Allora, vogliamo cominciare, maestro, vogliamo dire che cosa ricordiamo oggi?
2: Sì, oggi parliamo del 5 maggio, prego.
0: Il 5 maggio, ma il 19 agosto è nato anche Nanni Moretti, tante volte
2: non ha colto. Allora, provo a rifarla, professore. Oggi parliamo del 5 maggio.
0: Sì, ma, prego. Ma il 19 agosto è nato anche Nanni Moretti. E i fusi come immobile, dato il perso spiro, stette la spoglia in memore, orbe tanto spiro, e così percosse attori dalla terra, annunzio.
2: Sta.
1: La famosa pausa che ci insegnavano a scuola.
0: Sta.
2: E sai il 5 maggio nel 2000 che cosa è successo? È uscito un film, Il Gladiatore, e ne parliamo oggi, insieme anche a un ricordo di Gino Bartali e anche di Gabriele La Porta.
0: Grande direttore, Luca Ward sarà il protagonista, Chiara Terranova lo intervista, e Patrizia, che diciamo noi?
1: Una citazione di Mino Maccari, ascoltate bene, eh? Conosciuti bene i furbi, ci si vanta ad essere fessi.
0: Non c'è male. Successo @rai.it. Riascoltiamo.
2: Sì, riascoltiamo.
0: Allora, cominciamo così, maestro.

0: 5 maggio 2000 esce negli Stati Uniti e nelle sale cinematografiche Il Gladiatore. Allora sentiamo la voce di Russell Crowe, no? Che oggi è abbastanza imbalsito, lì a quei tempi era il gladiatore per eccellenza. Sentiamola, sentiamo, dai.
1: It would be very simple to say that it's a story about personal revenge.
2: Sarebbe molto facile dire che Maximus è mosso solo dalla sete di vendetta, ma non è così. Maximus è fondamentalmente un uomo buono e pensa più al bene di Roma che al suo potere individuale. È un uomo di grande levatura morale.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Abbiamo fatto un po' Massimo Decimo Meridio, ma è stato lasciate perdere, sì, i puristi, i miei colleghi archeologi, ma è sbagliato, la provincia Zuccabar non esiste, poi ci sono tanti errori storici. Chi se ne importa? Quando ci si avvicina alla storia, se ci sono anche delle interpretazioni zoppicanti, va bene, perché a questo punto ci si cala dentro quel periodo storico e si ha la curiosità di andare a leggere. E quando viene la curiosità di leggere e documentarsi, magari anche grazie a un film che vince 5 premi Oscar con una colonna sonora memorabile, Hans Zimmer, dico bene, maestro Bernardini, è un collega di Bernardini, Zimmer, un collega storico di Bernardini, va bene così. Sì, poi ci sono tante curiosità. Pensate che quando la sequenza della battaglia bisognava distruggere una foresta, nel senso che bisognava eliminare una foresta, per cui giustamente Ridley Scott, il regista, dice: ma guardate, ci pensiamo noi, diamo fuoco. Quindi e girano immagini reali con un fuoco che non si può fare evidentemente in studio. Ma ripeto, la foresta doveva essere distrutta. Quindi non solo, ma quando poi uno degli attori praticamente muore prima, lui fa di tutto per poterlo rendere ancora vivo. Insomma, è stato un grande investimento. Con Russell Crowe, assolutamente protagonista di questo film, personaggio abbastanza disinvolto, Russell Crowe. Io ricordo nel 2006, sì, c'era Bernardini, sì, c'era anche Bernardini, come no, nell'Archeo Festival a Perugia, quando chiamammo Luca Ward, che è il doppiatore di Russell Crowe, e io chiamai Russell Crowe perché lo volevo e sarebbe venuto a Perugia, soltanto che aveva tirato un telefono in faccia a una hostess, per cui l'avevano fermato e non poteva venire per causa di forza maggiore. Ma insomma, a quest'ora del mattino possiamo raccontare tutte queste cose. Sentiamo sempre, era

0: il frammento che Chiara Terranova ha preso e l'ha preso da Hollywood Party, Radio 3, 26 aprile 2000, sia quello di prima sia quello che sentiamo adesso, è la voce di Russell Crowe.
1: I've done a bit of fencing before, but as the sword master patiently explained to me, it was about 1,000 years
2: ago. Io avevo studiato scherma, ma l'uso della spada da parte dei gladiatori era molto diverso dalla scherma moderna. Ho quindi cercato di adattare il mio corpo a quel tipo di armamento, quindi ho cercato di fare mie tutte le capacità che avrebbe dovuto possedere Maximus. E sono stato molto attento ai dettagli coreografici dei combattimenti, perché per me è fondamentale che tutto sia reale.

0: Certo che anche la musica fa la sua parte, devo dire la verità, che meraviglia. Pensate che quando lui si ferì, Russell Crowe si ferì, Ridley Scott ha detto mettiamogli i punti e lasciamolo così com'è, perché così dava più effetto materialmente. Oppure la scena delle tigri, c'era una tigre reale lì vicino e Russell Crowe si avvicina a 60 centimetri, ma insomma era abbastanza entusiasmante. Ora sono veramente curioso di sapere chi è andato a svegliare stamattina Chiara Terranova.
1: Luca Ward, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Attore e doppiatore, amatissima voce di Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore. Secondo lei perché questo film è diventato così iconico?
2: Perché racchiude, a parte la storia che è avvincente e bellissima, l'antica Roma che è comunque ha un fascino incredibile da sempre, ma poi ecco la figura di quest'uomo, l'onore, la lealtà, il coraggio, la forza, e poi naturalmente il cast che ha degli attori straordinari.
1: Quando ha interpretato Massimo, che cosa ha aggiunto di suo rispetto all'impronta che aveva dato Russell Crowe?
2: È una cosa strana, perché io in quel periodo avevo un periodo molto brutto della mia vita. All'inizio dissi anche di no, non me la sentivo. Poi insistettero tanto e io dissi vabbè, andiamo. E io cominciai a fare quel lavoro pensando, in questo modo mi sono potuto concentrare abbastanza bene, che prestassi la voce a mio padre. Io mio padre l'ho perso a 13 anni. E quell'uomo, quella figura mi faceva molto pensare a lui. E forse quella è stato quell'aiuto che mi è arrivato da lassù, che mi ha aiutato tanto.
1: Qual è stata la scena più difficile da doppiare?
2: Le sembrerà una banalità? Proprio la frase più famosa di quel film. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Perché non mi veniva, non veniva chiusa, veniva aperta. Mentre il direttore, l'attrice Fiamma Izzo, la voleva chiusa. Veniva così, gliela faccio, eh?
1: Vada.
2: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Invece la frase giusta era al mio segnale, scatenate l'inferno. Sente che...
1: Certo.
2: Ecco, sono quelle micro differenze che l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare.
1: Indubbiamente. Grazie Luca Ward.
2: Grazie a voi.
1: Senta, generale Massimo Decimo Meridio, dovremmo ridare la linea a Broccoli. Ci pensa lei?
2: Beh, da generale al generale Umberto Broccoli. A te la linea, generale, e scatena l'inferno. So che lo farai.
0: Ma, Chiara Terranova, ma che combini? Va bene, dai, andiamo avanti. Grazie, grazie, grazie Luca.

0: Farà piacere un bel mazzo di rose.
1: Beh, amici, è un altro gladiatore, obiettivamente. Avete presente quando correva con le camere d'aria incrociate sul petto, con la faccia sporca di polvere e sudore, con questo sudore puro che è il sudore della fatica? Sì, perché il 5 maggio del 2000 se ne va Gino Bartali.
0: Non saprei, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali.
1: Quel naso triste come una salita, sì, perché era caduto da bambino e si era schiacciato il naso, Gino Bartali. Questo è Paolo Conte, ovviamente, Bartali, e questo ginettaccio nato, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, che rappresenta fin troppo bene quella l'epopea di Concoppi, questa diarchia, usiamo la parola diarchia, vuol dire doppio comando, no? Coppi e Bartali. L'Italia si schiera ora con l'uno, ora con l'altro. Sentiamo la radiocronaca della vittoria di Bartali al Tour de France. È inutile ricordare tutte le cose che ha fatto, che ha vinto. 25 luglio 1948. Sentiamo.
2: Bartali ha ritrovato 10 anni dopo il trionfo dei suoi 24 anni. Come allora, meglio di allora. Viva Bartali!
0: Scalpitando sui miei sandali.
1: Io vi dico la verità, mi sento veramente personalmente orgoglioso di fare questo programma, perché mi rendo conto anche della nostra piccolezza rispetto ai grandi radiocronisti, ai grandi protagonisti della storia, eccetera eccetera. Lui che aveva prestato anche se stesso alla resistenza, lui viaggiava con i messaggi per i partigiani dentro la canna della bicicletta, è stato uno dei giusti di Israele, quindi stiamo parlando democristiano, cioè cattolico, certamente non oltranzista di sinistra, è una persona degna. Una persona, mi viene il paragone con Dino Zoff, di questi vecchi sportivi che hanno praticamente una moralità. Esattamente. Vabbè, sali. Sentiamo ancora la voce di Ginettaccio che se ne andava oggi per l'ultima sua fuga il 5 maggio del 2000. Sentiamo, dai.
3: Io ho detto che è tutto sbagliato di fare, perché ho preso me stesso io, perché ho sempre sbagliato io. Poi cercavo di rifare la cosa nuovamente, differentemente, che anche se me era sbagliata anche quella. C'è stato tutto un susseguirsi nella mia vita di sbagliare, rifare, e penso che non ci sia nessuno però che sbaglia ora e che vada tutto a rifare.

0: ci rispettano.
1: Sì, i francesi ci rispettano perché il rispetto è passato anche per le corse ciclistiche, inevitabilmente per lo sport. Quando l'Italia trionfava in ciclismo, quando l'Italia trionfava nel calcio, quando l'Italia trionfa ancora nella pallavolo, nel basket, trionfa ancora nel tennis l'Italia. Beh, li portiamo un po' tutto in alto,
0: Che fa sì che io mi fermi qui.
1: Maestro, mi scappa prima la voce che abbiamo sentito era del 15 luglio del 49, del 48, il Tour de France, no? Quindi mi consente qualche spigolatura personale, maestro?

Un ricordo, non soltanto un ricordo sportivo, ma è un ricordo politico, un ricordo storico, un ricordo legato a Gino Bartali. 14 luglio 1948. È un mercoledì grave per la storia della nostra Repubblica. Antonio Pallante, allora 24enne, mi pare proprio coetaneo di Bartali, spara a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano. L'Italia è alle soglie della rivoluzione. Un'Italia appena uscita dalla guerra, ma non è pacificata. La notizia si diffonde nel pomeriggio, a macchia d'olio, e in tutta Italia vengono occupate le fabbriche. I partigiani vanno a recuperare le armi nascoste in cantina e presidiano i luoghi strategici. A sera iniziano i primi incidenti. Il giorno dopo la situazione peggiora. Giuseppe Di Vittorio, segretario generale della CGIL, chiede le dimissioni del governo. Togliatti è grave, ma dall'ospedale chiede calma ai militanti e ai dirigenti del Partito Comunista, si sforzano per mantenere la calma. 15 luglio, giorno dopo, incidenti gravi in Toscana e in Liguria. Alla fine il bilancio sarà di 7 morti fra le forze dell'ordine e di 7 morti fra i dimostranti. Non si contano i feriti. Togliatti migliora, negli occhi l'immagine di lui sul letto d'ospedale, vicino c'era Valdoni, che con la voce ridotta a un filo prega tutti alla calma, alla riflessione, a non esagerare, a non andare fuori giri. Ecco, Togliatti migliora e dalla Francia arriva la notizia che Gino Bartali ha vinto il Tour de France. È sempre la radio che porta la notizia e che parla agli italiani. Togliatti migliora, Bartali ha vinto il Tour, le armi possono rientrare, la rivoluzione è rinviata.

0: E mi piace ricordare nell'ultima pagina della trasmissione di oggi, successo@rai.it, per chi voglia entrare in contatto con noi, mi piace ricordare la nascita di un grande dirigente della Rai, grande direttore. 5 maggio 1945 nasceva Gabriele Laporta. Gabriele Laporta siamo conosciuti e frequentati da sempre, addirittura quando era alla TGR, quindi a quel tempo si chiamava TIR, la testata per l'informazione regionale, elegantissimo, con le sue cravatte regimental, con la sua ironia che lo ha sempre caratterizzato sulle targhette degli uffici dei dirigenti della RAI. A quei tempi lui era caporedattore, c'era il nome Gabriele Laporta, e lui praticamente scrisse sulla porta la porta, e giustamente a love story. Passione per la grande filosofia, passione per la cultura classica, per anni direttore di Rai 2, Rai 2 TV2, io ricordo che ci chiamò a Ferretti e a me per fare il primo maggio, il concerto del primo maggio del 97 a Piazza San Giovanni Laterano. Poi le vicende della Rai si sa come sono, a un certo punto cambiò incarico e inventò il palinsesto notturno. La notte si affacciava con rubriche che aveva inventato proprio lui. Lui era, insomma, Anima Good News o Il Rinfresco, e aveva questa voglia di raccontare la psicanalisi, parlava di Hillman, aveva questa voglia di raccontare i classici, si infervorava sui classici al punto tale che poi, se non sbaglio, Corrado Guzzanti ne fece un'imitazione in una delle tante trasmissioni ironiche, però dimostrava stima nei confronti di questa persona, di questo personaggio. È stato anche una persona che ha scritto moltissimo, molti saggi, soprattutto sulle ermetismo, sulla magia, sull'occultismo, sull'oltretomba. Se n'è andato nel 19. Io lo ricordo anche in tempi antichi, molto antichi, quando con Claudio Ferretti, sempre con Claudio Ferretti, sto parlando di una trentina d'anni or sono, discettavamo su Fregene, sulla pianeta di Fregene, e lui aveva una teoria tutta sua. Dice: quando da Roma si arriva qui a Fregene, che è una località poco a nord di Roma, tutto si calma. Secondo me è la terra che ispira tranquillità. Dalla terra viene su un l'humus della tranquillità, viene su la voglia di essere rilassati e quindi di avere questo rilassamento di tutto. Sentiamo la voce di Gabriele Laporta, direttamente da Onde Radio, Radio 2, 28 gennaio 2001.
1: Il pubblico con i suoi desideri orienta, e spesso orienta benissimo. È una regola che mi sono sempre dato, infatti faccio scrivere il pubblico, non le lettere a Rainotte, e le lettere le tengo molto presenti. Bisogna sempre andare più incontro ai desideri degli ascoltatori o dei telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché sono molto più saggi di quanto si pensi.
0: Oddio, vogliamo rileggerla questa frase? Dice: tengo presente le lettere del pubblico, perché dice degli ascoltatori o telespettatori per quanto riguarda la televisione, perché il pubblico sono molto più saggi di quanto si pensi. Questo è Gabriele Laporta, e a questo punto Maestro Bernardini è qui con me in regia con il suo pianoforte sulla spalla, e una riga e mezzo posizionata qua da Patrizia Cavalieri, mentre a quest'ora del mattino così presto entra il direttore Nicola Rao e mi alzo in piedi, mattiniero come si confà a un direttore, ovviamente. Maestro, prego. Se dovessi riassumere il senso del mio cammino, direi che ho passato la vita a cercare di convincere me stesso e gli altri che la bellezza è l'unica vera forma di resistenza. Allora, ce ne andiamo ricordando a tutti successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, per le mail che Roberta Genuini va a schedare puntualmente. Noi ci sentiamo regolarmente domani, quindi in onda sempre alla solita ora, poco dopo le 5.35.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Nuove tensioni sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum per la tregua tra Stati Uniti e Iran. Trump sfida Teheran e pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto un nuovo territorio americano.
3: A rispondere alla provocazione geopolitica di Trump su Hormuz è il vice ministro degli esteri Gary Babadi, che avverte: è solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta. Ribadisce il controllo iraniano sullo stretto anche il presidente del Parlamento Ghalibaf. Il passaggio, ripete, resterà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, fra cui la revoca del blocco navale e dei beni congelati. L'Iran ha bisogno della fine della guerra, non di un cessate il fuoco temporaneo, chiarisce il ministro degli esteri Araghchi a 24 ore dalla fine formale dei 60 giorni di tregua. Nella nebbia della propaganda, il dato certo è che il passaggio di navi attraverso Hormuz resta quasi fermo, e a Dubai tornano a suonare dopo settimane le sirene antiaeree ad attivarle due missili che cadono in mare, ma l'Iran nega ogni coinvolgimento. Intanto gli Emirati dicono stop alle transazioni finanziarie con Teheran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina colpita Zaporizhia, 2 i morti oltre alle 10 persone già uccise a Kharkiv. Il sistema di difesa aereo russo ha battuto 21 droni diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Fedorov, 35 anni, noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari dopo il pressing dei vertici militari. Questo dunque il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Secondo gli ultimi dati al self-service, il diesel in autostrada costa 2,173 euro al litro, sulla rete stradale 2,10. La benzina self in autostrada è a 2,07 euro al litro, mentre sulla rete stradale il prezzo medio è di 1,99. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Gianluca D'Ascenzo, Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: Femminicidi senza fine. Una cinquantenne di origine polacca è stata accoltellata a Colleferro vicino a Roma. Ha confessato il marito, 69 anni, di origini tunisine, l'omicidio davanti a uno dei 5 figli della coppia, il più piccolo. Un'altra donna, 72 anni, è stata ritrovata senza vita a Corigliano, nelle campagne del Cosentino. Dai primi rilievi sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. I sospetti degli investigatori si sono concentrati da subito sul marito. Altro femminicidio, quello di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno in Veneto. Sconvolti i familiari e amici della donna.
5: Un velo di riservatezza è calato sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano, lo stesso comune già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. Le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania. Dopo le dure parole pronunciate, la donna infatti ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile. A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla, prima di togliersi la vita.
6: Davide Calimani, GR1.
2: Meteo, la perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, a Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Venezia Giulia. Alle ore contate, al centro e soprattutto al sud, torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, ancora e Roma. Addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario, orgoglio dell'ippica italiana.
0: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca
2: della
0: gloria.
2: Nella radiocronaca di Claudio Icardi, il racconto in presa diretta di una delle tante imprese di Varenne. Lo stallone, soprannominato il Capitano, è morto a 31 anni per un infarto fulminante. Conquistò 62 corse su 73, per due volte vincitore del Grand Prix d'Amérique, la prima nel 2001. Calciomercato, le mosse delle grandi a pochi giorni dal via della Serie A. L'Inter pressa ancora il Liverpool per avere Jones, offerti 30 milioni. Al Milan è attesa oggi la firma dell'ultimo colpo, il belga Diego Moreira. Per Rodrigo Moura, nuovo acquisto della Roma, accoglienza calorosa. Tantissimi tifosi a Ciampino per dare il benvenuto al talento 19enne che i giallorossi hanno preso dal Porto. Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito di Vicario. Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7. Buon ascolto.
7: Lei è l'avvocata poeta, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
8: Ah. È arrivata questa per lei.
9: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
10: Farò ricorso sulla Gazzetta.
11: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
12: Posso vincere.
13: Ispirato a una storia vera.
14: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
15: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
16: Non sai stare al tuo posto.
17: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
18: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21:30, Rai 1.
19: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
20: Perché ti sei fermato?
19: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
20: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
19: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
20: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
19: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
20: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
19: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 19 agosto. Inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A27 in Veneto, tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno, dove è raccomandata prudenza per la segnalazione di vento forte. Sulla statale 10 Padana Inferiore, in Lombardia, tra Stradella e il casello di Mantova Nord della A22 in direzione Torino, il traffico è rallentato per lavori. Ci spostiamo in Emilia Romagna, in A14, sul tratto Bologna-Ancona, tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna, si registra un incidente. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Samminato Basso ed Empoli Ovest verso Firenze, segnalata una perdita di carico. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Fiorentini e l'allacciamento con la tangenziale est, in direzione della tangenziale presenti code per lavori. Chiudiamo infine sulla tangenziale di Napoli, tra Corso Malta e Capodimonte, in direzione Pozzuoli, attenzione per un veicolo fermo in galleria in terza corsia. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora e 30 minuti. Buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto, tutto gli augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi RAI, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto.

Il libro di oggi è Dux di Margherita Sarfatti, pubblicato nel 1926, è uno dei primi bestseller internazionali, è tradotto in 18 lingue con più di 1 milione di copie vendute ed è la prima biografia autorizzata di Benito Mussolini, tanto che lui stesso così scrive nella prefazione. Questo libro mi piace perché mi proporziona nel tempo, nello spazio e negli eventi senza ipertrofie, malgrado l'amicizia e la comunità del lavoro e delle idee. Ma quella con l'autrice è più di un'amicizia, molto più che una comunità nel lavoro, perché se donna Rachele è la sposa di Benito Mussolini, Margherita Sarfatti è la vera moglie. Visto dagli occhi di Margherita Sarfatti, Dux diventa un lungo tentativo di afferrare un uomo che per lei, critico d'arte, non è mai soltanto un politico, ma un fenomeno estetico, e sceglie di raccontarlo con lo stesso linguaggio con cui lei ha descritto sculture e opere d'arte. Dux per lei è luce, è masse, è guizzi, sono linee di forza. Quando Sarfatti scrive «Uomo d'azione più che di parola», non sta registrando un tratto biografico, sta confessando ciò che la trae in lui, uno che agisce invece di discutere, e da questo nasce la sua tendenza a farne un mito, ma non in un modo meccanico o propagandistico. Il suo è il modo di un amante, capace di guardare la figura amata dove intimità e idealizzazione si mescolano. Lei lo conosce da vicino e conosce la voce, conosce i silenzi, conosce il modo brusco di entrare in una stanza e lo racconta così. Meditabondo e impulsivo, realista e idealista, frenetico e sagace, romantico nelle aspirazioni e classicamente concreto nei raggiungimenti pratici. L'equilibrio su un piano di superiorità risulta dall'insieme di questi squilibri. Una cosa si può dire con sicurezza, senza attenuazioni: ama il pericolo, ha un'intolleranza fisica della viltà. Italia, Italia bella, usa chiamare con una voce speciale di suggestiva dolcezza la superba leonessa fulva che gli hanno donato e che alla voce del padrone balza addosso come impazzita. Quando era piccola e la teneva in casa, in una cameretta presso il suo studio, sui tetti di Roma, persino la cameriera, donnina quieta della campagna, malgrado le iniziali proteste, aveva assorbito il contagio dell'ambiente e giocava con la Belvetta. Badi, che adesso è grande e gli altri 4 leoni adulti nella gabbia non la conoscono. Così ammonisce il direttore dello zoo di Roma, dove si trova adesso ricoverata. Ma egli non ammette timore, innamorato di quella felina bellezza che è potenza e forza, agile per ogni linea, gioca con essa, felice come un ragazzo.

C'è in Dux una malinconia sotterranea. Sarfatti sa che ogni mito è fragile e lei stessa lo vive in un misto di fascinazione e inquietudine, di ordine e tempesta. E in questo il libro è anche un riflesso di lei. È una biografia con dentro un'autobiografia invisibile. Dux è la storia di una donna che trova attraverso un uomo un senso, una linea, una direzione. Quando per esempio annota la sua volontà pareva forza della natura, lei rivela la distanza tra l'uomo reale e quello che lei con il suo sguardo vuole fare nascere sulla pagina, anche quando ne giustifica le carenze culturali, e lo fa in questo modo. Persino tra le attività della sua cultura, vasta, esatta e profonda, benché la dissimuli sotto la civetteria di dire «sono ignorante, sono molto ignorante», e persino tra le forme dell'arte, predilige quelle a fondo politico, la storia che è politica condensata, l'architettura che è politica pratica per i suoi scopi sociali, il teatro e la musica drammatica che nel momento della loro durata danno intero in dominio l'animo delle moltitudini. Agli artisti, non agli uomini d'azione, è dato sapere quanto Phemio Edo, cieco solingo al remoto angolo della mensa ospitale, sia superiore al divo Ulisse nel suo seggio d'onore.

0: semplice e carina tale quale come te, se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprerei tante cose, tutte quelle che vuoi tu.
1: E la storia d'amore che filtra tra le righe, vista con lo sguardo di oggi, somiglia molto a un presagio di una felicità che dura poco. Veneziana, ebrea, intellettuale tra le più aperte al mondo, Sarfatti sceglie di legarsi a un uomo che amava dire così: «Sono in cerca del buon senso e voglio ucciderlo». L'ascesa di Benito Mussolini porta anche la sua firma. E la guerra, con ciò che comporterà per gli ebrei, ricadrà poi anche su di lei, costringendola alla fuga. E il lupus in fabula di oggi è lei, solo lei, Margherita Sarfatti, una figura di donna colta, brillante, dotata di un'intelligenza vivace e di un'audacia rara nel suo tempo. Una donna che ama con slancio quasi assoluto, convinta illusoriamente di poter modellare l'uomo che le sta accanto come un artista modella la creta. Ma un legame così sbilanciato, fondato su un sentimento che lei vive come assoluto e lui come intermittente, è destinato a incrinarsi. E quando arriva il distacco, Sarfatti accetta di restare fuori dalla vita dell'uomo che aveva coltivato, amato e forse idealizzato più di quanto lui stesso pensasse e volesse. E in questa solitudine scelta e subita, Margherita Sarfatti diventa il volto di una condizione universale, che è quella di tante donne che credono di poter cambiare un uomo, un destino, e così elevare, salvare, perfino che alla fine si ritrovano fuori dalla porta, fuori da tutto. Lui diventa Mussolini grazie a lei, e sarà lei, ebrea, a vivere per intero la tragedia della guerra, perseguitata pure lei quando ancora, separati dal loro stesso destino, tutto passa e lui dirà ancora: grazie, amore di quella tristezza.

Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Dux di Margherita Sarfatti, perché nella potenza del desiderio le storie d'amore a volte incontrano la storia. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, di regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
2: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
3: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
4: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
5: Bella idea, dottor Scotti.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran ad alta tensione, Trump, Hormuz è americano, Teheran illuso, missili verso gli Emirati, la Repubblica Islamica non siamo stati noi. Ancora femminicidi, in poche ore due donne uccise a Colleferro e Corigliano, rabbia per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. Meta sul banco degli imputati, il colosso dei social accusato di creare dipendenza nei minori, rischia una maxi multa da 1.400 milioni di dollari. Tregua finita, dopo le piogge torna il caldo, temperature intense al sud, oggi bollettino rosso per Ancona e Roma. Addio al re del trotto. Morto a 31 anni, Varenne, il cavallo che aveva vinto tutto, diventando un mito popolare. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura dunque la guerra tra Stati Uniti ed Iran. Cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi dopo l'ennesima sfida del presidente Trump al regime iraniano.
3: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dell'Aia. Sanzionata la presidente Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, perché, sostiene Washington, la CPI è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione. Tra questi paesi proprio Stati Uniti ed Israele. La Corte aveva spiccato lo scorso novembre un mandato d'arresto per il premier israeliano Netanyahu e altri componenti del suo governo. E in Cisgiordania intanto prosegue l'assedio da parte dei coloni ebrei alle famiglie palestinesi barricate in casa. Nel villaggio Khosra è rientrato il palestinese cittadino americano Ridi, che ha issato sull'abitazione anche una bandiera statunitense. Fa discutere poi il caso di un palestinese marchiato con un numero su fronte e braccia durante un'operazione di identificazione dell'IDF in un villaggio. Stessa sorte toccata ad altre persone fermate dai militari israeliani. E resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, ancora pesanti attacchi reciproci. Mosca avverte di aver respinto nella notte 21 droni ucraini diretti a Mosca, ma è pesante il bilancio dei raid russi. Due le vittime nelle scorse ore anche nella regione di Zaporizhzhia, l'inviato.
4: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro. Da Kharkiv, Daniele Lorenzetti, GR1.
2: E siamo alla cronaca con la serie infinita dei femminicidi. Ancora due casi nelle ultime ore. A Corigliano, nel Cosentino, una donna di 72 anni, Carmela Bifano, è stata ritrovata senza vita in un fondo agricolo. Dai primi rilievi sembra che sia stata uccisa a colpi di pietra. Al centro delle indagini c'è al momento il marito della vittima. La sua posizione è al vaglio degli investigatori. Un'altra donna è stata invece accoltellata a Colleferro, provincia di Roma.
0: Il suo fratello piccolo avrebbe assistito al delitto. Lei, la sorella più grande, ha lanciato l'allarme quando, tornata a casa, ha visto sua madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia, e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara nel Veneziano, e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Buongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
1: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato ad un detenuto che cercava di fuggire all'ospedale di Prato. La scena ripresa dalle videocamere di sicurezza.
5: Quanto accaduto domenica nel pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano a Prato è ripreso da 3 telecamere. Nella prima scena si vede il 22enne marocchino afferrare un estintore nonostante le manette ai polsi e azionarlo facendo uscire il gas. Poco prima era stato fermato dalla polizia penitenziaria mentre lanciava droga e telefoni all'interno del carcere cittadino. Durante il fermo si era ferito provando già a scappare, per questo era stato portato in ospedale. Qui il nuovo tentativo di fuga. La seconda telecamera lo inquadra mentre cerca un'uscita nell'area di arrivo delle ambulanze, inseguito da 2 agenti. Non avendo vie di fuga, si rifugia dietro un mezzo di soccorso. I poliziotti lo inseguono, uno di loro spara 3 volte, un proiettile lo colpisce alla gamba. La difesa vorrebbe che si applicasse il cosiddetto scudo penale per gli agenti in servizio, ma la procura di Prato indaga il poliziotto per tentato omicidio. Il 22enne infatti non poteva scappare, viene spiegato in una nota. Sullo sfondo il carcere Lado Gaia di Prato, una struttura ormai fuori controllo, scrive la stessa procura, che ammette che la situazione di illegalità attorno al carcere si perpetua. Claudio Vigolo, GR1.
2: Torna a parlare Siegfriedo Ranucci. Intervenendo ad un incontro pubblico in Trentino, il giornalista non ha voluto dire nulla sull'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola. Parlerò con i magistrati, ha dichiarato Ranucci, che sulle voci di uno stop alla sua conduzione di report ha affermato: l'azienda può fare quello che vuole, e ha poi aggiunto su Chiara Colosimo, presidente dell'antimafia, secondo la quale la protezione per lui ora non servirebbe più, che non spetta a lei decidere sulla sua scorta. In apertura di giornale parlavamo delle tensioni tra Stati Uniti ed Iran. La crisi nel Golfo Persico e lo stallo sullo Stretto di Hormuz continuano ad avere ripercussioni su petrolio e carburanti.
6: Ieri il prezzo del gasolio in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, pari a 2,173 euro al litro, quando cioè era stata decisa la proroga del taglio delle imposte di 17 centesimi varato solo per il gasolio a fine luglio. Decisione presa dal governo perché il gasolio è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da estendere anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi 6 mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28% e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR1.
2: Migranti, a Ceuta restano ancora 5.000 migranti. Il governo spagnolo sta ampliando i servizi di accoglienza, ma intanto la Svizzera, come la Germania, decide di riprendere i trasferimenti verso l'Italia, paese di primo approdo. Erano bloccati da circa 4 anni. In Germania la giovane Faduma, ragazza somala che doveva essere trasferita oggi nel nostro paese, ha trovato accoglienza temporanea nella sede di un'associazione evangelica di Norimberga, resterà lì fino a nuova decisione. E proprio sulla gestione dei migranti ancora scontro politico, la maggioranza resta compatta sulla linea della fermezza, nello stop alla libera circolazione con Madrid scelta dall'esecutivo. Il modello di Madrid è fallimentare, sostiene Fratelli d'Italia, che in linea con Forza Italia e Lega rivendica anche l'asse con la premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen. Per l'opposizione il polverone alzato dal governo italiano con la sospensione di Schengen con la Spagna è stato controproducente. Ora Giorgia Meloni deve ricevere i migranti in arrivo da Germania e Svizzera. In Europa serve collaborazione, la linea del PD. I sovranismi fanno solo danni. Negli Stati Uniti ancora social network sul banco degli imputati per i danni agli utenti minorenni. Rischio di una maxi multa per il colosso tecnologico di proprietà del fondatore di Facebook.
7: Ha reso i minori dipendenti e li ha sfruttati. Sono le accuse che la vice procuratrice generale della California, Megan O'Neill, ha rivolto a Meta, società proprietaria di Facebook e Instagram, durante il maxi processo in corso in California. L'avvocato che rappresenta il colosso tech ha invece evidenziato che negli ultimi 3 mesi la piattaforma ha rimosso 600.000 account creati da utenti con meno di 13 anni. Un processo che ha solo le battute iniziali e nel quale il patron dell'azienda, Mark Zuckerberg, rischia multe fino a 1.400 miliardi di dollari e modifiche ai suoi prodotti, come l'inserimento di una procedura per verificare l'età degli utenti, la rimozione dei filtri che cambiano l'aspetto fisico e l'eliminazione della riproduzione automatica dei video. Un processo che potrebbe riscrivere il futuro stesso delle piattaforme social negli Stati Uniti. Ernesto Bellisario, esperto di diritto digitale.
8: Quello che si contesta a Meta è di aver messo sul mercato un prodotto consapevolmente dannoso per i minori, occultandone i rischi, e quindi è un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti ben oltre i confini americani.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Meteo, la perturbazione che ha interessato parte del nostro paese, piogge temporali hanno colpito soprattutto il nord, Piemonte, Lombardia, Trentino e Friuli Venezia Giulia, alle ore contate al centro e soprattutto al sud torna gradualmente il caldo, anche intenso. Oggi due le città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. L'addio a Varenne, stallone leggendario e mito popolare che ha segnato la storia dell'ippica e ha ispirato film e canzoni.
9: 31 anni, un'infinità per un cavallo che poi cavallo. Chiamarlo solo così sembrerebbe riduttivo. Il suo nome racconta tutto. Varenne, se preferite, il capitano, chi lo vide, anzi chi lo fece nascere, a Copparo, provincia di Ferrara, 19 maggio 1995, nella tenuta di Zenzalino, non gli diede gran credito. Tanto più che quello che si sarebbe rivelato negli anni uno dei più grandi trottatori della storia presentava un piccolo difetto a una zampa, un chip a un nodello, dicono gli esperti, che si guardarono bene dall'investire la cifra importante richiesta dai proprietari, tutti tranne uno. Enzo Giordano, l'istinto valse più del buonsenso e dei consigli dei familiari, quei familiari che però dovettero ricredersi quando anni dopo ad Agnano Varenne colse il suo primo trionfo spedendo il buon Enzo Giordano all'ospedale per l'emozione che si tramutò in estasi. Dopo Parigi, Stoccolma, New York, il 2001 l'America, la lotteria Elite Lopet, il Breeders' Crown, mai nessuno come il capitano, col testone baio e la macchia bianca tra le redini di Giampaolo Minnucci, che lo amava ancora prima di guidarlo alla vittoria, perché un campione come Varenne lo si può solo amare per sempre. Francesco Lepice, GR1.
2: Calcio, sabato la Serie A ha i nastri di partenza, ma il mercato a tenere banco. L'Inter offre 30 milioni a Liverpool per Jones, al Milan è attesa oggi la firma dell'ultimo colpo, il belga Diego Moreira. A Roma accoglienza calorosa dei tifosi giallorossi all'aeroporto di Ciampino per il 19enne Rodrigo Mora, neo acquisto dal Porto. Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito di Vicario. E siamo alla musica. Ad Agerola proseguono gli appuntamenti del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Questa sera un altro protagonista d'eccezione.
10: Non ci credo più, non ci credo più.
2: Serata tra musica, scrittura e impegno civile con Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020 nell'ambito della Quindicesima edizione di Sui Sentieri degli Dei, festival dell'Alta Costiera Amalfitana, riceverà il premio speciale Festival Agerola per aver saputo distinguersi attraverso il proprio percorso artistico e culturale. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista. Dicevamo del gran caldo, una costante ormai in quest'estate dalle temperature sopra la media. Per rinfrescarsi c'è chi sta trascorrendo le vacanze in montagna, chi al mare. Tra le mete preferite sull'Adriatico, l'intramontabile Rimini, che oltre a spiagge e divertimento offre anche molto altro.
11: Rimini, città d'arte, il tempio malatestiano, chiesa cattedrale e il monumento simbolo di quello che fu il breve ma intenso rinascimento riminese, che coincise con la signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta dal 1432 al 1468. A Rimini furono chiamati a lavorare grandi artisti dell'epoca come Leon Battista Alberti, che progettò il tempio malatestiano, e Piero della Francesca e Giovanni Bellini. Il capolavoro riminese di Giovanni Bellini, Una Pietà, dove il pittore veneto rappresenta Cristo retto da quattro angeli dal corpo di bimbo, e ora in mostra dopo il restauro nel museo della città. Alessandro Giovanardi, direttore Musei Comunali di Rimini.
12: La Pietà di Bellini è stata completamente recuperata ai suoi colori originari.
11: Accanto alla Pietà di Bellini esponete un San Sebastiano di Andrea Mantegna, a lui contemporaneo.
12: Si tratta di due visioni estetiche, filosofiche del Rinascimento, sorelle ed opposte. Da una parte il silenzio ellenico tra classico e bizantino di Bellini, dall'altra invece l'umanesimo tragico di Andrea Mantegna.
11: Federico Pietranera, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo GR alle 8.
13: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
14: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
15: Acqualete!
16: Acqualete.
14: What up?
16: Ottima mossa per le tue ossa.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
20: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
21: Mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Lazio.
3: Colleferro uccisa a coltellate dal marito in casa davanti a due figli. La vittima è una cinquantenne di origine polacca. L'uomo è stato fermato e ha confessato. È caccia al killer che ha ucciso un 24enne a Tor Sapienza, un delitto senza testimoni. Al momento dello sparo non c'erano altre persone in strada. L'ipotesi di un regolamento di conti legato alla droga. Cinema in lutto per la morte di Fulvio Lucisano, il decano dei produttori scomparso a 98 anni. Oltre 150 film realizzati lanciò Massimo Troisi in Ricomincio da tre. Buongiorno ad Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne di origine tunisina, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto nel pomeriggio a Colleferro alle porte di Roma. La vittima si chiamava Ioanna, era una cittadina polacca, è stata colpita a morte nella casa dove la coppia viveva insieme ai figli. L'inviato.
4: Sono stato io, ha confessato ieri sera agli agenti della polizia di Colleferro l'uomo di 69 anni fermato nel pomeriggio nella cittadina della provincia sud di Roma. Ha ucciso la moglie Ioanna, 50 anni, operatrice sociosanitaria in una struttura vicino casa a Colleferro. Lei è morta accoltellata nel pomeriggio di ieri mentre in casa c'erano due dei cinque figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato fin da subito è stato lui, marito, 69 anni, pensionato, fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi a poche decine di metri dalla casa. Ad indagare la procura di Velletri, i magistrati dovranno decidere se confermare il fermo dell'uomo e come procedere nelle indagini, ricostruendo la dinamica e il movente del fatto. Non risultano dissapori tra i coniugi, sposati da 30 anni e nemmeno precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
5: È a nostra memoria il primo femminicidio che si registra nella storia recente della città, probabilmente l'unico perché non ne abbiamo mai avuto menzione in alcun modo. Storia che adesso va approfondita un minimo, sembrerebbe collegarsi a dei disturbi mentali di questo signore che in qualche maniera poi hanno sfociato in questo tragico episodio.
4: L'uomo avrebbe anche contattato i servizi psichiatrici della ASL e secondo le informazioni che abbiamo raccolto aveva disdetto un appuntamento a luglio dicendo che sarebbe stato seguito da uno psichiatra privato. Nei prossimi giorni la città organizzerà iniziative per ricordare Ioanna. Paolo Martini, TGR Lazio.
3: Proseguono le indagini della squadra mobile per individuare l'assassino del 24enne ucciso a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Non è il primo episodio di violenza, raccontano gli abitanti del quartiere.
6: Quella del regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio è una delle ipotesi, ma non l'unica, su cui si soffermano le indagini sull'assassinio di Raymond Sosa Gheisi, 24 anni compiuti da poco, italiano di seconda generazione, ucciso a colpi di pistola nel cortile interno di un palazzo nelle case popolari di via Giorgio Morandi, nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il killer avrebbe chiamato la vittima per nome, forse per accertarsi di individuare il bersaglio giusto. Poi una breve discussione, gli spari, la fuga dell'assassino, forse aiutata da un complice in auto. È stato già ascoltato il giovane che ha chiamato i soccorsi, vengono sentiti altri testimoni, anche se non ci sarebbe nessuno che ha assistito al fatto. Chi abita qui lo considera un quartiere normale, eventuali fatti di sangue non riguardano gli abitanti.
7: Diciamo da più questioni tra loro, nel senso che non abbiamo mai scontrato particolari fastidi o cose.
6: In zona ci sono telecamere di sorveglianza, anche private, ma nessuna nel punto in cui Raymond sarebbe stato colpito. Il giovane viveva nella zona, qualche abitante del quartiere lo ricorda, perché è cresciuto con i suoi figli. Dicono non era un cattivo ragazzo, qualche piccolo precedente, non legato al narcotraffico, ma nel quartiere non è il primo episodio di violenza. I più anziani parlano di una maggiore percezione di insicurezza.
8: Non sei mai sicuro, tranquillo, ti guarda sempre le spalle.
9: C'è un po' di paura.
8: Specialmente questi che sono un po' svitati, tocca campana.
6: Anche a Tor Sapienza, come in altre zone della città, oltre allo spaccio, non manca il fenomeno delle case occupate e del mercato nero per entrarci. Le indagini della squadra mobile proseguono a tutto campo. Marco Curatolo, TGR Lazio.
3: Ancora senza esito in Calabria le ricerche dell'aereo ultraleggero su cui viaggiavano gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico, entrambi residenti a Roma e in vacanza in Sicilia. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando. Tra le ipotesi, un cambio di rotta improvviso. Sentiamo Michele Cervo.
0: Ancora nessuna traccia dell'aereo ultraleggero disperso da domenica nelle montagne di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Le ricerche hanno trovato un ostacolo nella folta vegetazione presente nell'area. Ai vigili del fuoco, all'esercito e alla protezione civile si sono aggiunti anche donne e uomini del soccorso alpino e per la conformazione impervia della zona sono stati utilizzati non solo gli elicotteri ma anche dei droni. Al momento del velivolo su cui viaggiavano gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico nessuna traccia. Il campo di ricerca coordinato dalla prefettura di Cosenza è stato ristretto a monte del comune di Fuscaldo dopo aver incrociato con strumentazioni particolari i segnali delle celle telefoniche della zona. Si cerca di capire cosa sia successo. Carlo Arnulfo, che si trovava ai comandi del velivolo, è descritto come un pilota prudente con un'esperienza di oltre 30 anni. Si moltiplicano gli appelli per le ricerche, oltre ai familiari della donna, si è aggiunto anche l'appello del sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea.
9: Diamo una mano, senza essere di intralcio, alle squadre di soccorso che stanno cercando il bimotore scomparso dai radar qualche giorno addietro.
3: Incidente mortale sulla strada provinciale onanese nel territorio del comune di Acqua Pendente in provincia di Viterbo. La vittima è un uomo di 75 anni che era alla guida della sua auto di cui ha perso il controllo forse a causa di un malore. Il veicolo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero sul bordo della carreggiata. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimarlo degli operatori del 118 è stato vano. Duro colpo allo spaccio nella capitale. I carabinieri hanno arrestato 16 persone in diverse zone della città, mentre la Guardia di Finanza ha scoperto un tassista pusher.
10: L'alt dei finanzieri, un accertamento di routine su un taxi di passaggio davanti all'aeroporto di Fiumicino, il nervosismo evidente da parte dell'uomo alla guida e poi all'interno dell'auto la scoperta di mezzo chilo di hashish. Un vero e proprio tassista pusher, quello finito al centro dei controlli della Guardia di Finanza di Roma. La droga suddivisa in 5 panetti e trasportata all'interno del portabagagli dell'auto, quindi la decisione di procedere anche a una perquisizione domiciliare dove le fiamme gialle hanno rinvenuto altri 8 panetti di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 20.000 euro in contanti. Giudicato per direttissima, il tassista è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La lotta allo spaccio che nelle ultime ore ha visto impegnati anche i carabinieri del comando provinciale di Roma, dal centro alle periferie 16 gli arresti che sono scattati nei confronti di persone gravemente indiziate di detenzione e cessione di stupefacenti. I controlli hanno portato al sequestro di 500 grammi di chetamina e diversi chili tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Da Torbella Monaca al Pigneto, da San Basilio a Bravetta, un copione quasi identico, le dosi pronte per lo spaccio spesso celate in nascondigli improvvisati da parte degli indagati, mentre all'interno delle loro case le quantità più consistenti di droga, oltre a migliaia di euro in contanti, con ogni probabilità riconducibili all'attività di spaccio. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
3: La scomparsa di Fulvio Lucisano questa mattina a Roma, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, i funerali del produttore cinematografico romano.
11: Se lei considera che a Via del Corso c'erano 15 sale, non ce n'è neanche una. A Champs-Élysées erano tutte monosale, sono tutte multisale. Tutto qui. La Francia aveva la metà dei nostri spettatori, oggi è il triplo dei nostri spettatori.
12: Era il 2018, Fulvio Lucisano compiva 90 anni ed era battagliero come sempre, come era stato fin dagli esordi della sua carriera, documentarista e studente di giurisprudenza nel lontano 1949. Per lui avevano organizzato una bellissima festa nei giardini del Maxi di Roma e tutto il cinema italiano era venuto a celebrarlo. Ci lascia l'ultimo grande produttore e distributore cinematografico del dopoguerra. Lascia la regia dei documentari per diventare produttore nel 1958 con la fondazione dell'Italian International Film. Più di 150 i film all'attivo, con i più grandi registi e gli attori più famosi, da Sordi a Troisi a Villaggio. Con la casa di distribuzione Lucisano Group, le pellicole delle sue mani arrivano a 600. Dalle commedie ai drammi al cinema di genere. Il fiuto di Fulvio Lucisano era quello dei fuoriclasse, anche nelle produzioni televisive.
11: Ho incominciato a lavorare nel cinema praticamente quando avevo 20 anni circa, più o meno. E da allora non me ne sono mai discostato. Il cinema mi piace e mi piace il cinema visto nelle sale principalmente, però la televisione è molto importante.
12: Ad affiancarlo negli ultimi anni le figlie Federica e Paola, ora alla guida dell'azienda di famiglia. E noi lo vogliamo salutare con il brindisi che al tempo gli dedicò un altro grandissimo che è sempre nei nostri cuori, Gigi Proietti.
13: Cincina a Fulvio, a Lucisano e al cinema italiano.
12: Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
3: Calcio: è cominciata nel pomeriggio di ieri l'avventura in giallo-rosso del 19enne attaccante portoghese Rodrigo Mora in arrivo dal Porto. Il giocatore è infatti sbarcato all'aeroporto di Ciampino, accolto da circa 400 tifosi. L'accordo tra il club lusitano e la Roma è per un'operazione a titolo definitivo che porta nelle casse del Porto 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Questa percentuale potrebbe tuttavia cadere se la Roma verserà al club portoghese altri 25 milioni di euro. E ora le notizie sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
13: A Roma sulla Casilina è chiusa la corsia in direzione centro tra via Bufalini e via Zeno Dossio per lavori. Doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta per garantire il passaggio dei bus, con una fermata provvisoria subito dopo l'incrocio con via Filarete. Ad Anagni per la festa patronale fino alle 14 in vigore divieti di sosta e transito nel centro storico, mentre in serata dalle 20 nuovamente la chiusura di piazza Cavour. Infine in A1 tra Orte e Orvieto in direzione Firenze prevista la chiusura notturna per lavori alle barriere spartitraffico.
3: E dopo una breve tregua del caldo torrido delle ultime settimane, oggi a Roma torna a salire l'allerta per le ondate di calore del Ministero della Salute. Il livello da giallo diventa arancione e tale rimarrà anche domani. In giallo invece Frosinone, Latina e Rieti. Stesso livello anche domani per Viterbo e Civitavecchia. Allora sentiamo le previsioni per le prossime ore.
14: Nelle prossime ore la situazione meteorologica non subirà grandi variazioni rispetto a ieri. Il tempo infatti si manterrà stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, ma nelle ore pomeridiane non saranno da escludere occasionali e isolati piovaschi o temporali sui monti. Le temperature si manterranno stazionarie nei valori massimi, mentre la ventilazione sarà debole o moderata, data da venti provenienti in prevalenza da sud-ovest. Il mare sarà mosso lungo il versante settentrionale del litorale laziale, poco mosso altrove. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
3: Le 7:29 minuti e 34 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Stefano Velli in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Esther Maria Lorido una buona giornata e buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. I podcast di Radio 1.
15: Maestà, lei comprenderà, faccio il giornalista. E anche se è notte, sta per riunirsi di nuovo il Consiglio dei Ministri. Nell'aria ci sono decisioni che riguardano la sua persona.
16: No, Barzini. Riguardano l'Italia più della mia persona.
15: Dovrei recarmi in redazione.
16: È il suo lavoro, ci mancherebbe.
15: L'etichetta però impedisce a chiunque di abbandonare la stanza nella quale si trovi il re.
16: Dottor Barzini, abbiamo cenato accanto a sua moglie immobilizzata nella stanza da letto, seduti a un tavolo da bridge dove abbiamo consumato una cena fredda. La prego, vada in redazione. Questa sera nessuna etichetta.
17: Le operazioni di voto si erano svolte sia nell'ordine che nella confusione. Ai seggi e nelle piazze tutto tranquillo. C'erano state però sezioni che non avevano avuto i pannelli di legno per mettere in piedi le cabine elettorali. C'era chi era rimasto senza certificato elettorale e chi, era accaduto anche alla famiglia reale, ne aveva ricevuti due. Nessuna sorpresa se poi al Ministero dell'Interno i risultati arrivavano con grande fatica. I presidenti di seggio poi avevano avuto l'ordine di procedere prima allo spoglio dei voti per l'Assemblea Costituente e solo dopo passare al referendum, ma non era solo questo. Il problema stava nel fatto che dal nord le notizie arrivavano col contagocce. Del resto, oltre la linea dell'Appennino, la guerra era finita da poco più di un anno e i canali di comunicazione erano poca roba. Nel sud, invece, la liberazione era cominciata quasi 2 anni prima e l'avanzata degli alleati, sbarcati in Sicilia, non si era dovuta misurare con l'occupazione tedesca. Siamo Francesco Graziani e Alessandro Forlani e questo è L'ultima notte del re, un podcast originale di Radio 1. Il racconto del passaggio dalla monarchia alla Repubblica e delle ultime ore da sovrano di Umberto II di Savoia, un uomo solo che passa l'ultima notte da re dormendo vestito in un luogo dove nessuno potrà trovarlo. Regia di Leonardo Patanè. Terzo episodio. La corte del re e la corte di Cassazione. La mattina del 4 giugno, però, a De Gasperi era sembrato possibile sbilanciarsi e aveva scritto così a Falcone Lucifero, ministro della Real Casa. Signor ministro, le invio i dati pervenuti al Ministero dell'Interno fino alle 8 di stamane. Si tratta di risultati assai parziali che non permettono alcuna conclusione. Il ministro dell'Interno Romita considera ancora possibile la vittoria repubblicana. Io personalmente non credo che si possa, sic stantibus rebus, giungere a tale conclusione. A corte l'ottimismo aveva preso a galoppare. Nell'arco di una giornata, però, molto più lunga delle ore segnate dagli orologi, le cose erano cambiate. Era stato con l'arrivo dei primi risultati dal nord, dove la Repubblica aveva fatto il pieno, soprattutto nelle città. Persino la Sabauda a Torino aveva voltato le spalle al re, con la monarchia che aveva raccolto appena il 39%. Quando poi i risultati erano arrivati a coprire 28.000 sezioni su 35.000, De Gasperi, invece di spedire un altro bigliettino per informare il Quirinale, aveva alzato il telefono. Questa volta era stato Falcone Lucifero a rassicurare De Gasperi, descrivendo Umberto II come sereno. Non tutti, però, all'interno della corte erano attraversati dallo stesso stato d'animo. Il ministro dell'Interno, Giuseppe Romita, un socialista che nel ventennio si era fatto carcere e confino, a inizio serata aveva visto dietro la porta del proprio ufficio qualcosa che l'aveva inquietato. Si trattava di uomini in borghese che lo vedevi lontano un miglio, che si muovevano con il piglio di chi di solito indossa una divisa, che qui però non aveva diritto di farsi vedere. Romita era uno che durante il fascismo era finito in cella a Lucerdone di Palermo e poi era stato spedito sulle isole di Ponza, Ostica e anche Pantelleria. Ed era stato lì che aveva imparato a riconoscere i carabinieri reali senza divisa inviati dal regime a controllare che quelle teste calde al confino coltivassero l'orto e non la passione politica. Carabinieri che poi, lo sappiamo, erano stati fondati da re Vittorio Emanuele I e che erano il corpo militare più fidato per Casa Savoia. Vittorio Emanuele III si era rivolto a loro per arrestare Mussolini quando non aveva avuto la forza e il coraggio di licenziarlo. Ecco, appena il ministro dell'Interno, Giuseppe Romita, si era accorto che i carabinieri in borghese giravano per le stanze dove si facevano i conti del referendum, aveva convocato la polizia per sbatterli fuori e per aprire un'inchiesta sull'accaduto. Erano ore quelle nelle quali ciascuno usava le armi di cui era in possesso. Per questo, la mattina successiva, come per mettere tutti di fronte al fatto compiuto, i giornali del Partito Socialista e del Partito Comunista, l'Avanti e l'Unità, avevano dato la notizia della vittoria della Repubblica anche senza nessuna proclamazione ufficiale dei risultati. In quello stesso 5 giugno le altre testate si erano limitate a spiegare che la Repubblica ormai aveva 1.200.000 voti di vantaggio. Su quelle prime pagine, poi, potevi trovare notizie che raccontavano un paese divorato non solo dalla passione civile.
18: Cagliari, l'alto commissario per la Sardegna, ha disposto che la razione normale di pane venga ridotta a 150 grammi giornalieri.
17: Una parola definitiva sull'esito del voto era attesa dalla conferenza stampa che il ministro dell'Interno Romita aveva convocato per il pomeriggio di mercoledì 5 giugno 1946. Accanto a Romita sedevano tutti i partiti appena eletti nell'Assemblea Costituente. Ormai mancava solo un pugno delle 35.000 sezioni elettorali e il dato diffuso riportava Repubblica 54%, Monarchia 46%. Poche ore prima De Gasperi aveva anticipato la notizia al re.
18: Alle 9.30 il Presidente del Consiglio si era recato dal re al Quirinale. I massicci corazzieri erano impietriti nel loro servizio. Nell'espressione di commessi e famigli si poteva invece scorgere un senso di profonda emozione. De Gasperi ha tenuto a ripetere al re che il governo è naturalmente impegnato a salvaguardare la persona del re e dei suoi familiari.
19: Va bene, allora me ne vado. Umberto dà solo una scorsa veloce ai dati elettorali che De Gasperi gli ha fatto vedere in anticipo rispetto alla pubblicazione perché di lui si fida. Congeda il Presidente del Consiglio e inizia i preparativi per la partenza.
18: E dei suoi familiari.
19: Va bene, allora me ne vado. Umberto dà solo una scorsa veloce ai dati elettorali che De Gasperi gli ha fatto vedere in anticipo rispetto alla pubblicazione perché di lui si fida. Congeda il Presidente del Consiglio e inizia i preparativi per la partenza.

0: voti del nord che avevano rovesciato la situazione. Umberto fa chiamare la moglie e i figli e gli dice che pranzeranno insieme, ma che poi loro devono partire subito per il Portogallo.
1: Napoli. Alle 18:10 la regina Maria José e i principini sono giunti in aereo all'aeroporto di Capodichino. La regina lascerà l'Italia stamattina alle 4:30 a bordo dell'incrociatore Duca degli Abruzzi, che farà rotta sul Portogallo.
0: La mattina del 6 giugno ci sono le visite di congedo. Il re riceve l'omaggio dei dipendenti del Quirinale, ma anche di gente comune, reduci, vedove di guerra, artigiani e commercianti che lavorano col palazzo. Lacrime, baciamano e poi gli inviti a resistere. I carabinieri sono tutti con noi, l'esercito, l'aeronautica, la marina sono con noi. La frase più ricorrente però è: ma perché partire subito? Aspettiamo almeno la proclamazione da parte della Corte di Cassazione.
1: Il sovrano stamane appariva riposato e tranquillo. Egli ha dichiarato: ho compiuto il mio dovere. Questi due ultimi anni sono stati di duro sacrificio. Nel partire dall'Italia non potrò che augurare ogni bene al mio paese, verso il quale andranno sempre tutti i miei pensieri.
0: La mattina del 7 c'è l'incontro con Pio XII.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza privata Re Umberto II. Successivamente il sovrano ha visitato la Basilica Vaticana, che a quell'ora era già chiusa al pubblico, potendo così godere in assoluta solitudine un momento di spiritualità.
0: Poi tutto sarebbe pronto per prendere un aereo.
1: Poco prima delle 19, De Gasperi ha presieduto una riunione dei rappresentanti degli 11 partiti e della CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invitati anche i direttori dei maggiori quotidiani. L'onorevole De Gasperi ha subito rilevato che la proclamazione dei risultati del referendum è ancora nelle mani della magistratura. Scopo della riunione è rivolgere un appello perché si mantenga la massima calma. Di Vittorio, a nome della CGIL, ha proposto che l'avvento della Repubblica venga solennizzato con una festività. Guglielmo Giannini, fronte dell'Uomo Qualunque, suggerisce la data del 2 giugno, festa dello Statuto Albertino e giorno in cui si è scelta la Repubblica.
0: In quelle ore però cambia qualcosa. Arriva la notizia che un gruppo di giuristi ha presentato un ricorso sostenendo che in realtà la Repubblica ha sì la maggioranza dei voti, ma non dei votanti. Non è stato detto, infatti, quante siano le schede nulle e bianche e quindi il risultato non è definitivo. Umberto si siede alla scrivania e redige un biglietto per De Gasperi. Mi dispiace, ma per ora non me ne vado.
2: È che i tempi così dilatati della proclamazione avevano finito per restituire fiato a molti si dice e a parecchi però. Alcuni arrivavano anche da molto lontano.
1: Nelle ultime ore si è potuto leggere un articolo del Times ove si nota la disparità del risultato tra il presente referendum e i plebisciti di metà 800 per la sottomissione alla corona sabauda. In quelle occasioni la monarchia ricevette il 90% dei consensi, circostanza che, secondo il Times, dovrebbe suggerire una nuova consultazione nazionale al termine dei lavori svolti dalla Costituente.
2: Alcuni giornali filomonarchici poi avevano insinuato che nelle urne del referendum ci fosse 1 milione di schede in più rispetto a quelle per la Costituente. Insomma, era chiaro che al Ministero, da sotto il tavolo, fosse saltata fuori una montagna di schede false. E poi era esplosa una questione tecnica e giuridica che non era più solo tecnica e giuridica, visto che era stata posta non da qualche giornale di parte, ma da una delle forze politiche più importanti sia dell'Italia prefascista che dell'Italia che stava nascendo, questione che si riagganciava al ricorso formale già presentato da un gruppo di giuristi.
1: Il punto è stato sollevato dal ministro Leone Cattani e dal segretario del Partito Liberale Giovanni Cassandro. La questione vale una chiara contestazione dell'esito del referendum, visto che è stata richiamata l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla legge di convocazione del referendum. Questa legge, esattamente all'articolo 2, dice che la maggioranza a favore della Repubblica sarà calcolata sul numero dei votanti e non dei voti attribuiti. Se il totale delle schede bianche annullate si dovesse constatare in 2 milioni, il risultato del referendum darebbe esattamente il 50% alla

0: monarchia e il 50% alla Repubblica, con il conseguente annullamento. De Gasperi ha risposto sottolineando che i risultati del referendum sono devoluti alla Suprema Corte di Cassazione, che lavora a Montecitorio. I cassazionisti, ha aggiunto, sapranno applicare la legge nella lettera e nello spirito.
1: Quirinale, Viminale, Montecitorio. La tensione però non era solo nei palazzi. In Campania la monarchia aveva stravinto.
0: Napoli, 7 giugno. Verso le 12 in Piazza Carlo si è andato formando un corteo con grandi bandiere tricolori e stemma sabaudo. Predominavano le donne, in gran parte giovani, che recavano nei capelli coccarde tricolori. Giunto all'altezza dell'edificio dell'università, i reparti della celere facevano uso dello sfollagente. Poi era necessario ricorrere alle armi. Diverse scariche venivano sparate in aria. In una di queste, il soldato di fanteria, Alfonso Rota, veniva colpito a caso e si abbatteva cadavere. Venivano lanciate alcune bombe a mano, intervenivano reparti di carri armati.
1: Questo clima, che riguardava anche altre città del sud, era finito sul tavolo del governo, che ufficialmente non si riuniva da 20 giorni. Era l'8 di giugno. In un clima nel quale la sostanza del referendum era accertata ma non sancita, cominciava a farsi strada la possibilità che De Gasperi assumesse le funzioni di capo provvisorio dello Stato.
2: Consiglio dei Ministri, verbale dell'8 giugno. De Gasperi, Presidente del Consiglio, Democrazia Cristiana.
3: Chiedo riservo sulla discussione. I dati divulgati da certa stampa, che parla di 1 milione di votanti di differenza tra il referendum e le elezioni per la Costituente, sono errati. La Cassazione si limiterà a prendere atto dei risultati. Assumerò la funzione di capo provvisorio dello Stato.
2: Togliatti, Ministro della Giustizia, Partito Comunista.
3: Si può iniziare a menzionare la Repubblica nei decreti del governo.
1: L'idea di forzare la mano però non aveva preso piede. Poi finalmente la Cassazione aveva convocato la stampa presso la Sala della Lupa di Montecitorio, lì dove avveniva materialmente il conteggio dei voti da parte della Corte. Era il 10 giugno. Sui giornali si potevano leggere cronache di questo tenore.
0: Ciò che abbiamo descritto appartiene a uno strano dramma costituzionale nel quale l'Italia si dibatte dal 4 giugno. Alle 18 un usciere in toga scarlatta ha annunciato la Corte di Cassazione e tutti siamo saliti in piedi. La Corte ha preso posto in toga e tocco nero e il presidente Giuseppe Pagano, un vecchietto assai esile, ha cominciato a leggere i verbali. Nei corridoi immense quantità di verbali provenienti da ogni angolo d'Italia. Alcuni in sacchi delle poste repubblichine provenienti dal settentrione, altri in sacchi adoperati per la farina dalle province agricole dell'Emilia. Le schede di Napoli, invece, in sacchi destinati alla nettezza urbana.
1: Poi, la sostanza.
0: Il presidente si è messo a leggere i verbali, mentre due impiegati registravano sui tasti delle calcolatrici. Alla fine ha annunciato 12.672.767 per la Repubblica e 10.688.905 per la monarchia. Subito dopo abbiamo udito che in altra seduta la Corte si sarebbe riservata di esaminare i ricorsi.
1: Il presidente della Corte, Giuseppe Pagano, più che un vecchietto assai esile, era persona assai sottile. Per questo aveva evitato di proclamare ufficialmente l'esito del referendum e accantonato tutti i ricorsi pendenti. Aveva comunque affermato che la Repubblica aveva 2 milioni di voti in più e quindi un margine che sembrava mettere al riparo il voto da qualsiasi contestazione. Come aveva detto De Gasperi, la magistratura sembrava aver applicato la legge sia nella lettera che nello spirito. La partita, a questo punto, era tutta politica.
2: Consiglio dei Ministri, verbale del 10 giugno, riunione serale. De Gasperi.
3: Ho letto al re il testo della Corte di Cassazione. Egli ha dichiarato di voler esaminare con calma la situazione. Ha aggiunto di voler far tutto il possibile per evitare imbarazzi. A questo punto è necessaria una legge che stabilisca che i poteri passino provvisoriamente al Presidente del Consiglio senza alcuna proclamazione della Repubblica.
2: Togliatti.
3: Urge ridurre il periodo di incertezza. Si agisca con coraggio e si dia subito la sensazione del definitivo.
2: Nenni, Vicepresidente del Consiglio. Partito Socialista.
3: Dopo la proclamazione dobbiamo trarre le dovute conseguenze, altrimenti il nostro sarebbe un atto di debolezza. Non posso accettare che le nostre decisioni dipendano da quello che farà il re.
2: De Gasperi.
3: Propongo di inviare un ministro dal re per notificargli che il Consiglio ritiene la proclamazione oggi avvenuta produttiva dell'effetto di decadenza della monarchia.
2: La seduta riprende 45 minuti dopo la mezzanotte. De Gasperi.
3: Torno da un colloquio con Umberto. Il re è disposto ad allontanarsi, ma delegherebbe al Presidente del Consiglio i poteri fino alla decisione definitiva della Cassazione. Umberto sarebbe pronto a dare atto con una lettera che non sconfessa il referendum, che cede i poteri e si ritira. Chiedo al Consiglio se sia accettabile la soluzione in cui il Presidente del Consiglio eserciti per 4 o 5 giorni i poteri quale rappresentante della Corona, cosa che non intaccherebbe i risultati del referendum.
2: Togliatti.
3: Dobbiamo ignorare quanto detto dal re, altrimenti non possiamo più controllare il paese. I monarchici sono turbolenti, di certo hanno un piano prestabilito.
2: Brosio, ministro della guerra, Partito Liberale.
3: In caso di guerra civile non sappiamo come reagiranno le forze armate.
2: De Gasperi.
3: Propongo un comunicato che confermi il risultato del referendum. Si faccia appello alla calma, alle forze repubblicane e alle forze armate.
2: Approvato con il voto contrario di Cattani, Partito Liberale.
1: La mattina successiva, 11 giugno 1946, l'Unità riportava in prima pagina il comunicato del governo.
0: Il Consiglio dei Ministri ha preso atto della proclamazione da parte della Cassazione dei risultati del referendum che assicurano la maggioranza alla Repubblica. La giornata di martedì 11 giugno è considerata festiva a tutti gli effetti.
1: L'Unità informava anche che la festa sarebbe culminata a Roma in un grande comizio organizzato dalla CGIL a Piazza del Popolo, ma che in ogni rione e località sarebbero stati tenuti balli e feste popolari organizzati dalle forze repubblicane. A Roma però non c'erano solo il re e De Gasperi. C'era un terzo attore che non si mostrava molto, ma che aveva un peso enorme, anzi un peso decisivo.
4: Pronto?
5: Passami re.
4: Maestà, è mio marito.
6: Dottor Barzini, mi dica.
5: Il governo ha deciso di nominare il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, capo provvisorio dello Stato, anche in assenza di una proclamazione ufficiale dei risultati del referendum da parte della Corte di Cassazione. Mi permetta di dire che si tratta di un colpettino di Stato.
6: La ringrazio, dottor Barzini. Buon lavoro. Generale Graziani, è il momento di andare.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in Lombardia in A9 Lainate Chiasso tra Uboldo e Saronno in direzione Como, dove si registra un incidente tra due auto. Andiamo in Toscana in A15 Parma La Spezia, tra l'allacciamento con la A12 e Aulla in direzione Parma, ha segnalato un chilometro di coda per un altro incidente. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione Livorno, attenzione per la presenza di una perdita di carico. Ancora incidenti, andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, segnalato un sinistro tra Anagni e Colleferro in direzione Roma. Proprio nella capitale, sul tratto urbano della A24, tra via Fiorentini e la tangenziale est verso la tangenziale, si registrano code per lavori. Andiamo ora in Campania sul raccordo per Benevento, tra Benevento Ovest e Benevento Centro in direzione dell'allacciamento con la A16, il traffico risulta rallentato. Infine chiudiamo in Sicilia sulla statale 114 orientale, nei pressi dell'incrocio di Torre Sant'Anna, in entrambe le direzioni si segnalano rallentamenti per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
6: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il nodo Hormuz, Trump sfida Teheran, lo stretto è nostro, la Repubblica Islamica reagisce, è un illuso, poi smentisce di aver lanciato missili contro Dubai. Botta e risposta di fuoco, pioggia di droni ucraini sulla Russia che risponde attaccando Kharkiv e Zaporizhzhia, 12 morti, assedio a Zelensky, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni subito. Conseguenze di guerra, prezzo dei carburanti in salita, il gasolio torna ai livelli del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Associazioni di categorie e consumatori chiedono nuove misure. La piaga femminicidi, in poche ore uccise due donne a Colleferro e Corigliano. Polemiche per il caso di Tania nel veneziano, assassinata dall'ex, già denunciato in passato. L'accordata salva Taranto da Federacciai e 14 aziende offerta per l'ex Ilva, ma solo per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Minori dipendenti dai social, il colosso Meta sotto processo, rischia una maxi multa da 1.400 miliardi di dollari. Fine corsa, addio a Varenne, la leggenda del trotto aveva 31 anni, film, canzoni e un francobollo, il cavallo, diventato mito popolare. Quando il pop incontra la tradizione, al via il Caulonia Tarantella Festival in Calabria, stasera in scena Delia. La musica popolare del sud ha una forza enorme. Buongiorno da Colomba San Palmieri. Si riaccende la tensione nell'area del Golfo Persico dopo la scadenza dei termini della tregua tra Stati Uniti ed Iran. Facciamo il punto in studio con Azzurra Meringolo.
3: Sì, buongiorno a chi ci ascolta. Nelle ultime ore le nuove fiammate di guerra tra Stati Uniti e Iran hanno coinvolto nuovamente anche gli Emirati Arabi Uniti e la Siria. Il presidente Trump alza ancora il livello dello scontro e, come aveva già fatto con il Golfo del Messico, cerca di ridisegnare la geografia politica. Pubblica una mappa dove indica lo stretto di Hormuz come nuovo territorio americano. Poi esclude ogni negoziato con l'Iran. Il corrispondente da New York.
4: Nessun colloquio è in corso né programmato con l'Iran, afferma Trump, tuttora in vigore, sottolinea invece, il blocco navale americano attorno ai porti della Repubblica Islamica per esercitare ulteriore pressione economica. Appena il giorno prima il presidente aveva rivelato in un'intervista l'esistenza di un canale diplomatico riservato tra Washington e le Guardie della Rivoluzione, il gruppo di potere più oltranzista di Teheran. Evidentemente una soluzione negoziata del conflitto non sembra ancora a portata di mano nemmeno la Casa Bianca. D'altronde, scaduta la tregua di 60 giorni, rimane da sciogliere il nodo della riapertura dello stretto di Hormuz alla navigazione. Uno stretto che il presidente vedrebbe bene come nuovo territorio degli Stati Uniti, aveva detto negli scorsi giorni, rilanciando adesso l'idea con tanto di grafica e cartina sui propri social e rassicurando comunque che Hormuz è aperto al transito delle navi. Intanto, per il Washington Post, al Pentagono sarebbe iniziata una riflessione su se e come rivedere, a guerra conclusa, la presenza delle basi militari americane in Medio Oriente, a partire da alcune di quelle colpite nelle scorse settimane da Teheran.
5: New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Per Teheran quella di Trump è l'ennesima provocazione. È solo l'illusione di un uomo delirante, replica il vice ministro degli esteri iraniano. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, rilancia: abbiamo vinto noi, gli Stati Uniti, dice, ci stanno implorando di negoziare. Missili iraniani tornano a colpire il Golfo. La corrispondente da Istanbul.
6: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le condizioni. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche a causa del lancio di due proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i più bersagliati durante il conflitto, missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: La tensione coinvolge anche la Siria, dove Israele ha bombardato un aeroporto strategico nella regione di Idlib, poco lontana dal confine con la Turchia. L'aviazione di Tel Aviv è tornata a colpire anche la striscia di Gaza. La corrispondente da Gerusalemme.
0: L'area del porto di Gaza City ieri improvvisamente in fiamme. Un attacco mirato dell'aviazione israeliana per colpire, ha fatto sapere l'esercito, alcuni componenti del gruppo Nukba di Hamas. Era in corso una riunione di comandanti. Ma colpire l'area del porto vuol dire colpire un'area dove sono presenti anche migliaia di civili, e così tra le vittime c'è stato anche un bambino. Raid come quelli di ieri sono ciò che Netanyahu non vuole sospendere, lo ha detto chiaramente due giorni fa all'inviato e genero di Trump, Jared Kushner, in piena campagna elettorale. Interrompere simili azioni sarebbe una sconfitta. A Gaza così, nonostante gli sforzi internazionali, tutto rischia di rimanere fermo per altri due mesi. In Cisgiordania, intanto, l'esercito ha intensificato le operazioni militari. Ieri, durante un raid nella città di Khalidiyah, i militari hanno scritto dei numeri sulla fronte di palestinesi fermati, tra di loro anche un giornalista. Un atto subito denunciato, ritenuto grave dagli stessi vertici dell'esercito, che però ha portato solo a un semplice richiamo dei soldati coinvolti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Le immagini dei detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte riaccendono il dibattito sulle violazioni del diritto internazionale, proprio nello stesso giorno in cui gli Stati Uniti hanno deciso di imporre nuove sanzioni ai vertici della Corte Penale Internazionale dell'AIA, il tribunale che si occupa dei crimini di guerra. Ascoltiamo.
1: Un braccio di ferro che dura da mesi, ed ora l'amministrazione americana ha deciso di sanzionare la presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, prima giapponese a ricoprire questa carica, e il senegalese Abdoulaye Seye, avvocato senior della Corte. Una misura che prevede il congelamento di beni detenuti negli Stati Uniti e restrizioni all'ingresso. Salgono a 9 così i funzionari sanzionati da Washington. La motivazione, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, è che la Corte è un tribunale corrotto e fortemente politicizzato, che ha abusato dei poteri perseguendo funzionari di paesi che non ne riconoscono la giurisdizione, tra questi gli stessi Stati Uniti e Israele. La Corte aveva spiccato lo scorso novembre un mandato d'arresto per Netanyahu e altri esponenti del suo governo per crimini di guerra, plaude il premier israeliano, che parla di tribunale farsa. Alba Arcuri, GR1.
3: Oltre alla guerra in Medio Oriente, continua quella tra Russia e Ucraina. Pressing dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov, licenziato da poco da Zelensky per nuove elezioni. La democrazia, dice, non sia ostaggio della Russia. Intanto è pesante il bilancio degli attacchi russi di ieri. 10 morti a Kharkiv e ci sono vittime anche nella regione di Zaporizhia, dove si trova la centrale nucleare. La corrispondente da Mosca.
7: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 21 droni che volavano in direzione della capitale, mentre droni russi hanno attaccato Zaporizhia. 2 persone sono rimaste uccise, almeno altre 10 ferite, e sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni all'Ucraina. Il capo della diplomazia di Mosca, Lavrov, mette in guardia Londra. Per la Russia questo equivale a un diretto coinvolgimento della Gran Bretagna. Il primo ministro Burnham ha risposto: le minacce non ci fermeranno. Infine, sono giorni duri per l'opposizione russa. Poche ore dall'esclusione di Yablok, unico partito pacifista, dalle elezioni di settembre, dalla condanna del vicepresidente a 11 anni di carcere, arriva la notizia che l'attivista Sergei Vlasenko, che aveva lasciato la Russia nel 2022 dopo l'inizio dell'intervento in Ucraina e aveva ottenuto lo status di rifugiato politico dalla Polonia, è stato trovato morto nel suo appartamento di Varsavia. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
8: Grazie a Azzurra Meringolo. Questo dunque il contesto geopolitico che produce nuovi rialzi sulle quotazioni del petrolio e carburanti. Il prezzo del gasolio è tornato al livello del giorno di proroga degli sconti.
9: Il taglio delle imposte, accise più IVA di 17 centesimi, era stato varato solo per il gasolio a fine luglio, poi il 4 agosto prorogato fino al 25 martedì prossimo. Ieri il prezzo del diesel in autostrada ha toccato lo stesso livello del 4 agosto, cioè 2,173 millesimi al litro. Il governo ha deciso questa volta di concentrare la riduzione fiscale soltanto sul gasolio, perché è il carburante usato da quasi tutto il trasporto commerciale in Italia e può quindi avere ripercussioni su tutta la filiera dei prezzi. Per questo, soprattutto le piccole imprese chiedono oggi ulteriori interventi, magari strutturali, da estendere anche alla benzina, rilanciano le associazioni dei consumatori. La causa degli aumenti sta nelle quotazioni della materia prima. Negli ultimi 6 mesi il petrolio è cresciuto di circa il 28% e tuttavia, secondo uno studio dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano, la doppia velocità di adeguamento dei distributori esiste davvero. Quando il prezzo del greggio sale ci vogliono massimo 10 giorni, quando scende ce ne vogliono 17. Fabio Comini, GR1.
8: Il futuro dell'ex Ilva prende forma una cordata italiana che presenta una manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
10: Scende in campo la cordata italiana nella complessa partita dell'ex Ilva. Federacciai, insieme a 14 imprese, ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano dal prossimo 28 ottobre, a causa di emissioni troppo elevate e per la presenza di amianto, una decisione contro la quale il 14 agosto i commissari hanno presentato ricorso in Cassazione. Per l'ex Silva, all'emergenza operativa si affianca quella finanziaria, visto l'imminente esaurimento del prestito ponte, l'ultimo autorizzato dall'Europa. La proposta italiana si aggiunge a quella già avanzata dal colosso indiano Jindal, che resta interessato anche all'area a caldo. A pesare sull'operazione il rischio di licenziamenti collettivi da parte delle imprese dell'indotto, che potrebbero colpire fino a 3.000 lavoratori. Con la cordata nazionale la strada verso la salvezza appare ora meno inclinata, ma il percorso resta pieno di insidie. Gelsomina Testa, GR1.
8: Le 8:11 su Rai Radio 1, ora la cronaca con l'infinita scia di femminicidi che non si ferma. Elena Baiocco in studio.
11: È una scia di sangue che si allunga da nord a sud, Veneto, Lazio, Calabria. 3 donne uccise in pochi giorni, vittime della violenza dei loro mariti ed ex compagni. L'ultima in ordine di tempo si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni, lascia un figlio. Il suo corpo ritrovato nelle campagne di Corigliano, nel Cosentino, sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Sarà l'autopsia a chiarire le cause. È sul marito che si sono subito concentrati i sospetti degli investigatori che stanno raccogliendo testimonianze. Ieri a Colleferro, vicino Roma, è stata accoltellata a morte una 50enne. Sentiamo il servizio.
12: Sono stato io, ha confessato ieri sera agli agenti della polizia di Colleferro l'uomo di 69 anni fermato nel pomeriggio nella cittadina della provincia sud di Roma. Ha ucciso la moglie Ioanna, 50 anni, operatrice sociosanitaria. Lei è morta accoltellata nel pomeriggio di ieri mentre in casa c'erano 2 dei 5 figli, uno dei quali minorenne. Il principale indiziato fin da subito è stato lui, fermato dalla polizia di Colleferro poco dopo la chiamata dei soccorsi. Ad indagare la procura di Velletri, i magistrati dovranno decidere se confermare il fermo dell'uomo. Non risultano dissapori tra i coniugi, sposati da 30 anni e nemmeno precedenti di violenza. Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita.
13: Una storia che adesso va approfondita un minimo, sembrerebbe collegarsi a dei disturbi mentali di questo signore che in qualche maniera poi hanno sfociato in questo tragico episodio.
12: L'uomo avrebbe anche contattato i servizi psichiatrici della ASL e secondo le informazioni che abbiamo raccolto aveva disdetto un appuntamento a luglio dicendo che sarebbe stato seguito da uno psichiatra privato.
14: Paolo Martini, GR1.
11: Rabbia e polemiche per la morte di Tania Terrin a Camponogara, provincia di Venezia, per mano del suo ex che non si rassegnava. Un femminicidio annunciato, lo ha definito la madre di lei, sfinita dal dolore. Nel passato dell'uomo altre 3 denunce da parte di altrettante compagne, poi ritirate. Ascoltiamo il servizio.
15: L'assassinio di Tania Terrin riaccende l'attenzione sulla specifica legge in materia di femminicidio, la 281 del 2025, e pone qualche quesito. Dino Keber, l'ex della Terrin, suicidatosi a sua volta, era stato raggiunto da almeno 7-8 denunce per molestie e violenze, ma l'autorità giudiziaria si era limitata a un ammonimento. Lo abbiamo chiesto a Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio.
16: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
15: I femminicidi in Italia registrano un calo, 34 delitti, sempre troppi, ma comunque meno 37% rispetto allo scorso anno, lo dice l'ultimo dossier semestrale del Viminale. Cosa resta da fare?
16: I numeri della violenza di genere sono diminuiti, diminuiti gli omicidi delle donne, sono diminuiti i reati in famiglia. Questo vuol dire che la rete funziona, i provvedimenti funzionano, ma quello che, su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere.
14: Massimo, buongiorno, GR1.
8: Grazie ad Elena Baiocco. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato ad un detenuto che cercava di fuggire all'ospedale di Prato. La scena è ripresa dalle videocamere di sicurezza.
17: Scene concitate nel pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano a Prato domenica scorsa, tutte riprese dalle telecamere. Nella prima si vede il fumo bianco dell'estintore azionato dal 22enne marocchino che era stato portato lì dopo un arresto. In questo modo cerca una via di fuga, ma viene subito inseguito dagli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano. Nella seconda lo si vede correre nel locale ambulanze, non essendoci uscite aperte, si nasconde dietro a un mezzo parcheggiato. A quel punto uno dei due agenti, ora indagato per tentato omicidio, spara 3 colpi, ferendo con uno il ragazzo alla gamba. Per la procura di Prato i filmati mostrano la dinamica dei fatti. Il ragazzo, ammanettato, cercava di scappare all'interno di un ambiente chiuso, viene spiegato in una nota. Proprio la dinamica mostrata dalle immagini avrebbe determinato la non applicazione del cosiddetto scudo penale per gli agenti che compiono atti in servizio quando emerga una possibile causa di giustificazione. Di parere opposto il legale dell'agente, Vittorio Luigi Fucci.
18: Sono convinto di trovarci di fronte ad una causa di giustificazione della sua condotta che può integrare certamente l'uso legittimo delle armi.
17: Claudio Vigolo, GR1.
8: Torna a parlare Sigfrido Ranucci in dibattito in Trentino. Il giornalista non ha confermato l'inchiesta, non ha commentato l'inchiesta sull'attentato nei suoi confronti che ha portato in carcere Walter Lavitola, ma di lui dice è un caso psichiatrico. Poi il cronista aggiunge: parlerò con i magistrati e sulle voci di uno stop alla sua conduzione di report afferma l'azienda può fare quello che vuole. Continuano le indagini sul furto del politico Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto, che intanto ha riaperto al pubblico.
19: Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
20: Un clima teso secondo me per quanto riguarda i controlli. È una sensazione di tristezza perché comunque sono opere che è giusto siano visibili per tutti.
19: In ferie forzate i 4 custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
8: 2 anni fa il naufragio del Baesian al largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura delle indagini. Accusati di naufragio ed omicidio colposo plurimo, il comandante dell'imbarcazione, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. Quella notte sotto inchiesta l'ancoraggio e le porte rimaste aperte nonostante il maltempo. Alle 8:18 su Rai Radio 1 la questione migranti che continua a tenere banco in Europa. A partire da Ceuta, dove restano circa 5.000 persone entrate dal Marocco il 30 luglio. Il governo spagnolo sta ampliando i servizi di accoglienza, ma intanto la Svizzera e la Germania hanno deciso di riprendere i trasferimenti dei migranti verso l'Italia, paese di primo approdo, rimandato il primo da Berlino, previsto proprio per oggi.
21: L'espulsione di Faduma era prevista per le prime ore dell'alba, ma la ragazza somala che il governo tedesco vuole rinviare in Italia per ora resterà in Germania. Ha trovato rifugio in una chiesa di Norimberga con l'aiuto dell'associazione evangelica Matteo Chiesa e Asilo, grazie a un accordo del 2015 con cui lo Stato tedesco concede alle chiese la facoltà di garantire protezione per ragioni umanitarie. Il tempo orribile della fuga è finito, ha commentato la ragazza, mentre procederebbe sotto traccia la trattativa tra Italia e Germania sui cosiddetti dublinanti, cioè i migranti arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Intanto si apre un fronte con la Svizzera, pronta a espellere a sua volta i dublinanti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati, dovrebbero partire a fine agosto, secondo il governo di Berna. In questo caso, a differenza del caso tedesco, si tratterebbe di migranti arrivati in Svizzera dal nostro paese dopo l'entrata in vigore delle nuove regole europee.
2: Francesco Mincone, GR1.
8: E proprio sul tema migranti continua il confronto politico tra maggioranza e opposizione.
4: Il modello spagnolo è fallimentare, serve prudenza. Fratelli d'Italia rivendica la chiusura prolungata di Schengen con la Spagna dopo i nuovi arrivi a Ceuta. Lucio Malan.
22: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata.
4: D'accordo tutta la maggioranza, con il leader della Lega Matteo Salvini alle prese con qualche problema interno al partito che conferma la linea della fermezza. E Forza Italia sottolinea: dobbiamo proteggere il paese da ogni rischio, compreso quello terroristico. Solo propaganda, replicano le opposizioni. Per il PD serve più collaborazione tra stati europei, mentre i sovranismi producono danni. Un disastro il patto sull'immigrazione, l'affondo di Italia Viva. Ora la Germania vuole rimandare in Italia 60.000 migranti. Eppure la Svizzera, rincarano i 5 Stelle, è pronta a riprendere i trasferimenti verso il nostro paese. Mariolina Castellone.
23: La sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie, tra caro carburante e caro energia, pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
4: Carlo Calenda, Azione, sul Corriere della Sera commenta: per fare concorrenza a Vannacci, il governo Meloni si è suicidato e ora non sa come uscirne. Francesco Macaro, GR1.
8: L'addio a Varenne, lo stallone leggendario che l'Italia ha amato e venerato, stroncato a 31 anni da un infarto fulminante. Trottatore inarrivabile, ha conquistato 62 corse su 73 disputate, molto più di un cavallo, racconta chi lo conosceva bene.
24: Si è detto tutto di Varenne nei decenni in cui ha segnato da protagonista assoluto la storia dell'ippica e nel giorno in cui si è raccontata con delicata tristezza la scomparsa. La sua custode, la sua assistente personale, Daniela Zilli, ha aggiunto ai microfoni della televisione di settore EQTV il ritratto privato fuori dai riflettori e dalla pista.
25: Io dico sempre che non era un cavallo, era una persona. I cavalli sono un po' schifoni, hanno sempre paura un po' di tutto. Lui no, lui era sempre perfetto, sempre giusto, sempre, non sbagliava mai, non ti metteva mai in difficoltà. Era anche testone perché quando ovviamente doveva fare cose che gli facevano bene, come la ginnastica, magari c'erano le volte che come le persone non hanno voglia, e quindi ti spingeva proprio per farti capire che non era giornata per fare quelle cose.
24: Una vita a contatto giorno dopo giorno, anni spesi a capirsi e volersi bene.
25: Per esempio, lui non era un cavallo che amava farsi accarezzare il viso, no? E che lo faceva capire, non voleva.
24: Giorgio Germano, GR1.
8: Non solo un simbolo dell'ippica e dello sport, Varenne fa parte a pieno titolo della cultura popolare del nostro paese, tra film, racconti e musica.
26: Varenne, Varenne. Il suo nome è legato ad una strada del 7° arrondissement di Parigi, ma lui è una leggenda tutta italiana. Le sue gesta non sono narrate solo dalle cronache sportive, ma anche dalle canzoni, come questa di Iannacci. Nella cultura popolare il vincente per antonomasia. Ricordate la scena del cruciverba in treno in Febbre da cavallo, la mandracata?
27: Mitico cavallo del trotto italiano, 7 lettere.
28: La parola è Varenne, lo sanno anche i bambini.
29: Quando corre lui vola, come corre la...
26: Un campione simbolo, star vera, Varenne. Una volta entrò su un tappeto rosso negli studi televisivi della Rai di Corso Sempione a Milano per uno speciale televisivo tutto su di lui. La Repubblica di San Marino gli ha dedicato un francobollo, Vecchioni un racconto. Era velocissimo, sempre in testa, inarrivabile. Era il figlio del vento, a cui Luca Ward ha dato in un docufilm forse l'unica cosa che non poteva avere: la voce.
30: Io sono il capitano.
26: Daniele Morgera, GR1.
8: Negli Stati Uniti, social network sotto accusa per i danni causati agli utenti minorenni. Al via dunque il processo contro la multinazionale tecnologica di proprietà del fondatore di Facebook.
31: Tech trial of the century. Landmark child safety trial.
32: Prima udienza ieri a Oakland, California. Da una parte l'imputato, il colosso Meta, con i suoi social Instagram e Facebook, dall'altra 29 dei 50 stati americani e con loro associazioni di genitori e psicologi che alla macchina social del multimiliardario Zuckerberg rivolgono 3 accuse. 1, ha raccolto illegalmente dati su minori di 13 anni. 2, ha consapevolmente elaborato prodotti che creano dipendenza e uso compulsivo nei minori. 3, ha mentito sito agli utenti sulla sicurezza delle piattaforme. Meta è già stato sanzionato per danni a minori, circa 600 milioni di dollari poche settimane fa in Nuovo Messico, 6 milioni a marzo a Los Angeles. Altre cause sono in corso. Questa potrebbe arrivare in teoria fino a 1.400 miliardi, più la richiesta di modifiche strutturali ad algoritmi e prodotti. In aula sfileranno da un lato i vertici dell'azienda, dall'altro esperti, testimoni e anche ex dipendenti di Meta. Dopo 6 settimane la sentenza, in un processo già definito storico per il peso economico, politico dei soggetti in campo e ancor più forse per il suo significato sociale e culturale. Sonia Filippazzi, GR1.
8: Parliamo ora di tempo, di meteo. Forti temporali al centro nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona, ma la tregua dall'AFA alle ore contate. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
0: Tempo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali. Quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
8: E siamo al calcio, pochi giorni e sarà di nuovo campionato. Sabato il via della Serie A. Società sempre molto attive sul mercato alla ricerca di rinforzi, a cominciare dai campioni d'Italia.
1: Sarà ancora la squadra da battere, ma l'Inter vuole arrivare ai nastri di partenza della Serie A con una rosa sempre più forte e non molla la presa su Jones, centrocampista del Liverpool, il preferito di Chivu. Pronta un'offerta di 30 milioni, tanti, 45 milioni che il Milan ha investito per Diego Moreira, sbarcato a Linate, oggi la firma, contratto di 5 anni da 3 milioni a stagione, da domani l'esterno belga si unirà ai compagni. Entusiasmo giallorosso, in tantissimi a Ciampino hanno accolto il nuovo acquisto della Roma, il trequartista Rodrigo Mora, 19enne talento portoghese. Altro nome da tempo nella lista di Gasperini, Fofanà del Lione, trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Non solo nuovi arrivi, l'ultimo vicario in porta, la Juventus costretta anche a cedere per abbassare il monte stipendi e anche per provare a portare a Torino l'ex del Bologna Zirkzee, ora allo United. Il ricco mercato del Como, tanti milioni già spesi, 127, ma una rosa ancora troppo poco italiana per le esigenze della Champions. Nel mirino c'è allora Ricci del Milan e resta il forte interesse per Ken, che comunque la Fiorentina ritiene intoccabile. Manuela Collazzo, GR1.
8: Musica al via in Calabria il Caolonia Tarantella Festival, tra canzoni popolari, antiche tradizioni legate alla terra e grandi ospiti da Dolce Nera a Delia.
3: Suoni di pace è il tema scelto per questa edizione del Caolonia, la rassegna che con concerti, incontri e attività trasformerà per 4 giorni il Borgo Reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Con la direzione artistica di Mimmo Cavallaro, il longevo festival dedicato alla canzone calabrese guarda al contemporaneo. Sabato, ad esempio, per la chiusura sarà protagonista Dolce Nera, che si cimenterà con la musica etnica del luogo, mentre ad aprire le danze stasera è Delia, reduce dal successo di Al mio paese, brano ricco di folklore, racconterà a Caolonia la sua storia siciliana.
5: Per me partecipare al Caolonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici. Essere qui, in Calabria, significa anche creare un ponte tra la mia Sicilia e questa terra che hanno tantissimo in comune.
8: Marcella Sullo, GR1. Eventi in musica che animano l'estate italiana, dalla Calabria fino a Napoli, ad Agerola proseguono gli appuntamenti del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Questa sera un altro protagonista d'eccezione.
6: Non ci credo più, non ci credo più.
8: Serata tra musica, scrittura e impegno civile con Diodato. Il vincitore di Sanremo 2020 riceverà il premio speciale Festival Agerola per aver saputo distinguersi attraverso il proprio percorso artistico e culturale. La serata sarà aperta da Roberto Colella, compositore e polistrumentista, per 12 anni frontman della Maschera, oggi impegnato in un nuovo percorso solista.
6: Chi dice casi e vierne non so posta nulla. Coppa in marcia, piede, gafrnescia, mara.
8: Questa è Rai Radio 1, sono le 8:29, direttore Nicola Rau, in regia Fernando Conti e Carlo Boninsegna, da Colomba San Palmieri e da tutta la redazione un buon proseguimento di ascolto con la musica di Radio 1. Il GR torna con voi come sempre alle 9, buon ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra Stati Uniti-Iran, cresce la tensione nell'area del Golfo e torna l'allarme negli Emirati Arabi minacciati dalla Repubblica Islamica. Non aiutate le forze americane, fanno sapere, conseguenza dell'ennesima sfida del presidente Trump al regime di Teheran.
3: Come aveva già fatto con il Golfo del Messico, il presidente Trump cerca di riscrivere il suo planisfero e lo fa pubblicando una mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene indicato come un nuovo territorio americano. Una provocazione, secondo Teheran. È solo l'illusione di un uomo delirante e sarà corretta, replica il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. Il controllo dello stretto, insiste il presidente del Parlamento Ghalibaf, resta iraniano e il passaggio, dice, rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, ovvero la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Abbiamo vinto noi, annuncia il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo cui ora sarebbero gli Stati Uniti a implorare di trattare. Da Washington però Trump nega che siano nell'area trattative con l'Iran e assicura che il blocco navale americano resta pienamente operativo. Intanto la pressione sullo stretto fa salire la tensione. A Dubai tornano a suonare le sirene antiaeree, due missili iraniani cadono in mare. Abu Dhabi annuncia lo stop a tutti gli scambi commerciali con l'Iran. Azzurra Meringolo, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, c'è una notizia dell'ultima ora: l'anticorruzione di Kiev, c'è un'operazione contro un gruppo legato a deputati e staff di Zelensky. Vi riferiremo tutto nelle prossime edizioni. Intanto sul campo ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, colpiti a Zaporizhzhia, 2 morti oltre alle 10 persone già uccise ieri a Kharkiv. Il sistema di difesa aerea russa ha battuto 21 droni diretti invece verso Mosca. Sul fronte politico, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto, la democrazia non sia ostaggio della Russia, ha detto. Era noto per aver modernizzato l'esercito di Kiev, è stato sostituito da Zelensky il mese scorso tra le proteste popolari. E le frizioni internazionali si riverberano sulle quotazioni del petrolio, di conseguenza sui prezzi dei carburanti, bruciati prima del tempo gli effetti dell'ultimo taglio delle accise prorogato dal governo fino al 25 agosto. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel è ormai assorbito dall'aumento dei prezzi alla pompa. Le associazioni dei consumatori chiedono ulteriori interventi. Allora sentiamo Gianluca Di Ascenzio del Codacons.
4: Il costo dei carburanti continua ad aumentare. Il Codacons ha calcolato che in 30 anni il prezzo della benzina è praticamente raddoppiato, quello del gasolio è triplicato, per cui è importante intervenire ora in maniera strutturale e non con decreti legge d'urgenza.
2: E sentiamo a questo punto se ci sono conseguenze anche sulle borse europee in avvio di contrattazioni. Subito a Milano, Federico Simonelli, a te buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Borse europee che aprono ancora deboli quest'oggi, ma leggermente sopra la parità. Milano in questo momento più 0,1%, in linea anche le altre piazze finanziarie del vecchio continente. Pesano le tensioni su Hormuz e il petrolio che torna appunto a salire. Male mattinata alle asiatiche, Seul ha perso addirittura 6 punti percentuali, trascinata a ribasso dai titoli dei produttori di chip. A Piazza Affari, tra gli altri, attenzione alle banche. Oggi il Sole 24 Ore scrive che MPS starebbe valutando una contromossa rispetto all'OPAS di Intesa, ovvero una doppia offerta su Banca Generali e su Banco BPM. Petrolio, dicevamo, ancora in salita, in questo momento il Brent è a $91.5. Linea voi.
2: Ora la cronaca, non si arresta la scia di sangue, 3 donne uccise in pochi giorni, l'ultima in Calabria.
6: La sua vita spezzata a colpi di pietra. Si chiamava Carmela Bifano, aveva 72 anni e un figlio. Il corpo ritrovato nelle campagne del Cosentino. I sospetti degli investigatori si concentrano sul marito che era con lei, al vaglio diverse testimonianze. Liti e maltrattamenti confidati solo ad un'amica, rimasti nell'ombra, senza denuncia. Ioana Ruissi, 50 anni, origini polacche, in passato avrebbe anche accompagnato il marito da uno psichiatra per contenere i suoi scatti d'ira. Ieri lui, Mohamed Abi, 69enne tunisino, davanti agli occhi del figlio più piccolo l'ha accoltellata alla gola nel loro appartamento di Colleferro. Ha confessato la rabbia a Camponogara nel Veneziano, un femminicidio annunciato, quello di Tania Terrin, dice sua madre. Malgrado le denunce della 39enne, l'attivazione del codice rosso e l'ammonimento del questore all'ex compagno Dino Keber, non era stato applicato il braccialetto elettronico. Lui ha così strangolato Tania in casa prima di togliersi la vita. Nel suo passato altre 3 denunce da parte di ex compagne, poi ritirate. Elena Baiocco, GR1.
2: In Sardegna, picchiato da 30 persone perché gay, a denunciarlo Angelo Ratti, organizzazione di un collettivo queer milanese, l'aggressione con calci, pugni e insulti vicino Olbia, dopo una serata musicale prima di Ferragosto. Feriti anche 3 amici intervenuti in soccorso, la procura ha aperto un'inchiesta. Il meteo, piogge e temporali al centro nord, bollino arancione per caldo e umidità solo a Roma e Ancona, la tregua all'afa però alle ore contate. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Un flusso d'aria stabile interessa il nord con temporali su tutto l'arco alpino e prealpino, mentre al centro-sud il tempo è più stabile con qualche rovescio in prossimità dei rilievi. Le temperature sono stazionarie al centro-nord, mentre al sud ci aspettiamo che gradualmente le temperature aumentino con valori elevati anche al di sopra dei 40 gradi, in particolare sulla Sicilia per questo fine settimana.
2: Vediamo con l'addio al più grande trottatore di tutti i tempi, cavallo leggendario entrato a far parte della cultura popolare del nostro paese.
1: I cavalli sono a metà dell'ultima curva, Giampaolo Minnucci e Varenne alla ricerca della gloria, stanno per fare il loro ingresso addirittura d'arrivo. Varenne e Giampaolo Minnucci.
2: Nella radiocronaca di Claudio Icardi il racconto, impresa diretta di una delle tante imprese di Varenne, soprannominato il capitano, è morto a 31 anni, ha conquistato 62 corse su 73 per 2 volte vincitore del Grand Prix d'America, la prima nel 2001. Sono le 9:06, ora torna la musica di Rai Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 19 agosto. Inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: No matter what, no matter what, you got.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Subito in Ucraina per un nuovo scandalo nell'entourage di Zelensky. Il Kiev Independent, facendo riferimento a fonti delle forze dell'ordine, comunica che l'Ufficio Nazionale Anticorruzione sta conducendo in queste ore un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Sarebbero in corso perquisizioni nelle abitazioni del vice capo di gabinetto presidenziale di un membro del Parlamento. Lo scorso dicembre l'agenzia anticorruzione aveva accusato 5 parlamentari del partito di Zelensky di avere accettato denaro in cambio di voti. Sul campo, nuovo attacco russo su Kherson, colpito un bus, 4 i morti. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il Financial Times parla di piani iraniani per colpire basi americane in Europa, in particolare Bulgaria e Cipro, nel caso in cui Trump decidesse di intensificare il conflitto. E intanto intima ai paesi nel Golfo: non aiutate l'America. Reazione dura dopo l'ultima provocazione di Trump, che ha pubblicato una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Il punto con la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, la fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a intensificare il conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro totale controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le loro condizioni e l'intesa siglata giugno scorso. Intanto, per la prima volta da un mese, a Dubai ieri è scattato l'allarme per minacce missilistiche per il lancio di 2 proiettili dall'Iran. Gli Emirati Arabi, va detto, sono stati tra i paesi più bersagliati durante il conflitto. Missili neutralizzati, allarme rientrato, ma la tensione resta comunque alle stelle. L'Iran smentisce il lancio di questi proiettili. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf oggi sarà in Iraq e ieri il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo la diplomazia per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
2: In Francia il suicidio assistito diventa legge dopo un percorso parlamentare durato 4 anni. Il provvedimento si rivolge esclusivamente a pazienti maggiorenni di nazionalità francese o residenti stabili e regolari in Francia, affetti da patologie gravi e incurabili in fase avanzata, capace di esprimere una volontà libera e consapevole fino al termine della procedura. Necessaria la valutazione medica e l'intervento di un'equipe pluriprofessionale, lasciando comunque al paziente la possibilità di ritirare la richiesta in qualsiasi momento. La cronaca con il femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza, il 16 agosto. È stato disposto il fermo di Elvi Metvlai, il compagno, ritenuto l'autore dell'omicidio, 42 anni, nazionalità albanese, era stato bloccato nel porto di Bari mentre cercava di tornare al suo paese. E altri 2 femminicidi nelle ultime ore, nelle campagne di Corigliano, in provincia di Cosenza. Carmela Bifano, di 72 anni, è stata ritrovata senza vita, con ferite da colpi di pietra sul corpo, sospetti sul marito che è stato interrogato dalla polizia, e a Colleferro, in provincia di Roma, un'altra donna è stata uccisa a coltellate.
4: Il suo fratello piccolo avrebbe assistito al delitto. Lei, la sorella più grande, ha lanciato l'allarme quando, tornata a casa, ha visto sua madre, cinquantenne di origini polacche, riversa in terra nel loro appartamento a Colleferro, in provincia di Roma. Il marito, Mohamed Roussi, 69enne, nato in Tunisia, da decenni in Italia e che con la vittima aveva avuto 5 figli, fermato poco distante, ha confessato subito di aver ucciso la moglie e ha intanto suscitato reazioni e polemiche la circostanza che Dino Keber, il 43enne meccanico che a Ferragosto ha ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, a Campo Nogara, nel Veneziano, e poi si è impiccato, aveva ricevuto soltanto un ammonimento dal questore, malgrado avesse già tentato di strangolarla. Al microfono di Massimo Bongiorno, Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.
0: Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: 2 anni fa il naufragio del Bayesian a largo di Porticello in Sicilia ha costato la vita a 7 persone. La procura di Termini Imerese va verso la chiusura delle indagini. Accusati di naufragio e omicidio colposo plurimo, il comandante dell'imbarcazione, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia quella notte. Sotto inchiesta l'ancoraggio e le porte rimaste aperte nonostante il maltempo. Meteo alle ore puntate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord portando piogge intense e un calo delle temperature che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Sono 2 le città contrassegnate oggi da bollino arancione per le ondate di calore: Ancona e Roma. In chiusura il calcio, sabato il via il campionato di Serie A con le società ancora molto attive sul mercato. Inter su Jones, offerta di 30 milioni a Liverpool, tutto fatto per Diego Moreira al Milan, attesa per oggi la firma del belga. A Ciampino tanti tifosi giallorossi hanno accolto il talento portoghese Rodrigo Mora, neoacquisto dal Porto, mentre la Juventus ufficializza l'arrivo in prestito del portiere Guglielmo Vicario. E sono le 10.06, prossimo GR alle 11, linea ora ai podcast di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
5: I podcast di Radio 1.
6: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
7: L'intelligenza artificiale non è forse la soluzione ai problemi delle aziende, di sicuro però è il test della verità. Dove entra, infatti, illumina tutto. Inefficienze, processi inutili, riunioni vuote, decisioni rimandate e soprattutto una cosa: se il lavoro non ha senso, la macchina lo rende evidente e lo fa molto in fretta. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Negli ultimi mesi molte aziende stanno introducendo l'intelligenza artificiale convinte di guadagnare efficienza. Succede però qualcosa di più scomodo: emergono crepe profonde. Flussi caotici diventano caos automatizzato, scelte confuse producono risultati mediocri, ma più rapidi. E il vero problema non è la tecnologia, ma l'organizzazione. L'intelligenza artificiale, insomma, da sola non aggiusta, piuttosto rivela e a volte fa anche molto male. Saluto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta.
8: Ciao.
7: Beta, molte aziende stanno introducendo l'intelligenza artificiale, però rimangono deluse perché anziché avere risultati positivi, li hanno negativi. Qual è l'errore più grande che fanno?
8: Spesso il problema è pensare all'AI come una bacchetta magica invece di un riflesso dell'organizzazione. Se le procedure sono già inefficaci o caotiche, l'AI le amplifica. In sostanza non si parte dalle persone e dai processi, ma si spera che un tool risolva tutto. Il risultato? Automatizzare i problemi anziché risolverli.
7: Grazie Beta, di questo parliamo con un'esperta che tutti i giorni si confronta con le aziende italiane perché fa la consulente, ma ha scritto anche diversi libri sul tema. L'ultimo è Analysis Inside Action, come trasformare i dati in azione. Federica Brancale, buongiorno, ben trovata.
9: Ciao Massimo, grazie.
7: Allora, tu nella tua esperienza hai riscontrato che l'intelligenza artificiale non è, come dice Beta, la bacchetta magica che risolve i problemi, piuttosto è una cartina al tornasole che fa emergere tutte le cose che non vanno in un'azienda. Spiegaci un po'.
9: Un tema molto simpatico è vedere le AI come uno specchio. Quindi è lo specchio dove noi possiamo rifletterci e tutto quello che di bello funziona viene amplificato. Quindi se il mio team è ben organizzato, la comunicazione è efficiente, i processi sono scritti, allora il team volerà. Invece se ci sono problemi contrari sarà molto più veloce farli venire fuori tutti e scontrarcisi. Per me questo è una cosa molto positiva perché non si può più far finta di niente, non si può più nascondere il problema sotto il tappeto e se, visto che siamo tutti in questa corsa all'integrazione delle AI in azienda, è molto interessante vedere questo come un'opportunità per andare a migliorare tutta la parte organizzativa di un'azienda.
7: Quando le aziende portano l'intelligenza artificiale dentro i propri flussi, possono fare 2 cose: o partire dall'intelligenza artificiale che ti dà un risultato e poi tu, lavoratore, lo correggi, lo integri, oppure puoi fare il contrario, parti da una decisione umana del lavoratore, del dipendente, e poi magari la affini con l'intelligenza artificiale. Quali di questi 2 metodi è il più efficace?
9: Più efficace il secondo, è un'attività di sperimentazione che sto facendo anche con l'Università di Barcellona. Faccio un A/B test, ovvero lavoro con due gruppi. Il primo gruppo usa prima l'intelligenza artificiale e poi fa una revisione, e il secondo gruppo invece prima crea e poi usa l'intelligenza artificiale come un partecipante al tavolino del brainstorming. Quando si usa l'intelligenza artificiale nel secondo modo, cioè prima io creo e poi uso l'intelligenza artificiale per migliorare e integrare. Cosa succede? La prima cosa è che io salvaguardo la mia creatività, perché esiste un debito cognitivo, ovvero quando usiamo le AI si accendono meno parti del cervello, come hanno indicato in vari paper. Quindi, per prima cosa, io preservo questo dono umano incredibile, che non ha a che fare solo con l'intelligenza logico-matematica, che è quella delle AI, ma ha a che fare con l'intelligenza multipla, quindi anche il corpo, le relazioni e anche la parte empatica, ovviamente. E quando uso le AI poi per migliorare quello che io ho fatto, sto accedendo a tutta una serie di competenze che io in questo momento magari non ho al tavolino e posso chiedere di portare quelle competenze al brainstorming e di fare una convergenza, cioè ci uniamo e ci mettiamo d'accordo. Se invece io faccio fare le cose alle AI, per prima cosa esisterà questo debito cognitivo e quello che non si usa poi si rompe. Quindi tutta la nostra creatività andrà un po' in questo senso e tutti creeranno delle bellissime cose tutte uguali, perché non riusciremo più.
7: Usare l'intelligenza artificiale in modo positivo può liberare, addirittura dici tu, fino al 70% del tempo che usi oggi per fare le stesse cose. Ma la domanda successiva è come utilizzi questo tempo liberato? Perché c'è un modo di utilizzarlo bene e uno di farlo nella maniera più sbagliata possibile. Spiegaci un po'.
9: Tendenzialmente la pratica più scorretta è quella di aumentare la quantità di lavoro, ma il nostro livello di capacità lavorativa è già sopra il sopportabile, quindi non possiamo più aggiungere, ovviamente, per mantenere una qualità alta. Quindi quello che veramente sta accadendo è passare più tempo a lavorare su una parte strategica di progettazione, cioè prima mi chiedo meglio cosa voglio, come lo voglio, quindi stare un po' più di tempo a riflettere. Questa cosa si chiama definizione del problema più che a risolvere il problema. Perché per risolvere il problema ci metto davvero pochissimo tempo e quindi questo mi aiuta nell'efficientamento fino a raggiungere non un 100%, perché io non voglio il 100% di automatismo e non lavorare più, io voglio un'integrazione tra l'essere umano e la macchina dove sono molto più performante perché ho tantissime competenze a questo tavolino e magari anche cose che io non sapevo fare e mi aiuta a lavorare su questa percentuale. Poi c'è anche un tema più sociale legato al tema di che cosa posso fare e cosa scelgo di tenere per me, perché se l'AI a un certo punto potrà creare e compilare tutte le attività che noi facciamo normalmente, io sceglierò di dedicare qualcosa a me perché mi piace. Perché mi dà soddisfazione. Questo non segue più il concetto di performance di un'azienda che deve produrre sempre di più, ma quando la produzione è già tutta efficientata, io posso cominciare a lavorare pensando a un altro indicatore di performance, che è la felicità, lo stare bene, l'armonia nelle relazioni e vivere magari anche meglio di come viviamo ultimamente.
7: Senti, un altro rischio che intravedi è quello di fidarci troppo dei dati e quindi dei responsi dell'intelligenza artificiale come fossero degli oracoli da cui poi, no, non distaccarsi neanche quando magari le tue intuizioni vanno da un'altra parte, perché presumi che le AI ne sa più di te. Ecco, questo è un altro pericolo che le aziende corrono.
9: Questo quando è uscita l'AI c'è stato un po' questo effetto oracolo, addirittura amplificato la paura di essere sostituiti. Invece, se l'essere umano ricominciasse a guardarsi nella grandissima molteplicità di intelligenze che ha, si potrebbe riconoscere che tante volte noi le decisioni le prendiamo per istinto. Questo istinto non è replicabile, ha bisogno del suo tempo e quindi non ci comportiamo più come un oracolo da cui ricevere, ma un copilota che per me è instancabile, lavora 24 ore su 7, ma io vado a rispettare il mio processo creativo, rispettare tutte le qualità dell'essere umano, anche se non le abbiamo più coltivate dalla scuola in poi, dove è sempre tutto logico-matematica, ma ci sono tantissime altre cose che nei processi creativi aiutano la creazione. Siamo più di quello che pensiamo di essere.
7: Un altro pericolo è quello di considerare uno dei difetti delle AI come uno specchio di vanità, cioè l'intelligenza artificiale è condiscendente perché è progettata per assecondarti e per farti restare lì in contatto con lei, perché questo è il suo interesse di business, però poi rischi di essere compiaciuto di tutti questi complimenti anche quando stai scegliendo la cosa sbagliata.
9: Infatti è un tema di cercare di rimanere sempre neutro il più possibile quando si fa anche analisi dei dati, perché alla fine l'AI è statistica avanzata. Cerchiamo sempre di non avere elementi che ci possono confondere, e in questo veramente la cosa che può guidare l'essere umano è la capacità di distinguere cos'è bene, cos'è male, cosa ha valore e cosa non ha valore.
7: Tu vai nelle aziende dove porti questi messaggi, ma spesso ti scontri contro una sorta di lutto ad abbandonare le procedure che hanno portato le persone in una zona di conforto, avendo costruito carriere e competenze sulla base di cose che magari oggi sono superabili con l'intelligenza artificiale. Che caratteristiche ha questa avversione e come si supera?
9: C'è un'avversione più esplicitata, che è quella devo cambiare l'abitudine, ma c'è anche un'avversione che non viene esplicitata, che è la paura di essere sostituito. Quello che io porto è l'approccio al gioco, inteso alla Montessori, dove c'è la voglia di apprendere, il motore dell'apprendimento, e quando giochiamo si può sbagliare, si può cambiare, si può riflettere, ed è un acceleratore enorme di un cambio di processo. E poi li accompagniamo con una logica molto, è un problema ma è un'opportunità, e questo ci permette anche di fare dei salti evolutivi che farebbe a tutti piacere fare.
7: Quindi in definitiva l'intelligenza artificiale è la nostra occasione un po' paradossale per tornare a essere ancora più umani, perché automatizzando ciò che è meccanico, gli algoritmi ci costringono a riscoprire quelle nostre caratteristiche, la curiosità, l'istinto, l'emozione, il gioco, come dicevi tu. È un salto evolutivo a cui siamo chiamati per non restare indietro e non diventare irrilevanti.
9: Sì, è una crisi evolutiva, come tutte le crisi fa male, fa paura, ma anche c'è un tema di spinta verso un'evoluzione, perché alla fine abbiamo studiato tantissimo le macchine e meno come funzioniamo noi, e nella piramide della conoscenza, se la macchina è diventata intelligente, l'essere umano adesso sta di diventare saggio, cioè di imparare a usare questa macchina potentissima per creare valore, altrimenti stiamo usando delle cose molto interessanti ma non stiamo producendo valore per la società, e questo è abbastanza catastrofico.
7: E qual è il tuo polso? C'è una voglia collettiva di fare questo salto, oppure la resistenza ancora è dominante?
9: C'è qualcuno che fa ancora resistenza, ma sempre di più la riflessione sta aumentando, e chi è interessato si aggancia e comincia un processo di disimparare alcuni dogmi che ci eravamo dati, come alle 6 cade la penna o non mi interessano le relazioni al lavoro, e cominciare invece a lavorare su tutte queste altre qualità che ci rendono insostituibili, e riuscire a usare questa tecnologia a favore della società invece che contro noi stessi.
7: Ma i padroni sono d'accordo con questa filosofia, oppure per loro la gerarchia, i vecchi modi sono ciò che li rassicura e che quindi difficilmente accetteranno una dimensione un po' più flessibile del lavoratore?
9: Tendenzialmente l'indicatore di performance delle aziende è il fatturato, dobbiamo vendere di più, ma quando vendiamo e tutta l'armonia del sistema viene meno, in realtà anche l'imprenditore non è felice. Se invece riusciamo magari a fatturare un goccino meno, mantenendo però l'armonia nel sistema, quindi le relazioni e l'ambiente lavorativo, tutto funziona meglio. In realtà quell'armonia a cui poche persone fanno attenzione genera più fatturato. Quindi alla fine anche gli imprenditori si convertono e scoprono che questo non detto ha un valore enorme, è anche questo che scopriamo noi tutti i giorni lavorando su questo concetto di costruire una buona relazione con le macchine.
7: Federica Brancale, consulente aziendale, grazie di essere stata con noi.
9: Grazie mille a voi.
7: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
7: Ah. È arrivata questa per lei.
8: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo. Farò ricorso sulla Gazzetta.
9: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
10: Posso vincere.
11: Ispirato a una storia vera.
12: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
13: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
14: Non sai stare al tuo posto.
15: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
13: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21.30, Rai 1.
17: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento alle 10:28 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla Mestre Belluno, code tra svincolo di Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 Alemagna. Traffico rallentato in A4 nel tratto Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla Torino-Courmayeur code a tratti tra Ver e Chantillon in direzione Courmayeur. In A10 code a tratti tra la 10 a 6 e lo svincolo Spotorno in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in A1 nel tratto Firenze-Roma, code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Sulla Torano-Pescara in A25 code allo svincolo Cocullo in uscita in entrambe le direzioni. Infine sulla Tirrena Inferiore traffico rallentato per incidente tra stazione di Francavilla e diramazione delle Calabrie in direzione di Reggio Calabria. Mi fermo qui, prossimo appuntamento con l'infomobilità a breve.
0: In collaborazione con il CIS.
19: I podcast di Radio 1.
20: Oggi ho deciso di andare a visitare Greenway, la casa che tu, cara Agata, ti sei comprata nel 1938. Cerco l'ufficio del turismo che sta sul porto. Un porto piccolino, ci sono molte barche a vela, qualche peschereccio, gabbiani, un po' di visitatori fuori stagione. Eccolo l'ufficio informazioni, propone visite annuali nel Devon. Le più interessanti mi sembrano un percorso in kayak alla scoperta delle grotte di Torbè, poco distante da qua, e una passeggiata nei luoghi di Fawlty Towers, una fortunatissima serie della BBC degli anni 70, ambientata in un hotel. Allora, in realtà si chiamavano sitcom. Se avessi tempo, questa sarebbe senza dubbio la gita che farei.
21: Hello. I was wondering if there's a way to get through Greenway.
20: La gentile impiegata mi spiega che Greenway si trova a una trentina di chilometri da Torquay, ma non mi serve per forza la macchina per andarci. Lei, per esempio, c'è stata la settimana scorsa con una amica. Basta prendere un autobus fino a Paignton, poi uno steam train, un treno a vapore e il battello sul fiume Dart. Autobus, treno a vapore, battello. Già mi vedo immersa in questo viaggio nel tempo quando lei mi spiega che però per oggi non è proprio più possibile farlo perché è troppo tardi. Arriverei a Greenway alle 3:30 e non avrei abbastanza tempo per vedere Casa Tua che chiude le visite alle 5.
21: Because Greenway closes. Yes. You just wouldn't have enough time. So if I was doing it, I would do it tomorrow and get the tenant.
20: Sarebbe meglio se andassi domani, ma io domani voglio stare al festival. Le chiedo quanto potrebbe costare un taxi, mi spiega che con 23 sterline a tratta ce la potrei fare. Decido di andare e di provarci. In fondo sto qua solo per pochissimi giorni. Il parcheggio del taxi è vicino, ma il tassista sta praticamente fumando dentro la macchina e mi dice che il viaggio fino a Greenway mi costerebbe dalle 25 alle 30 sterline a seconda del traffico.
21: And then if when I'm there to come back, I can find another taxi.
7: Yeah, be the same price around about.
21: Yeah,
7: about 25 to 30 pounds.
21: 25 pounds.
7: Yeah, about 25 to 30 pounds.
20: Devo dire la verità, un po' la sigaretta dentro la macchina, un po' il fatto che io non capisco bene il suo accento e me lo ripete più volte 30 sterline invece di 25 e io perdo praticamente tutto il mio entusiasmo, penso che voglia fregarmi. E se poi quando arrivo lì me ne chiede 40 per tornare indietro? Così mi siedo su una panchina incerta sul da farsi. La giornata è immersa in un cielo pieno d'acqua, che è un fenomeno che non ho mai visto in Italia. C'è l'aria, ma c'è anche l'acqua insieme. Mentre aspetto un altro tassista al quale chiedere di farmi il prezzo che mi hanno detto all'ufficio del turismo, ripenso a altri interventi che ho sentito nella prima giornata del festival. Ho ascoltato parlare Sofianna, che sta scrivendo nuove storie con protagonista Hercule Poirot. Sofianna è una scrittrice molto nota di libri gialli, ha scritto bestseller tradotti in italiano e dal 2014 ad oggi ha pubblicato 6 nuove storie di Poirot. Questo potrebbe essere considerato uno spoiler, quindi chi non sa che fine faranno i tuoi detective deve decidere adesso cosa fare. Perché sto per dire cosa accadrà al nostro piccolo ometto dalla testa a uovo e dai baffi spettacolari. Poirot, infatti, tu lo farai morire in un romanzo che uscirà nel 1975, ma che hai scritto nel 1942. Questo romanzo si intitola Sipario.
14: Ok, ready.
22: Ok. You say that your books are written.
20: Come si fa, chiedo a Sofianna, a continuare la saga di un personaggio che l'autrice stessa ha fatto morire?
14: Well, he dies in Curtain, which is published in the 1970s. So I just set my Poirot novels earlier in his timeline. So all my Poirot novels so far have been set between 1929 and 1933. So I just went back to what I think of as the best era for Poirot.
20: Sofianna mi spiega che essendo particolarmente affezionata ai gialli scritti fra gli anni 20 e 40, lei ha ambientato i suoi proprio in quel lasso di tempo, risolto così il problema della morte di Poirot.
14: Which Agatha did brilliantly, but I wanted to write about Poirot in his absolute golden age, which for me was 20s and 30s, maybe 40s.
20: I gialli scritti fra il 1926 e il 1940 sono senza dubbio i migliori anche per me, con qualche notevole e brillante eccezione, si intende. Qualche titolo. L'assassinio di Roger Ackroyd, 1926. Se morisse mio marito, 1933. Assassinio sull'Orient Express, 1934. Nello stesso anno la serie infernale Non c'è più scampo, carte in tavola. Due mesi dopo, nel 1936. Poirot sul Nilo, nel 1937. Potrei continuare. Insomma, non si può certo dire che ti sia mancata l'ispirazione. Vi ho citato soltanto alcuni titoli con Poirot perché nel 1930 inventerà i Miss Marple, ma a lei dedicherò un intero episodio. Adesso rimango su Poirot. L'ho lasciato a Styles Court con il suo amico Hastings a indagare sulla morte di una ricca signora di campagna. Una storia di veleni e di travestimenti, l'archetipo del giallo inglese. Il giallo inglese è uno dei temi di cui parla Sofianna nel suo intervento e mi pare una questione da approfondire innanzitutto con lei.
14: Yeah, well, Agatha Christie was one of the inventors of it. So, yeah, I think when people think of sort of archetypal British crime fiction, they think of the big country house, the suspects, it's got to be someone who was in the house at the time. You know, sometimes it's nobody could have got in or out. And then the sort of placing of the clues and the working your way from mystery to solution. I mean, I'm sure that happens in the literature of other countries as well, but it does feel like a very sort of British blueprint for the detective novel.
20: I know how you did it. Una grande casa di campagna, un certo numero di personaggi, tutti legati alla famiglia del defunto. Le prove e la ricerca della soluzione. Ma come nasce questa definizione di giallo all'inglese? L'ho chiesto a Stefano Serafini.
1: Il termine giallo all'inglese oggi ha un'accezione un pochino più neutra, ma nella realtà nasce in termini peggiorativi. A coniarlo è infatti Raymond Chandler, insomma questo scrittore di noir americano, che nel 1944 scrive questo articolo molto famoso, molto influente, in cui crea questa dicotomia che dal punto di vista letterario era sostanzialmente inesistente tra un romanzo di investigazione americano praticato da autori esclusivamente maschi, lui stesso, Dashiell Hammett, caratterizzato appunto da una scrittura cupa, romanzi violenti, metropolitani, e a lui contrappone a questo tipo di romanzi quelli che lui definisce all'inglese, quindi romanzi addomesticati, poco violenti, quindi anche poco interessanti dal punto di vista letterario, perché soprattutto, se non quasi esclusivamente, scritti appunto da donne, perché Christie rappresentava l'emblema di questo tipo di narrativa, ma anche la scrittrice più venduta in quegli anni, non solo in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti. Questo tipo di dicotomia però appunto era una dicotomia inesistente per varie ragioni. Primo, perché la prima grande, diciamo, scrittrice a, diciamo, praticare questa narrativa che oggi chiamiamo all'inglese, in realtà è una scrittrice americana, è una donna, è americana, è Anne Catherine Green, che nel 1878 scrive questo romanzo molto famoso che è Il mistero delle due cugine, che contiene tutti gli elementi del giallo all'inglese: la residenza di famiglia, che in quel caso a New York, ma anche, insomma, il circolo di sospettati, l'investigazione, la figura del detective, la soluzione brillante.
20: Insomma, tanti scrittori di gialli all'inglese non sono inglesi, e la distinzione fatta da Chandler può essere letta alla luce di quello che dice Orio Calderón nell'intervista radiofonica del 1978.
2: Il poliziesco all'inglese, il mystery all'inglese, è un tipo di equilibrio. Tutti gli altri tipi di romanzo poliziesco che ci possono essere, di romanzo giallo che ci possono essere, sono evidentemente altre forme di equilibrio o anche altre forme narrative in cui questo equilibrio d'oro, questa formula magica dell'equilibrio, si è persa a vantaggio o dell'uno o dell'altro aspetto. In fondo il mistero e la ragione, il crimine e l'indagine, sono due mondi opposti. Se due mondi opposti ma ugualmente necessari. Se scompare l'indagine, se scompare la detection, il poliziesco diventa storia criminale. Ma se scompare il crimine, il mistero, l'indagine gira a vuoto, si risolve in una geometria astratta.
20: Tra il 1920 e il 1925 i tuoi libri escono con l'editore The Bodley Head, che ti ha fatto firmare un contratto veramente poco vantaggioso. Certo, nessuno allora avrebbe potuto prevedere che saresti diventata Agatha Christie. Per onorare fino all'ultimo quell'accordo raccoglierai alcuni racconti con protagonista Hercule Poirot già pubblicati su rivista e li farai uscire nel 1925 nel volume Poirot Investigates, Poirot Indaga. In questi romanzi sperimenti nuovi personaggi, alcuni avranno lunga vita, altri meno. Tommy e Tupanz, segni particolari. Per onorare fino all'ultimo quell'accordo raccoglierai alcuni racconti con protagonista Hercule Poirot già pubblicati su rivista e li farai uscire nel 1925 nel volume Poirot investigates, Poirot indaga. In questi romanzi sperimenti nuovi personaggi, alcuni avranno lunga vita, altri meno. Tommy e Tupanz, segni particolari, giovani, squattrinati, in

0: mette in contatto con i servizi segreti britannici. La loro, insomma, è una spy story, non proprio un whodunit. Risolveranno il caso, si innamoreranno e si sposeranno. Nel romanzo successivo apriranno addirittura una loro agenzia investigativa. Li ritroveremo nel corso di oltre 50 anni di avventure fino alla vecchiaia sempre insieme. I romanzi che li vedono protagonisti sono Avversario segreto, Quinta colonna, Sento i pollici che prudono, Le porte di Damasco e la raccolta di racconti In due si indaga meglio.
1: Accidenti, è tardissimo. Tappers! Sbrigati, facciamo tardi!
0: Diverso il caso di Lady Ellen Brent, detta Bundle. Nobile, ricca, sfrontata, l'eroina perfetta dei ruggenti anni venti, ma questo l'ho già detto. Solo che invece di incontrarla in un jazz club, la troviamo per due volte coinvolta in un omicidio, nei romanzi Il segreto di Chimneys e Nei sette quadranti. Un personaggio brillante e moderno, a metà anche lei tra giallo e spy story.
2: Going to be talking about one of Agatha Christie's most adventurous and perhaps sometimes overlooked characters, Bundle Brent. She's one of my favourite characters and has been, as was just said, one of the inspirations I've drawn upon for my own work. Hopefully today I'm going to show you why I've always loved this character of Agatha's and why she's always been very...
0: Su Bundle al Festival di Torquay ci sono ben due interventi. Il primo è di Vittoria Daud, scrittrice di Gialli, che farà un ritratto a tutto tondo di questo personaggio. Il secondo e più appassionante per me è senza dubbio quello di Chris Chibnall, pluripremiato autore di Doctor Who e Broadchurch.
3: And then there was a discussion. So what Netflix wanted to do was
0: A Chibnall è stato chiesto di portare sulle piattaforme una delle tue storie e dopo averne lette un po' ne ha scelta una con protagonista Bundle, The Seven Dials Mystery, I sette quadranti, pubblicata nel 1929.
3: Some stories and novels and sent me over a load of stuff and said, is there anything in here? Would you be interested in it? Would you have a take on it? Anything like that? So I read everything on the list again.
0: Chibnall crede che Bundle possa essere la chiave per aprire l'universo Christie anche alle più giovani generazioni, addirittura alle quindicenni.
3: And the character of Bundle is the one that really I just went, she needs to be on Netflix. And she needs to be an absolutely... iconic heroine on screen, and I'm absolutely astonished that that has not. I was astonished there hadn't been seven versions of the Seven Dials Mystery, to be honest, you know.
0: Un forte rumore di clacson mi fa girare la testa. Arriva un nuovo taxi, ma il vecchio è sempre lì ed io mi vergogno a chiedere nuovamente il prezzo. Mi guardo intorno e vedo la fermata degli autobus. Così vado a sentire se c'è la possibilità di andare a Greenway in questo modo.
4: Hello.
5: Oh, so you get number 12 from here?
4: Yeah.
5: Or 12. 22, okay?
4: 12 or 22. And then pay the
5: ticket on the bus? Yeah, you can buy a ticket on the bus.
4: Okay.
0: Mezz'ora di bus, il numero 12, mi dice un autista che sta lì, e poi un'ora a piedi, se non è un problema per te camminare. Prendi il 12 e scendi alla Grammar School di Charleston.
5: If you don't mind walking, that's fine.
4: I can do it from paper.
5: You've got a map, you've got a Google map, so you can get up and find the...
4: Okay.
0: L'autista del 12 è perplesso dalla mia richiesta di andare a Charleston, ma poi capisce il suggerimento del suo collega e mi dice di stare vicino a lui, così potrà indicarmi la strada.
4: I want to go to Greenway and he told me to go to Charleston and then walk. Okay. Because it's too expensive with a taxi.
6: Yeah, I just want you to Charleston.
4: Yeah, but I can walk there. It's 1 hour walk.
0: Il tragitto fra Torquay e Charleston dura poco, 30 minuti. Poi devo scendere lungo la statale, passare sotto un cavalcavia e farmela a piedi. E così faccio.

Il passaggio sotto al cavalcavia mi mette veramente alla prova. Davanti a me c'è una signora molto anziana con il bastone e sotto il tunnel nell'ombra tre ragazzini dalle sagome indistinte. Mi pare di essere finita dentro un film di Harry Potter più che in un romanzo giallo della Golden Age, ma i ragazzi parlano italiano. Sono ragazze, in realtà, tre diciassettenni che stanno lì per il quarto anno all'estero.

0: all'estero. Le saluto e chiedo se sanno che vicino a loro c'è la casa di Agatha Christie. Mi dicono che non ne sanno niente e mi promettono che andranno a visitarla. Proseguo fino a un incrocio. Nell'area c'è sempre più acqua e all'angolo c'è un pub, dove entro a chiedere indicazioni. Fuori c'è l'incognito e lì il caldo e uno stufato, ma decido di andare avanti finché una signora, vedendomi camminare a bordo strada, non mi offre un passaggio.
1: Where are you going?
2: Hi, I'm going to Greenway.
1: Me too, I'm a volunteer there.
0: Gli angeli esistono evidentemente perché la signora si chiama Carol, è una volontaria di Greenway e sta andando proprio lì. Devo solo saltare in macchina con lei e mi porterà. Meno male, perché mi rendo conto che ci avrei messo molto più di un'ora a piedi. Va bene if you don't mind walking, ma sarebbe stato davvero troppo lontano. Viaggiare è il mio peccato. Me lo ripeto e me lo ripeterò in più di un'occasione questo titolo italiano di uno dei tuoi libri. A ogni costo, in ogni condizione, senza scansare nessuna avventura. Non è un caso che nel 1920 tua figlia Rosalind, ha appena un anno, deciderai di partire per un giro del mondo con il tuo amatissimo marito Archie, lasciando a casa, con la nonna Clara e la zia Madge, la tua piccola bambina.
3: Esiste una foto che rivela che la scrittrice di gialli Agatha Christie fu una delle prime persone in Gran Bretagna a provare a surfare stando in piedi. È stata una scrittrice.
0: Questa è la voce di Florinda Fiamma, che in uno degli episodi della rubrica radiofonica Gettoni ha letto alcuni estratti della tua autobiografia.
3: Le tavole da surf in Sudafrica erano fatte di legno chiaro, sottile, facile da trasportare. E presto ci si rese conto di saltare sulle onde. Di tanto in tanto fa male, soprattutto quando finisci per fare un tuffo nella sabbia. Ma nel complesso è stato uno sport facile e molto divertente. Ho imparato a diventare esperta, o quantomeno esperta in quanto europea. Il momento del trionfo completo è stato il giorno in cui ho mantenuto l'equilibrio e sono arrivata dritta in spiaggia, in piedi, sulla mia tavola.
0: Per proteggere i piedi e non farti male durante i salti, ti sei comprata degli stivali in pelle aderenti e hai iniziato a usare dei costumi da bagno in lana che descriverai così.
3: Un meraviglioso, succinto vestito da bagno di lana verde smeraldo, che è stata la gioia della mia vita.
0: Continuerai il tuo viaggio attraverso l'Australia e la Nuova Zelanda prima di arrivare a Honolulu nell'agosto del 1922. Al ritorno tu, Archie e Rosalind andrete a vivere a Sunningdale, una grande casa simbolo del vostro nuovo benessere. Archibald ha trovato lavoro nella City e tu hai iniziato a guadagnare con i tuoi libri. Di questo passaggio della tua vita mi è capitato di parlare con una tua lettrice appassionata.
4: Mi chiamo Bianca Pizzorno e sono una scrittrice che si è guadagnata la vita unicamente con la scrittura.
5: Come Agatha Christie.
0: Anche Bianca Pizzorno l'ho incontrata a Mantova al Festival Letteratura. Parlava proprio della tua autobiografia.
5: Ci si aspettava da lei la scrittura, appunto.
4: Certo.
5: Come la racconti questa cosa qua?
4: Ma la scrittura, a dire la verità, non ci si aspettava da lei che scrivesse all'inizio, quando lei scriveva per proprio piacere. Quando ha cominciato a guadagnare ci si aspettava, e come, che scrivesse, anzi la stuzzicavano e la stimolavano, perché a un certo punto il primo marito, quello cattivo, giocava soltanto a golf, non guadagnava un accidente, però voleva delle case belle grandi, voleva l'automobile sempre più moderna e più grande e tutto, quindi c'era bisogno di soldi in casa e quindi la stimolava a scrivere. E lei ha capito che la scrittura poteva essere un mezzo di guadagno, cioè che la scrittura, che è vero, poi io credo che tutti gli scrittori sappiano, a meno che non siano dei fanatici, che quando tu cominci a scrivere non sei un artista, sei un artigiano. Tu devi fare bene una sedia che non crolli, che non si sfasci sotto chi si siede. Se poi quella sedia riesci a raggiungere anche una forma, allora passi, sali e dall'artigiano diventi un artista.
0: Possiamo dirlo, questi sono gli anni in cui da artigiana diventi un artista del giallo. I tuoi libri hanno iniziato a vendere e per questo cambi casa, ma invece di andare meglio le cose iniziano a peggiorare e diventi presto quella che si chiama una vedova del golf.
2: Diciamo che lei era già, non era una divorziata, ma era una vedova del golf, perché loro si erano trasferiti a Sunningdale, che è questo sobborgo fuori Londra, che appare tra l'altro in delle storie di Harley Quinn con Mr. Satterwhite.
6: E dove tra l'altro avevano acquistato anche una casa di proprietà che avevano nominato Styles proprio in onore del primo romanzo pubblicato da Agatha Christie.
2: Una casa che si diceva non portare bene.
5: Evidentemente.
2: E quindi lei era già vedova del golf, quindi il marito si erano spostati là perché il marito dopo la prima guerra mondiale era diventato un broker nella City e quindi quel posto era perfetto, aveva anche i campi da golf.
0: Meglio così, mi viene da dire. Chissà se avresti scritto quel capolavoro che è L'assassinio di Roger Ackroyd se avessi dovuto passare tutti i fine settimana con Archie. Ma di questo romanzo, su cui sono intervenuti da Raymond Chandler a Umberto Eco, parlerò nel prossimo episodio a chi vorrà ascoltarlo. Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per Rai.com. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquay. Nel podcast sono intervenuti Sofianna, Bianca Pizzorno, Marco Amici, Davide Astegiano, Stefano Serafini.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Sono stati individuati nel Cosentino i resti dell'aereo ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, 55enne, di Matera, figlia di un ex sindaco della città. In corso le operazioni di recupero. Restiamo in provincia di Cosenza con gli sviluppi delle indagini sul femminicidio di Ornella Forastefano. Il GIP ha convalidato il fermo del compagno che aveva lasciato la 46enne agonizzante davanti all'ospedale. L'uomo albanese aveva tentato la fuga verso il suo paese imbarcandosi al porto di Bari. E sempre nel Cosentino, Carmela Bifano, di 72 anni, è stata ritrovata senza vita con ferite da colpi di pietra. Sospetti sul marito che è stato interrogato dalla polizia. Una lunga scia di femminicidi che si allunga con la morte di una 50enne uccisa a coltellate dal marito a Colleferro, vicino Roma. Ancora uno scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky, mentre l'Ucraina deve fronteggiare una nuova pesante offensiva russa. Dopo i 10 di ieri, stamattina, altri morti.
3: L'ultimo attacco russo colpisce un autobus di civili e fa 4 vittime a Kherson, 3 lavoratori uccisi da un drone ucraino che ha colpito un veicolo nella regione di Luhansk sotto il controllo russo. In Ucraina va avanti anche la lotta contro la corruzione, piaga endemica del paese. Gli agenti dell'ufficio anticorruzione stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky, e Vadim Stolar, deputato che fino all'invasione russa del 2022 sedeva nelle file del partito filorusso, poi costretto a sciogliersi. Stolar è stato a lungo legato a controversi progetti edilizi a Kiev e durante la presidenza Poroshenko era conosciuto come il sindaco de facto della capitale per la sua influenza sulla città. Secondo la stampa ucraina, quella in corso sarebbe un'operazione per smantellare un'organizzazione criminale che coinvolgerebbe parlamentari, attuali ed ex, ed alti funzionari dell'ufficio di Zelensky. A tener banco anche il tema della democrazia durante la guerra. L'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, insiste con la richiesta di andare a elezioni. Non dobbiamo permettere a Putin di decidere quando gli ucraini potranno scegliere il proprio governo, dice. La democrazia non è un lusso dei tempi di pace, è parte di ciò per cui stiamo combattendo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E il Financial Times parla di piani iraniani per colpire basi americane in Europa, Bulgaria e Cipro, nel caso in cui Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto Teheran intima ai paesi del Golfo: non aiutate l'America. La reazione dopo l'ultima provocazione di Trump, che ha pubblicato una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Le tensioni si riflettono sui prezzi del petrolio e di conseguenza su quello dei carburanti. In autostrada il gasolio oggi sfiora in media i 2,80 euro al litro al self-service. In lieve crescita anche la benzina a 1,99 euro. E ora gli sviluppi dell'indagine sul clamoroso furto di Ferragosto del politico di Antonello da Messina.
4: Ci sarebbero delle tracce su cui lavorare. Le indagini sul colpo al museo a Cascina di Messina imboccano una pista sempre più concreta. I primi rilievi fanno pensare che ad agire non sia stata una banda di professionisti e per il procuratore della città dello Stretto, Antonio D'Amato, non può essere escluso che ci sia stato un gancio interno. L'inchiesta però non trascura nessuna pista.
5: Compresa quella della complicità, eventuale complicità interna, essendo tra l'altro al vaglio della procura, i buchi della vigilanza, o meglio degli addetti alla vigilanza.
4: Fra le ipotesi anche quella del coinvolgimento della criminalità organizzata. Per i 4 custodi, 2 dipendenti interni e altrettanti della partecipata regionale SAS sarà aperto un procedimento disciplinare. I 4 intanto sono stati messi in ferie forzate. Per l'avvio del procedimento interno si attende la relazione della direttrice del museo sul ritardo nell'avvisare le forze dell'ordine. Claudio Reale, GR1.
2: Il meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord portando pioggia intensa, un calo delle temperature che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Oggi 2 città contrassegnate da bollino arancione per le ondate di calore sono Ancona e Roma. La musica a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, al via la 28esima edizione del Caulonia Tarantella Festival. Fino a sabato concerti, incontri ed eventi dedicati alla musica popolare e alle antiche tradizioni legate alla terra. Ad aprire le danze questa sera la cantautrice siciliana Delia, reduce dal successo del brano Al mio paese con Levante e Serena Brancale. Sentiamo Delia.
6: Per me partecipare al Caulonia Tarantella Festival significa entrare in un luogo dove la tradizione non è qualcosa da conservare, vivere semplicemente, ma qualcosa da vivere e da trasformare, che è un po' quello che da sempre cerco di riportare nel mio progetto. La musica popolare del sud ha una forza enorme e credo sia importante darle una voce contemporanea, senza perdere le proprie radici.
2: Alle 11.05 la linea va a Formato Famiglia, buon ascolto e buona giornata.
0: Bentrovate e bentrovati amici e amiche. Allora, aspettando settembre in cui torneremo insieme, in questo agosto Formato Famiglia vi farà compagnia con puntate tratte dalla stagione appena passata. Vi auguro buon ascolto e a presto.
7: Formato Famiglia, generazioni a confronto.
8: Buongiorno, buongiorno, bentornate e bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, le notizie dal fronte di guerra in Medio Oriente, all'allontanamento di Catherine, lo sapete, la mamma della famiglia nel bosco dai suoi figli, ci hanno stimolato una riflessione, ci hanno fatto pensare alla difficoltà estrema che si vive quando il tempo sembra interrompersi, un tempo che per i bambini nei teatri di guerra, come per quelli che aspettano in una casa famiglia una decisione sulla loro sorte, quale che sia, diventa un presente assoluto che annulla proprio la scansione lineare delle ore, insomma un tempo sospeso in cui dominano attesa e incertezza. E allora ci domandiamo con quali conseguenze in un caso e nell'altro? Nella seconda parte della trasmissione, come accade il mercoledì, entreremo in casa di un personaggio molto noto. Stavolta abbiamo scelto uno dei più grandi maestri pizzaioli del mondo, insignito di due onorificenze dal Presidente della Repubblica, che con il suo lavoro ha rivitalizzato un territorio, quello della provincia di Caserta, di Cagliazzo in particolare. Sto parlando di Franco Pepe, che ci racconterà la storia della sua famiglia, del suo successo, insieme a sua figlia Francesca. Per i vostri messaggi 335-699-2949, formato famiglia @rai.it. E allora entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Do il buongiorno a Luca Fazzi, è docente di sociologia presso l'Università di Trento. Benvenuto, professore.
9: Buongiorno.
8: Allora, ci ha molto colpito, professor Fazzi, la sua riflessione pubblicata sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa rispetto appunto al tempo sospeso che sono costretti a vivere i bambini della famiglia nel bosco, no? Anche perché in questa riflessione lei non entra nello specifico delle ragioni del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che appunto, lo sapete, ha stabilito l'allontanamento della madre, e quindi io direi che non si piega alla polarizzazione dell'opinione pubblica e del commento a tutti i costi, e lei si concentra su questo tempo sospeso. Vogliamo capire che cosa significa?
9: Beh, il tempo sospeso, allora c'è una riflessione molto, molto ampia anche in letteratura sul tempo sospeso, che è il tempo di attesa delle decisioni diciamo amministrative, burocratiche, che riguardano gli utenti dei servizi, in questo caso i minori. E questo è un tempo che rischia di andare, di creare una collisione, diciamo, tra l'esperienza dell'attesa quotidiana delle persone e il tempo dell'istituzione, dell'amministrazione. E non sempre questi due tempi coincidono, e non coincidono per molti motivi, ma possono creare delle situazioni di insicurezza, di ansia, di impotenza, di dipendenza dalle istituzioni estremamente problematiche.
8: Ecco, insicurezza, ansia, impotenza, no? Che possono diventare veramente un trauma, professore, perché poi in realtà noi, come dire, nella nostra cultura, a Napoli, no, per esempio, il caffè sospeso ha un valore sociale di solidarietà, no? In questo caso invece il tempo sospeso diventa solitudine, appunto, abbiamo detto, insicurezza, ansia, che poi però possono veramente tramutarsi anche in qualcosa di duraturo, cioè protrarsi nel tempo, nel futuro, nella vita di questi ragazzini.
9: Sì, questo che ha detto è molto, molto interessante. C'è un tempo sospeso positivo, diciamo, c'è una sospensione positiva e una sospensione negativa. Tecnicamente ci sono forme di attesa delle decisioni di altri, che possono assumere anche forme di violenza burocratica, questo è il termine tecnico. Cioè io sono messo in una condizione in cui attendo e attendo un qualche cosa che sicuramente ha anche delle motivazioni di tipo tecnico, di tipo amministrativo, Però noi dobbiamo anche tenere conto di questo, che per esempio una valutazione psichiatrica genitoriale privata dura 2-6 settimane, una perizia psichiatrica pubblica arriva a 12 mesi, perché ci sono nomine di periti, test, osservazioni, relazioni del perito, depositi del tribunale, eccetera. E la domanda è se ci si rende conto di cosa significa questo tempo sull'esperienza della vita quotidiana delle persone. Molto spesso ce ne si rende conto, in altri casi c'è anche una suefazione, cioè si fa così, sì, questi sono i tempi, però rischio di non chiedersi quali sono gli effetti poi sulle persone, e gli effetti possono essere estremamente problematici, soprattutto quando parliamo di soggetti fragili come possono essere dei minori.
10: Non c'è dubbio, tra l'altro c'è anche un altro aspetto che sta venendo fuori, no? Anche non soltanto sulle persone, ma anche conseguenze forti sulle istituzioni stesse, quasi di squalifica delle istituzioni stesse in questo dibattito del tutto contro tutti che sta venendo fuori, no? Sto pensando per esempio alla presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali che ha fatto un intervento durissimo dicendo proprio, mettendo un alto là, uno stop all'informazione, dicendo di informare, non deformare, che sono stanchi di vedere la professione di assistente sociale raccontata come un potere oscuro, arbitrario, invasivo, ideologico, addirittura persecutorio. Sto leggendo dalle sue dichiarazioni. Dall'altra parte era intervenuto anche la presidente del Tribunale dei Minori dell'Aquila, che tra l'altro è fatto oggetto di addirittura a una scorta adesso, quindi di minacce. Ecco, fa male a tutti questa inadeguatezza dei meccanismi istituzionali di tutela delle persone, no? Alle istituzioni stesse anche.
9: Fa male a tutti, sì, perché poi sono tutti triturati. Oggi nella polarizzazione, nel dibattito polarizzato, ci sono istituzioni contro famiglie, famiglie contro istituzioni. Però in realtà chi ne esce appunto maciullato sono tutti. Una delle questioni che credo siano da sollevare però è questa, è che tutti questi soggetti, soprattutto quelli con una responsabilità istituzionale, credo siano chiamati anche a riflettere su questa questione delle attese, dei tempi, perché è vero che ci sono le leggi, è vero che ci sono le norme, però è vero anche che ci sono i dibattiti pubblici. Allora i dibattiti pubblici giustamente devono tutelare le istituzioni, giustamente devono tutelare i professionisti, ma io credo che vada anche sollevata la questione di cosa significa tenere persone per mesi in condizioni di incertezza, di insicurezza. Ecco, questo non è un dato per scontato, è un dato su cui si può riflettere e credo anche un dato su cui si potrebbe intervenire,
10: non c'è dubbio. La porto su un altro terreno che sarà poi quello che affronteremo tra pochissimo, ma per avere diciamo anche un suo parere, si può parlare di tempo sospeso anche per i bambini e i ragazzi che stanno subendo la guerra, le conseguenze dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran, ma tutta insomma la polveriera Medio Oriente?
9: Ma di tutte le guerre, la guerra è un tempo sospeso, un tempo che non si sa quando finisce, è un tempo in cui le persone sperano che finiscano ma non sanno quando finisce, e questo è un generatore di traumi che durano generazioni, perché adesso noi stiamo pensando, sperando tutti che finiscano queste guerre, ma una volta terminata la guerra ci sono le conseguenze delle guerre e quelle durano nel tempo e sono terribili quanto allo stesso modo le guerre.
10: La guerra stessa. Non c'è dubbio, è un argomento che approfondiremo tra pochissimo. Io ringrazio il professor Luca Fazzi, docente di sociologia nell'Università di Trento. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
9: Grazie a voi.
10: U2, Song of the Future.

0: domanda, l'ultima domanda che abbiamo fatto al professor Fazi ci ha introdotto in qualche modo nello scenario della guerra in Medio Oriente vissuta dai bambini. Siamo collegati con Silvia Gison, coordinatrice delle politiche umanitarie di Save the Children. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Voi siete operativi in Libano, non solo, però in particolare cominciamo da qui. Qual è la situazione?
1: Sì, noi siamo operativi in Libano ormai dal 1953, quindi ne abbiamo viste molte all'interno di questo territorio, ma attualmente l'escalation in conflitto ha visto la morte nei primi 10 giorni di conflitto di 83 bambini e il ferimento di 254. Inoltre tantissime persone, parliamo di oltre 700.000 persone, sono state costrette a lasciare le proprie case per paura dei bombardamenti, per sfuggire agli ordini di evacuazione e di sfollamento, cercando di trovare ai raid aerei, cercando di trovare un luogo che li tenga al sicuro. Case, scuole, comunità, tutto è stato abbandonato.
0: Tutto abbandonato, distrutto. State distribuendo beni essenziali. Di cosa hanno bisogno queste persone?
1: Assolutamente, in Libano stiamo distribuendo kit igienici, kit per neonati, materassi e coperte per le famiglie recentemente sfollate. Inoltre stiamo aiutando i libanesi, ma anche i siriani che stanno ritornando o si stanno spostando verso la Siria, con programmi di protezione per l'infanzia, istruzione, acqua, servizi igienico-sanitari e supporto sanitario e nutrizionale. Chiaramente il flusso della popolazione è molto grande, quindi i bisogni continueranno a crescere e sappiamo che non sarà facile.
0: Voi parlate di 300 bambini uccisi nella regione, l'equivalente di più di uno ogni ora. Situazione questa che si somma ad anni di instabilità e che quindi, come dire, veramente diventa quasi normale, no, vivere in situazioni di questo genere, paradossalmente.
1: È complesso riuscire a definire normale una situazione che non si vedeva da almeno decenni nella regione. In questa escalation vediamo 15 paesi coinvolti, con attacchi che hanno colpito scuole, ospedali, case, distrutto intere comunità. Garantire un futuro a questi bambini è il nostro mandato. Noi siamo nati sulle ceneri della prima guerra mondiale e continueremo a lavorare con il nostro centro la protezione dei bambini nei conflitti armati.
0: Perché questo è un tempo fatto di distruzione, di paura, lo dicevamo, di attesa, poi magari amplieremo anche questo discorso con il nostro prossimo ospite. Con quali ripercussioni su queste generazioni, intere generazioni che vivono questa situazione?
1: I bambini sono traumatizzati, molti di loro non vedono più ciò che un tempo li consideravano la sicurezza, non vedono un riparo, non vedono l'istruzione, non vedono la propria comunità, non vedono la routine. Questo ovviamente viene coperto dalla paura, dal rischio di essere esposti a violenze, di abusi, a sfruttamento. Costringere popolazioni a lasciare le proprie case, essere soggetti a bombardamenti, lascia traumi psicologici anche di lunga durata. Se a questo aggiungiamo il fatto che questa escalation sta colpendo direttamente le fonti di cibo, parliamo di un aumento esponenziale dei prezzi dei generi alimentari in alcune delle aree del conflitto, questo chiaramente ci lascia intendere che siamo di fronte a una situazione che può avere conseguenze di lunghissimo periodo, quindi intere generazioni potrebbero essere distrutte.
0: E voi siete, lo dicevamo prima, non soltanto in Libano, sta assistendo i siriani, ma nel territorio palestinese occupato, in Yemen, Afghanistan, Pakistan, cosa vedete?
1: Sì, siamo appunto in Libano, territorio palestinese occupato, Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan e Pakistan. All'interno di tutti questi territori stiamo monitorando la situazione, ovviamente sono territori molto diversi tra loro, che hanno necessità anche molto diverse. Nel territorio palestinese occupato stiamo continuando a mantenere sostegno economico alle famiglie e tenere aperte le cliniche e le aree dedicate ai madri e bambini per supportare la nutrizione infantile e materna all'interno di quel territorio. In Iraq e in Yemen stiamo cercando di supportare la popolazione. In Yemen pensiamo che la popolazione già era sull'orlo di una carestia, era a rischio fame, e attualmente vediamo aumentare i numeri di questo caso. Afghanistan e Pakistan hanno un contesto un po' diverso, perché erano già in una situazione conflittuale tra di loro prima dell'escalation in Iran, e attualmente quello a cui assistiamo è un ritorno dei rifugiati afghani che avevano cercato rifugio in Iran verso l'Afghanistan, quindi un territorio già instabile che attualmente sta ricevendo popolazione che ha difficoltà ad accoglierla.
0: Grazie Silvia, grazie. Silvia Gison, coordinatrice delle politiche umanitarie Save the Children, buon lavoro, grazie per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E saluto e ringrazio per averci ascoltato sin qui anche Bruno Maida e professore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino, è specializzato in storia dell'infanzia, per cui detiene l'unica cattedra in Italia. Buongiorno, benvenuto professore.
2: Buongiorno a lei.
0: Allora, tra l'altro è appena uscito il libro del professor Maida, I tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina 2022-2026. Prima di parlare del libro le chiedo intanto un commento a quello che ha sentito da Save the Children, questo volo d'uccello sul Medio Oriente e sulla situazione che inevitabilmente coinvolge i bambini.
2: Innanzitutto direi un dato che è spaventoso in sé. Nel mondo in questo momento, mentre noi stiamo parlando, sono circa 500 milioni i bambini che vivono in aree dove c'è la guerra, o colpiti direttamente o indirettamente coinvolti all'interno dei conflitti. E nello stesso tempo, mentre sta aumentando spaventosamente, sistematicamente la quantità di spese militari, sta diminuendo, come dire, in modo inversamente proporzionale i finanziamenti per le operazioni di pace. Questo ci dice che l'infanzia continua a essere a rischio in buona parte del mondo lontano da noi.
0: Non c'è dubbio. Vado sul libro perché si apre in modo visivo, infatti l'autore chiama proprio la prefazione visiva, ed è molto forte, vi assicuro, perché pubblica l'immagine di questa bambina ucraina con lecca in bocca, è seduta sul davanzale di una finestra, capelli castani raccolti in una treccia, e il professore scrive: non ci sarebbe nulla di insolito in questa fotografia se la bambina non imbracciasse un fucile a doppia canna, sullo sfondo un muro scrostato e che sembrano colpi di proiettile. La bambina ha 9 anni e non conosciamo il suo nome, appare tranquilla come una piccola sentinella. È una fotografia pubblicata su Facebook prima dello scoppio della guerra in Ucraina, fotografia che genera un grande equivoco, professore, forse la più grande mistificazione della realtà, che le guerre si facciano per proteggere l'infanzia.
2: Esatto, è una manipolazione evidente che c'è da sempre, ahimè, e cioè gli adulti combattono in nome dell'infanzia, di quelle che dovrebbero essere le buone ragioni per fare le guerre, e poi ricostruiscono sempre il nome dell'infanzia, dimenticandosi però che l'infanzia è vittima, anche attrice ovviamente, all'interno delle guerre. Quella foto ci dice qualcosa in più, perché quella foto appunto viene ripresa dal padre di quella bambina prima che inizi la guerra, e diventa una sorta di elemento iconico per dire che l'infanzia viene mobilitata ed è anche soggetto mobilitante all'interno della guerra, quindi in qualche modo noi ci collochiamo dalla parte degli innocenti.
0: Ecco, dopo 4 anni di guerra, l'infanzia in Ucraina cosa ha perso? Come è diventata nella nuova routine di allarmi aerei, non solo, nella normalizzazione della guerra?
2: Ci si abitua alle guerre, ahimè, all'interno delle guerre si abituano adulti, si abituano bambini, vecchi, giovani, donne, uomini. La differenza però fondamentale che dobbiamo, secondo me, sempre ricordare è che mentre gli adulti sono persone già costruite nella loro crescita, per i bambini la loro crescita coincide con la guerra, cioè crescono e si formano in tempo di guerra, con tutti quegli elementi che ho sentito, il tema della trasmissione, tutti quegli elementi di sospensione della vita, che è fatto di istruzione, di relazione, di genitorialità, nel senso dei rapporti con i genitori, di spazi, di giochi, che ovviamente fanno sì che, per così dire, l'infanzia cresca in una sorta di attesa della catastrofe e di diminuzione costante, sistematica, dei propri diritti, come diceva lei, alla normalità, quella vera, non alla normalità della guerra.
0: Senta, c'è un capitolo che mi ha molto colpito nel libro ed è dedicato ai genitori. E lei scrive: le bombe rappresentano paura e incertezza, distruggono la sicurezza entro cui ogni bambino forma o dovrebbe formare se stesso. Allo stesso tempo colpiscono al cuore l'onnipotenza genitoriale. Nessun padre e nessuna madre possono davvero mettere in salvo i propri figli durante un bombardamento.
2: Non c'è niente di peggio, credo, per un bambino che scoprire la debolezza dei genitori, cioè quella fragilità naturale, ovviamente, in un contesto del genere, per cui però i genitori non possono garantire garantire la protezione totale, la salvezza dei propri figli, e questo i figli lo sentono e lo vivono, e quindi è una ferita profonda nella sicurezza con cui tutti noi cresciamo tutti con l'idea che i nostri genitori ci salveranno se avremo bisogno, anche quando siamo adulti, non solo quando siamo bambini. Ecco, quei bambini, non tutti, non nella stessa forma, non tutti nello stesso spazio, però crescono con questo. Ecco, da questo è un elemento. L'altro elemento che secondo me va ricordato è che comunque i genitori fanno una cosa, cioè cercano di creare una sorta, un simulacro di normalità all'interno di un mondo che è quotidianamente assurdo, ed è un'operazione complessissima, difficilissima, che però va ricordata, perché tutte le storie di bambini sono anche storie genitoriali.
0: Infatti lei racconta, no, del gioco inventato da questo padre durante la guerra in Siria, ridere sotto le bombe con in braccio questa bambina durante il bombardamento, e loro ridono insieme. Mi ha fatto pensare alla Vita è bella, no? di
2: esatto.
0: Benigni, un film del 97.
2: Cioè, Benigni fa esattamente questo. Noi lo vediamo sempre come un film su questo bambino, no? In realtà è un film su un genitore, sì, La vita è bella, cioè di un genitore, come dicevo, cerca di creare una sorta di normalità, il gioco che fa nel lager, no? Che in realtà è un modo per dare senso, perché dobbiamo ricordare che per i bambini il gioco non è soltanto un modo per trascorrere il tempo, ovviamente, per condividerlo e così via, ma è uno strumento essenziale per interpretare, per dare senso al mondo, alla realtà. Per cui, per esempio, lì si parla della Vita è bella, i bambini giocavano anche nei lager, così come i bambini giocano oggi sotto le bombe. C'è un'immagine, lei ha ricordato prima questo video virale al tempo su questo genitore che fa ridere la bambina che ha paura delle bombe, ma io ricordo un'immagine incredibile della Siria, no, bombardata, con questi bambini che giocavano nella piscina. La piscina era il cratere fatto da una bomba, e dopo la pioggia era diventata una piscina. Li vedevi buttarsi e ridere, perché l'infanzia ha questa straordinaria capacità di costruire il gioco e di usarlo come interpretazione del proprio mondo.
0: Mi viene in mente il gioco di Lollo di Federica Angeli, la nostra giornalista sotto scorta per i suoi articoli sul clan Spada, e che ha visto entrare nella propria abitazione attraverso le finestre veramente anche quasi bottiglie Molotov, e il gioco che il figlio, no, hanno inventato per i loro figli, il figlio in particolare. Ecco, professore, quello della guerra, ci abbiamo cominciato con questo concetto del tempo sospeso. Per i bambini è un tempo sospeso o è qualcos'altro?
2: Sì, è un tempo sospeso, indubbiamente, perché è un tempo in cui si sospende tutto ciò che è la vita normale, in cui direi sospeso e rallentato, no? Rallentato l'educazione, la scuola, rallentato nel modo di muoversi, nelle possibilità. È un tempo sospeso per tantissimi aspetti materiali, emotivi e formativi. Però va sempre considerato che è vero che è un tempo sospeso, ma anche un tempo in cui i bambini agiscono. Cioè dobbiamo sempre ricordarci che i bambini nelle guerre sono prima di tutto vittime, e questo è indubbio, ma sono anche attori e spettatori, cioè sono soggetti che costruiscono il mondo, che costruiscono la loro memoria, il loro sguardo, e che lo raccontano attraverso le poesie, attraverso i disegni, attraverso la memoria poi che costruiscono da adulti. Insomma, i bambini non sono soggetti passivi anche nella guerra, ma sono soggetti che agiscono nel mondo, e quindi il tempo si sospeso, ma non un tempo fermo.
0: Grazie professor Maida, torneremo insieme ancora per approfondire questi aspetti. Ricordo intanto il suo libro, I tamburi di guerra mi fanno tremare, l'infanzia in Ucraina 2022-2026, buon lavoro.
2: Grazie a lei, arrivederci.
0: E a proposito di conflitti, lo sapete che quando esplodono crisi diplomatiche, operazioni militari nei ristoranti vicino a sedi governative degli Stati Uniti, in particolare vicino al Pentagono, si registrano veri e propri picchi negli ordini di pizze? Ecco, questo lo chiamano Pentagon Pizza Index. Sembra non sbagliare nell'anticipare eventi di portata internazionale, che evidentemente vengono decisi intorno a un tavolo, appunto, mangiando pizza. Ecco, adesso c'è la musica, però voi rimanete con noi, perché nella seconda parte noi parleremo proprio di pizza, la migliore del mondo, che ovviamente è italiana. Intanto Ermal Meta, Stella Stellina.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 19 agosto. Inizio di giornata con temporali sul Tirreno meridionale tra Calabria e Sicilia, sulla Liguria e locale nuvolosità con pioggia anche sui rilievi del Triveneto. Nel corso delle ore centrali, rovesci e temporali diffusi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti verso i settori tirrenici ed isolati piovaschi sull'arco alpino, specie quello orientale. Tuttavia, via, le piogge arriveranno anche sulla pianura settentrionale. Attenuazione dei fenomeni in serata con schiarite. Temperature massime in rialzo al nord e sul Tirreno centro-settentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. Venti da deboli a moderati da nord e mare fino a molto mosso sul canale di Sardegna e il medio-alto Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Torniamo in onda sulle note di A Mano di Rino Gaetano, seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Come ogni mercoledì è il momento delle famiglie di personaggi famosi che si raccontano ai nostri microfoni.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
0: E oggi per me è un grande piacere avere nostro ospite l'uomo che è stato decretato come il miglior maestro pizzaiolo al mondo da un critico e premio Pulitzer come Jonathan Gold. Per 4 anni consecutivi ha avuto il riconoscimento di The Best Pizza nel mondo. Lui ha rivoluzionato l'arte bianca con il suo approccio artigianale e l'attenzione ai prodotti del proprio territorio a Cagliazzo in provincia di Caserta, che ha letteralmente nobilitato, è stato insignito dal presidente Mattarella del Cavalierato al merito della Repubblica Italiana nel 2019 per l'impegno sul territorio e nel 2020 per il volontariato durante la pandemia. Nel 2025 ha ricevuto il premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana, ha appena pubblicato il libro album fotografico Franco Pepe, Pizza Chef con Ippocampo ed è il protagonista del 4° episodio della serie TV Chef's Table Pizza del 2022 che comincia così.
3: Se noi demandiamo tutta la tecnologia, noi avremo tutte pizze uguali. Ma quando ho creato l'impasto, non c'è dietro una macchina, ma ci sono le braccia e la mente dell'uomo. Io inizio questo movimento con le mani per far sì che la farina assorba l'acqua. Poi mettiamo un po' di pasta acida e continuiamo ad impastare. Piano piano, poi la devi fare solo riposare. Nelle sue ore di lievitazione tu inizi a vedere che cresce, si inizia a formare le bolle. Tu vedi che come nascesse una creatura e non vedi l'ora di affondare le mani dentro l'impasto. Oggi tutti vogliono qualcosa di facile, senza ostacoli, senza privazioni. Però mio papà mi ha insegnato l'identità del pizzaiolo passa attraverso l'impasto. E questo impasto continua a lievitare negli anni.
0: Benvenuto Franco Pepe, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Ciao Diana, come stai?
0: Bene, tutto bene? Felice di averti grazie. Qui con noi, davvero, immagine bellissime, ti ho fatto aspettare per salutarti, ma credo che queste immagini che ci regala la televisione, che noi abbiamo tradotto in clip audio, davvero valessero la pena di essere ascoltate. C'è Franco che impasta nella madia questo grande contenitore di legno dove poi l'impasto lievita, chiuso con un coperchio, sempre di legno. L'impasto è vita, è famiglia, Franco?
4: Sì, l'impasto è vita, l'impasto è vita e poi è bellissimo perché tu lo crei con le proprie mani, con la propria mente, voglio dire, è qualcosa di, io dico, papà diceva sempre, è una creatura, devi fare molta attenzione nella lievitazione dell'impasto.
0: Devi fare attenzione a come cresce, no? Come tutte le creature.
4: Sì. Grande attenzione, sì, grande attenzione. E quindi è l'uomo che ascolta l'impasto. E questa è una cosa bellissima, dove non c'è tecnologia, c'è solo la capacità dell'uomo di interpretarlo e poi di portarlo a tavola delle persone, raccontare attraverso quell'impasto un territorio, storie di contadini, di artigiani, eccetera.
0: E lo racconteremo tra pochissimo insieme. Prima voglio presentare un altro pezzo fondamentale di questa intervista, perché ad affiancare il padre oggi, ma anche nella vita e nell'attività professionale, c'è la figlia, classe 98, che, come scrive Elisa Menduni nel libro Franco Pepe Pizza Chef, è la comunicazione, la strategia e la grazia del progetto, decisa e determinata, racconta l'evolversi di Pepe in Grani con passione ed eleganza. Benvenuta Francesca Pepe.
5: Ciao, buongiorno a tutti, è un grande piacere per me.
0: È il nostro piacere avere questa famiglia, e allora da qui cominciamo, perché la famiglia in realtà ha un altro pezzo, che è Stefano, no? Questo progetto che in realtà nasce come scommessa di un uomo solo che voleva elevare il maestro e il mestiere di pizzaiolo, appunto facendolo diventare maestro pizzaiolo, ecco, ereditato dal padre e dal nonno. Oggi in realtà è diventato un progetto familiare con i figli e la brigata e tutte le persone che lavorano a Pepe in Grani. E quest'altro pezzo quindi è rappresentato da Stefano Pepe, primogenito di Franco, classe 96, quindi quest'anno compie 30 anni, mica niente, vero Franco?
5: Esatto.
4: Francesca. Infatti. È un uomo.
0: E che ti affianca in cucina. Allora io vorrei cominciare dalla fine di questo percorso che poi faremo insieme adesso, e ti chiedo, Franco, quanto sei orgoglioso dei tuoi figli, del rapporto che siete riusciti a ricostruire insieme, diciamo, dopo anni difficili, ricostruire a mano, come cantava Rino Gaetano, che è una delle tue canzoni preferite. Cosa ti ricorda anche questa canzone?
4: No, vabbè, queste note, le parole di Rino, per me mi ricordano tantissimo, soprattutto i momenti forse più difficili.
0: Quanto sei orgoglioso dei tuoi figli, del rapporto che siete riusciti a ricostruire insieme, diciamo, dopo anni difficili, ricostruire a mano, come cantava Rino Gaetano, che è una delle tue canzoni preferite. Cosa ti ricorda anche questa canzone?
4: No, vabbè, queste note.

0: videosincoli, quindi la famiglia nonno aveva una famiglia molto grande e quindi ci ha trasmesso questo senso della famiglia, e la stessa cosa papà, e abbiamo avuto una grande educazione da parte di mio padre e di mia madre sul senso della famiglia, e oggi lavorare con i miei due figli è un qualcosa di, è il riconoscimento più importante che abbia avuto in questi 13 anni di Pepingrani, perché le loro capacità, sia Francesca che Stefano, Francesca sulla comunicazione, Stefano sull'organizzazione, sulla creatività, sono dei pilastri importanti per il mio progetto.
1: Che è un progetto che insomma...
0: E si rinnova un po' come gli impasti, no? Tu pensa che in tre generazioni noi non ci siamo mai fermate, questo impasto di tre generazioni, dal pane alla pizza, così pure le nostre famiglie. Oggi poter dire di lavorare in famiglia è una cosa molto molto importante per me.
1: E con, come dicevo, anche con dei momenti difficili che poi però si è in grado di superare, perché spesso bisogna fare delle scelte, queste scelte possono essere difficili, possono avere delle ricadute su tutti. Francesca, io ti faccio ascoltare una clip che abbiamo tratto da un film che penso tu conosca bene.
2: Buongiorno principessa.
3: Oddio, ma è lei ancora? Ma come fa?
2: Questa è la principessa che mi è caduta dal cielo tra le braccia, eccola.
3: Ah, è lui quello che ti ha succhiato il pungiglione dalla coscia. Sì, noi ci incontriamo sempre così, lei mi appare all'improvviso.
2: Beh, potremmo incontrarci organizzando, stasera alle 8?
3: No, è più bello così.
4: Andiamo, Dora, fai tardi a scuola.
3: Spero di incontrarla ancora all'improvviso, arrivederci.
2: Arrivederla, principessa, arrivederla.
1: La vita è bella, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, tra l'altro l'abbiamo anche citata nella prima parte della trasmissione, quindi è un filo davvero unico che si unisce. Perché è importante per te e tuo padre, Francesca, questo film?
5: Molto molto, grazie mille per questo ricordo, perché questo film penso sia uno dei film più belli della storia cinematografica. Mi ricorda anche un po' le coccole del passato che ad oggi ogni tanto mancano, proprio perché ovviamente siamo tanto focalizzati sul lavoro, ma credo sia giusto alcune volte anche fermarsi e ricordarsi dei rapporti e appunto del rapporto familiare che c'è tra un padre e una figlia a prescindere dal lavoro. Quindi questo ricordo mi riporta un po' al passato. Ora siamo cresciuti un po' tutti quanti, come dicevamo prima, Stefano sta andando verso i 30, io altrettanto, e quindi alcune volte magari si corre sempre, ma è bello fermarsi e pensare appunto all'importanza e alla bellezza di poter lavorare in famiglia, di poter avere comunque uno scambio di dialoghi e idee con persone che si amano e che fondamentalmente vivono l'uno per l'altro, quindi è davvero un bel ricordo questo.
1: E sei sempre la sua principessa, anche se vai verso i 30 anni, direi.
5: Almeno. Spera, sì.
1: Franco, si direi di sì.
5: Di rimanere sempre un po' piccoli.
0: Sì, io guarda, quando dicevo buongiorno principessa, io gli davo un bacio sulla fronte. Per me questa è una cosa, è veramente, per me è l'unica donna che ho baciato sempre sulla fronte, è mia figlia, e l'ho chiamata sempre principessa.
1: Che meraviglia, che bello questo ricordo. Allora, adesso però entriamo anche nel lavoro, nella professionalità, perché per capire l'internazionalità della figura di Franco Pepe io vi voglio far ascoltare un'altra clip, anche questa è tratta da Chef's Table Pizza. A parlare è Faith Willinger, è giornalista e scrittrice americana tra le più conosciute, che vive in Italia tra l'altro da tantissimi anni e che tra i primi ha apprezzato Franco e capito la rivoluzione che stava portando sulla pizza.
6: Franco Pepe ha portato la pizza su un altro livello. Franco appartiene a una dinastia di pizzaioli. Suo padre faceva la pizza. I suoi fratelli fanno la pizza. Suo figlio fa la pizza. L'impasto è nel suo DNA.
1: E allora Faith dice l'impasto è nel suo DNA, e io veramente credo che ce lo stia testimoniando sin dall'inizio di questa intervista. E hai lavorato duramente, no, in tutti questi anni per renderlo quello che è oggi, cioè simbolo non solo di pizza buona ma soprattutto sana e equilibrata.
0: Sì, l'idea mia era proprio questa, soprattutto quando ho fatto il percorso con mio padre, dopo purtroppo la morte di papà, ho fatto un altro pezzetto di percorso con i miei fratelli, poi ho pensato che era arrivato il momento di dare frutto a tutto.

0: ciò che papà mi aveva trasmesso, e lavorare per un prodotto giusto, un prodotto sano, perché la pizza non doveva essere considerata solo un prodotto buono o non buono, ma sano. Quindi ho creato un team scientifico all'interno del gruppo di Pepe Ingrani, con biologi nutrizionisti, con agronomi, per lavorare su, soprattutto su un territorio che era sconosciuto, materie prime eccellenti, e quindi per me era importante garantirle quelle materie prime, e poi soprattutto ascoltare il lavoro di contadini, di piccoli artigiani. E per me era importante riportarne la pizza nel modo giusto, perché oggi noi siamo quelle che mangiamo, quindi voglio dire, oggi c'è una grande attenzione a una sana alimentazione. Io lo devo fare pure con la pizza, perché la pizza è stata sempre considerata uno strappo alla regola. Io dicevo, tutto ciò non deve accadere più, la pizza deve essere ben equilibrata. Quindi con un lavoro tecnico scientifico abbiamo lavorato con un team che oggi ci ha dato la soddisfazione che nel menù dedicato alla dieta mediterranea, che è composto di 12 ricette, 7 pizze hanno il bollino ARC si è interessato a noi, no? ARC si interessa di ricerca sul cancro, ma anche di diffondere dei consigli come alimentarsi in modo sano.
1: La cultura dell'alimentazione, no? Di un'alimentazione sana, che davvero è fondamentale. E appunto Franco ha messo sopra, come diceva, le primizie del suo territorio, ha creato davvero una rete che ha nobilitato e portato anche tanto turismo poi in tutti questi anni a Cagliazzo, un luogo che certamente non era invece tra gli itinerari consigliati, ma si fanno esperienze gastronomiche non soltanto da Pepe Ingrani, da quando c'è Franco Pepe, no? È questo poi in sostanza quello che hai fatto, e anche il senso delle onorificenze che hai ricevuto.
0: I numeri ci danno ragione, perché in realtà io ho iniziato con 7 ragazzi e tutti sanno che ho iniziato, che io non c'avevo nemmeno disponibilità economica, di vicino a questi 7 ragazzi non so nemmeno quanto vi riesco a pagare, quanto è il vostro stipendio. Oggi ho 54 ragazzi, accogliamo, bloccando le prenotazioni, 11-12 mila persone al mese in un paese di 5.000 anime, lavoriamo circa 23-24 mila pizza al mese, rapporti 1-2, perché vengono tutti a fare un'esperienza e non a mangiare la pizza, con un percorso di degustazione. Quindi i numeri ci danno ragione, anche per esempio sull'ospitalità. 2012 non c'era un posto letto a Cagliazzo, oggi il centro storico, tutti quegli edifici abbandonati sono stati trasformati in B&B, abbiamo solo nel centro storico circa 200 posti letto. Abbiamo una media di turismo, soprattutto per la pizza, straniera, che è incredibile. Abbiamo 10-12 nazionali diverse al giorno, e quindi si è creata questa microeconomia del territorio. E io ho sostenuto anche la crescita delle aziende, perché abbiamo iniziato 4-5 aziende, oggi parliamo di circa 40 aziende che partecipano al progetto. La trasformazione del contadino in azienda agricola per me è stata una cosa fantastica.
1: Ed è anche bellissimo nel documentario vedere anche questi aspetti, Franco Pepe andare nel campo insieme a questi agricoltori e realizzare poi la margherita sbagliata, che è il suo cavallo di battaglia, sì, ma poi anche col pomodoro riccio, che è proprio del luogo, no?
0: Sì, il pomodoro riccio è un pomodoro che il cui seme ci arriva dall'Ottocento, cioè questo seme custodito e tramandato da generazione in generazione, un pomodoro ricchissimo di polifenoli, è un qualcosa di importante. Io perciò ho creato la margherita sbagliata, dovevo trovare una pizza semplice e poi portare quel pomodoro in modo giusto al palato del cliente, e quindi vado a mettere
1: questa cuocerlo. Senza cuocerlo,
0: va dopo cottura. È una cosa bellissima, cioè esaltare il territorio per me è stato
1: un'esplosione di veramente sapori e odori, ma insomma si possono citare le pizze fritte, dolci con le albicocche del Vesuvio, insomma il conetto, sì, va bene, tantissime, le dovete scoprire. Francesca, qual è l'aspetto che tu cerchi di sottolineare col tuo lavoro, insomma, della rivoluzione che portate avanti con Pepe Ingrani? Cosa hai portato di tuo?
2: Allora, diciamo che è una sfida quotidiana, nonostante sia molto molto stimolante e anche allo stesso tempo bello e difficile, perché ovviamente è giusto preservare questo concetto anche di tradizione e di studio che c'è stato negli ultimi anni. Cerco un po' di portare un pizzico di innovazione senza ovviamente stravolgere un progetto bellissimo che sta crescendo negli anni in modo anche molto naturale naturale, e credo che sia giusto così. Quindi il mio compito è quello di poterlo raccontare con la giusta voce e di poterlo fare arrivare sempre più lontano con diciamo le giuste modalità, senza stravolgere, perché in questo caso credo che mantenere la semplicità del progetto sia la formula vincente.
1: E dunque, come diceva Franco, in realtà tutto comincia già con il nonno, da cui Franco prende il nome, perché era Francesco, detto Ciccio, che aveva una panetteria a Cagliazzo, faceva un pane così buono che piano piano mette su un'osteria del Companatico. Da nonno Ciccio il testimone passa a papà Stefano, nel 61 apre proprio la pizzeria, nella quale Franco cresce insieme ai fratelli Massimiliano e Nino, sotto lo sguardo delle zie Maria, Antonietta e Carolina. E allora sentiamo proprio zia Carolina alla trasmissione Nuovi Eroi su Rai 3 nel 2021.
3: Anche se ha tentato di allontanarsi da questa sua vocazione, e poi era fatto per la pizza, per fare il pizzaiolo.
1: Ecco, ha tentato di allontanarsi Franco, no? Perché in realtà lui proprio non voleva fare il pizzaiolo, vi sembrerà strano, e però invece poi tutto cambia con la morte di papà Stefano, no? Nel 96, Franco.
0: Sì, io non volevo fare il pizzaiolo perché papà mi dava sempre questa indicazione di non fare questo mestiere, che in quegli anni era un mestiere molto usurante. Infatti tutto confluiva sull'unica persona che era il pizzaiolo. Infatti ci ha fatto studiare, papà, a me e i miei fratelli, ci ha stimolato moltissimo per proseguire gli studi. E io sono diventato docente di attività motorie, e poi dopo ho conseguito pure un diploma sul sostegno. La mattina insegnavo, la sera diventavo pizzaiolo.
1: Ti coprivi di farina.
0: Sì, infatti ho tentato una strada diversa, però alla fine, dopo la morte di papà, tra quello che riuscivo a fare a scuola e l'emozione alla sera di regalare delle emozioni ai clienti attraverso il mio impasto e la mia creatività, a un certo punto mi sono fermato, ho riflettuto e
1: hai scelto la famiglia. Sentiamo allora Nino e Massimiliano, sempre nella serie Chef's Table Pizza.
4: Era un patto solidale tra noi tre, rinunciando tutti a qualcosa, un pezzo di vita. La pizzeria era unione. Oltre a essere fratelli, eravamo amici. La pizzeria era la nostra casa, la nostra famiglia. L'attività familiare era un impegno solenne.
1: Un impegno solenne, però poi la strada di Franco è quella di correre da solo e nel 2012 di aprire Pepe in Grani, creando in realtà un terremoto familiare. Hai 30 secondi, Franco, perché il tempo è volato e purtroppo siamo quasi in chiusura.
0: In 30 secondi ti dico che avevamo trovato la giusta convinzione che forse io dovevo creare la mia pizza. E la mia pizza era stata proposta ai miei fratelli di lavorare su un'idea della mia pizza. Loro non accettarono tutto ciò, giustamente, perché loro dicevano: nella pizzeria di nostro padre dobbiamo
1: fare la pizza di papà.
0: Di papà. E allora io, diciamo, ho pensato di fare un percorso da solo e mi sono staccato da loro.
1: Dolorosamente ti sei staccato. Quando vi siete ritrovati?
0: Sì.
1: Velocissimo.
0: Ci siamo ritrovati col tempo, perché e questa è una cosa molto molto bella, perché poi col tempo si è capito che quella visione che io avevo era una visione giusta, perché ognuno di noi, poi io lo dico pure ai giovani, quando lo incontri giovane, leggetevi dentro e cercate di fare quello che voi volete fare.
1: Quello che volete fare. Ed è quello anche che trasmetti a Francesca. Francesca, mi dispiace, riesco solo a salutarti e a ringraziare Franco Pepe e Francesca per essere stati con noi, con Stefano, diciamo, che è stato con noi con il cuore. Io do appuntamento a domani con Formato Famiglia. Un saluto a tutti.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
10: Quando siamo nati? Internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Le autorità giudiziarie tedesche hanno comunicato l'arresto di una persona in Croazia per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Mentre Mosca annuncia la conquista di altri due villaggi in Donbass, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 103 prigionieri e i droni continuano a mietere vittime.
3: Sono impegnati da mesi i droni russi in una quasi quotidiana caccia all'uomo a Kherson. Oggi hanno centrato un autobus, hanno ucciso 4 persone, riferiscono le autorità ucraine. E dietro la linea del fronte, a est, nell'Ucraina occupata, Luhansk, un drone di Kiev ha colpito un veicolo, ha ucciso 3 persone, lavoratori, affermano le autorità filorusse. E sul fronte, la lotta alla corruzione, una patologia sistemica in Ucraina, il quotidiano Kiev Independent annuncia che l'ufficio anticorruzione sta conducendo un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che coinvolge parlamentari in carica ed ex rappresentanti del popolo. Gli inquirenti stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, legato alla formazione filorussa Piattaforma di Opposizione per la Vita, espulsa dal Parlamento dopo l'inizio dell'invasione di Mosca. E l'ex ministro della difesa Fedorov, popolarissimo tra i giovani, idolo delle proteste esplose nel paese dopo la sua rimozione da parte di Zelensky, ha lanciato la proposta di immaginare un meccanismo per garantire nuove elezioni in Ucraina a conflitto in corso. Evidentemente l'inizio di un'offensiva politica contro Zelensky, nonostante la guerra l'Ucraina deve andare a votare, sostiene Fedorov. Combattiamo perché vogliamo rimanere uno Stato europeo libero. La nostra democrazia, insiste, non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia. Enzo Arcieri, GR1.
2: Desta scandalo in Israele la vicenda rivelata dalla testata Haaretz dei palestinesi marchiati con numeri a pennarello dopo essere stati fermati in Cisgiordania. L'esercito ammette azione grave. Intanto, dopo i raid a Gaza che ieri hanno ucciso almeno 6 persone, tra cui un 13enne, Hamas e Jihad Islamico accusano Tel Aviv di minare il processo di pace. E nuovi attacchi israeliani nella notte hanno preso di mira il Libano meridionale. Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sul controllo dello stretto di Hormuz dopo la scadenza dei termini del memorandum d'intesa. E secondo il Financial Times, Teheran starebbe meditando anche attacchi a obiettivi statunitensi nell'Europa sudorientale nel caso la Casa Bianca decidesse per un'escalation. Siamo preparati ad affrontare ogni minaccia, affermano fonti dell'Alleanza Atlantica. E sulle indiscrezioni del Financial Times, il ministro della difesa Crosetto dice: nulla è precluso, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. In Francia, dopo un lungo iter parlamentare, entra in vigore la legge sul fine vita. La corrispondente.
4: Da oggi in Francia, dopo la sua promulgazione da parte del presidente Macron, la legge che istituisce il diritto al suicidio assistito è realtà. Il testo approvato la scorsa settimana dal Consiglio Costituzionale, con alcune riserve, consentirà la possibilità di scegliere il fine vita e autorizza l'autosomministrazione di una sostanza letale alla presenza di un operatore sanitario. I criteri di applicazione prevedono che si debba essere maggiorenni e cittadini francesi o residenti di lungo periodo, affetti da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, provare sofferenze fisiche insopportabili, ma essere soprattutto in grado di compiere una scelta consapevole fino all'ultimo istante. Per stabilire l'idoneità dei pazienti si ricorrerà a una procedura condotta da un singolo medico, ma che richiede il parere di altre figure. Un numero relativamente ridotto di paesi ha già riconosciuto questo diritto, spaziando dal Belgio alla Spagna, alla Svizzera, ai Paesi Bassi, fino a Canada e Uruguay. Quello del suicidio assistito è stato un lungo percorso parlamentare. Ora, affinché possa essere messo in pratica, è necessario che il governo emani alcuni decreti attuativi. La legge, voluta e incoraggiata dal presidente Macron fin dal 2022, in Parlamento è stata rallentata più volte dall'opposizione del Senato a maggioranza conservatrice. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Il velivolo è stato avvistato in località Laghicello di Fuscaldo, in corso le operazioni di recupero. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo ed ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite. Numerosi femminicidi da Ferragosto. Sempre nel Cosentino, una donna di 72 anni è stata lapidata a colpi di pietra, sospettato il marito. Un'altra donna di 50 anni è stata ammazzata a Colleferro, vicino a Roma, per mano del compagno reo confesso davanti al più piccolo dei suoi 5 figli. E a Camponogara, in provincia di Venezia, sconcerto dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. La procura della città lagunare lancia l'allarme codici rossi.
0: Lavorare tutti insieme per evitare il peggio. Parte dalla procura di Venezia l'appello a fare rete contro la violenza sulle donne, perché la prevenzione con atti amministrativi, ammonimento, allontanamento o giudiziari, l'arresto, da soli non bastano. Lo dice a chiare lettere la procuratrice aggiunta Barbara Sargenti. Nel solo weekend di Ferragosto sono stati 24 i codici rossi registrati nella sola provincia di Venezia. 24 uomini maneschi e 24 donne che hanno subito vari tipi di violenza. Un fenomeno in crescita, attenzionato dagli organi giudiziari, chiamati ad un lavoro per istruire ogni caso in tempi strettissimi, 3 giorni. La Procura di Venezia ha una sua sezione specializzata, 7 magistrati, ma una pianta organica sottodimensionata, 22 magistrati, per una procura distrettuale cui competono anche i reati di terrorismo e mafia delle altre procure venete. Il codice rosso, ribadisce la Sargenti, è una priorità dell'ufficio. Milva Andrioli, GR1.
2: Meteo alle ore contate, la perturbazione che ha colpito soprattutto le regioni del nord, portando piogge intense ed un calo delle temperature, che infatti tornano a salire nelle prossime ore. Sono 2 le città contrassegnate oggi da bollino arancione per le ondate di calore, Ancona e Roma. Sport, calcio, a 3 giorni dal via del campionato, le società sono ancora al lavoro per rafforzare le rose. La nuova tendenza del mercato è scovare in Inghilterra giocatori che trovano poco spazio e che invece potrebbero essere preziosi nella nostra Serie A.
5: È il campionato più ricco, per alcuni il più bello, la Premier League, dove la Serie A prova a cogliere possibili colpi, puntando per lo più sugli insoddisfatti o su chi in Premier non ha trovato fortuna. È così per Jones, frustrato al Liverpool, ai margini del progetto tecnico, l'Inter prepara l'offerta, puntando anche sulla volontà del giocatore di lasciare l'Inghilterra, ma 30 milioni potrebbero non bastare. 35 ne erano serviti ai campioni d'Italia per assicurarsi Spence dal Tottenham, mentre Stones, altro nuovo acquisto nerazzurro, era svincolato dopo la fine della sua avventura al City. Guardano con attenzione e interesse alla Premier anche le altre big di A. La Juventus ha scelto Vicario dal Tottenham dopo che in realtà aveva puntato sempre oltre manica Allison e il Dibu Martinez. Dalla porta all'attacco, dopo Vicario, Zirkzee, altro obiettivo bianconero. La grande stagione nel Bologna di Thiago Motta, ma allo United l'olandese non si è espresso sugli stessi livelli. Così è stato anche per Badiashil, il difensore francese che il Chelsea aveva acquistato 3 anni fa a suon di milioni, ma che ha giocato poco. A Napoli spera di rilanciarsi. Manuela Collazzo, GR1.
2: Un mausoleo per Varenne, lo annuncia l'allevamento di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo è deceduto ieri a 31 anni dopo avervi trascorso gli ultimi 2 anni di vita e dove nei prossimi giorni sarà tumulato. Tra un mese l'inaugurazione e la morte del figlio del vento ha avuto grande eco sulla stampa internazionale, specie in Francia e Svezia. Il fuoriclasse italiano è stato celebrato all'unanimità come il più grande trottatore di tutti i tempi. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione. Prossimo GR1 alle ore 13, adesso spazio all'informazione regionale. In chiusura un ringraziamento a Carlo Boninsegna in regia.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: I programmi
11: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ritrovato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica nei cieli della Calabria. Morti gli occupanti, due avvocati residenti a Roma, Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Colleferro sotto shock dopo il femminicidio di Ioanna, la cinquantenne uccisa a coltellate dal marito davanti a due dei loro figli. L'uomo dopo il delitto è stato fermato e ha confessato. Ostia Auto investe padre e figlia sul lungomare, morto l'uomo 91enne sbalzato di vari metri sulla corsia opposta, ricoverata in gravi condizioni la donna di 61 anni. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero su cui viaggiavano gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico, residenti nella capitale. Nell'incidente entrambi sono morti. Dalla Calabria ci aggiorna Michele Cervo.
2: Buongiorno, siete collegati con Fuscaldo. Noi siamo appena arrivati qui in località Laghicello, dove questa mattina intorno alle 9.30 è stato ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica mattina. Purtroppo a bordo sono stati rinvenuti i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccico di Matera. Come si ricorderà, l'aereo era partito dall'aviosuperficie di Capo d'Orlando per recarsi in un'altra aviosuperficie in Calabria, quella di Sibari, ma intorno alle 10.30 di domenica mattina dell'aereo poi si sono perse le tracce. Già ieri le squadre di soccorso avevano ristretto il campo di ricerca proprio qui in questa zona, grazie alla triangolazione delle celle telefoniche e soprattutto dell'aggancio alle celle telefoniche dello smartphone di Angela Buccico. Ricerche che sono andate avanti per tutta la notte, non soltanto con Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, ma anche con le squadre del soccorso alpino ed alcuni volontari. E questa mattina poi è stato ritrovato il velivolo. Ora si procederà con il recupero delle salme.
1: Colleferro ancora sotto shock all'indomani del femminicidio di Ioanna, la cinquantenne cittadina polacca uccisa a coltellate dal compagno davanti a due dei loro figli. Sono stato io, avrebbe confessato l'uomo, l'inviata.
3: Nel quartiere Colle Sant'Antonino di Colleferro, Ioanna, 50 anni, polacca, casalinga, la ricordano tutti come donna garbata e accorta con i cinque figli, e a loro sono rivolte le preoccupazioni dei vicini dopo il femminicidio della madre. Una violenta lite, l'ennesimo scontro tra i coniugi, è avvenuto in cucina. L'uomo, Ahmed Habiberu Assi, 69 anni, tunisino, avrebbe afferrato un coltello e nonostante due dei figli, quelli più grandi, abbiano tentato di fermarlo, le ha sferrato quattro fendenti alla gola. L'uomo, ex operaio edile in pensione in Italia da 20 anni, è stato fermato dalla polizia nei pressi dell'abitazione subito dopo il delitto. Ha ammesso di essere stato l'autore del femminicidio.
4: Mi dispiace, guarda, non so niente.
5: Erano tranquilli in genere quando li vedeva?
4: Io li vedevo qua che passavano, stavano, era una famiglia normale, lui c'aveva pure un'officina, si è comprato un garagetto qua vicino, aggiustava le macchine, dopo rientrava dentro.
5: Quindi non sentivate urla provenire da questo appartamento?
4: No, non lo sentivi mai, dico la verità.
3: I cinque figli sono assistiti dai servizi sociali, sono stati loro a chiedere l'intervento del 112 subito, ma i soccorritori non sono riusciti a salvare la vita della madre. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio. Sara Verta, TGR Lazio.
1: È ancora senza un nome l'assassino del 24enne ucciso a Tor Sapienza a Roma. Proseguono le indagini della squadra mobile per stringere il cerchio. All'indomani del delitto siamo tornati nel quartiere alla periferia est della capitale.
6: Mazzi di fiori e messaggi di ricordo, proprio lì dove lunedì Raymond è stato ferito a morte. Un colpo di pistola a spezzare la vita del 24enne, freddato tra i cortili delle case popolari di Viale Giorgio Morandi a Tor Sapienza. Il suo killer ancora da identificare, le indagini affidate alla squadra mobile. Tra le ipotesi resta quella di un regolamento di conti nel mondo dello spaccio, anche se Raymond, che sognava una carriera nel mondo del calcio, pare non avesse precedenti legati alla droga. Una zona, quella di Viale Morandi, che però è tornata sotto i riflettori per gli ultimi episodi di cronaca. A fine luglio un 49enne era stato ferito da un proiettile a poche centinaia di metri dal luogo dove lunedì è morto Raymond. Tra i residenti c'è chi parla di fatti sporadici, chi invece percepisce un senso crescente di insicurezza.
7: Si vive bene, insomma, non è tragica come dicono in tanti.
8: Se si esce la mattina alle 4 per andare a lavorare, c'è il rischio che ti trovi mezzo a qualcosa che non c'entri niente, perché si vive con la paura, veramente, si vive con la paura.
6: Situazione un po' al limite a livello di sicurezza?
9: Un bel limitissimo, dai. Molto peggiorata. Quando è iniziato c'erano i negozi qui in mezzo, poi hanno occupato tutto, adesso hanno buttato giù tutto, speriamo che qualcosa facciano.
10: Se ti devo dire che è un quartiere malfamato o che ho paura a scendere, no, sono sincera, perché i fatti di cronaca che si sentono non è che sono all'ordine del giorno.
6: Intanto anche il presidente del municipio, Mauro Caliste, invoca una maggior presenza delle forze dell'ordine. Il rischio, precisa Caliste, è che qui arrivino i pusher del quarticciolo dopo i blitz antidroga che hanno interessato quel quartiere. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Disordini, tensioni che possono sfociare anche in attentati sono tra le conseguenze delle guerre tra gruppi criminali emergenti per il controllo dello spaccio. Ne abbiamo parlato con Giampiero Cioffredi, coordinatore per il Lazio dell'Associazione Libera.
11: 99 ordigni esplosi nella capitale dall'inizio dell'anno, di cui 10 a Ostia e 4 ad Acilia, il segno della fibrillazione continua tra gruppi emergenti che puntano al controllo delle piazze di spaccio. Obiettivo: occupare quegli spazi creati dai colpi inferti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, i clan egemonici. Come spiega Giampiero Cioffredi dell'Associazione Libera Roma.
12: Nuovi attori sono entrati in campo, quindi ci sono nuovi gruppi emergenti, spesso molto giovani, spesso a base familiare, ma sempre riforniti da 'ndrangheta, camorra e negli ultimi tempi dai gruppi albanesi.
11: La voglia di emergere dei nuovi gruppi malavitosi nasce quindi dall'indebolimento delle storiche bande criminali romane.
12: Quei clan che sono stati disarticolati in qualche maniera, avendo una posizione di egemonia, mantenevano anche un equilibrio. Oggi non c'è nessun clan in grado di risolvere le controversie.
11: L'obiettivo finale rimane comunque il riciclaggio.
12: Il grande interesse delle mafie è l'investimento. La stima che noi facciamo del fatturato, parliamo di 3,5 miliardi.
11: Un fiume di denaro che travolge la capitale. Per ripulirlo spuntano come funghi attività di ristorazione, negozi e sempre più spesso sale scommesse per il gioco d'azzardo. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: La strage sulle strade, altre 3 vittime nelle ultime ore. L'ultima tragedia, ieri sera, sul lungomare di Ostia.
13: Una piacevole passeggiata serale d'estate che si è trasformata in tragedia. Sono le 22.30 di ieri sera, padre e figlia camminano sul lungomare di Ostia, quando intorno alle 22.30 un'autovettura li travolge. L'anziano genitore, 91 anni, muore sul colpo, mentre la donna, 61, rimane gravemente ferita, soccorsa tempestivamente e ricoverata al San Camillo. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata da un 53enne avrebbe perso il controllo, piombando sui due. Il conducente è stato trasportato al San Giovanni Addolorata per accertamenti e sottoposto a test alcolemici e tossicologici, fondamentali per stabilire eventuali responsabilità. Tra le ipotesi, al momento l'eccessiva velocità o un possibile malore dell'automobilista. E purtroppo questo episodio si aggiunge ad una serie di tragedie avvenute sulle strade del Lazio nelle ultime ore. Anche il 63enne, originario della provincia di Frosinone, era uscito per una passeggiata nei pressi della struttura sanitaria che lo ospitava nel comune pontino di Santi Cosma e Damiano, è stato travolto da un furgone lungo la strada provinciale Ausente. È deceduto all'ospedale di Tor Vergata, dove era stato trasportato lunedì per le gravi lesioni riportate, mentre è caccia aperta al conducente dell'auto che ha falciato una 40enne sulla flacca nella piana di Sant'Agostino, in uno dei tratti stradali di Gaeta più pericolosi. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Torna a salire il prezzo dei carburanti per il diesel. Il taglio accise è stato già bruciato dai rincari. In 30 anni il costo del gasolio è quasi triplicato, denuncia il Codacons, raddoppiato quello della benzina. Sentiamo la situazione nel Lazio.
14: I prezzi di benzina e gasolio nel Lazio tornano in piena emergenza proprio in vista del controesodo estivo. Il gasolio in autostrada ha superato ieri i 2,17 euro al litro in modalità self, mentre la benzina sulla rete ordinaria sfiora i 2 euro. Per le associazioni dei consumatori è un paradosso. Chi viaggia a benzina paga più oggi di prima che il governo intervenisse con il taglio delle accise varato a fine luglio, ma applicato solo al gasolio. E anche su quest'ultimo il risparmio reale per gli automobilisti è circa la metà dello sconto fiscale teorico, poco più di 4 euro a pieno invece degli 8,50. attesi. La scadenza del taglio è fissata al 25 agosto, proprio quando milioni di persone saranno in strada per il rientro dalle vacanze. L'Unione Nazionale Consumatori chiede di prorogare e ampliare il taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di settembre. Confimprenditori lancia l'allarme su costi di trasporto e produzione, con autotrasportatori e pesca particolarmente in difficoltà. Le aziende sono allo stremo, è la denuncia. A spiegare perché i prezzi salgono in fretta e scendono lentamente è l'osservatorio Conti Pubblici. Quando il petrolio aumenta, il prezzo alla pompa schizza in alto in soli 3 giorni. Quando invece scende, ci vogliono ben 17 giorni per recuperare 4/5 della riduzione. Una simmetria che penalizza da sempre gli automobilisti e che negli ultimi anni è diventata ancora più marcata. Filippo Pala, TGR Lazio.
1: La tutela del verde nella capitale. Il Campidoglio ha piantato quasi 70.000 alberi negli ultimi 5 anni. Adesso è stato varato un provvedimento urgente che permette di annaffiarli con l'acqua dei bocchettoni antincendio. Nel servizio l'intervista a Silvia Scibona del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.
15: La città rinfrescata dalla pioggia, illuminata a giorno dai fulmini, solo una parentesi pronta a passare in fretta. Il copione, destinato a ripetersi, è quello di caldo e siccità. Temperature roventi che mettono a dura prova gli alberi, soprattutto quelli messi a dimora da poco. Il sindaco Roberto Gualtieri, alla luce del forte caldo, è intervenuto con un'ordinanza che autorizza in via eccezionale e temporanea alcune misure urgenti.
16: È stato concesso di agganciare ai bocchettoni emergenziali per prelevare l'acqua, così da permettere ulteriori irrigazioni e annaffiamenti. 24 mesi è il periodo minimo per cui un'alberatura attecchisce, per cui vengono monitorate sul territorio costantemente, vengono annaffiate con cura.
15: Un tema, quello del verde pubblico, al centro del botta e risposta nel mondo politico, con l'opposizione di centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia, che ha puntato il dito contro una serie di criticità nella manutenzione e irrigazione del verde. Il Campidoglio, con l'assessora Sabrina Alfonsi, ha ribadito che si sta lavorando con la massima attenzione sul tema e che il protrarsi delle temperature elevate e l'assenza di piogge per oltre 50 giorni impongono nuove misure urgenti. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: I porti del Lazio sono in ottima salute, a certificarlo i dati resi noti dall'autorità portuale del Tirreno centro-settentrionale.
17: Una delle porte d'ingresso dell'economia regionale denota buona salute. I porti del Lazio generano traffico sia sulle merci sia sulle persone. L'analisi del primo semestre da parte dell'autorità del sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale è un elenco di segni positivi. Le merci sfiorano 6 milioni e mezzo di tonnellate, più 5,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Anche gli accosti delle navi crescono di un centinaio di unità, raggiungendo quota 1.455. All'interno del traffico merci ci si intravede il ruolo delle singole portualità. Civitavecchia movimenta più del 60% delle merci, seguita da Fiumicino con 1,5 milioni di tonnellate e Gaeta che sfiora 1 milione. Insomma, tra container, carburanti per le esigenze dell'aeroporto di Fiumicino ed automezzi, non mancano le diapositive di una spinta sugli scambi. Se ci spostiamo sulle persone, Civitavecchia fa la parte del leone. Sui collegamenti di linea, il porto muove più di 500.000 di passeggeri, con una crescita del 4,4% sullo stesso periodo del 2020. Il 1,5 milioni abbondante di croceristi ruota quasi tutto attorno allo scalo dell'Alto Lazio, che così si conferma un hub mondiale del settore. Sono tutti segnali del lavoro complessivo sui porti del Lazio, un lavoro da completare per investimenti sulle infrastrutture e sulla transizione ecologica. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Calcio, il 19enne attaccante portoghese Rodrigo Mora è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. In mattinata l'annuncio ufficiale del club giallorosso. Il giocatore proveniente dal Porto vestirà la maglia numero 86. È sbarcato ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino, accolto da circa 400 tifosi. L'accordo tra il club lusitano e la Roma è per un'operazione a titolo definitivo che porta nelle casse del Porto 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Questa percentuale potrebbe tuttavia cadere se la Roma verserà al club portoghese altri 25 milioni di euro. E ora le notizie sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
18: A causa di lavori sul tratto urbano della A24 di Roma si registrano rallentamenti in galleria tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Rallentamenti al momento anche sulla statale 148 Pontina all'altezza dell'incrocio con il grande raccordo anulare in direzione Terracina. A Roma sulla Casilina è chiusa la corsia in direzione centro tra via Bufalini e via Zeno Dossio per lavori. Istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta per garantire il passaggio dei bus.
1: Le 12:24 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Stefano Velli in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Esther Maria Lorido, buon proseguimento di giornata e buon ascolto qui su Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
18: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12:25, apriamo in A15 tra l'allacciamento con la A12 e Aulla in direzione Parma, dove si registrano 5 km di code per il ripristino delle corsie a seguito di un incidente. Per le altre notizie ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa di 30 minuti. In A7 in Liguria, allo svincolo di Genova Bolzaneto, si registra una coda in uscita per chi proviene da Genova a causa di un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A14 tra Faenza e l'allacciamento con la A13 in direzione della A1, presenti code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli in Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno, segnalato 1 km di coda provocato da un incidente. In A1 sul tratto Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, segnalate invece code sempre a causa di un incidente. E per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Russia e Ucraina, ancora attacchi, incrociati e vittime. L'anticorruzione indaga sul governo di Kiev. Zelensky silura la vice capo del suo staff. L'ex ministro Fyodorov chiede le elezioni. Braccio di ferro su Hormuz, il Financial Times, l'Iran potrebbe colpire obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation, la NATO pronti a ogni minaccia, Crosetto, eviterei certi suggerimenti. Uomini che odiano le donne, 4 vittime di femminicidio in pochi giorni, sconcertano gli allarmi ignorati, era stato denunciato più volte l'ex compagno di Tania Terrin. Francia, il suicidio assistito è legge, sancito il diritto a scegliere sul fine vita determinate condizioni, la norma sostenuta da Macron, ora si lavora sui decreti attuativi. I robot umanoidi sbancano la borsa di Shanghai, debutto record per il produttore cinese con un più 629%, dubbi sulle ricadute finanziarie e geopolitiche. Esserci o non esserci a New York, il dilemma di Sinner, a 10 giorni dal via, ancora incerta la partecipazione del numero uno del mondo allo US Open, ultimo slam della stagione. La reunion degli Oasis ruba i biglietti in prevendita del documentario, grande attesa per la prima mondiale del tour live 25 dei fratelli Gallagher alla mostra del cinema di Venezia. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano la guerra in Ucraina, dove è stato nominato un nuovo ministro della difesa, Yevhenik Mara. L'ufficio anticorruzione ha lanciato un'altra operazione contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici e parlamentari. Poco fa il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff. In Croazia ha arrestato un ucraino sospettato del sabotaggio in Germania del gasdotto russo Nord Stream, avvenuto quasi 4 anni fa. E nella notte nuova ondata di droni su molte regioni russe, controffensiva di Mosca. La corrispondente.
3: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. In Ucraina ha colpito un minibus a Kherson, 4 morti, 5 feriti. Zelensky denuncia un feroce safari contro dei civili. Colpita anche Zaporizhzhia, ci sono 2 morti, una decina di feriti. Le forze di Kiev invece fanno 3 morti e 10 feriti nel Lugansk sotto il controllo russo. Preso di mira tutto il territorio russo, colpita la Baschiria, le città di Tula e Nizhny Novgorod. Nonostante questo clima, tra i due paesi si è svolto uno scambio di prigionieri, 100 per parte. Intanto a Kiev sono giorni complessi per il presidente. Secondo la stampa ucraina sono in corso perquisizioni presso alti funzionari del governo Zelensky e parlamentari. Il comitato anticorruzione indaga sulla vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra e sul deputato Vadim Stolar, un tempo rappresentante di un gruppo filorusso. E ancora l'ex ministro della difesa Fedorov sfida Zelensky chiedendo di ripristinare il processo democratico e indire nuove lezioni anche in tempo di guerra. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: La guerra in Iran, mentre prosegue il braccio di ferro tra Teheran e Washington sul controllo dello stretto di Hormuz, cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani a basi statunitensi in Europa. Fonti della NATO rassicurano, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sulla questione è intervenuto il ministro della difesa Crosetto. Nulla è precluso, ha detto, ma eviterei di fornire spunti. La tattica, spiega, è portare caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da Istanbul, la corrispondente.
4: L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Lo scrive il Financial Times, che cita fonti vicine al regime. Se Washington scegliesse un'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il quotidiano britannico, i Pasdaran avrebbero anche studiato la possibilità possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Teheran risponde alla provocazione di Trump sulla cartina di Hormuz come territorio statunitense e con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno l'intesa siglata a giugno. La tensione nel Golfo resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici però non si fermano. Oggi il capo negoziatore iraniano Galibaf è arrivato in Iraq. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Le forti tensioni nel Golfo Persico fanno crescere ulteriormente il gasolio in autostrada, dove oggi in modalità self costa in media 2,18 euro al litro rispetto ai 2,17 di ieri, e quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio Carburanti del Ministero delle Imprese. In autostrada il prezzo medio self per la benzina è di 2,07 euro al litro, mentre lungo la rete stradale la verde in modalità self è in media pari a 2 euro al litro. Medio Oriente, non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano e nella striscia di Gaza. Nello Stato ebraico continua a destare scandalo il caso dei palestinesi fermati in Cisgiordania e marchiati coi numeri a pennarello. Da Gerusalemme, l'inviata della RAI.
0: Il numero 44 scritto con il pennarello nero sulla fronte sarà la quinta volta che mi succede, racconta Ahmed Atna, anche lui come altre decine di palestinesi marchiato con un numero identificativo scritto direttamente sulla pelle, sul viso o sulle braccia dai soldati dell'esercito israeliano. È accaduto durante un'operazione in Cisgiordania. Tra i fermati c'era anche un giornalista che ha denunciato tutto, episodio gravissimo stigmatizzato dagli stessi militari che in una nota scrivono sono state tratte delle lezioni. I resti dell'ultimo bombardamento israeliano sulla banchina del porto di Gaza City, in un caffè affacciato sul mare, era in corso un vertice dei comandanti di Hamas, fa sapere l'IDF. 6 le vittime, tra loro c'è anche un bambino. E l'aviazione israeliana è tornata a colpire il sud del Libano. Bombe e demolizioni con l'esplosivo sulle alture di Ali Taher e nel villaggio di Mansouri, diviso in due dalla linea gialla. Postazioni chiave per Hezbollah, che fa sapere: non ci ritiriamo. Da Gerusalemme, Perla di Poppa, GR1.
2: Fa discutere il nuovo affondo degli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. L'amministrazione americana ha deciso di imporre sanzioni alla presidente, la giapponese Tomoko Akane, e a uno dei procuratori, il senegalese Abdoulaye Seye. Washington definisce politicizzato il tribunale, accusandolo di prendere di mira paesi che non lo riconoscono, come Stati Uniti e Israele. Sanzioni che minano lo Stato di diritto, afferma la Corte. Protesta anche Tokyo, mentre plaudi alla decisione il premier israeliano Netanyahu, destinatario di un mandato d'arresto della Corte. Rai Radio 1, le 13:07 minuti, la cronaca con 4 femminicidi in pochi giorni.
1: In mattinata è arrivata la notizia della convalida del fermo di Elvis Metvelai, il 42enne accusato del femminicidio di Ornella Forastefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, nel Cosentino. Metvelai è stato bloccato al porto di Bari mentre stava per imbarcarsi per l'Albania, suo paese d'origine. Sempre in provincia di Cosenza, un'altra vittima, Carmela Bifano, 72 anni, trovata senza vita ieri pomeriggio in un terreno a Corigliano. Secondo le prime ipotesi, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra. Al termine di un lungo interrogatorio, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito, ritenuto indiziato del delitto. Gli investigatori avrebbero riscontrato alcune contraddizioni nel racconto dell'uomo. Più a nord, a Colleferro, alle porte di Roma, un uomo di 69 anni ha confessato di aver ucciso la moglie, Ioanna, 50 anni, origini polacche, 3 coltellate alla gola dopo una lite davanti a uno dei figli. L'uomo, tunisino da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri da casa. Sono stato io, ha detto. Intanto emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto in provincia di Venezia dall'ex compagno, poi trovato morto impiccato. L'uomo era stato denunciato altre 4 volte prima di aprile, ma le querele erano state ritirate. Claudio Vigolo, GR1.
2: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato avvistato in località Laghicello di Fuscaldo. Difficili le operazioni di recupero, il relitto è precipitato in una zona impervia con una fitta vegetazione. In Francia, dopo un iter parlamentare di 4 anni, entra in vigore la legge sul fine vita. La corrispondente.
5: In Francia il suicidio legalmente assistito è da oggi legge dello Stato, promulgata dal presidente Macron. Il testo, che il Consiglio Costituzionale ha convalidato con alcune riserve, sancisce il diritto all'aiuto a morire a diverse condizioni per alcuni pazienti, consentendo loro di somministrarsi un farmaco letale alla presenza di un operatore sanitario. Diverse le condizioni che contemporaneamente devono sussistere: il soggetto ammalato deve essere maggiorenne, cittadino francese o residente in Francia da lungo periodo, affetto da una patologia grave e incurabile, in fase terminale o avanzata, soffrire fisicamente in modo insopportabile, ma soprattutto deve essere capace di esprimere una scelta consapevole fino all'ultimo momento. Diritto quello della scelta del fine vita, che si applica già in una cerchia ristretta di paesi, dal Belgio ai Paesi Bassi, Spagna, passando per la Svizzera e il Canada. Il dibattito che ha preceduto per anni l'approvazione del testo si sta comunque riaccendendo da giorni nel paese, dove emergono divisioni sociali e pareri contrastanti che mettono a confronto dignità e compassione alla tutela dei più vulnerabili e al loro isolamento, e fa riemergere la forte opposizione degli ambienti religiosi e di alcuni operatori sanitari. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Il meteo: sole su gran parte d'Italia, ma bollino arancione per calde umidità solo a Roma e Ancona. In vista però nuovi cambiamenti, con forti piogge al centro-nord e temperature in aumento al sud. Le previsioni da Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
6: Tempo generalmente soleggiato con un po' di instabilità. Le temperature oggi risaliranno su tutte le regioni adriatiche su massime intorno ai 34-36 gradi. Venerdì si abbassano al centro-nord con temporali localmente intensi. Domenica torna il caldo africano sulle regioni meridionali. Quindi è come se l'Italia fosse divisa in due all'inizio della prossima settimana.
2: Mari sempre più caldi e si diffondono specie spesso non benvenute come le meduse.
7: La Florida ha appena inaugurato il primo museo interamente sulle meduse e sempre a una medusa, rosea e ingannevolmente leggiadra, dedica oggi la foto di prima pagina niente meno che il Financial Times. Il clima cambia, gli animali si spostano, nuove specie arrivano dove prima non c'erano. I bagnanti si spaventano, titola il quotidiano economico britannico. Ma ricorda anche, per esempio, i problemi a una centrale nucleare francese quest'estate, quando un enorme numero di meduse intasò i filtri dell'acqua di raffreddamento. Si precisa, tanti i fattori in gioco, ma il messaggio è chiaro: ecosistemi, clima, attività umane sono strettamente interconnessi, e gli scienziati del World Weather Attribution Project, in uno studio sui mari europei appena divulgato, scrivono: senza la massa di gas serra prodotta in particolare da combustibili fossili, queste acque oggi non sarebbero così calde, e sono tanto calde dappertutto, nel Pacifico tropicale come lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale, rileva il programma europeo Copernicus, con valori di superficie record a luglio che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Quotazione record per l'azienda cinese leader nei robot umanoidi evoluti. Le prospettive future del settore tra euforia dei mercati e dubbi per la sicurezza.
8: Il debutto alla borsa di Shanghai è stato un vero e proprio boom. Il valore delle azioni di Unitree è passato da 9 a 66 miliardi di dollari, il 629% in più. Merito dell'ultima frontiera della robotica, che l'azienda cinese vanta di aver raggiunto con un robot umanoide particolarmente evoluto, soprattutto nei movimenti, e dunque pronta agli utilizzi più diversi. Fondata nel 2016, Unitree è oggi il simbolo di un comparto industriale che in Cina è sempre più competitivo, grazie anche al sostegno del governo. Già oggi l'azienda dichiara esportazioni pari al 40% del fatturato. All'estero la concorrenza più valida nel campo dei robot umanoidi è al momento quella di Boston Dynamics, del gruppo Hyundai Motors, e quella di Tesla, la cui produzione è appena partita. Sulle prospettive di tutto il settore ora c'è molta euforia, ma anche tanti dubbi. Intanto pesa il timore di una bolla finanziaria, come già si vede per l'intelligenza artificiale. E poi ci sono questioni geopolitiche, visti i rapporti difficili nelle tecnologie avanzate tra Pechino da una parte e dall'altra Europa e Stati Uniti, che già avvertono sul rischio di spionaggio e fuga di dati. Fabio Comini, GR1.
2: Ex Ilva, come preannunciato, Federacciaie e le imprese associate hanno presentato la manifestazione di interesse per il polo siderurgico.
9: La mossa capace di scompaginare lo stallo nelle trattative è arrivata. Annunciata e ora avanzata è quella della cordata italiana che fa il suo ingresso ufficiale nella complicatissima partita dell'ex Ilva. Esattamente una settimana fa il comitato di presidenza di Federacciai aveva dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti l'atto preliminare, ovvero la cosiddetta manifestazione di interesse, che ora, insieme a 14 imprese associate, irrompe sul tavolo dove si gioca il futuro del siderurgico tarantino. Sul carro salgono quasi tutti i soggetti interessati, da Arvedi a Marcegaglia, da Acciaierie Venete alla Compagnia Siderurgica Italiana. La proposta resta circoscritta alla sola area a freddo dell'impianto di Taranto, ma adesso questa cordata italiana irrompe in uno scenario critico a 2 mesi dallo scadere dell'ultimatum della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato al 26 ottobre lo stop dell'area a caldo. Una bomba sociale ad orologeria che è sempre più difficile disinnescare. Una delle tante micce è stata accesa qualche giorno fa dalle imprese dell'indotto, pronte a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi. Mattia Giuramento, TR1.
2: Tennis, questa sera il sorteggio del tabellone dello US Open, ultimo slam della stagione. Resta in forse la partecipazione di Jannik Sinner dopo il ciclo di terapia al ginocchio.
10: Uno slam oggi o una carriera domani, ridotto all'osso è questo il dilemma, più che amletico, programmatico il dubbio che aleggia su Jannik e il suo staff. La fiducia delle ultime ore sembra aver lasciato spazio non al pessimismo ma alla cautela. Dopo l'ultima sessione di controlli alla J Medical di Torino, l'azzurro è tornato a Monte Carlo, smentite dunque per il momento le voci di una imminente partenza per gli Stati Uniti. Problema, quello al ginocchio destro, non di natura traumatica bensì infiammatoria, che però non deve assolutamente cronicizzarsi. E così dopo il trionfo di Wimbledon sono ormai 5 le settimane di stop, saltati in blocco i 2 Masters 1000 nordamericani e fin qui tutto nella logica, ma lo US Open è boccone ghiotto, anche considerando la più che probabile, seppur non ancora certa, assenza di Carlos Alcaraz. Il 2026 ha confermato come Sinner abbia imparato a gestire impegni e fatica attraverso un'accurata analisi costi fisici, benefici agonistici. Il suo nome comunque ci sarà nel sorteggio di questa sera, aspettando il via al tabellone principale domenica 30. Intanto sul cemento dell'Ohio a tenere alta la bandiera restano Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, impegnati agli ottavi rispettivamente contro il portoghese Faria e lo spagnolo Hodar. Guido Ardone, GR1.
2: E restando al tennis, sospeso per positività alla cocaina Nick Kyrgios, il 31enne australiano, in passato numero 13 al mondo e da tempo scivolato molto in basso nel ranking per la prolungata inattività, in un post sui social ha ammesso ogni responsabilità e si è detto deluso da se stesso. Noto per i suoi atteggiamenti controversi e per le provocatorie dichiarazioni, lo scorso anno Kyrgios aveva pesantemente attaccato proprio Jannik Sinner per la vicenda Klostepol. Giornata mondiale della fotografia. L'invenzione fu ufficialmente presentata il 19 agosto del 1839 all'Accademia delle Scienze di Parigi e da allora ha cambiato il nostro sguardo sul mondo.
11: Fissano viaggi, momenti e panorami, documentano il cammino della vita conservando volti e sorrisi, scatti privati e pubblici, da quelli giornalistici dei reporter a quelli di denuncia sociale, fino alle immagini che arrivano dallo spazio a quelle che si trasformano in arte. Le fotografie ci accompagnano da quasi 200 anni. Per realizzare la prima ci sono volute 8 ore. Oggi bastano pochi istanti con le fotocamere dei nostri telefonini, ma dal daguerrotipo, il primo procedimento fotografico, al selfie, odierna mania del mondo digitale, c'è qualcosa che è rimasto sostanzialmente invariato. Mario Morcellini, sociologo della comunicazione.
12: La foto è stata cambiata dal mondo digitale, ma non la sua spettacolare capacità di fissare l'attimo. Sembrerebbe che sia stata inventata per corrispondere a una celebre frase del Faust di Goethe, che dice all'attimo: fermati, sei bello. La foto ha cambiato la possibilità democratica per tutti di avere la memoria di attimi decisivi della propria esistenza e dei propri affetti.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: È tratta dal vero la spy story ambientata nella Germania Est, raccontata da Thomas Strassel, professore, scrittore e saggista svizzero, in Storia di una fuga.
13: Senza questa storia io non esisterei.
14: Eh sì, perché la coppia in questione erano i suoi genitori e se i piani non fossero andati per il verso giusto, Thomas non sarebbe mai nato. Una studentessa della Germania dell'Est e un giovane svizzero si incontrano nel 65 nel cuore della Germania divisa dal muro e si innamorano. Da lì è tutto un fare piani, tentare di eludere la sorveglianza della Stasi, la famigerata polizia segreta, falsificare documenti e passaporti, progettare una fuga che sembra impossibile. In Storia di una fuga, Thomas Strassel accompagna il lettore dentro un'esperienza che insieme è concreta e profondamente umana. Fuggire significa lasciare qualcosa alle spalle, la famiglia, i luoghi noti dell'infanzia e sentire quel distacco come una ferita aperta, ma allo stesso tempo anelare a una vita diversa, a un'idea di libertà veicolata dall'amore.
13: È la storia di una fuga per amore attraverso la cortina di ferro della guerra fredda, ricca di colpi di scena e momenti da cardiopalma, poiché il piano di fuga rischia continuamente di fallire.
14: Maurelia Carafa, GR1.
2: Ripresa in corso per La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath, protagonista la cantante Billie Eilish.
15: Sul set, in vestiti anni 50, Billie Eilish è quasi riconoscibile, eppure non dovremmo stupirci di vederla protagonista in La campana di vetro, film tratto dal romanzo di Sylvia Plath. La produzione si annuncia di livello, scritta e diretta da Sarah Polley, Oscar alla sceneggiatura per Woman Talking e sostenuta anche dalla società di Brad Pitt e Jennifer Aniston. Un assaggio di grande cinema Billie lo ha già avuto con il documentario in 3D sul suo ultimo tour, diretto da un mago degli effetti speciali come James Cameron. Per lei, figlia di attori, recitare è anche realizzare un sogno, senza però dimenticare che ad appena 24 anni ha già al suo attivo ben due Oscar per le canzoni di 007, No Time to Die e Barbie. Francesco Riccardi, GR1.
2: È sempre più vicina alla prima mondiale, in programma il 5 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia di Oasis, Don't Look Back in Anger, il documentario dedicato alla reunion di Liam e Noam Gallagher e al tour mondiale Live 2025.
16: Oasis, the world's biggest rock band.
17: The popularity likened to that of the Beatles.
18: The pop group Oasis is in doubt tonight.
19: Brother against brother.
20: No. We do get quite nasty.
21: Los hermanos Gallagher.
2: Quello che stiamo ascoltando è il trailer ufficiale del film che uscirà poi nelle sale cinematografiche il 10 settembre. Le prevendite sono già iniziate con proiezioni anche in formato IMAX che stanno andando esaurite prima dell'arrivo su piattaforma streaming entro la fine dell'anno.
22: We all said that we didn't mean. That's the way.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti, da Alice Andreoli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
24: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
25: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
26: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ci voleva un bianco capace di esprimersi con quell'attitudine tipica degli afroamericani. Se riuscissi a trovare un bianco con la voce e l'atteggiamento di un nero, diventerei milionario. Elvis Presley è dalla parte del soul.
12: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Savio. Elvis.

Il 20 marzo del 1953 i muri della città di New Orleans vennero tappezzati da manifesti. Attenzione! Aiutateci a salvare la gioventù americana. Non comprate i dischi dei negri. Se non volete ritrovarvi a prendere ordini da negri nel vostro posto di lavoro, non lasciate che nei vostri jukebox ci siano dischi di negri. Non lasciate che le vostre radio suonino la loro musica, le loro urla, tutte quelle stupide parole e quella musica selvaggia sta compromettendo la morale dei nostri giovani. È vostro dovere chiamare le radio che trasmettono la musica dei negri e lamentarvi. Non lasciate che i vostri ragazzi comprino musica negra. Presto, quello stesso manifesto fece la sua comparsa in altre città degli Stati Uniti, tra cui Memphis.

Crociate come queste sembravano vanificare gli sforzi di quanti pensavano che la musica potesse unire dove il resto aveva diviso. L'America aveva paura del rhythm and blues, temeva l'influenza che esercitava sui suoi giovani, temeva che potesse togliere ai bianchi il timone della classe dirigente del domani.

Un uomo che venne particolarmente scosso da questa ennesima crociata fu Sam Phillips, il proprietario del Memphis Recording Studio e della appena nata Sun Records. Il suo sogno era proprio quello di far conoscere al mondo il patrimonio a rischio, costituito dalla musica afroamericana, e prese di posizione come queste sembravano allontanarlo sempre di più dal nobile obiettivo che si era preposto. Sam capiva che quello che mancava era un anello di connessione. Una connessione autentica tra i bianchi e i neri. Ci voleva un bianco capace di esprimersi con quell'attitudine tipica degli afroamericani. Se riuscissi a trovare un bianco con la voce e l'atteggiamento di un nero, diventerei milionario. Lo diceva ridendo, perché non erano i soldi ad interessargli, ma il superamento delle barriere innalzate dalla segregazione razziale.

sabato imprecisato della tarda estate di quell'anno, nell'ufficio del Memphis Recording Service, si presentò un ragazzo bianco. Aveva l'aria triste e con sé aveva una chitarra piuttosto malconcia. Marion Kasker, socia in affari di Sam Phillips, vedendolo entrare, gli chiese: «Buongiorno, ragazzo. Hai bisogno di qualcosa?» «Ah sì, ecco. Conosce per caso qualcuno che ha bisogno di un cantante?» «Dipende. Che cosa canti in particolare?» «Qualsiasi cosa, signora.» «Canti anche Hillbilly?» «Sì.» «E a chi somigli nel genere Hillbilly?» «Oh, a nessuno, signora.» «Eccone un altro», pensò Marion, che comunque decise di offrirgli una possibilità. Il ragazzo cantò My Happiness, una hit pop del 1949, e poi una ballata, That's When Your Heartaches Begin.

C'era in effetti nella sua voce qualcosa di nuovo. Nonostante avesse appena compiuto 18 anni, quel ragazzo aveva personalità. Finita la registrazione, il giovane alzò lo sguardo in cerca di approvazione verso Sam Phillips, che sedeva in cabina di regia. Questi gli fece un segno con la mano come per dire che era tutto a posto. E nell'interfono disse: interessante, forse un giorno ti richiameremo, ragazzo. Fatti lasciare il suo numero, Marion. Come ti chiami? Mi chiamo Elvis Presley.

Elvis, con sotto braccio l'acetato della registrazione, lasciò lo studio e non accadde nulla per molto tempo. Ogni tanto ripassava da quelle parti e cercava in maniera educata di intavolare un dialogo con Marion e Sam per poi chiedergli sempre se sapessero di qualcuno in cerca di un cantante. Passò quasi un anno e di punto in bianco Sam, ricordandosi di lui, decise di dargli una possibilità. Il ragazzo era decisamente autentico e forse poteva essere quello che stava cercando. Il 26 giugno Elvis tornò in studio.

Era un bel ragazzo, aveva delle basette lunghe, l'acne giovanile sul collo e i capelli impomatati. Ma quello che colpiva di più era la sua umiltà unita ad una grande determinazione. Do the chairs in your party. C'era anche un'insicurezza in lui che ricordava a Sam l'atteggiamento che aveva riscontrato in tanti artisti afroamericani. Elvis aveva la stessa circospezione, la stessa diffidenza nei confronti delle cose.

0: Lavorarono per tutto il pomeriggio. Elvis suonò tutto quello che conosceva a Sam, ma intimidito dallo studio, si fermava spesso e non riusciva a terminare le canzoni. «Tranquillo, ragazzo, stai andando bene. Rilassati adesso», gli diceva mentendo Sam, che alla fine della giornata lo mandò a casa esausto. Forse se avesse avuto qualcuno ad accompagnarlo, magari avrebbe reso di più. Forse il fatto di doversi accompagnare da solo gli rendeva le cose più difficili.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot.

0: blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: La scommessa era fatta ormai, e così Sam Phillips decise di affiancargli altri due musicisti, il chitarrista Scotty Moore e il contrabbassista Bill Black. Chiese ai ragazzi di incontrarsi con Elvis e provare ad arrangiare qualcosa con lui. Cosa ne pensi, Scotty? Vedi, Sam, non è che mi abbia particolarmente impressionato, ma ha un bel timbro, bisogna ammetterlo. Che ne dici di venire in studio domani sera e provare a registrare qualcosa? Sam aveva visto giusto e si instaurò un bel feeling.

La formazione era insolita, un basso e due chitarre. Non tirarono fuori nulla di interessante quella sera, ma l'attitudine era giusta, così come la formula. Bill, pur non essendo un virtuoso, era capace di portare il ritmo con una tecnica percussiva chiamata slap, molto in voga ai tempi, e nel contempo Scotty era un chitarrista sensibile e creativo. Non si persero d'animo dunque e si diedero appuntamento al martedì. Tirarono fuori nulla di interessante quella sera, ma l'attitudine era giusta, così come la formula. Bill, pur non essendo un virtuoso, era capace di portare il ritmo con una tecnica percussiva chiamata slap, molto in voga ai tempi, e nel contempo Scotty era un chitarrista sensibile e creativo. Non si persero d'animo dunque e si diedero appuntamento al martedì successivo.

Big Boy Cradap, che aveva riarrangiato. Come iniziò a suonarla e a cantare, Bill gli venne dietro slappando sul basso. Funzionava, e così passarono le ore successive ad arrangiarlo per bene. Semplificate, ragazzi, più semplice, gridava Sam Phillips dalla regia. Il pezzo girava talmente bene che quando Sam Phillips, alla fine della registrazione, risuonò il nastro, i ragazzi non riuscivano a credere fossero loro a suonare in quel modo. Decisamente il cantante che si sentiva dagli altoparlanti dello studio non era quello dell'inizio della serata. Era successo qualcosa. Elvis era cambiato. Era a fuoco adesso e non somigliava a nessun altro.

0: Sam stampò un acetato del brano e due giorni dopo andò alla radio dove lavorava il suo amico Dewey. Dewey gli promise che nell'arco della sua trasmissione, Red Hot and Blue, avrebbe passato il pezzo. Ne mise due copie sul piatto per suonarle di seguito. Poco prima che la puntina finisse la corsa sull'ultimo solco del secondo disco, in radio erano arrivate 114 telefonate e 47 telegrammi. Dewey fu costretto a suonarla 7 volte di fila, poi le volte divennero 11 e infine altre 7 dopo la fine del programma. That's Alright, Mama, senza nemmeno essere un disco ufficiale, venne suonata nell'arco di 40 minuti 27 volte di fila. Sembrava che tutta Memphis stesse ascoltando la radio.
1: Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

C'era un solo piccolo dettaglio, non del tutto trascurabile per la pubblicazione del disco. Mancava un lato B. Tornarono in studio la notte seguente e provarono a suonare tutto quello che gli veniva in mente. In fondo, That's Alright Mama era venuta fuori in maniera del tutto spontanea e genuina. Ad un certo punto Bill iniziò a picchiare sul basso come un matto e con un falsetto esilarante intonò un vecchio valzer, Blue Moon of Kentucky. Elvis lo seguì immediatamente e iniziò a cantarla. Il pezzo era giusto, ma mancava un arrangiamento. Provarono diverse strade. Una cosa era chiara come il sole, doveva suonare spontanea e fresca. In questo

L'eco che Sam aveva inventato era una ripetizione della sorgente sonora molto ravvicinata che sulle voci creava un effetto mai sentito prima. Era come se la voce principale fosse doppiata da un'altra voce del tutto identica, leggermente in ritardo. Lo chiamarono Slapback Echo e di lì a poco avrebbe caratterizzato tutti i dischi che uscirono sul mercato fino ai nostri giorni.

Il disco uscì il 16 luglio, esattamente 2 settimane dopo la prima seduta di registrazione, e iniziò a vendere migliaia di copie. Tutte le radio lo volevano e tutti si chiedevano chi fosse quell'Elvis Presley, al punto che si rese necessario mostrarlo al pubblico con un vero e proprio show. Elvis era attesissimo, non aveva mai suonato dal vivo in vita sua. Aveva appena 19 anni e quella sera, all'Overton Pearl Shell, ad aspettarlo, c'erano migliaia di fan. Sam Phillips, vedendo il suo pupillo così agitato, cercò di calmarlo. «Ragazzo, qualsiasi cosa accadrà là fuori sarà un successo, non ne ho il minimo dubbio. Vedrai, li manderai in delirio». Beh, non era poi così scontato. Sam stava spudoratamente mentendo, augurandosi il meglio.

Quando arrivò il momento di salire sul palco, Elvis tremava come una foglia. Le sue ginocchia in particolare tremavano così tanto che si poteva sentire sbatterle l'una contro l'altra. Bob Neal fece una piccola introduzione e i tre musicisti entrarono in scena. Scotty e Bill presero posizione e il giovane Elvis andò davanti all'asta del microfono. Cominciarono con "That's Alright, Mama" e quando arrivò la parte strumentale, Elvis fece un passo indietro e iniziò a ballare quella specie di shake che lo caratterizzò per il resto della sua carriera. You ain't-

Una performance incendiaria dalla fortissima carica sensuale. Quell'esibizione fece impennare le vendite ancora di più e tutti si chiedevano chi diavolo fosse quell'Elvis Presley. Sam Phillips aveva la risposta. Era l'anello di congiunzione tra la musica bianca e la musica nera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Lavorammo duro. E io non ero molto sicura dell'effetto che una canzone del genere avrebbe potuto avere sul pubblico dei nightclub dove mi esibivo di solito. Temevo che la gente non avrebbe capito. Billie Holiday è dalla parte del soul.
5: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
6: Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
4: 10 minuti prima di salire sul palco dell'Upper Town House, qualcuno mi cercò al telefono. Era una chiamata dalla lunga distanza. Arrivava da Dallas, Texas.
6: You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
4: Pronto? Dissi. È lei Eleanor Billie Holiday? Rispose dall'altra parte una voce molto fredda e distaccata. Sì, sono io. E Clarence Holiday è suo padre? Sì, è morto. Quella voce continuò a parlare. Si susseguirono parole che suonarono lontanissime, schiacciate dal fragore assordante della mia anima che andava in mille pezzi. Quale indirizzo mandiamo la salma? Fu tutto quello che riuscii a capire. Quando me lo trovai davanti lì nella bara, aveva addosso il tuxedo che era solito mettere ai concerti. Mia madre si inginocchiò davanti a lui e ci rimase per 4 ore e mezza senza dire una parola. Sgranava il rosario e pregava in un religioso silenzio. Provai più volte a portarla via di lì, ma era irremovibile.

0: Presto scoprimmo che a uccidere mio padre era stata Dallas, Texas, quella maledetta città che un uomo malato, colpevole solo di essere nero, aveva percorso in lungo e in largo cercando di essere ricoverato. Quando finalmente a prenderlo in cura ci pensò l'ospedale militare, era troppo tardi. Tutto quello che fecero per lui fu dargli un letto dove morire e un certificato che ne attestasse il passaggio a miglior vita per polmonite. Ero distrutta. E l'unico modo che avevo e conoscevo per esorcizzare quel dolore era cantare.
1: My days have grown so lonely for you. I

Cantai la sera del funerale e la sera successiva. Qualcuno dal pubblico mi urlò: «Ma non ti vergogni? Tuo padre è appena morto e tu sei qui a cantare. È questo il rispetto che hai?» Non capivano. Non potevano capire. In uno dei giorni bui a seguire, incontrai al Café Society di New York il poeta Lewis Allen. Lewis aveva scritto dei versi che sembravano raccontare perfettamente quello che era successo a mio padre. Gli alberi del sud danno uno strano frutto. Sangue sulle foglie e sangue alle radici. Neri corpi impiccati oscillano alla brezza del sud. Uno strano frutto pende dai pioppi. Una scena bucolica del valoroso sud. Gli occhi strabuzzati e le bocche storte. Profumo di magnolie, dolce e fresco. Poi, improvviso, l'odore di carne bruciata. Ecco il frutto che i corvi strapperanno, che la pioggia raccoglierà, che il vento porterà via, che il sole farà marcire, che gli alberi lasceranno cadere. Ecco uno strano e amaro raccolto.

Parole dure, bellissime, altissime. Decidemmo così di provare a farne una canzone. In 3 settimane, insieme a Sonny White, il mio pianista, e all'arrangiatore Danny Mendelssohn, scrivemmo Strange Fruit. Lavorammo duro e io non ero molto sicura dell'effetto che una canzone del genere avrebbe potuto avere sul pubblico dei nightclub dove mi esibivo di solito.

0: sapevo che la gente non avrebbe capito. Ricordo perfettamente la prima sera che la suonammo. Tremavo come una foglia. Alla fine della canzone non ci fu nemmeno l'accenno di un applauso. Il locale era avvolto in un silenzio spettrale. Dopo qualche secondo, però, dal fondo della sala qualcuno iniziò a battere le mani in maniera nervosa, cadenzata, e presto tutti lo seguirono. Incidemmo quella canzone per la Commodore Records e diventò uno dei brani che più hanno venduto in tutta la mia carriera. Presto ai concerti la gente iniziava a chiedermi di quella canzone e ogni volta che la canto, per me, si riapre una ferita. Mi ricorda quella telefonata terribile e di come mio padre se n'è andato. Eppure so che devo cantarla.
1: They

0: The years have changed you somehow.
1: Devo farlo, perché a distanza di più di 20 anni quelle stesse terribili discriminazioni razziali sono ancora all'ordine del giorno nel sud del mio paese. Smoking, drinking.

0: Negli anni legati a quella canzone sono successe tante cose strane. Ha suscitato le emozioni più disparate. Ricordo che una sera, in un club di Los Angeles, una donna bianca e strafottente mi urlò: «Ehi Billy, perché non ci canti quella canzone sexy per cui sei famosa? Dai, quella che parla dei corpi neri che penzolano dagli alberi!» Ovviamente non la cantai. Oppure a New York, in un club sulla 52esima, quando alla fine del primo set del concerto, subito dopo aver cantato Strange Fruit, andai in bagno. Era automatico. Quella canzone mi faceva star male, mi toglieva le forze.
1: Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather.
0: Una donna entrò e, vedendomi in lacrime accovacciata in un angolo, guardandomi, scoppiò a piangere. Credimi, non ho mai sentito nulla di così meraviglioso in tutta la mia vita. Grazie. Ho ancora la pelle d'oca.

0: together. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time.
1: Qualche mese dopo a Miami, stanca di quella canzone, smisi di cantarla. Dopo due settimane, però, dovetti cedere alle insistenti richieste di una donna. Era lì ogni sera a chiedermi di farla, trascinandosi tutto il pubblico dietro. Sulle ultime parole, ecco uno strano ed amaro raccolto, la mia voce tuonò come non aveva mai fatto prima. Gli applausi furono assordanti. Capii che non potevo più sottrarmi dal farla. Era parte di me. Per molti anni quella canzone che il grande critico Leonard Feather aveva definito la prima significativa protesta in parole e musica, il primo lamento non tacito contro il razzismo, scivolò nel dimenticatoio. Veniva ricordata solo dagli appassionati di jazz, dai fans della cantante e dai veterani dei diritti civili. Eppure Strange Fruit è stata la prima canzone a combinare elementi di protesta e di resistenza al centro della cultura musicale afroamericana. Fu quella la scintilla che ispirò nella musica jazz e non solo le tante battaglie per i diritti civili. Strange Fruit cambiò la mia idea su come una canzone possa raccontare una storia. Quella canzone è lì per dire ai bianchi cosa fanno di sbagliato riguardo la razza, disse Charles Mingus. Finalmente nel 2000 il Time considerò Strange Fruit di Billie Holiday il monumento musicale del secolo, discostandosi dall'opinione generale che aveva indicato Imagine di John Lennon.
0: It cost me a laugh, but there's one thing that I've got. It's my

He's no hero. Out of books, but I love him.

0: he beats me too. What can I do?
1: A seguire, una nuova puntata di Latitudine Soul.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Soul Train era per loro e divenne un riferimento per tutti gli amanti della musica black, bianchi o neri che fossero. Don Cornelius è dalla parte del soul.
4: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

C'è un aggettivo, quasi di accezione mistica, che a partire dalla seconda metà del secolo scorso è entrato in maniera prepotente nel nostro vocabolario. Essere appellati con quell'aggettivo ha decisamente la valenza di un complimento, di un apprezzamento. L'aggettivo di cui stiamo parlando è cool.

Il professor Robert Ferry Thompson, esperto di cultura del West Africa, è risalito al concetto di cool attraverso le civiltà Yoruba e Igbo. Esattamente quella del coolness era una maschera misteriosa, indossata dagli stregoni del villaggio sia nei tempi duri che in quelli di gioia e fertilità. Serviva a rassicurare e a mettere in guardia nel contempo. Era una specie di bilanciere tra il bene, il male, tra prudenza e impulsività.

In ogni caso, a prescindere dalle sue radici africane, per gli afroamericani, cool sta a significare una certa compostezza, un controllo delle espressioni facciali, della postura e della gestualità che proiettano grazia e pericolo allo stesso tempo. Dietro la calma apparente scorrono fiumi di emozioni e passioni profonde, mentre l'esterno rivela rilassatezza e durezza che intimidisce gli uomini e seduce le donne. Miles Davis, nel 1957, con il suo album Birth of the Cool e con i suoi vestiti eleganti, le macchine sportive e soprattutto con la sua espressione impenetrabile unita ad una padronanza dello strumento fuori dal comune, divenne il simbolo di quel preciso modo di essere.

cool non era una definizione riservata solo agli afroamericani. Anche i bianchi potevano essere definiti tali. Steve McQueen rientrava ad esempio perfettamente nel ruolo. Certo, era un qualcosa che non si poteva pretendere di essere. Il rischio di diventare una parodia era molto alto. Si è cool quando gli altri ti percepiscono come tale e non è qualcosa che si può dichiarare di se stesso. Uno degli uomini che aveva questi requisiti e che per più di 35 anni contribuì all'emancipazione e all'ascesa della musica afroamericana fu un uomo cresciuto nel cuore nero di Chicago, Bronzeville. Il suo nome era Donald Cortez Cornelius, meglio noto come Don Cornelius.

Don si esprimeva attraverso quello che lui stesso definiva linguaggio nativo. Aveva un accento fortemente del sud che non si preoccupava di ammorbidire ed era un rappresentante di quel fenomeno di riappropriazione della propria identità che stava caratterizzando il popolo afroamericano della fine degli anni 50. This is how we do. Era l'alba di quello che Nixon aveva chiamato capitalismo nero. Anche i neri avevano diritto al consumismo. Andavano considerati consumatori allo stesso modo dei bianchi.

anche la loro domanda necessitava di un'offerta, ed ecco che così sul mercato iniziarono ad affacciarsi prodotti destinati agli afroamericani. Già nel 1945 Ebony si era proposta come alternativa nera al famoso magazine Life, e tantissime case cosmetiche iniziarono a generare profitti di milioni di dollari attraverso prodotti per capelli in grado di regalare un look naturale, un cespuglio rigoroso e perfettamente tondo, senza essere più costretti a stirarseli con l'acido per somigliare ai bianchi. Poi c'era la musica. Le star del blues di Chicago avevano lasciato il posto ad una generazione di nuovi artisti. C'erano Curtis Mayfield, Tyrone Davis, Fontanella Bass, Jerry Butler a catturare l'attenzione dei giovani. Don Cornelius nel 1967 presentava una trasmissione chiamata Ultime notizie dal punto di vista dei neri. Non era su un grande network e aveva una diffusione limitata, ma presto iniziò ad essere una trasmissione di culto, molto seguita. Don si rendeva conto, da giornalista e attento osservatore quale era, che molte trasmissioni televisive iniziavano ad utilizzare elementi presi in prestito dalla cultura afroamericana per avere maggiore appeal sugli sponsor.

si rendeva anche conto, attraverso la messa in onda del famoso show musicale American Bandstand, di un'attenzione particolare verso il popolo afroamericano e verso la sua musica. Certo, erano episodi isolati e la sua genialità fu quella di intuire che forse l'America era pronta per uno show televisivo che fosse esattamente tarato sullo stesso format, ma con un obiettivo preciso: promuovere la musica soul degli afroamericani. Contrariamente a quanto si possa pensare, Don Cornelius non trovò alcuna resistenza quando propose la sua idea. Trovò in fretta un enorme sponsor e il 17 agosto del 1970 la trasmissione, che fino al 2006 ha fatto ballare generazioni di americani, andò in onda. Lo show era molto semplice. Don Cornelius presentava i suoi ospiti. Loro si sarebbero esibiti in playback e durante la sua esibizione il pubblico, formato dai migliori ballerini reclutati nelle discoteche della città, avrebbero ballato liberamente. Semplice ma rivoluzionario. Soul Train dava spazio a tutti quegli artisti che, pur avendo un seguito notevole, non catturavano l'attenzione dello show rivale. Per essere invitati ad esibirsi nello show di American Bandstand, infatti, dovevi avere un singolo che era entrato nella top 40. Risultati spesso impensabili per artisti promossi da etichette indipendenti come la Motown o la Stax. Soul Train era per loro e divenne un riferimento per tutti gli amanti della musica black, bianchi o neri che fossero.

Il modo di parlare di Don Cornelius, il suo modo di intervistare gli artisti fecero breccia nel cuore degli americani. Il simbolo di Soul Train divenne presto quella che chiamarono la Soul Train Line, una semplice rotaia disegnata a terra dove alla fine di ogni puntata i protagonisti sarebbero stati i ballerini. Avrebbero ballato con tutti i riflettori su di loro, liberi di esprimersi attraverso i loro passi più spericolati e di catturare l'attenzione di milioni di spettatori. Il successo fu tale che presto gli studi della trasmissione si trasferirono a Los Angeles. Una serie di ballerini straordinari arrivarono da tutta l'America. Aspettavano di essere provinati e dimostrare quanto erano capaci di fare. Tutto quello che dovevano fare era ballare, lasciarsi ispirare da quella musica meravigliosa e divertirsi mentre le telecamere li riprendevano. C'era glamour, c'era creatività, c'era coolness. Well,

La prima stagione andò in onda con 28 puntate, la seconda 37, la terza 39 e poi non si fermò più per 36 anni di fila. Il ballo era l'alfa e l'omega della trasmissione. Aveva ancora più ascendente sul pubblico dello slang di Don Cornelius e dei suoi ospiti.

Dovete pensare che ogni città aveva il suo particolare stile di ballo e Soul Train li aveva raccordati tutti. I ragazzi di Detroit ora sapevano come si ballava ad Atlanta e quelli di New York come si ballava a San Francisco. Quei passi ora erano a disposizione di tutti e anche la diversità era stata sdoganata. Molti ballerini non facevano segreto della propria omosessualità, erano liberi di mostrarsi per quello che erano, di indossare gli abiti più ambigui che avessero nel guardaroba e potevano farlo in televisione, davanti a tutti, senza sentirsi giudicati. L'impatto fu incredibile, rivoluzionario. E anche la diversità era stata sdoganata. Molti ballerini non facevano segreto della propria omosessualità, erano liberi di mostrarsi per quello che erano, di indossare gli abiti più ambigui che avessero nel guardaroba e potevano farlo in televisione, davanti a tutti, senza sentirsi giudicati. L'impatto fu incredibile, rivoluzionario. Soul Train era una trasmissione

ad esibirsi artisti afroamericani, per lo più in un network televisivo. Lo show divenne un rituale del sabato, guardato con religioso fervore e profonda dedizione. Soul Train ha il merito di aver acceso la vocazione di milioni di coreografi e artisti. È stato un piacere stare con voi. La festa continua. Vi auguriamo amore, pace e soul, ovviamente.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Almeno 9 i morti secondo Al Jazeera e ora l'esercito chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi i civili nei mesi scorsi.
3: L'esercito israeliano ha deciso di chiedere un'inchiesta penale sulla morte di Indra Jab, una bambina palestinese di 5 anni uccisa nel gennaio 2024 nella striscia di Gaza insieme a 6 membri della sua famiglia e 2 paramedici. Indra Jab e sua cugina erano intrappolate nella propria auto. Avevano denunciato al telefono con la mezzaluna rossa di essere sotto attacco da parte di un carro armato dello Stato ebraico. Dopo la morte della cugina, la bambina era rimasta nascosta per ore nell'auto nell'attesa di essere soccorsa. Sarebbe stata uccisa in quella vettura. La mezzaluna rossa aveva pubblicato la telefonata tra Indra Jab e gli operatori, un film che raccontava gli ultimi momenti della vita della bambina. La voce di Indra Jab era il titolo, era stato proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025 e accolto dall'ovazione del pubblico. Le forze armate israeliane avevano smentito in un primo momento di avere mezzi in zona, successivamente inchieste giornalistiche avevano certificato la presenza di carri armati dello Stato ebraico e l'esplosione di 335 colpi. Oggi la richiesta dell'apertura di un'indagine, così come per l'episodio dell'uccisione da parte dell'esercito israeliano di 15 persone, paramedici, pompieri e operatori umanitari, facevano parte di un convoglio in missione di soccorso a Tel al-Sultan, a Rafah, sempre nella striscia di Gaza. Enzo Arcieri, GR1.
2: Stati Uniti e Iran ancora a braccio di ferro su Hormuz dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto tutto il necessario per difendere gli alleati. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, nuovo scambio di prigionieri, 103 per parte fra Kiev e Mosca. E mentre è stato nominato il nuovo ministro della difesa ucraino, Yan Mara, il presidente Zelensky ha rimosso la vice capo del suo staff sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme ad un parlamentare in un'indagine contro un'organizzazione criminale che coinvolge esponenti politici. Torniamo in Italia con la cronaca. Una 26enne Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre 2 persone, il neomarito albanese sposato 3 giorni fa e un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km da Tirana, al rientro da un locale notturno. Altri 2 passeggeri albanesi sono rimasti feriti, uno di loro, un 16enne, è grave. Il femminicidio nel Cosentino di Ornella Forastefano, la 46enne deceduta il 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce, dove era stata lasciata in fin di vita dal compagno. Il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 42enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, e che stava tentando di imbarcarsi al porto di Bari. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere del capoluogo pugliese. L'ipotesi degli inquirenti è che abbia massacrato di botte la vittima, che aveva 2 figli e gestiva un bar. Una rete di truffatori con base a Napoli, ma che operava in tutta Italia prendendo di mira anziani e persone fragili con raggiri come quello del finto carabiniere, è stata smantellata proprio dai carabinieri di Trieste in collaborazione con i colleghi militari di altre città, arrestando in tutto 8 persone e denunciandone 19. 18 le truffe scoperte, recuperati 50.000 euro di proventi delle frodi. Proseguono le indagini per risalire responsabili del furto delle opere di Antonello da Messina, nessuna pista esclusa. La questura dello stretto intanto ha diffuso l'audio della donna che, chiamando la polizia, ha dato l'allarme.
4: La prima chiamata alla polizia è alle 21.02 ed è subito chiaro che quelle 2 tavole appoggiate all'esterno del cancello del museo a Cascina, a Messina, non dovrebbero trovarsi lì.
5: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
6: Io mi trovo a fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua. Però sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi.
4: Il valore è infatti altissimo, si tratta di una parte del Polittico di San Gregorio di Antonello da Messina, una delle opere più prestigiose del museo. Eppure, dall'interno non è arrivata nessuna segnalazione di furto. I 4 custodi in turno, la sera del 15 agosto, non si sarebbero accorti di niente, neppure dell'allarme che sarebbe scattato alle 20.47, ma solo all'interno. Non era infatti collegato con polizia o vigilanza privata. Dunque i ladri hanno avuto 15 minuti per agire indisturbati, ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza. E mentre le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo del museo, non è chiaro se qualcuno le stesse guardando, così come non si sa se l'allarme sia stato staccato senza verificare che fosse tutto ok, se questo sia avvenuto colpevolmente o sottovalutando il rischio, magari per una prassi interna alla struttura, un'abitudine che un basista avrebbe potuto conoscere e comunicare ai ladri. Da Messina, Eleonora Mastromarino per il GR1.
2: GR1 che torna alle 16.
0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione. Evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 Rai, a cura di Viviana Verbaro. Una giornata insieme per passare dagli studi radiofonici alla vita reale, con visite mediche, screening gratuiti, corner di informazione, angoli di benessere e tavole rotonde generazionali moderate dai più noti giornalisti medico-scientifici dedicate alle diverse fasi della vita, perché i più piccoli non hanno le stesse problematiche dell'anziano e la donna non è uguale all'uomo. Tavola rotonda Universo Donna. Parliamo di consapevolezza di sé e tutela della salute femminile. La crescita personale passa attraverso la conoscenza del proprio corpo e il superamento degli stereotipi per una medicina di genere attenta a ogni fase della vita della donna. Approfondimento dei temi della prevenzione oncologica, ginecologica ed endocrinologica con Anna Maria Colao, professoressa ordinaria di endocrinologia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. Alba Di Leone, presidente dell'associazione Come in Italia e senologa presso il Centro Integrato di Senologia Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Annalisa Frassinetti, presidente dell'APE, associazione Progetto Endometriosi. Ludovico Muzzi, professore ordinario di ginecologia e ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia presso il Policlinico Umberto I di Roma. Con la testimonianza di Rosanna Banfi, attrice, testimonial storica e componente del Comitato d'Onore dell'Associazione Come in Italia. Modera Laura Berti, Medicina 33, TG2.
8: La risposta agli screening gratuiti che ci sono nelle varie regioni non è una risposta soddisfacente. Perché? Perché in realtà le donne hanno paura a controllarsi perché temono di trovare un tumore, che è una cosa insensata, perché abbiamo visto che quando c'è una diagnosi precoce il 98% si guarisce, si può usare la parola guarigione. Eppure non lo fanno perché c'è paura. Allora, paura di cosa? Della reazione che si può avere a quel tipo di diagnosi? E allora io lo chiedo a chi l'ha avuta questa diagnosi. Rosanna Banfi, che si prova?
9: Che si prova? Bella domanda. Si prova prima di tutto paura. La prima volta, il primo momento, sei sconvolta. Io ricordo perfettamente quando mi dissero c'è un nodulo al seno. Vagamente un nodulo, e sta parola nodulo nella testa, e dicevo a mio marito: questo è un cancro, nodulo, che cos'è? Perché mi devo operare di corsa? È un nodulo che dobbiamo operare fra due giorni, si chiama cancro. È così, c'è paura, si piange, si ha paura, è inutile raccontare che uno ha affrontato tutto con la forza, sono una guerriera, è vero, poi ci vuole la forza, poi ci vuole ma soprattutto ci vuole la medicina, ci vuole la scienza, ci vuole qualcuno che ha studiato, che fa sì che tu possa fare delle cure apposta per guarire, e qualcuno che ti operi, che ti tolga questa cosa da dentro il tuo corpo. Però c'è il fatto che tu devi arrivare in tempo a questa diagnosi. Devi arrivare. Adesso, da quando mi è successo, io appunto mi presto a raccontare, a raccontare la mia storia e a dire alle donne: fate prevenzione, fate prevenzione. È vero, però è vero pure che ci sono tante paure e sicuramente anche tante complicazioni in Italia, perché poi mi rispondono quando io dico fate prevenzione, dice sì, la fai facile tu, vai a alzare il telefono e farti un'ecografia. Io per farmi un'ecografia devo aspettare 6 mesi, e anche questo è vero. Infatti io quando mi dicono così rimango zitta, intimidita, perché non so cosa rispondere. Però è vero anche, come dicevi tu un attimo fa, che ci sono gli screening gratuiti che non riguardano solo il seno. A me è appena arrivato quello del colon, del quale insomma dobbiamo approfittare, perché ci sono e bisogna approfittarne. La fortuna che cominciamo in Italia ad avere anche questo tipo di cose gratuite, approfittiamone, perché... E poi soprattutto vincere questa paura iniziale, perché è una paura che ti può portare veramente oltre, ti può portare veramente a dei guai seri, ti può portare alla morte. Nel mio caso, per esempio, non è che abbia fatto prevenzione. Io ho sentito con le mani, perché
10: prima... Ma non le facevi regolarmente le...
9: Sì, ma insomma, regolarmente, sì, ma neanche una. Non sono precisa in nulla nella mia vita, proprio per carattere, perciò non ho mai avuto un appuntamento preciso. Però bisogna conoscere il proprio corpo pure, no? E io mi sono toccata e ho sentito una pallina. Ero relativamente giovane, avevo 46 anni, perciò ancora... Nel seno mi capitava di avere questo tipo di ghiandole, di cose, però questa era diversa, l'ho sentita, cioè, perché se tu conosci il tuo corpo e le reazioni del tuo corpo, anche quello è importante, no? Io l'ho sentita che era diversa, che era un'altra cosa, che non si muoveva da là. Cioè dal primo giorno che l'ho sentita ero sotto Natale, perciò detto a mio marito, guarda, io mi sento questa cosa strana, fatti controllare, fatti un'ecografia. Vabbè, mo è Natale, aspettiamo dopo Natale. Oltretutto c'avevo 2 bambini piccoli, insomma il Natale era... E abbiamo aspettato 15 giorni, insomma il tempo delle feste di Natale, e poi sono andata a farmi controllare e tac, cioè, era quello, c'era poco da fare. Quella pallina era lui, era 1,5 cm, non era... neanche piccolino, però fortunatamente appunto ho dovuto fare poi tutte le cure, tutte. Dopo tanti anni, dopo 18 anni, neanche un anno fa, mi è risuccesso un piccolo tumore al polmone, però questo l'ho trovato facendo prevenzione, perché stavo facendo una serie di controlli, tra cui anche i polmoni, e si è vista questa cosa piccolissima di 7 mm. E perciò è stata tolta, una cosa quasi indolore, cioè una piccola cicatrice, è stato tolto l'intruso e non ho dovuto fare nient'altro, tutto pulito, tutto a posto. Questo perché appunto è stato preso di 7 mm, l'altra volta era 1,5 cm, ho dovuto fare chemioterapia, radioterapia, le varie terapie dopo, le ormonali, insomma è stato un bel impegno e anche una bella paura.
10: Lo credo, certo. La cosa che vorrei sottolineare a chi ci ascolta è che comunque si può fare tutto. Meglio fare chiaramente prevenzione, ma se dovesse essere, tutte le cure possibili e immaginabili, certo. Perché c'è sempre anche questa paura, oddio, mi cadranno i capelli, che vabbè, è veramente guarda, l'ultimo dei problemi.
9: Tutte. La prima cosa, oddio,
10: la prima cosa sono i capelli, uno non pensa a nient'altro all'inizio. Dice, oddio, mi cadranno
9: però
10: i capelli.
9: Però poi i capelli
10: ricrescono.
9: I capelli e guai non finiscono mai, mi disse qualcuno, ed è vero. Fatto sta che

0: I capelli li ho tenuti sempre corti dopo.
1: Ecco, si sa mai. No, però effettivamente devo dire che adesso ci sono delle terapie oltretutto sempre più mirate,
2: esatto,
1: anche per questo tipo di tumori, che non sono più ormai le terapie, poi appunto mi potranno confortare gli esperti che abbiamo qui, che sono sempre più mirate, sempre meno legate al distretto corporeo, no? Perché poi si fa l'analisi molecolare del tumore, per cui insomma, voglio dire, abbiamo a disposizione delle armi straordinarie, meglio fare prevenzione, però, perché è meglio non arrivarci. Tra l'altro, ecco, Alba Di Leone, presidente Comen Italia, quest'anno un successo incredibile della Race for the Cure.
3: Sì, è stata molto partecipata con grandissimo entusiasmo. È sempre una scoperta anche per noi, perché è un'occasione di condivisione. Ci sono tante famiglie che arrivano, anche tante mamme, tante donne che trovano nella resa anche il momento un po' per comunicare ai figli quello che hanno vissuto, no? Perché
1: non si camminava oggi, eh? Proprio quella volta, no, oggi insomma, quel giorno veramente non si camminava, eravamo proprio
3: sì, ci sono passeggini, cani, persone di ogni età, ci sono state anche persone non vedenti con accompagnatori che le hanno consentito di fare la corsa o la camminata. È molto inclusiva, però la verità è che diciamo, il messaggio più forte che dà la race è quello contro la paura, no? Perché chi deve fare i controlli ha paura, ma abbiamo paura tutti. Anch'io che faccio il chirurgo senologo, quando vado a fare la mammografia mi tremano le ginocchia, quindi è normale, però dico vabbè, lo devo fare, è giusto che io lo faccia, l'ho fatta l'anno scorso, se c'è qualcosa sarà qualcosa di piccolo, lo devo fare. E poi c'è bisogno di non avere paura, di avere invece fiducia proprio nelle cure, perché oggi ci sono tantissime occasioni, opportunità di accedere a cure, come diceva lei, bersaglio, molto specifiche, sia in chirurgia, quindi poco invasive, sia con l'oncologia. E poi c'è una grande attenzione, che è tutto un ambito nuovo, agli effetti collaterali che lasciano tutte queste cure. Quindi sappiamo che le donne dobbiamo guarirle, ma dobbiamo restituirle alla società, alla famiglia, al loro ambiente di lavoro, in pieno benessere. E questo ci sta molto più a cuore del passato. Prima lo intravedevamo come bisogno, adesso sappiamo che è uno dei nostri obiettivi, quindi curare ma preservare tutto il resto della vita, quindi il benessere psicofisico, ma anche il benessere sessuale, il benessere sociale, il benessere lavorativo. Quest'anno alla resa avevamo anche un'area dedicata al benessere economico, perché comunque le donne lavoratrici poi spesso si trovano in difficoltà dopo la malattia. Ci sono le libero professioniste che possono trovare delle difficoltà importanti, e quindi avevamo il garante per la privacy, avevamo Agenzia delle Entrate che ci hanno aiutato a dare informazioni, perché poi esistono anche delle possibilità che a volte non sono ben conosciute, e quindi è stato molto bello.
1: Ecco, e anche mi aggancio a quello che stava dicendo, sempre di più negli ospedali ci sono delle terapie che accompagnano, no? Proprio negli ospedali le donne che stanno affrontando una chemioterapia, giusto?
3: Esatto, in questo col centro Comen di terapie integrate all'interno del Policlinico Gemelli, grazie alla visione del professor Masetti, diciamo, è stato fatto un inizio visionario ormai da più di 15 anni in embrione, e poi mano a mano si è allargata, ed è la presa in carico della donna da tutti i punti di vista, anche già dal momento della diagnosi. Quindi non sono delle occasioni accessorie che vengono offerte, ma vengono integrate in ogni parte del percorso. Per esempio durante la preospedalizzazione, quindi mentre ancora si aspetta di fare l'intervento, si incontra lo psicologo, ma si incontra anche il biologo nutrizionista, si incontra anche l'esperto di attività fisica, e tutto questo permette di fare la preabilitazione, la chiamiamo, quindi precondizionarsi per affrontare al meglio poi il percorso. E poi c'è tutto il dopo, le cure, quindi tutti gli effetti collaterali delle menopause indotte, gli effetti collaterali della chemioterapia, e anche per quelli con dei presidi come l'agopuntura, ma anche la mindfulness, è possibile superare in modo attivo, efficace, questi effetti collaterali.
1: E una delle cose più importanti è ritrovarsi anche un po' in gruppo.

0: per condividere l'esperienza, perché la condivisione in questi casi fa veramente molto più forza, no? Trovare altre persone, altre donne che hanno lo stesso problema in quel momento significa dire: beh, non sono sola, perché una delle prime paure quando si dice una diagnosi è la solitudine.
1: Giusto. E noi siamo in un'epoca in cui anche i tumori del seno, le donne con tumore del seno che arrivano alla diagnosi già metastatiche sono curabili, sono trattabili. E quindi ho avuto il privilegio di vivere uno dei nostri progetti più belli, che si chiama Metadinamiche, che è un trekking che viene fatto con le donne che hanno tumore del seno metastatico, insieme a operatori sanitari, insieme anche a caregiver. E questo aspetto della condivisione in quel caso è ancora più efficace, perché si tratta di un setting tutto nuovo. Sono donne che magari fino a 20 anni fa avrebbero avuto un tempo di sopravvivenza breve e misurabile, invece adesso, grazie a terapie sempre nuove, fanno i conti con una malattia.
0: Campo poi in qualche maniera, e quindi uno può andare avanti. C'è un altro inciampo meno grave ma molto impattante nella vita di una donna, che è la menopausa, perché quello è un piacere.
2: Allora, la donna attraversa molte fasi, quindi la donna nella sua vita è tante, diciamo, l'altezza, l'espressione, la faccia, i capelli, cioè ci vediamo una sera, la mattina dopo ci troviamo diversi, il giorno dopo ancora diversi. Ecco, questo è il potere degli ormoni. In quella fase lì, certo, quelli che giocano tanto.
0: Quello però poi
2: dice,
0: non c'è
2: dice
0: più.
2: A me non è successo, dice Rosanna, però in tanti invece, vedi che siamo tante personalità, quindi questa oscillazione degli ormoni, che poi ci accompagnerà per arrivare a quello che tu dicevi dell'inciampo della menopausa, che è diversa per ciascuna donna, e ogni donna poi la sente la mente quando hanno l'ovulazione e quando no. Cioè c'è la donna che ha una grande sensibilità nell'interpretare il proprio livello ormonale, e a volte quel livello ormonale lo sente come capacità di mantenere il tono dell'umore. Il giorno prima sei madre altro che il segnale biologico che il nostro corpo non è più in grado di sostenere una gravidanza. Poiché siamo invecchiati da un punto di vista di pubertà, vi pare mai possibile che nel momento dello spegnimento noi non avremo delle conseguenze? Quindi quelli

0: volevo chiederti su questo, e poi hai introdotto un discorso che poi vorrei fare con, col professor Muzzi. Allora, il fatto delle terapie sostitutive però non può essere fatto da tutte le donne, o sì? Per esempio, abbiamo parlato prima di tumore del seno. Le possono fare anche le donne che hanno avuto tumore al seno le terapie?
1: Allora, certamente non possono farlo nell'immediato periodo dopo la diagnosi di un tumore al seno, che infatti è seguita da una terapia lunga antiestrogenica. Cioè, addirittura quando il tumore al seno viene prima della menopausa, siamo obbligati a indurre la menopausa, cioè a togliere da mezzo gli ormoni. Non perché quel tumore sia venuto a causa degli ormoni, ma perché gli ormoni sono naturalmente uno stimolo di crescita, e quindi per bloccare la malattia noi togliamo qualunque tipo di ipotesi di stimolo su quella cellula. Quindi chi ha avuto un tumore personalmente o ha una storia familiare con genetica positiva per i tumori ormonosensibili, che sono ovaio, utero e mammella, beh, quella è una donna che purtroppo è bene che non faccia la terapia ormonale sostitutiva, almeno allo stato attuale, perché come sempre poi le ricerche un attimo ci danno delle finestre, e quindi stiamo ancora cercando di capire se, per esempio, passati 10 anni e quindi considerata la donna guarita, beh, non potremmo un attimo riprendere in mano questo ragionamento. Lo stiamo facendo per le gravidanze, soprattutto quando ciò avviene in una donna molto giovane, lo facciamo sulla procreazione, forse lo dovremmo pensare nel futuro anche per una terapia ormonale sostitutiva. Non lo possono fare le donne che hanno avuto trombosi o ictus o infarti, perché lì è ancora più forte. Cioè lo steroide, quindi gli estrogeni e il progesterone, hanno un effetto ancora più forte sulla coagulazione di quanto non ce l'abbiano sul tumore al seno. Quindi paradossalmente una donna che ha polimorfismi con fattori della coagulazione alterati, più ancora hanno lo stop per fare la terapia ormonale sostitutiva, perché lì il rapporto è ancora più stretto. Non ci sono altre vere cause. La terapia oggi non si fa più per bocca. Questo che cosa consente? Consente di saltare tutta una parte metabolica epatica, e quindi ci risparmiamo una serie di altre conseguenze. La terapia transcutanea e vaginale è ormai assolutamente sicura da questo punto di vista, quindi non ci sono ulteriori problemi. Protegge, diciamo, la possibile diagnosi di diabete, 30% in meno di diabete, protegge dalla demenza, quindi protezione cerebrale, e quindi queste due protezioni bilanciano un po' i rischi. Quindi per ogni donna
0: bisogna valutare,
1: è una terapia che va fatta personalizzata, come del resto devo dirti, Laura, tutte le terapie dovrebbero essere personalizzate,
0: assolutamente.
1: Non è solo questa. Noi non dovremmo mai dare terapie sulla base di linee guida, dovremmo dare terapie in base al paziente che ci abbiamo davanti. Ci dovrebbero lasciare liberi di fare il nostro mestiere, no?
0: Allora, c'è un'altra cosa che riguarda circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva, e che riguarda circa il 30-50% delle donne con problemi di infertilità e concepimento. Sono le donne che soffrono di endometriosi. Allora, di endometriosi se ne parla sempre pochissimo. Annalisa Frassinetti, presidente associazione Progetto Endometriosi. Allora, qui, visto le statistiche, c'è un ritardo della diagnosi di endometriosi di circa 7 anni dall'insorgenza dei sintomi, che sono dei sintomi fortissimi, devastanti.
2: Sì.
0: È così?
2: Sì, è così. Anzi, ti dirò di più, il ritardo diagnostico può arrivare a 12 anni se parliamo di adolescenti. Questo credo che sia vittima di un contesto culturale in cui ancora le cose devono cambiare.
0: Spieghiamo noi, però, che cos'è l'endometriosi.
2: Questo lo farei dire al professor Muzzi.
0: Va bene.
2: Così...
0: Allora, quali sono i sintomi? Allora, spieghiamo bene quali sono i sintomi.
2: Il sintomo cardine è il dolore. Sicuramente possono esserci anche endometriosi asintomatiche, quindi insomma non è sempre così, però il dolore durante i rapporti, il dolore durante alla defecazione, alla menzione, il dolore durante le mestruazioni, il dolore a metà del mese, quindi durante l'ovulazione. E poi ci sono l'endometriosi colpisce vari organi, in base a dove è localizzata il dolore può cambiare. Sicuramente, ecco, soprattutto quando si tratta di adolescenti,

0: Almeno il professore forse lo saprà meglio di me, io mi rendo conto che il dolore è molto forte, cioè si presenta con questi dolori molto forti, ma alle ragazze viene detto che questo dolore è normale, perché tutte abbiamo sofferto di dolore durante le mestruazioni. E quindi quando parliamo di ritardo diagnostico e spesso imputiamo la causa ai ginecologi, in realtà non è così. Il ritardo diagnostico di questi 7 anni, la maggior parte è colpa nostra, perché ancora oggi banalizziamo i sintomi che la ragazza ha. Chiede aiuto in famiglia, gli viene detto che è normale, chiede aiuto al pediatra, se è molto piccolo, al medico di medicina generale, le viene detto che è normale, e quindi lei perde la speranza, pensa che il tutto appunto sia lei che è esagerata, e quindi andrà a chiedere aiuto a un ginecologo e farà una visita con già un buon ritardo diagnostico alle spalle.
1: Professore, com'è possibile che i ginecologi sottovalutino un dolore così forte che viene magari proprio denunciato da una ragazza?
2: Allora, ha detto una cosa giustissima Annalisa: il problema non è il ginecologo, perché oggi dobbiamo dire che, brutto da dire, ma per noi ginecologi, endometriosi e la sua sorella adenomiosi, poi diciamo cosa sono, ormai c'è una consapevolezza di queste patologie che qualsiasi ginecologo la diagnostica.
1: Spieghiamo che cosa sono, spieghiamo bene cosa sono per chi non lo sa.
2: E addirittura arriviamo agli eccessi oggi, che c'è una tale enfasi sulla patologia che molto spesso io mi trovo pazienti che non hanno queste patologie quando il ginecologo ha appena detto male c'ha l'endometriosi. Quindi stiamo ottenendo un effetto paradosso addirittura. Il problema, come diceva Annalisa, è che il sintomo viene sottovalutato dalla paziente, dalla ragazzina, dai genitori, quindi viene portata tardi dal ginecologo. Quindi ci vorrebbe maggiore consapevolezza, maggiore informazione, e le società, le associazioni di pazienti come l'APE hanno proprio questo compito, ma lo dovrebbero avere anche le istituzioni. La classe medica, e qui mi riferisco soprattutto ai ginecologi, non penso abbiano colpe, perché noi facciamo tanti eventi formativi per ginecologi e non credo che oggi sia un problema sottovalutato da un punto di vista del medico. Endometriosi è, detto facilmente, il tessuto endometriale, cioè la mucosa che riveste l'interno dell'utero, che invece di essere localizzato all'interno dell'utero e venire fuori con ogni mestruazione, va a localizzarsi in sedi anomale al di fuori dell'utero, per esempio nella cavità peritoneale, sull'intestino, sulle ovaie, ed essendo lì e non avendo modo di, diciamo così, uscire all'esterno,
1: di essere espulso, sì,
2: localizzato in sedi anatomiche che non hanno modo di essere liberate, cronicizzano e determinano la produzione di prostaglandine, fattori crescenti, sostanze algogene, è tutto un circuito complesso di formazioni di reti nervose particolari, per cui il dolore addirittura peggiora anche quando noi curiamo la patologia, perché si sono formate delle reti neuroniche che reagiscono a questa infiammazione cronica. L'adenomiosi invece è questo tessuto endometriale, è nell'utero, ma nel muscolo dell'utero, e quindi dà anche questo dolore e mestruazioni abbondanti. Sono patologie ormonodipendenti, come il tumore della mammella. Fortunatamente non è un tumore, ma altrettanto rovina la qualità della vita delle pazienti. E la terapia, quando ero specializzando e a inizio di carriera, la terapia era quasi esclusivamente chirurgica per l'endometriosi, perché non c'erano farmaci efficaci, o se c'erano, erano farmaci con degli effetti collaterali molto pesanti. Negli ultimi anni sono uscite fuori nuove classi di farmaci che permettono un utilizzo della terapia medica sull'endometriosi a lungo termine, per cui oggi operiamo molto di meno l'endometriosi.
1: Allora, l'endometriosi, avevamo detto prima, che riguarda il 30-50% delle donne con problemi di infertilità, perché naturalmente questo, però prima e adesso stiamo lì per chiudere, perché dobbiamo lasciare spazio alla tavola rotonda che seguirà. Però io volevo affrontare un attimo quello che il professore ha detto prima di iniziare, no? Ha detto, dice, sì, parliamo di tutto questo, però parliamo anche di altro, cioè parliamo anche di social freezing. Che cos'è il social freezing? È questa tendenza a rimandare la gravidanza congelando gli ovuli, in modo tale da poi poterli rimettere in sede fecondati quando c'è la possibilità di avere un figlio. Cosa sta succedendo? Questo è un problema però sostanzialmente sociale, cioè nel senso che le donne sono un po' costrette. Io non

0: Credo che ci siano donne di 30 anni che dicono no, no, ma a me adesso non... che desiderano un figlio, naturalmente, perché è legittimo anche non desiderarli, per carità, però che magari hanno intenzione di avere un figlio, che dice no, vabbè, ma io rimando perché cioè, si rimanda per dei motivi sociali, cioè magari proprio per uno stipendio basso, l'impossibilità di mandare avanti una famiglia, l'impossibilità di avere appunto di qualcuno che tenga i figli, asili nido.
1: Ecco, l'impossibilità di avere contemporaneamente il lavoro e il figlio. Quindi questo differimento della gravidanza in età sempre più avanzata, e veramente in Italia ogni anno che passa l'età del primo parto aumenta di un anno, fa sì, primo, che non avendo una gravidanza per in media 34 anni, ci sono 20-24 anni di mestruazioni incessanti che di per sé sono una causa di endometriosi, perché più si hanno mestruazioni e più è frequente l'endometriosi, perché questo tessuto endometriale va in giro, più la mestruazione è abbondante, più c'è endometriosi, più mestruazioni si hanno e più c'è endometriosi. Quindi una gravidanza di per sé è una protezione per l'endometriosi, perché ti espone a 9 mesi più X mesi di allattamento senza mestruazioni. La mestruazione è un fattore di rischio per endometriosi. Oggi una
0: Sì,
1: donna
0: ma è
1: sì,
0: controintuitiva
1: è
0: questa cosa però,
1: controintuitiva.
0: perché dall'idea, no? Se io
1: Sì.
0: espello, diciamo, no?
1: E invece
0: questo
1: no.
0: tessuto durante la mestruazione, in linea teorica
1: È
0: dovrei star
1: controintuitivo
0: meglio.
1: perché? Perché l'endometriosi nasce perché questo tessuto che viene espulso in parte prende la via contraria attraverso le tube e finisce in peritoneo. Quindi più mestruazioni ci sono e peggio è. Per cui se una donna facesse 10 figli non avrebbe endometriosi. Il fatto di non averli precoce ti espone a endometriosi, l'età aumenta il rischio di endometriosi, diminuisce la riserva ovaria e quindi è una tempesta
0: E
1: perfetta.
0: quale sarebbe l'età giusta per avere i figli, quella naturale?
1: Prima è meglio è, a
0: Vabbè, ho
1: partire dai
0: capito.
1: 25 anni, prima
0: Dai
1: è meglio è. Diciamo
0: 25.
1: che la riserva ovarica dai 35 inizia a diminuire in maniera sensibile, dai 38 inizia a precipitare. Per cui quando arriviamo a 35 siamo già in zona d'allarme. E quindi come si fa ad avere una gravidanza prima dei 35 anni? Non, secondo me, congelando gli ovociti quando ne hai 25, ma creando delle politiche che favoriscano la genitorialità giovanile, tipo, adesso faccio tanti esempi, no? Non è il bonus bebè una tantum, ma deve essere un intervento strutturale come quello che hanno fatto in Francia. Infatti hanno
0: Certo.
1: migliorato i tassi di fecondità in Francia con dei sostegni reali, con detrazioni fiscali reali e
0: E con
1: continuative,
0: strutture anche
1: con
0: proprio.
1: strutture, asili, con congedi parentali estesi in orizzontale, in verticale. Ma per dire, quel poco che si fa in Italia di sostegno, bonus bebè, eccetera, è sempre legato al reddito. Cioè le famiglie con reddito più alto non hanno diritto a queste vie d'uscita, ma anche questo controintuitivo non è che proprio in quelle classi sociali che non si fanno più figli. Più è alto il tasso di occupazioni e più basso il tasso di gravidanza. Così continuiamo a creare un problema per le società
0: E
1: occidentali,
0: questo
1: perciò
0: è
1: precipita.
0: un
1: È un problema.
0: problema culturale questo, eh? È un
1: Esatto,
0: problema
1: esatto.
0: culturale che va
1: Complesso.
0: affrontato.
1: 30 secondi su un'altra fascia d'età dove sta avvenendo un altro cambio di paradigma.

0: chiama più PCOS, ma si chiama PMOS, cioè Polyendocrine Metabolic Syndrome. E quindi non è più il ginecologo, ma è l'endocrinologo in un team multidisciplinare, perché
1: gli ormoni sono
0: c'è la sindrome metabolica, non è solo questione di
1: cioè abbiamo scippato ai ginecologi pure la PCOS, cioè capisci?
0: Cambiandogli nome. Cambiandogli nome.
2: Ma no, vabbè, ma questo mi sembra. Allora, qua purtroppo dobbiamo chiudere, se no ci cacciano. Io raccolgo due spunti da questa bella chiacchierata che abbiamo fatto oggi pomeriggio. Il primo spunto sicuramente è la novità di questi team multidisciplinari che devono affrontare tanti momenti della vita di una donna, non di tutte naturalmente, cioè la menopausa sì. Però ecco, per esempio, quando parliamo di ovaio policistico, ma parliamo a questo punto anche di endometriosi, insomma, no? E poi anche quando parliamo, per esempio, il team multidisciplinare quando ci si sta curando un tumore. E l'altro spunto vorrei dire che è l'importanza di ascoltare il proprio corpo, perché ce l'ha raccontato Rosanna che se l'è sentito da sola. E le donne che dicono beh vabbè ma che vuoi che sia la menopausa, ma figurati, c'è una caldana, e invece bisogna ascoltarsi e essere attenti. E l'ultima è anche questa dell'endometriosi: non è vero che tutti dobbiamo stare male per forza, ascoltiamoci e diamoci credito, e che ce lo diano pure gli altri, però ecco, che ce lo diano gli altri. Grazie a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code nelle due direzioni. Code a tratti per traffico intenso sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra l'area di servizio Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla 14 Adriatica un incidente è avvenuto tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Altre notizie ci portano in autosole tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Traffico intenso anche sempre in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione nord verso Bologna. Veniamo a Roma. Sulla diramazione Roma Sud è segnalato un incidente tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione nord verso il raccordo. Sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, ricordiamo la chiusura tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione est verso il raccordo. Ed è quindi tutto per questa edizione da Rai Mobilità. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: GR1.
12: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro su Hormuz dopo che il presidente Trump ha rivendicato la sovranità americana sullo stretto. Il Financial Times afferma che Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. La NATO fa sapere di essere pronta ad affrontare ogni genere di minaccia e che sarà fatto il necessario per difendere tutti gli alleati. Nonostante le tensioni in Medio Oriente, non ci sono particolari ripercussioni su quotazioni del petrolio e borse europee, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
6: È effettivamente una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda i mercati finanziari. Non ci sono, come dicevi, novità significative sul fronte geopolitico. Gli indici sono ancora quindi poco mossi e contrastati per quanto riguarda quelli europei. Milano è in rosso, meno 0,3%, come Francoforte, mentre restano positive Parigi e Londra. Continua a faticare a Piazza Affari in tutta Europa il comparto della tecnologia. Estima Microelectronics peggiore del listino principale anche oggi, meno 2,77%. Male anche Montepaschi, che perde oltre l'1%. Nel giorno dell'annuncio della convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario in cui, secondo indiscrezioni di stampa, l'amministratore delegato Lovaglio dovrebbe proporre una doppia offerta di acquisto su Banca Generali e Banco BPM in risposta al tentativo di acquisizione da parte di Intesa San Paolo. Contrastati anche i listini americani, sale di quasi mezzo punto percentuale il Dow Jones, mentre il Nasdaq è in lieve calo. Chiudiamo con i prezzi delle materie prime energetiche. Cresce ancora leggermente il petrolio, con il Brent a $91.50 al barile. Cala invece il gas naturale. Linea a voi.
12: Medio Oriente, ancora raid israeliani su Gaza, colpito il quartier generale della polizia municipale di Gaza City, 10 i morti, tra cui i due presunti mandanti di Hamas che avrebbero preso parte al massacro del 7 ottobre, lo riferiscono il Times of Israel e fonti palestinesi. E ora l'esercito di Tel Aviv chiede indagini su alcuni degli episodi in cui sono stati uccisi civili nei mesi scorsi. In Francia è di una nota influencer il cadavere trovato bruciato nelle campagne di Saint-Gilles in Occitania, non lontano da Nîmes. Sonia Belina, 29 anni, 250.000 follower su TikTok, era scomparsa da casa della madre il 12 agosto. Secondo quanto riferiscono i media francesi, sono stati fermati due uomini sospettati dell'omicidio. Fermato il marito di Carmela Bifano, la donna uccisa ieri presumibilmente a colpi di pietra alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino.
13: Una strada sterrata che conduce a un grande agrumeto, all'ingresso due secchi pieni di fichi d'India gettati a terra. È qui, nella campagna di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che nella notte è stata ritrovata senza vita Carmela Bifano, 73 anni. Il corpo riporta delle ferite alla testa. L'ipotesi è che sia stata colpita alle spalle con delle pietre trovate poi vicino al corpo. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio durato tutta la notte. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essere rientrato nel pomeriggio nella sua casa a Marina di Schiavonea. Preoccupato per l'assenza della donna, l'avrebbe cercata a lungo fino all'agrumeto, dove l'avrebbe trovata morta. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al coniuge, e gestiva l'azienda agricola di famiglia. Nella zona possedevano campi e alcune strutture ricettive per turisti. Sul caso indagano ora la polizia di Cosenza e di Corigliano Rossano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per il momento il marito continua a dirsi innocente. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
12: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubi fragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Sri Lanka, riportate alla luce 17 statue di Buddha ricoperte d'oro, ritrovate in un sito monastico risalente a oltre 2000 anni fa nella città sacra di Anuradhapura, antica capitale dello Stato. La località è inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR alle 17.
14: I podcast di Radio 1.
15: Dopo aver raccolto testimonianze e dopo aver scritto sull'Europeo che non c'era solo Pino Pelosi sul luogo del delitto, Oriana Fallaci era stata convocata in procura. In fondo era quello che si aspettava e, in un certo senso, si augurava. Pasolini, l'ultima partita, è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Io sono Francesco Graziani. Terza e ultima parte. Da che stampa è stampa, nelle indagini aveva sempre funzionato così. Una volta erano gli inquirenti e una volta erano i cronisti ad arrivare prima al dunque. E chi era rimasto indietro bussava alla porta dell'altro per recuperare il terreno perduto, ammettendo, con quel piccolo pellegrinaggio, che l'altro era stato più capace. Insomma, si remava nella stessa direzione. Per questo la convocazione in procura faceva parte del gioco e questo gioco, se possiamo dire così, era quello della ricerca della verità. Una volta superata la soglia degli uffici della procura, Oriana Fallaci aveva però respirato un'aria che non s'aspettava.
16: Avevo l'ingenuità dei bravi cittadini e non pensai di portarmi l'avvocato. Mi ero detta: andiamo e sentiamo, forse è interessato a quello che noi dell'Europeo abbiamo scritto. E invece trovai un uomo barbuto, maleducatissimo, sgarbato e aggressivo. Si dava un mucchio di arie da dietro una scrivania squallida di una stanzuccia squallida. Mi trattò come una delinquente.
15: Il magistrato barbuto, maleducato e aggressivo non voleva una traccia da seguire, ma i nomi delle persone che avevano assistito e forse addirittura partecipato all'aggressione contro Pasolini di cui aveva scritto l'Europeo. Oriana Fallaci aveva opposto il segreto professionale che le impediva di rivelare le proprie fonti se questo avesse potuto metterle in pericolo. 2 dicembre 1975, deposizione di Oriana Fallaci al processo istruttorio per la morte di Pasolini. A domanda risponde.
16: Ebbi primi accenni in ordine all'eventualità che il Pasolini non fosse stato ucciso solo dal Pelosi, ma anche da due motociclisti, e che ciò fosse stato visto da qualcuno, e che l'iniziale versione raccolta dalla signoria vostra non fosse quindi esatta, da una giornalista americana del Chicago Tribune, Kay Withers, che ritengo abiti a Roma e che a sua volta riferiva voci provenienti da due giornalisti dell'agenzia Reuters. All'inizio non detti peso all'accenno, ma il racconto tornò alla mia memoria allorché ebbi un incontro con una persona che mi dette la narrazione sulla morte di Pasolini, da me riportata nell'articolo «Ucciso da due motociclisti» sull'Europeo. Voglio precisare che, circa la persona che mi informò e che desidero si identifichi sempre come persona senza precisazione di sesso, intendo in tal modo che si rettifichino i punti del verbale in cui la si indica con la qualificazione maschile, non ritengo di fornire alcun particolare, considerandomi vincolata dal segreto deontologico.
15: La scena si era ripetuta anche durante il processo. Oriana Fallaci si era nuovamente rifiutata di rivelare le fonti delle sue notizie e per questo l'avvocato difensore di Pino Pelosi aveva chiesto l'applicazione del codice di procedura penale che, all'articolo 351, garantiva solo a preti, avvocati, medici e levatrici il diritto di non rispondere alle domande della Corte. In soldoni, si trattava di denunciare Oriana Fallaci per reticenza. Già, la legge. In questa storia senza giustizia, di legge ce n'era anche troppa. Non c'era solo l'articolo 351 del codice di procedura penale, c'era anche quella che nel 1963 aveva istituito l'Ordine dei giornalisti. L'articolo 2 stabiliva che anche i giornalisti avevano non solo il diritto ma il dovere di non svelare le proprie fonti quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Insomma, la legge cozzava contro se stessa. Da una parte affermava e dall'altra negava, da un lato consentiva e dall'altro puniva. E come Pinocchio si era ritrovato a processo dopo aver denunciato il gatto e la volpe che lo avevano derubato, anche Oriana Fallaci si era ritrovata di fronte a un giudizio kafkiano nel quale il pretore l'orefice di Roma era chiamato ad applicare la legge in un caso nel quale di leggi ce n'era una di troppo. Oriana Fallaci si era appellata all'articolo 21 della Costituzione, quello dedicato ai diritti dell'informazione. Il suo difensore, l'avvocato Guido Calvi, aveva chiesto di sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale. La decisione spettava al pretore l'orefice che, da dietro la solennità della propria cattedra, non era stato scosso dal vento del dubbio. E anche se due leggi dello Stato sostenevano principi che cozzavano, aveva accolto la tesi dell'accusa e, senza pensarci su troppi minuti, aveva condannato Fallaci Oriana, nata a Firenze il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 1929, a mesi 4 di reclusione con il beneficio della condizionale, al pagamento delle spese processuali e a un anno di interdizione dalla professione. Nel silenzio di gran parte della sua categoria, uno dei pochi a pronunciarsi pubblicamente contro questa sentenza era stato Giovanni Conso. Conso che negli anni a venire avrebbe ricoperto tutte le più importanti cariche del mondo della giustizia, diventando presidente della Corte Costituzionale, ministro di Grazia e Giustizia e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Conso che, all'epoca dei fatti, lavorava al Ministero nella commissione che preparava la riforma proprio del codice di procedura penale. Conso che aveva preso carta e penna per dire la sua. È vero che il suo commento su La Stampa era scivolato addirittura nella pagina segnata dal numero 21, che però era anche il numero dell'articolo della Costituzione dedicato al diritto all'informazione, perché, a volte lo sappiamo, la vita si diverte a giocare con dettagli che quasi sempre non cogliamo, almeno là per là. E a pagina 21 della Stampa, Giovanni Conso aveva definito discutibile sentenza quella che aveva appena condannato Oriana Fallaci. Del resto, la questione, aveva scritto Conso, non solo esisteva ma era già al vaglio della Corte Costituzionale per una eccezione sollevata dal Tribunale di Cagliari. Come dire che un rinvio avrebbe giovato sia alla legge che alla giustizia. E anche decidendo di procedere, prudenza e prassi avrebbero dovuto suggerire il principio del favor rei. In altre parole, scriveva Conso, nel dubbio è sempre più corretto applicare la soluzione più favorevole per l'imputato. Però, in tutta questa storia cominciata il 2 novembre 1975 con l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, verità e giustizia forse non erano cercate così affannosamente, così come dagli inquirenti non era stato trovato e forse nemmeno cercato il testimone anonimo incontrato da L'Europeo, secondo il quale Pino Pelosi non era solo sulla scena del delitto e che era stato un gruppo di persone a massacrare Pasolini prima di passargli sopra con la sua stessa Alfa Romeo GT, con la quale anche quella notte era andato in cerca nella zona della stazione Termini prima di raggiungere l'idroscalo di Ostia. E poi le prove. Sulla scena del delitto i mezzi della polizia erano stati parcheggiati accanto al lenzuolo che nascondeva quel corpo alla vista di giornalisti e curiosi che nessuna transenna aveva tenuto lontano. E così le loro tracce nella terra si erano mischiate a quelle lasciate da chi aveva aggredito e ucciso, col risultato di cancellare tutto. C'era anche chi riusciva a giocare a calcio in quella confusione priva di rispetto per le indagini e per la morte. E la palla, lo sappiamo, che qualche volta aveva finito col rimbalzare accanto anche sopra quel corpo che una volta sui campi da calcio nessuno sapeva fermare e che gli amici chiamavano Stukas, quello stesso corpo che sarebbe stato lavato prima dell'autopsia, cancellando anche qui altre tracce. E poi l'Alfa Romeo GT, sequestrata e abbandonata per giorni in un cortile della polizia. Quando si pensò di andare a studiare alcune macchie di sangue che erano state notate sulla carrozzeria e che avrebbero potuto dimostrare che non c'era solo Pelosi sulla scena, queste erano state già lavate dalla pioggia di novembre. E poi altre sciatterie, altre negligenze per le quali è persino inutile fare l'elenco, mentre negli anni le indagini più volte sarebbero state riaperte e poi di nuovo archiviate, a volte anche per le nuove versioni fornite dallo stesso Pino Pelosi, che a un certo punto aveva persino confermato la versione di Oriana Fallaci. Ricostruzioni che alla fine non avrebbero fatto altro che spazzare via quello che restava di una credibilità già molto compromessa dell'unica persona di cui si sapeva con certezza essere stata presente sul luogo del delitto. Chiudere il caso, guardare oltre, forse dimenticare. Sembrava questa l'unica urgenza, e così per la sentenza definitiva, Pasolini Pierpaolo, nato a Bologna il giorno 5 del mese di marzo dell'anno 1922, era stato ucciso da Pino Pelosi e dal solo Pino Pelosi. Quando la verità è solo una mezza verità, i conti non possono tornare. A quel punto l'unica verità che ci resta è quella del vuoto immenso lasciato da un uomo così umano da ondeggiare tra le vette alte della sua intelligenza e della sua arte e la bassezza di abissi per i quali i primi ad essere preoccupati erano i suoi amici. Una lotta tra vette e abissi, tra poesia e inconfessabile, che non toglieva però nulla al sentimento che Pasolini esprimeva nei suoi scritti e nella sua arte. Abissi che ci interrogano e per i quali la spiegazione più toccante è quella che avrebbe fornito Oriana Fallaci, che, dopo aver ricostruito il suo omicidio sull'Europeo, si era rivolta direttamente al suo amico Pasolini con queste parole.
16: Da qualche parte, Pierpaolo, mischiata a fogli e giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa. Quella lettera crudele, spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Me la sono portata dietro per 2 o 3 settimane. Le ho fatto fare il giro di mezzo mondo fino a New York. Poi l'ho messa non so dove e mi chiedo se un giorno la ritroverò. Spero di no. Vederla di nuovo mi farebbe male quanto me ne fece quando la lessi e rimasi intirizzita a fissare le parole sperando di poterle dimenticare. Non le ho dimenticate invece. Posso quasi ricostruirle a memoria, più o meno così. Ho ricevuto il tuo ultimo libro. Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda pagina. Non voglio leggerlo, mai. Non voglio sapere cosa v'è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità. Perdonami, ma quel disgusto io me lo porto dietro fin da bambino, quando avevo 3 anni, mi sembra, o forse erano 6, e udì mia madre sussurrare che... Non ti risposi. Cosa si risponde a un uomo che piange la sua disperazione di trovarsi uomo, il suo dolore d'essere nato da un ventre di donna? Non era una lettera diretta a me, del resto, ma a te stesso, alla morte che rincorrevi da sempre per mettere fine alla rabbia d'essere venuto al mondo, grazie a una pancia gonfia, 2 gambe divaricate, un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. E come consolarti, placarti di una simile ineluttabilità? Le parole con cui consolarti erano nel libro che tu rifiutavi con ira. L'unico modo per placarti sarebbe stato prenderti fra le braccia, amarti come solo una donna sa amare un uomo. Ma tu non hai mai permesso a una donna di prenderti fra le braccia, amarti. Quel nostro ventre da cui sei uscito ti ha sempre riempito di orrore, fuorché tua madre, che veneravi come una Madonna messa incinta dallo Spirito Santo, dimenticando che anche tu eri stato legato a un cordone ombelicale che si snoda nel sangue. Noi donne ti incutevamo fisicamente un disgusto. Se ci accettavi, era per pietà. Se ci perdonavi, era per volontà. In ogni caso, non dimenticavi mai la leggenda che dà a noi la colpa d'aver colto la mela, scoperto il peccato. Odiavi troppo il peccato, il sesso, che per te era peccato. Amavi troppo la purezza, la castità, che per te era salvezza. E meno purezza trovavi, più ti vendicavi cercando la sporcizia, la sofferenza, la volgarità, come una punizione. Come certi frati che si flagellano, la cercavi proprio con il sesso, che per te era peccato. Il sesso odioso dei ragazzi dal volto privo di intelligenza, tu che avevi il culto dell'intelligenza, dal corpo privo di grazia, tu avevi il culto della grazia, dalla mente priva di bellezza, tu che avevi il culto della bellezza. In loro ti tuffavi, ti umiliavi, ti perdevi, Tanto più voluttuosamente, tanto più essi erano infami. Di loro ci cantavi con le tue belle poesie, i tuoi bei libri, i tuoi bei film. Da loro sognavi d'essere ucciso, prima o poi, per compiere il tuo suicidio. Sono cattiva a dirti questo? Sono crudele anch'io? Forse. Ma sei stato tu a insegnarmi che bisogna essere sinceri a costo di sembrare cattivi, onesti a costo di risultare crudeli, e sempre coraggiosi, dicendo ciò in cui si crede, anche se scomodo, scandaloso, pericoloso. Tu, scrivendo, insultavi, ferivi fino a spaccare il cuore. E io non ti insulto dicendo che non è stato quel diciassettenne a ucciderti. Sei stato tu a suicidarti servendoti di lui. Io non ti ferisco dicendo che ho sempre saputo che invocavi la morte come altri invocano Dio, che agognavi il tuo assassino come altri agognano il paradiso. Eri così religioso, tu, che ti presentavi come ateo. Avevi un tale bisogno di assoluto, tu, che ci ossessionavi con la parola umanità. Solo finendo con la testa spaccata e il corpo straziato potevi spegnere la tua angoscia e appagare la tua sete di libertà. E non è vero che detestavi la violenza. Con il cervello la condannavi, ma con l'anima la invocavi. Quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te? Non è vero che maledicevi il dolore. Ti serviva, invece, come un bisturi, per estrarre l'angelo che era in te. Ogni volta io avrei voluto agguantarti per il giubbotto, trattenerti, implorarti, ripeterti ciò che ti avevo detto a New York. Ti farai tagliare la gola, Pierpaolo! Avrei voluto gridarti che non ne avevi il diritto perché la tua vita non apparteneva a te e basta, alla tua sete di salvezza e basta. Non esisteva nessun altro in Italia capace di svelare la verità come la svelavi tu, capace di farci pensare come ci facevi pensare tu, di educarci alla coscienza civile come ci educavi tu. E ti odiavo quando ti allontanavi su quell'automobile con cui tre teppisti ti avrebbero schiacciato il cuore. In una strada deserta c'era un bar deserto con la televisione accesa. Entrammo seguiti da un giovanotto che chiedeva stravolto: «Ma è vero? È vero?» E la padrona del bar chiese: «Vero cosa?» E il giovanotto rispose: «Di Pasolini! Pasolini ammazzato!» E la padrona del bar gridò: «Pasolini Pierpaolo! Gesù! Gesù Maria! Ammazzato! Gesù! Sarà una cosa politica!» Poi sullo schermo della televisione apparve Giuseppe Vennucchi e dette la notizia ufficiale. Apparvero anche i due popolani che avevano scoperto il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi nemmeno un corpo, tanto eri massacrato. Sembravi un mucchio di immondizia. E solo dopo che t'ebbero guardato da vicino si accorsero che non eri immondizia, eri un uomo. Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo? Eri una luce, e una luce si è spenta?

Pasolini, l'ultima partita, un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Gli articoli di Oriana Fallaci, pubblicati dall'Europeo, sono raccolti in Pasolini, Uomo Scomodo, edizioni Rizzoli. Ringraziamo sentitamente la casa editrice per l'autorizzazione all'uso dei testi. Un grazie particolare anche a Edoardo Perazzi, nipote ed erede universale di Oriana Fallaci. Gli scritti di Oriana Fallaci sono letti da Lidia Cordella. Grazie di cuore anche a Rolando Bosco, Alessandro Bonicatti ed Edoardo Rossi. Io sono Francesco Graziani e se volete la mia mail è francesco.graziani@rai.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: I podcast di Radio 1.
2: La meditazione ti fa arrivare nelle acque più profonde e nelle acque più profonde puoi trovare i pesci più grossi. E in un certo senso succede per me anche tramite le canzoni, far uscire delle cose di cui non ero consapevole. Cioè, quindi quella è meditazione per me, mettere in contatto l'inconscio con il conscio.
1: Urgenza, pressione, produttività, stimoli continui, distrazioni. Se dovessimo scegliere le parole che più caratterizzano la nostra esistenza, probabilmente sarebbero queste, ovvero quanto di più distante ci sia dalla meditazione. Il ritmo delle nostre vite, tra casa e lavoro, è scandito dalla fretta, dal tempo che non basta mai. Un tempo così prezioso da non poter neanche lontanamente pensare di passarlo meditando.
3: È veramente così? Negli ultimi decenni la pratica meditativa è stata oggetto di un crescente interesse scientifico, da cui è emerso che chi medita ha effetti positivi e misurabili sul corpo e sulla mente, e sono sempre di più le persone consapevoli dei suoi benefici. Ma come si naviga in queste acque profonde di consapevolezza, per usare le parole di Vasco Brondi che avete sentito all'inizio di questo podcast?
1: Ti sei mai chiesto come funziona il nostro cervello? Questa meravigliosa macchina biologica è il nostro centro di controllo, eppure gran parte del suo funzionamento rimane ancora un mistero. Sono Leonora Tundo, giornalista e autrice TV.
3: E io sono Daniela Cipolloni, giornalista TV col pallino della scienza.
1: E questo è Cosa ti dice il cervello?
3: Un podcast di Rai Radio 1.

0: La meditazione è una pratica millenaria nata oltre 5.000 anni fa in India, nell'induismo vedico, archetipo dell'attuale filosofia induista. Secondo i testi antichi vedici, la sofferenza non viene intesa solo come dolore fisico, ma come condizione esistenziale legata a una scarsa comprensione della natura umana e della realtà che la meditazione mira a superare. È con il buddismo che la meditazione diventa una pratica meno ascetica, libera dall'eccessivo misticismo degli indù, ma sempre ancorata all'esigenza di superare il malessere che accompagna la vita.
1: Da sempre associata alle dottrine orientali, la meditazione, nata in contesti religiosi, si è diffusa nel mondo occidentale attraverso un lungo e graduale processo come tecnica di consapevolezza e di rilassamento. Pur non avendo una definizione universale, la meditazione è quell'insieme di pratiche che allenano la presenza mentale, l'attenzione e la consapevolezza, con l'intento finale di regolare i nostri processi emotivi e cognitivi. Se prendiamo in prestito le parole del monaco buddista Claude Anshin Thomas, la meditazione non è solo qualcosa che facciamo quando siamo seduti su un cuscino. La meditazione è un modo di vivere. Ma cosa c'entra la meditazione con un podcast sul cervello?
2: I think it's fair to say that
3: se non fosse stato per il Dalai Lama, le ricerche scientifiche sulla meditazione non sarebbero decollate e cresciute nello stesso modo, perché lui ne è stato davvero il promotore per tanti
2: anni.
3: Ha svolto un ruolo fondamentale, non solo come fonte di ispirazione per il lavoro, ma anche perché ha dimostrato una grande curiosità.
2: He's given his advice about how to do this kind of research.
0: Richard J. Davidson, psicologo e psichiatra, è fondatore e direttore del Center for Healthy Minds dell'Università del Wisconsin-Madison. Davidson è il pioniere degli studi sulle emozioni e sul cervello ed è conosciuto in tutto il mondo per le sue ricerche sulle neuroscienze del benessere e sull'impatto delle pratiche contemplative come la meditazione. Il suo lavoro ha messo in luce la complessa interazione tra elementi che fino a poco tempo fa consideravamo separati: corpo, genetica, mente, spirito, emozioni e comportamento. Amico e confidente di lunga data del Dalai Lama, la maggior parte delle scoperte scientifiche sugli effetti della meditazione sul cervello la dobbiamo a lui.
2: There have now been literally thousands of studies over the last 15 years.
3: Negli ultimi 15 anni ci sono stati migliaia di studi che hanno chiaramente stabilito i cambiamenti che avvengono nel cervello con i diversi tipi di meditazione. Si tratta per lo più di cambiamenti funzionali, anche se alcuni studi hanno evidenziato anche cambiamenti strutturali, ovvero cambiamenti nell'anatomia o nelle connessioni del cervello.
2: It's very clear at this point that we can say, I think quite definitively, that meditation can indeed change the brain.
0: Le diverse pratiche meditative si sono sviluppate nel tempo in culture molto diverse. Pensiamo per esempio all'induismo, al buddismo o allo zen. Ognuno ha dato origine a modi diversi di meditare.
3: Abbiamo studiato i meditatori di lunga data, probabilmente alcuni dei meditatori più esperti viventi oggi, che hanno alle spalle decine di migliaia di ore di pratica formale, e abbiamo scoperto diverse cose. Innanzitutto che il loro cervello è chiaramente diverso.
2: L'interazione
3: dinamica tra le reti neurali che viene modificata dalla meditazione è qualcosa che possiamo osservare con le scansioni di risonanza magnetica cerebrale. La letteratura scientifica sul tema è davvero vasta e dimostra come i diversi tipi di meditazione abbiano effetti diversi.
2: And just to give one other example, compassion meditation strengthens.
3: La meditazione compassionevole, per esempio, rafforza le reti coinvolte nelle emozioni positive, come la capacità di mettersi nei panni degli altri, molto più di quanto faccia la meditazione di consapevolezza. Questo è un esempio delle differenze che si rilevano con le scansioni delle risonanze cerebrali.
2: These differences
3: Queste differenze sono presenti non solo durante la meditazione, ma anche quando le persone non stanno più meditando. E questo è molto importante perché suggerisce che i cambiamenti nel cervello sono ciò che chiamiamo tratti alterati.
0: Altered Traits è il titolo del libro che Richard Davidson ha scritto con Daniel Goleman, psicologo, scrittore e giornalista statunitense, collaboratore scientifico del New York Times. Un manuale per chiunque sia interessato a conoscere il potenziale nascosto della mente umana che si può liberare attraverso la meditazione.
2: Truly about the enduring changes that occur in the brain with meditation that we think underlie the transformation in experience and behavior that these practices bring about.
3: Il libro tratta proprio dei cambiamenti duraturi che avvengono nel cervello con la meditazione e che, secondo noi, sono alla base della trasformazione dell'esperienza e del comportamento che queste pratiche inducono. Ad esempio, uno dei cambiamenti specifici che abbiamo osservato nei praticanti di lunga data è la presenza di oscillazioni gamma nel cervello. Si tratta di oscillazioni di frequenza molto elevata nell'attività elettrica cerebrale, che sono indicatori di intuizione. In particolare nel cervello dei meditatori esperti, queste oscillazioni gamma sono sincronizzate in molte regioni diverse del cervello e pensiamo che ciò costituisca la base neurale di quel tipo di consapevolezza panoramica ed espansiva che questi meditatori descrivono.
1: Se vogliamo perseguire il sentiero della pratica della meditazione, dobbiamo sviluppare la disciplina che nasce dal desiderio di vivere diversamente. Scrive così il monaco buddista Zen Claude Onshin Thomas nel suo libro Portare la meditazione nella vita, in cui sottolinea come la pressione esercitata dai nostri condizionamenti quotidiani, dalle nostre abitudini frenetiche, può essere superata solo con una pratica meditativa disciplinata. La meditazione quindi non può essere una terapia, ma una scelta consapevole per migliorare ogni aspetto della nostra esistenza.
2: The default mode is a network of brain activity.
3: Il default mode network, o rete di modalità predefinita, è un circuito cerebrale attivo quando non siamo impegnati in alcun compito specifico, quando non siamo focalizzati su qualcosa in particolare e la mente gira a vuoto. È associato al pensiero autoreferenziale, che è proprio ciò che caratterizza la mente che
2: vaga. Mind wandering about things like your to-do list. The second network that's important is what we call the central executive network.
3: La seconda rete cerebrale che viene modulata durante la meditazione è quella che chiamiamo rete esecutiva e che è invece coinvolta nell'indirizzare l'attenzione, il controllo cognitivo e la pianificazione. La terza rete è chiamata rete di salienza, che comprende molte aree emotive del cervello e aiuta a etichettare le cose che sono importanti per noi. Ecco perché si chiama rete di salienza. La connessione tra questi tre circuiti viene modificata dalla meditazione. Ciò può contribuire da un lato a ridurre l'attività del default mode network e dall'altro a potenziare la rete esecutiva. Così ci si rende conto che la mente sta vagando e si può riportare l'attenzione sul presente, sulla consapevolezza del proprio respiro, per esempio, diminuendo le distrazioni.
2: The central executive network to bring us back to the present moment, which in this case our focus would be on breathing.

0: meditazione.
1: La meditazione mi fa venire in mente la parola libertà, ed è aumentare il proprio spazio di azione rispetto a quello di reazione, ecco.
2: Vasco Brondi, classe 1984, ex frontman delle Luci della Centrale Elettrica, non è solo musicista, cantautore e scrittore, è anche maestro di yoga e di meditazione. Lui, che viene dal punk, nel suo ultimo libro intitolato Una cosa spirituale, Non fare niente e altre forme d'arte, edito da Einaudi, racconta il suo rapporto con la creatività, i momenti in cui ha sentito che il flusso creativo non scorreva più e i momenti in cui l'ha ritrovato. E come tutto questo abbia molto a che fare con la spiritualità e la pratica della meditazione, che per Vasco Brondi è ormai una compagna di vita e profonda fonte di ispirazione.
1: Che la meditazione ti fa arrivare nelle acque più profonde, e nelle acque più profonde puoi trovare i pesci più grossi. Cioè, questa cosa qua credo che succeda, e in un certo senso succede per me anche tramite le canzoni, far uscire delle cose di cui non ero consapevole. Quella è meditazione per me, mettere in contatto l'inconscio con il conscio. Questo qua è un lavoro privilegiato perché ti obbliga ad evolverti anche come essere umano, per evolvere quello che fai e per andare come... Credo che il vero lavoro sia togliere uno strato in più ogni volta, ogni disco, andare più nel profondo. E questo è esattamente quello che fa la meditazione. Quello che mi arriva sempre è che è una vera esperienza profonda e che quindi fa succedere qualcosa. E l'altra questione che emerge è che vedi bene delle cose che erano già lì da chissà quanto tempo e non le vedevi. Il fatto strano per la nostra società dell'iperattività è che le capisci non facendo niente, cioè cercando solo di stare in ascolto, non impegnandoti. E questa cosa qua è difficilissima. Questo poi influenza anche molto l'arte, ma soprattutto influenza la nostra vita, i rapporti con gli altri. Cioè non dover ricercare per forza essere strattonati tra tutto quello che ci sembra più intenso e che forse non è la cosa giusta per noi. Per me, ecco, in questo senso è un atto politico anche, perché nella società dell'insoddisfazione permanente ti porta ad avere più attenzione per essere contento, ecco, cioè voglio di meno, non voglio di più. E questo penso che abbia a che fare con il renderti conto di tutto quello che c'è, però.
3: Sono le ricerche scientifiche a confermarlo. Chi medita regolarmente è più rilassato, più focalizzato, più empatico. Chi medita per anni è meno stressato e soffre meno di ansia e depressione.
1: Nella società dell'insoddisfazione permanente ti porta ad avere più attenzione per essere contento, ecco, cioè voglio di meno, non voglio di più. E questo penso che abbia a che fare con il renderti conto di tutto quello che c'è, però.
3: Sono le ricerche scientifiche a confermarlo. Chi medita regolarmente è più rilassato, più focalizzato, più empatico. Chi medita per anni è meno stressato e soffre meno.

0: E più spesso in contesti clinici moderni c'è la mindfulness, una forma di medicina complementare che integra pratiche di meditazione orientale con la psicologia. Spesso si usano le parole mindfulness e meditazione come se fossero sinonimi, ma in realtà non lo sono. La mindfulness è una qualità mentale che può essere coltivata attraverso la meditazione. All'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, presso il centro di senologia, la mindfulness viene proposta a tutte le donne che ricevono una diagnosi di tumore al seno per ridurre lo stress, migliorare i disturbi dell'umore e affrontare meglio le cure e il dolore cronico. Il progetto, attivo dal 2021, ha già coinvolto più di 800 pazienti ed è guidato dalla psico-oncologa Simona Carloni.
1: Il momento presente non è cogli l'attimo, carpe diem, no, è essere con la mente dentro il corpo, perché la nostra mente è in una relazione bidirezionale con il corpo, cioè in una relazione con gli organi. Quindi stare nel momento presente mi permette di vivere ciò che sto facendo in questo momento. E questo aiuta molto nel percorso oncologico e non solo, ci aiuterebbe tutti, perché un po' tutti poi viviamo sempre non nel presente, no? Quindi nel passato o nel futuro, perché la mente è così, la mente vaga e noi la seguiamo. Quindi è un lavoro anche sul pensiero. Non è che noi non dobbiamo pensare, dobbiamo imparare a pensare, quindi osservare il pensiero senza giudizio e poi lasciarlo andare significa ritornare nella realtà e quindi aumentare la consapevolezza, perché è quella, proprio questo aspetto che ci aiuta a modificare i comportamenti automatici, reattivi. E quindi a volte anche dei comportamenti distruttivi rispetto alla vita, no?
2: La mindfulness clinica come disciplina per imparare a gestire ansia, sofferenza, preoccupazioni e migliorare le condizioni psicofisiche quando si affronta una malattia nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni 70. È un protocollo scientifico chiamato appunto mindfulness per la riduzione dello stress, sviluppato dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn. Nel 1979 Kabat-Zinn fonda la Clinica per la riduzione dello stress presso l'Università del Massachusetts, dove sperimenta il suo programma, che oggi è validato da numerose prove di efficacia per la salute fisica e mentale. Un percorso di 8 settimane che insegna a vivere momento per momento. Così si intitola anche il primo manuale di mindfulness di Kabat-Zinn. Il metodo si basa sull'attenzione, la consapevolezza, l'accettazione della propria condizione nel momento presente. Ma secondo la psico-oncologa Simona Carloni, che ha sposato questo approccio, portare la mindfulness nella vita quotidiana è una rivoluzione che non ha tappe o durate prestabilite.
1: Non c'è un tempo, c'è il tempo che serve, per cui noi accogliamo le pazienti e quando si sentono pronte a non venire più, il percorso è finito. Dico questo perché il percorso oncologico è delicato. Quindi noi non vogliamo che le nostre pazienti si sentano sole o abbandonate, no?
0: Dopo un primo colloquio individuale con le pazienti, il protocollo di mindfulness clinica nel reparto di senologia all'ospedale San Giovanni di Roma si articola in incontri di gruppo settimanali in presenza e online, a cui si affiancano anche esperienze fuori dalle mura dell'ospedale. Infatti, la mindfulness può essere praticata anche durante attività quotidiane in movimento.
1: Questo ci aiuta a lavorare anche sul discorso della solitudine, che sappiamo tutti che è un fattore di morte. In questo caso noi abbiamo creato un network di pazienti che non sono mai sole, perché si sostengono e sono nate delle belle amicizie. Le signore che arrivano spaventate poi escono, che sono molto sollevate, perché il feedback diretto di un'esperienza, devo dire che cambia la prospettiva. Attraverso un cambio di prospettiva posso imparare ad accettare, accogliere ciò che sto vivendo. E questo ci aiuta a stare nel momento presente. E anch'io lavoro molto con le mie pazienti sullo stress. Noi abbiamo un asse dello stress, ipofisi, ipotalamo, surrene. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a non farlo accendere. E quindi ecco lì è la riduzione dello stress, perché se noi impariamo anche e soprattutto attraverso la meditazione di consapevolezza ad ancorarci al presente, invece di essere coinvolti dalle emozioni che ci allontanano dalla realtà, l'attenzione al momento presente.

0: diventa una componente fondamentale per poter vivere e aumentare la qualità della vita.
1: Ma in che modo il supporto emotivo della mindfulness fa bene ai pazienti? Perché focalizzarsi sul presente, ridurre l'impatto dello stress legato alle prospettive future o ruminazioni sul passato può aiutare chi è in cura contro il cancro?
2: C'è un legame che possiamo definire di tipo biologico, biochimico, fra la pratica della mindfulness e il calo del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ne deriva che con un calo del cortisone noi abbiamo livelli di ansia decrescenti, livelli di depressione decrescenti, livelli di autostima invece in crescita, l'insonnia di cui spesso soffrono molti pazienti. Si riduce, talvolta si annulla completamente. Addirittura abbiamo un aumento delle cellule dell'immunità, perché il cortisolo, quando aumenta, rappresenta un meccanismo che ostacola le difese immunitarie, quindi una minor vulnerabilità agli eventi infettivi. Poi è dimostrato che il paziente ha una maggior resilienza, al dolore, ha una maggior resilienza nei confronti dei disturbi classici da chimioterapia, nausea e vomito su tutti.
3: Piero Fenu è il direttore sanitario dell'Istituto di Candiolo, vicino Torino, un centro oncologico d'eccellenza gestito dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che ha fra i suoi valori fondamentali la centralità della persona. Per questo, l'Istituto di Candiolo affianca alle cure tradizionali un ventaglio di proposte innovative per migliorare la vita di chi ha una malattia oncologica. Tra queste, appunto, la mindfulness.
2: L'Istituto di Candiolo offre gratuitamente questa iniziativa ai pazienti affetti da tumore affinché appunto senza alcun impegno economico, senza alcun esborso, possano sottoporsi a questa pratica che si sta dimostrando di estrema valenza nell'ambito dell'umanizzazione dei percorsi di cura. E cioè il nostro obiettivo è occuparci del paziente a 360 gradi, quindi non dimenticarci mai, anche nel corso delle terapie, diciamo più propriamente cliniche, che il paziente è un individuo che deve mantenere la sua centralità anche all'interno del percorso di cura, quindi non deve essere un malato, ma deve essere una persona. E dobbiamo cercare di fare il possibile per lenire il suo disagio psicologico. Pensiamo quando un paziente in una sala d'attesa che aspetta l'esito di una biopsia o l'esito di un TAC, nella sua mente si potrebbero disegnare scenari catastrofici, un futuro drammatico, in ragione dell'esito infausto di questo esame. Ecco, in quel momento lui applica quanto ha imparato con gli esercizi di mindfulness. Respira, respiri profondi, consapevoli, con la concentrazione sul diaframma, con la concentrazione sui polmoni che si espandono, oppure si fa una passeggiata nell'atrio della sala d'attesa in cui eventualmente sta attendendo questo referto, e si concentra sul contatto dei suoi piedi col suolo, sul rumore dei suoi passi nel corridoio, sull'eco della sua camminata. E questo gli dà una consapevolezza del presente e scaccia i pensieri nefasti intrusivi.
1: Abbiamo raccolto la testimonianza di una paziente di Candiolo, Daniela, una donna di 56 anni, manager d'azienda, mamma di due figli, alla sua terza diagnosi di tumore. Prima al seno, poi alle vie biliari e 3 anni dopo la recidiva con metastasi. L'impatto emotivo e psicologico della ricaduta, dopo aver creduto di essere guarita, per Daniela è disastroso. Ed è a questo punto che intraprende il percorso di mindfulness.
4: Mi ha aiutato perché ha fatto scendere i livelli di ansia e di stress. E mi ha aiutato perché il qui e ora vuol dire anche affrontiamo una cosa per volta, un passo alla volta, no? Quello che ho appreso e che mi è servito, insomma, avere maggiore consapevolezza, no? di me stessa, di quello che stava succedendo e imparare a fare da un po' da a essere un po' osservatore, no? Anziché farsi travolgere dalle emozioni, cercare di stare un passo un pochino più in là e e no, prendere consapevolezza, no, del proprio corpo, del qui e ora. Se la mente va altrove, non importa, riprendiamo, no, recuperiamo il pensiero e ritorniamo sul qui e ora, su quello che proviamo adesso, in questo momento. È come scalare la montagna, però non guardando la cima, ma guardando davanti a sé, facendo un passo alla volta. E quello aiuta, aiuta la mente e di conseguenza poi aiuta il resto del corpo.
3: Insomma, iniziare a meditare vale la pena. Fermarsi 10 minuti al giorno, in silenzio, distaccarsi dalle nevrosi della vita quotidiana, coltivare la presenza e concedersi un po' di meditazione. Chissà che dopo un po' di pratica si scopra di poter vivere diversamente. A garantirlo è il neuroscienziato Richard J. Davidson.
5: You would recommend it highly for good mental health, for good bodily health.
3: Avete ascoltato Cosa ti dice il cervello, un podcast originale di Rai Radio 1 di Eleonora Tundo e Daniela Cipolloni, regia di Leonardo Patanè.
1: Se avete domande o curiosità potete scriverci alle nostre mail eleonora.tundo@rai.it e daniela.cipolloni@rai.it.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. In apertura, lo sbarco a Lampedusa di 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono arrivati a bordo di un gommone di 7 metri che è stato soccorso dalla guardia costiera. Nel gruppo, partito dalla Libia, anche 6 donne. Intanto Alarm Phone ha lanciato un SOS per 52 migranti su un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dall'isola. L'ONG segnala che alcune persone hanno perso conoscenza. È stata allertata una nave, la Asso 25, battente bandiera italiana, della flotta Augusta Offshore, che si trova in zona. Medio Oriente, nella striscia di Gaza 10, le vittime dei re di Israele, che dichiara di aver preso di mira diversi miliziani di Hamas, tra cui uno che ha partecipato all'attacco terroristico del 7 ottobre 2023. Le forze armate di Tel Aviv hanno annunciato le prime indagini sui crimini commessi dai soldati dello Stato ebraico a Gaza, concentrandosi in particolare sulle uccisioni di Indra Jab, 5 anni, e della sua famiglia, e di 15 sanitari palestinesi. La guerra tra Stati Uniti ed Iran è all'arma escalation. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire obiettivi militari degli Stati Uniti in Europa in caso di allargamento del conflitto. Pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, replica la NATO, resta alta la tensione su Hormuz ed è botta e risposta sulla sovranità dello stretto. E pur senza fare direttamente riferimento ai contesti di crisi internazionali, al termine dell'udienza generale nella Basilica Vaticana, Leone XIV si è rivolto ai 5.000 fedeli presenti, esortando tutti a maturare intimamente una sincera predisposizione d'animo alla pace. Sentiamo le parole del Papa.
3: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia ieri pomeriggio, ma la notizia è stata diffusa poco fa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Sopralluogo dei PM di Paola in provincia di Cosenza, dove è stato ritrovato l'ultraleggero scomparso domenica, i magistrati indagano sulle cause della sciagura in cui sono morti due noti avvocati. Il servizio di Michele Cervo.
4: I soccorritori ne erano convinti. L'ultraleggero disperso da domenica non poteva essere lontano dal luogo in cui erano concentrate le ricerche ed in effetti questa mattina è stato ritrovato nella zona a monte del comune di Foscaldo in provincia di Cosenza. Ad individuarlo un elicottero dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino. All'interno del velivolo i corpi senza vita degli avvocati Carlo Arnulfo ed Angela Buccico erano partiti dal campo volo di Capodorlando in Sicilia e avrebbero dovuto raggiungere l'aviosuperficie di Sibari, ma lungo la costa tirrenica della Calabria si sono perse le tracce del biposto. Il luogo dello schianto è stato individuato grazie ai segnali dei cellulari dei due avvocati raccolti dalle celle telefoniche. Ora la procura di Paola, che ha aperto un fascicolo sul disastro, dovrà stabilire cosa sia effettivamente accaduto all'aereo precipitato.
2: Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, probabilmente a seguito di uno shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno intubato l'uomo e avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, sono in corso verifiche. L'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Elsi e sua figlia Sara a Pietracatella in Molise. Da Berlino sono arrivati gli esiti degli esami del sangue sul marito Gianni Di Vita e sulla figlia maggiore Alice. I due non sono mai venuti a contatto con la ricina, come già accertato nei mesi scorsi dal centro antiveleni di Pavia. Ieri ascoltata di nuovo la figlia maggiore della vittima, che la sera in cui la madre e la sorella hanno dato i primi segni di malore era a cena fuori con alcuni amici. Per una serie di furti commessi presso lo scalo milanese di Malpensa a danno dei passeggeri, 10 persone sono state arrestate dalla polizia, altre sono ricercate.
5: Derubavano i viaggiatori all'aeroporto di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori. Uno lo tenevano bloccato per affollare l'altro il più possibile e approfittare della calca e della distrazione delle vittime. Movimenti rapidi, nascosti da giacche e borsoni, ripresi però dalle telecamere di sorveglianza per afferrare portafogli e sfilare con destrezza ricchezza, oggetti di valore. 20 ragazze di etnia rom, regolari in Italia, sono al centro dell'inchiesta della Procura di Busto Arsizio e della Procura dei Minori di Milano, che ha portato ad altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte già eseguite. L'età delle arrestate va dai 14 ai 35 anni, 16 sono maggiorenni, 4 minorenni, alcune in stato di gravidanza. I furti sono avvenuti nel corso dell'ultimo anno. Nella maggior parte dei casi le vittime si rendevano conto di essere state derubate solo in un secondo momento, dopo aver lasciato l'aeroporto, un elemento che ha reso le indagini ancora più complicate. Davide Gangale, GR1.
2: E ora un'ultima ora. C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di un imprenditore. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del monte Ololoque, oltre al pilota keniano c'era anche la moglie dell'uomo. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie su Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nella regione occupata di Lugansk. Ma intanto a tenere banco sono la nomina del nuovo ministro della difesa e le nuove perquisizioni che lambiscono Zelensky. Il servizio.
3: Volodymyr Zelensky rimuove la vice capo del suo ufficio, Irina Mudra, dopo che il suo nome, assieme a quello del deputato Vadim Stolar, finisce nella lista degli indagati dell'agenzia anticorruzione NABU. L'accusa: aver riciclato quasi 3 milioni di euro versati come cauzione per un sospettato nell'operazione Midas. L'inchiesta, che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni e costretto alle dimissioni il braccio destro del presidente Andriy Yermak. Lo scossone arriva mentre il Parlamento approva la nomina del nuovo ministro della difesa, Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione di Mikhailo Fedorov, colui che alla guida del dicastero aveva spinto per riformare l'esercito e puntare sulla produzione massiccia di droni. Anche oggi centinaia di giovani a Kiev stanno manifestando in sostegno di Fedorov, che ieri, in un video che ha sorpreso l'Ucraina, ha sfidato ulteriormente Zelensky chiedendo nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Un agricoltore di 72 anni, siamo tornati in Italia, è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo nel Salento. L'uomo è riuscito all'alba per raccogliere fichi, a trovare il corpo. Sono stati il figlio e il nipote preoccupati perché non era rientrato a casa. I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari dei due cani. 4 femminicidi in pochi giorni in provincia di Cosenza, convalidato il fermo del compagno di Ornella Forastefano, 46 anni, lasciata agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, sempre in provincia di Cosenza. È in stato di fermo il marito di Carmela Bifano, 72enne, trovata morta a Corigliano. E a Colleferro, alle porte di Roma, ha confessato il marito di Ioanna Roussi, 50 anni, accoltellata davanti a uno dei 5 figli. E in provincia di Venezia spuntano altri particolari nel femminicidio di Tania Terrini.
4: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle, facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi, fino a provocarle una contusione occipitale, e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa, prima di impiccarsi a dolo. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigo Novo, suo paese d'origine, lo stesso di Giulia Cecchettin.
5: Alessia Piovesan, GR1.
2: Ancora incidenti mortali sul lavoro in provincia di Trapani. Non ce l'ha fatta l'operaio caduto da un autobus lo scorso 5 agosto.
6: Dopo 2 settimane di agonia è morto nell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Marcello Erbini, 55 anni, era rimasto ferito gravemente mentre era impegnato nella cantina vinicola in cui lavorava da 30 anni a Mazara del Vallo, la sua città. Le sue condizioni erano apparse subito critiche dopo la caduta dalla scaletta di un'autocisterna. Indagano i carabinieri della compagnia di Mazara, non si esclude l'ipotesi di un malore. Come non è stata scartata neanche nel caso di Francesco Bulgarella, 64 anni, il soccorritore del 118 deceduto nella tragedia del depuratore di San Vito Lo Capo, sempre nel Trapanese, in cui perse la vita anche l'operaio Davide Anselmo, 45 anni. Dopo l'autopsia, oggi lutto cittadino, sono stati celebrati i funerali di Bulgarella. L'uomo il 13 agosto era intervenuto per soccorrere l'operaio quando si è accasciato. Anselmo stava sostituendo una pompa, la vasca all'interno della quale era sceso, adesso sequestrata, non doveva contenere liquami. Cosa sia successo lo accerterà la procura di Trapani, che coordina le indagini. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Un'intensa perturbazione temporalesca raggiungerà domani il nord-ovest, le montagne del Triveneto e più tardi la Toscana, con temporali molto forti e grandinate. Entro domani sera il maltempo si porterà anche al nord-est e non si potranno escludere nubifragi e temporali. Sarà soleggiato invece sul resto delle regioni. Per la prima volta nella sua storia, il concertone della Notte della Taranta entra nel circuito dell'Eurovisione. Sabato 22, la Grande Notte di Melpignano supera i confini nazionali. Maestro concertatore alla guida dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta sarà Ermal Meta. La 29esima edizione ha il Mediterraneo come filo conduttore e affida la musica a un messaggio di incontro e dialogo tra popoli, culture e lingue. Ci fermiamo qui, adesso ancora musica, la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:28 minuti sulla 10, la Genova 20 miglia. Ci sono rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7. Sulla 21 uscita chiusa per un incidente allo svincolo per Broni. Traffico regolare, ma sono molti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla 4, la Venezia Trieste, ci sono rallentamenti alla barriera di Trieste. Ancora sulla 13 code per 2 km tra Bologna Arcoveggio e lo svincolo per Altedo, sulla 14 coda tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Infine sulla statale 39 il traffico è bloccato all'incrocio per Motta a causa di un incidente, code per incidente sulla statale 43 allo svincolo per Cles. Per il momento è tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Ha confessato il compagno di Joanna, la cinquantenne polacca uccisa a coltellate a Colleferro. L'aggressione è avvenuta davanti ai loro cinque figli. La donna aveva già segnalato il disagio psichico dell'uomo. Cordoglio del Campidoglio per la morte dei due avvocati morti a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica scorsa, il relitto ritrovato nel Cosentino. E nel Viterbese, dopo 6 giorni di agonia, muore a 28 anni per soffocamento da cibo, era madre di 2 bambini. La famiglia dona gli organi. Buon pomeriggio da Cleto Romantini, in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. Dunque, ha confessato il compagno di Joanna, la cinquantenne di nazionalità polacca, uccisa a coltellate a Colleferro. La donna è stata aggredita davanti ai loro figli.
2: Nessuno dei vicini ha mai denunciato le continue liti nella villetta di Via Colombo, dove ieri pomeriggio un uomo, un tunisino di 69 anni, Mohamed Habib Rouassi, ha ucciso la moglie, 50 anni, di origine polacca, madre di 5 figli.
3: Erano presenti i figli al femminicidio della madre, risponde Pierluigi Sanna, presidente del Consiglio Comunale di Colleferro.
4: Così pare, da quello che sappiamo erano tutti presenti.
2: Anche il più piccolo di 9 anni, come si era detto.
4: Tutti.
2: Il primo ha 30 anni e l'ultimo, il più piccolo, 9, era presente anche lui quando in cucina è scoppiata l'ennesima violenta lite. L'uomo avrebbe afferrato un coltello e, nonostante i ragazzi, avrebbe sferrato 4 pendenti alla gola della moglie Joanna. Sono stati loro a chiedere l'intervento del 112, ma i soccorritori non sono riusciti a salvarle la vita. Avevate avuto segnali di disagio da questa famiglia?
4: Non erano noti ai servizi sociali comunali, nessuno di loro era noto. Mentre sembra che lui avesse avuto contatti con i servizi psichiatrici dell'ASL.
2: Aveva chiesto aiuto?
4: Molti anni fa e anche poi recentemente, così sembra da una prima verifica.
2: La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per femminicidio.
3: Sara Berta, TGR Lazio.
1: Restano ancora da chiarire l'identità del killer e il movente dell'omicidio di Raymond Sosa Agheisi, il 24enne ucciso a colpi di pistola lunedì scorso nei cortili delle case popolari di Tor Sapienza, a Roma. Il giovane era stato trovato agonizzante con una grave ferita all'addome tra i palazzi di Viale Morandi. Sul posto sono comparsi fiori e messaggi in suo ricordo. La squadra mobile continua ad indagare. Tra le ipotesi c'è un regolamento di conti legato alla droga, ma Raymond non avrebbe avuto precedenti per questo tipo di reati. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il cordoglio del Campidoglio alle famiglie e alla comunità forense dopo la notizia del ritrovamento nel Cosentino, a Laghicello di Fuscaldo, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti il pilota Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera, entrambi avvocati. È morta in ospedale dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva la 28enne di Capodimonte, nel Viterbese, madre di 2 bambini, rimasta soffocata da una fetta di bacon il 13 agosto scorso. La donna era scesa in strada chiedendo aiuto. Trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, purtroppo dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva, è stata dichiarata morta cerebralmente. La famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi. 13 arresti ed oltre 360 dosi di droga sequestrate al Quarticciolo al termine di un'operazione di controllo dei carabinieri di Roma. I militari hanno utilizzato vere e proprie chiusure a tenaglia per bloccare i principali punti di accesso alle piazze di spaccio. Droga e denaro sono stati trovati anche tra i vani contatori, buche nel terreno, tombini e aree verdi. Tra gli arrestati anche un 30enne sorpreso con crack e contanti, che ha tentato la fuga aggredendo i militari. Sono oltre 180.000 le multe per eccesso di velocità elevate a Roma nei primi 7 mesi dell'anno, più di 60.000 rispetto allo stesso periodo del 2025. La strategia del Campidoglio punta sui controlli automatici. Il 77% delle violazioni è stato rilevato sulla tangenziale est e in viale Isacco Newton, e se il trend sarà confermato a fine anno, il conto per gli automobilisti potrebbe superare i 15 milioni di euro. Intanto, sul fronte della sicurezza, nei primi 6 mesi del 2026 i decessi per incidenti stradali sono diminuiti del 24% e sulla Cristoforo Colombo sono in arrivo altri 6 auto velox. Le 18:34 minuti e 34 secondi, termina qui questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi, da Cleto Romantini, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: sei? Ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
10: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Ucraina, pressing su Zelensky, l'anticorruzione indaga sul suo staff e lui licenzia la vicecapo. Arrestata l'ex ministro Fedorov, incalza, voto subito. Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, quattro donne uccise da mariti o compagni in pochi giorni, tra denunce inascoltate, confessioni e tentate fughe. Giallo della Ricina, padre e figlia maggiore negativi sono i risultati del laboratorio di Berlino nell'inchiesta sulle due donne uccise dal veleno. Tragedia in Salento, muore 72enne sbranato da due Rottweiler, probabilmente fuggiti da un'abitazione della zona, rintracciato il proprietario. Steve Jobs, prima di Apple, all'asta un suo progetto di elettronica realizzato a 13 anni per la Fiera delle Scienze alle Medie, stimato $20,000. Ci vediamo nella vigna, in crescita la nuova tendenza delle cene tra i filari, più affollate e popolari al sud, più intime al nord. Calcio, nuove regole in Serie A per avvicinarsi al tempo effettivo, designati anche gli arbitri della prima di campionato. Roma, Fiorentina, a Marcenaro, Martinelli per Inter Monza. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. La guerra fra Russia e Ucraina, 5 morti a Kherson per un drone russo su un autobus, 3 per un raid ucraino nel Lugansk, mentre Zelensky è sotto pressione sia per la vicenda dell'ex ministro della difesa Fedorov che per una nuova inchiesta sulla corruzione del servizio.
3: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. E poco fa un deputato d'opposizione ha detto che Mudra è stata arrestata, ma non c'è conferma. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva per giunta nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa Yevgeny Khmara, ex comandante dei servizi segreti e indicato da Zelensky dopo la sua discussa mozione a luglio di Mikhailo Fedorov, nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Croazia è stato arrestato un uomo per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Si tratta di un ucraino subacqueo esperto, sospettato di avere contribuito alle esplosioni che danneggiarono i gasdotti sottomarini nel Baltico. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Germania. È la terza persona arrestata con l'accusa di avere partecipato al sabotaggio, dopo gli altri due ucraini fermati in Italia e in Polonia lo scorso anno. Ancora raid israeliani su Gaza, mentre l'esercito di Tel Aviv chiede che si indaghi su alcune operazioni con vittime palestinesi, tra cui la bambina diventata celebre grazie a un film. Linea la corrispondente da Gerusalemme.
4: La voce della piccola Hinda Rajab, chiusa in un'auto, raggiunta da una raffica di colpi sparati da militari israeliani, la lunga telefonata alla mezzaluna rossa per chiedere aiuto, accanto gli zii e i cugini morti. Era il gennaio del 2024. I soccorritori rimasero con la bimba al telefono per oltre 40 minuti. Un'ambulanza fece tempo ad arrivare, ma partì un'altra raffica. Hinda morì e così anche chi era arrivato lì per salvarla. Tante le inchieste indipendenti che hanno puntato subito il dito sui militari israeliani. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale per accertare le responsabilità, non solo per questo incidente ma anche per altri in cui hanno perso la vita soccorritori palestinesi e non. Raramente dei militari vengono condannati, lamentano gruppi per i diritti umani israeliani. Le inchieste dell'esercito non hanno mai portato a nulla. A Gaza intanto l'aviazione israeliana ha compiuto un altro raid mirato per colpire una stazione di polizia dove ci sarebbero stati esponenti di Hamas. Altre 10 le vittime che si aggiungono a quelle del raid di ieri e che gettano un'ombra sui tentativi americani di far ripartire il piano di pace del presidente Trump. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra nel Golfo prosegue, il braccio di ferro tra Washington e Teheran sul controllo dello stretto di Hormuz e cresce la preoccupazione per possibili attacchi iraniani in territorio europeo. Da Istanbul, la corrispondente.
5: Nei giorni scorsi, a più riprese, Pasdaran hanno minacciato sorprese strategiche per l'America e per i suoi alleati. Oggi il Financial Times scrive che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Se Washington scegliesse la strada dell'escalation, Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Sempre secondo il Financial Times, Teheran avrebbe anche studiato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica a Hormuz. Lo scontro è ancora sullo stretto. Teheran ribadisce che Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso tutti gli scambi commerciali con l'Iran dopo aver accusato Teheran di aver nuovamente lanciato missili balistici contro il paese. La decisione rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E dopo le indiscrezioni su possibili attacchi iraniani in territorio europeo, fonti della NATO rassicurano: siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e faremo sempre tutto il necessario per difendere gli alleati. La nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. E con il perdurare dello stallo nelle trattative con l'Iran, Trump punta a rilanciare la politica estera americana, siglando una tregua commerciale col Canada e cercando un'intesa sul nucleare con la Corea del Nord. Il corrispondente da New York.
6: Con lui vado d'accordo ed è un fatto positivo. Possiede 57 testate nucleari. Trump parla così del suo rapporto con il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, e conferma le indiscrezioni di stampa secondo cui intende incontrarlo entro quest'anno. Novità che emergono mentre, sempre in Asia, è stata ridotta la durata delle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud, storico alleato americano, che fa sapere di non essere stato informato in anticipo sul punto. Trump risponde alle domande dei giornalisti convocati a sorpresa per mostrare loro l'avanzamento dei lavori alla Casa Bianca, dove si sta costruendo una piattaforma per decollo e atterraggio di elicotteri. Il presidente rivela di aver parlato ieri sera con il premier canadese Carney. Trovata un'intesa, dice, non ci saranno barriere per i prodotti americani alla volta del Canada. Invece di nuovi dazi a stelle e strisce già minacciati, un grande accordo per entrambi, dichiara, ma innanzitutto per i nostri agricoltori. Infine l'Iran. La situazione nello stretto di Hormuz non sarà perfetta, ammette Trump, ma tanto petrolio sta attraversando quel braccio di mare, spiega, grazie agli sforzi americani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E restiamo negli Stati Uniti. I rendimenti dei titoli di Stato crollano dopo che il Tesoro americano ha annunciato il riacquisto delle obbligazioni a lungo termine a partire dal 9 settembre. Il titolo a 30 anni, che ieri aveva raggiunto i massimi dal 2007, è sceso di oltre 9 punti. L'annuncio ha spinto a rialzo Wall Street. Chiudono deboli invece le borse europee. Milano maglia nera cede lo 0,75%. Tragedia di una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana. Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e ignota al momento le cause. E chiudiamo questa pagina dedicata agli esteri con una notizia arrivata poco fa. Anche l'Austria rimanda richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Radio 1, sono le 19:09. 4 femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano la violenza contro le donne e in alcuni casi, come quello di Tania Terrin, i maltrattamenti erano già stati denunciati.
7: Le aggressioni, le minacce, persino un video mentre stringeva un cappio e una denuncia risalente allo scorso 22 aprile, poi ritirata. Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara nel veneziano, ucciso a Ferragosto dal suo compagno Dino Keber, che poi si è suicidato, aveva provato più volte a fermarlo, ma i suoi allarmi sono rimasti inascoltati. E quanto emerge dalle indagini della procura, che sta cercando di ricostruire i contorni di questo ennesimo femminicidio, e spuntano anche altre 4 denunce fatte negli anni dalle ex fidanzate di Keber, circostanza che fa infuriare i familiari di Tania. Lo zio della donna intervistata intervistato dalla TGR Veneto.
8: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
7: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissi, uccisa ieri a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato poi convalidato il fermo di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il delitto alla Ricina, negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti. Al padre sequestrati computer e pendrive.
9: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori, che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. La procuratrice Elvira Antonelli, in una nota, rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tupputi, GR1.
2: È di Sonia Bellina, una nota influencer francese di origini italiane, il corpo bruciato tra le vigne nel sud della Francia lo scorso 12 agosto. La polizia francese ha fermato due uomini sospettati di avere partecipato alla sua uccisione. Dagli inquirenti trapela che le indagini si sono concentrate prima su un'auto sospetta segnalata la sera della scomparsa della ragazza, poi su un appuntamento al quale Sonia si sarebbe recata prima di essere uccisa. Rintracciato il proprietario dei due Rottweiler che hanno ucciso Giuseppe Pampo, l'agricoltore di 72 anni, trovato morto nelle campagne del Salento.
10: Aggredito e sbranato da due cani mentre raccoglieva dei fichi nelle campagne vicino Porto Cesareo nel Salento, le fauci dei Rottweiler non hanno lasciato scampo a un agricoltore 72enne di Leverano, Giuseppe Pampo. Era uscito di casa all'alba, i figli, preoccupati da non vederlo rientrare a casa per pranzo, lo hanno trovato nel primo pomeriggio senza vita sul terreno, con numerose ferite alla testa e alle gambe, i due molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone, e solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. I carabinieri della compagnia di Nardò, accorsi sul posto, sono riusciti dopo alcune ore a rintracciare i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato ritrovato il corpo dell'agricoltore. In corso accertamenti sugli animali tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
2: C'è anche un italiano tra le vittime dello schianto di un elicottero turistico in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. È Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore e politico italo-ecuadoriano, presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence dell'Ecuador. A bordo c'era anche la moglie, nessun sopravvissuto. Ancora ad accertare le cause dell'incidente avvenuto nei pressi del monte Ololoque. Resta in carcere il 15enne italiano arrestato a Malta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimetterlo in libertà su cauzione. Il giovane, accusato di una lunga serie di reati ed arrestato lo scorso maggio dopo aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola, è anche sospettato di avere legami con una rete internazionale accusata di adescare minori online. In aula presenti i genitori. Il furto delle opere di Antonello da Messina. Sentiamo la testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e ha dato l'allarme.
11: Ho detto, ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
12: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
13: Polizia Messina, qual è l'emergenza? Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
12: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
11: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
12: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo, resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
2: Il conduttore di Report Siffrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook. In merito all'indagine sull'attentato subito dal giornalista sul social, la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per le vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, la replica della magistrata. Ex Ilva, sindacati cauti sulla cordata italiana. I rappresentanti dei lavoratori si rivolgono al Presidente della Repubblica.
14: La grande attenzione rivolta ai giochi del Mediterraneo in programma a Taranto sia anche l'occasione per tenere alta la guardia sulla drammatica situazione dell'ex Ilva. È con questo spirito che i rappresentanti dei lavoratori dell'acciaieria e degli appalti rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Una lettera con la richiesta di un incontro in vista della sua presenza ai giochi e di un intervento contro una crisi, scrivono i sindacati, che rischia di trasformarsi in una bomba sociale senza precedenti. Ai lavoratori si unisce il mondo delle imprese, le associazioni datoriali premono per un incontro istituzionale con il capo dello Stato e con la Premier Meloni proprio in occasione della cerimonia inaugurale dell'evento sportivo. La cordata italiana con Federacciai e 14 aziende associate non convince i sindacati. Puntare solo sull'area a freddo avrebbe un grave impatto sull'occupazione, avvertono le sigle dei metalmeccanici, che ribadiscono la necessità di un intervento pubblico. Francesco Brigati, FIOM Taranto.
15: La questione che abbiamo posto a Palazzo Chigi, che qualsiasi sia la cordata, la cosa fondamentale rimane che ci sia la garanzia dell'intervento pubblico per garantire una transizione ecologica e sociale per quanto riguarda una vertenza che dura ormai da troppi anni.
14: Francesca Capannolo, GR1.
2: In occasione dei 50 anni di Apple va all'asta un progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs a 13 anni.
16: Un pannello di compensato a tre ante, due circuiti di prova e una relazione di 10 pagine scritta a mano. È il primo progetto di elettronica realizzato da Steve Jobs per la fiera della Cupertino Junior High School nel 1968. Si intitola "Che cos'è il raddrizzatore controllato al silicio?". Attraverso diagrammi e schemi, Jobs, allora tredicenne, spiegava il funzionamento dei semiconduttori, allegando in una nota per insegnanti e giudici le istruzioni su come effettuare le misurazioni senza danneggiare il sistema e l'invito a scollegare l'apparecchio dopo le prove. Uno studente precoce, non c'è dubbio. Del resto, solo 8 anni dopo, Jobs avrebbe fondato la Apple. Ed è per i 50 anni della mela che il lotto andrà all'asta a partire da $20,000. Un'imperdibile opportunità per toccare con mano l'origine di una rivoluzione nata da curiosità, attenzione maniacale al dettaglio, visione del futuro. La prova tangibile che anche i giganti della tecnologia iniziarono con un piccolo circuito e una matita. Eleonora Belviso, GR1.
2: Spiragli di ottimismo per la lotta al melanoma, risultati promettenti per il vaccino sperimentale a mRNA sviluppato da Moderna e Merck. Avrebbe raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1000 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio. Dopo l'annuncio da parte delle due case farmaceutiche, il titolo di Moderna vola in borsa più 130%. Cresce anche Merck, seppur in misura più contenuta. Meteo, instabilità in aumento domani con temperature in calo al nord mentre ancora sostenute al sud. Le previsioni con Nello Chicchirichi, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
17: Da questa sera una perturbazione apporterà precipitazione a carattere rovescio temporale a prima sui rilievi alpini e prealpini del nord-ovest della Lombardia, in estensione durante la notte a quelli del Triveneto. Domani è previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Domani temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia-Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
2: Una nuova tendenza del turismo, le cene tra i vigneti italiani dal Piemonte alla Sicilia, esperienza aumentata del 40% rispetto allo scorso anno.
18: Se prima erano tavolate di famiglia, ora sono meta di turisti di tutto il mondo. Sono le cene in vigna, la nuova tendenza esperienziale dell'estate. Tavolate all'aperto, tra filari, sotto un cielo stellato. Possono essere a tema, popolari, in stile country chic o ricercate, nate spontaneamente o organizzate con ogni dettaglio. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per la Puglia e la Toscana, i vigneti sono ormai un vero e proprio luogo di incontro e di festa. Violante Cinelli, presidente Movimento Turismo del Vino.
19: Sempre più turisti, soprattutto stranieri, vengono attratti dal fascino delle vigne, dalla possibilità di vivere una cena tra i filari. Non ci sono regioni dove le esperienze in vigna non vengono date.
18: Queste cene in vigna hanno caratteristiche diverse a seconda delle regioni?
19: Si parla di vere e proprie feste in vigna quando si parla del sud. In regioni dove l'enoturismo è ormai consolidato, Piemonte, la Toscana, molte esperienze vengono offerte in modo un pochino più privato, cene romantiche in mezzo ai filari.
18: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Calcio, arrivano nuove norme e ci sono le prime designazioni arbitrali in vista della ripartenza del campionato il prossimo fine settimana.
20: Per il nuovo presidente dell'AIA bisognerà attendere il 10 ottobre, intanto Daniele Orsato ha già diramato le designazioni per la prima di campionato a Marinelli, Inter Monza, Di Bello per il Napoli in trasferta a Genova, Mercenaro dirigerà Roma Fiorentina, mentre Arena si occuperà di Udinese Como, Zufferli sarà Grande Torino. Per la sfida tra i granate del Milan, allo Stirpe Airoldi arbitrerà Frosinone Juventus. Queste le certezze, i dubbi semmai riguardano certe nuove norme. Alcune di queste sperimentate al Mondiale sono state già messe da parte, altre si proverà ad introdurle sin da subito. Molta attenzione innanzitutto al tempo, ancora non effettivo ma rispettoso quanto più possibile della fluidità del gioco. 10 secondi al massimo per le sostituzioni ed ammonizioni in caso di ritardo considerato eccessivo, un solo minuto fuori dal campo con le dovute eccezioni in caso di infortunio, countdown di 5 secondi per le rimesse laterali con inversione in caso di infrazione e addirittura calcio d'angolo per la squadra avversaria se l'infrazione è sul calcio di rinvio. Infine il VAR, il cui intervento potrà essere esteso in occasione di una seconda ammonizione errata o per l'altrettanto errata concessione di un calcio d'angolo. Francesco Repic, GR1.
2: Tennis, Nick Kyrgios è stato sospeso dall'agenzia antidoping perché è risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, che aveva chiesto la squalifica di Sinner per il caso Klostevol, ha chiesto scusa ai suoi tifosi e agli sponsor, assumendosi pienamente la responsabilità di quanto accaduto. Arte, paesaggio e musica. Nel nord della Sardegna, il borgo di Porto Rafael celebra il centenario del suo inventore, lo spagnolo Rafael Neville, architetto e artista visionario. Eventi da questa sera fino al 25 agosto.
21: Il progetto nasce da un sogno fatto di isole e case bianche. Rafael Neville, conte di Berlanga e del Duero, lo avvia nel 1960 con il primo piccolo edificio vicino al mare, di fronte all'arcipelago della Maddalena, tra macchia mediterranea e rocce di granito, con uno stemma e un motto: sognare e vivere. Un luogo da vivere lentamente ancora oggi. Porto Rafael, lontano dalla frenesia della Costa Smeralda, con il cuore nella piazzetta, un salotto sul mare, rifugio di artisti e intellettuali. 22 agosto il concerto di Mario Biondi in un altro luogo simbolico, la Fortezza di Monte Altura, un concerto dedicato al ventennale del brano che ha segnato l'inizio della sua carriera internazionale, This Is What You Are.
22: Devo ringraziare sicuramente questo disco che compie 20 anni, di conseguenza era importante festeggiarlo ed è importante festeggiarlo in questo periodo. This is what you
21: are. Aurelia Carafa, GR1.
2: Esce domani in radio e sulle piattaforme digitali La notte è piccola, ultimo singolo dell'ensemble The Italian Society, protagonista Rita Pavone.
23: La notte è piccola per noi, troppo piccolina.
24: Ancora un tassello del progetto The Italian Society, l'ensemble ideato da Diego Buongiorno. Protagonista Rita Pavone, con un grande classico, La notte è piccola. Si tratta della reinterpretazione del brano portato al successo dalla stessa Pavone nel 65 con le gemelle Kessler, nel leggendario programma Studio 1. Sui social già circola il video del lavoro in studio a Milano per questa narrazione di Italian Society, appunto una nuova orchestra swing italiana, un viaggio a tappe che culminerà in un disco in uscita in autunno, e l'obiettivo è recuperare pagine significative della nostra musica e restituirle con un abito moderno. In questa versione gli arrangiamenti rispettano la delicatezza dell'originale, donandole un'atmosfera quasi onirica, cinematografica, senza dimenticare il basso elettrico di Saturnino e la bella voce rock di Rita Pavone. Nuova linfa, nuova freschezza per un brano che tutti ricordiamo, rimodernato senza stravolgerlo. Marcella Sullo, GR1. Splendida,
2: splendida. Sono state annunciate le nomination degli MTV Video Music Award 2026, i premi per il miglior video musicale, che saranno assegnati il prossimo 27 settembre a Los Angeles. Ask yourself this. Madonna è candidata in 11 categorie, Taylor Swift in 9. Le due pop star si giocheranno il titolo di artista dell'anno con Ariana Grande, Bruno Mars e Sabrina Campbell. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Giannini, regia Edmondo Cotte e Fabio Cardinali. Tra poco Onda Verde, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buon ascolto, buona serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
3: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
25: Ieri.
5: Che pensi di fare?
25: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
25: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
26: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
27: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
28: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
27: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
24: Onda Verde. Viaggiare informati.
29: 19:27 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa 1 ora e 15 minuti circa. Sulla tangenziale di Pavia ci sono code per un incendio che si è sviluppato tra San Martino e l'allacciamento per Pavia. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, ci sono però diversi incidenti da segnalare. Statale 24, Prato Isarco, Ponte Gardena, code per incidente all'incrocio per Fie allo Sciliar. Ancora sulla statale 239 di Campiglio, code per un altro incidente tra Strembo e Darè. Statale 50 del Grappa, altre code per un altro incidente tra Predazzo e Bellamonte. Infine sulla 1, la Bologna-Firenze, ci sono rallentamenti tra Barberino di Mugello e Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
24: In collaborazione con il CIS.
30: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
31: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
32: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con instabilità sulle Alpi e sulla Liguria, con nubi in aumento su tutto il nord. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: I podcast di Radio 1.
3: Sergio, puoi andare?
4: Allora, diamo inizio?
3: Confermo, iniziamo. Ragazzi, iniziamo, eh?
0: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto. Un podcast original Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Secondo episodio, mimetizzarsi.
3: Allora ragazzi, il soggetto si sta muovendo a bordo di una Jeep bianca, targata. Dovrebbe essere da solo a bordo. Stiamo arrivando al semaforo rosso.
5: Lasciando adesso la rotonda, non prendere la prima uscita.
6: Ci sta.
5: E anche la seconda.
7: Si stanno dirigendo verso l'obiettivo, diciamo, verso
8: Stanno seguendo l'obiettivo e la cosa importante è comunicarlo a tutti gli operatori che sono in zona, perché ogni singolo spostamento deve essere comunicato in tempo reale.
9: Adesso gli obiettivi
10: vanno.
7: Questa è un'esercitazione recente.
8: E avete sentito alcune terminologie che noi utilizziamo, schermi piuttosto che altre terminologie che noi sappiamo che cosa significa, e quindi non c'è bisogno di ulteriore interpretazione in fase operativa. Sono Vincenzo Calabrese, il commissario capo della Polizia di Stato, sono il dirigente della sezione quinta che si occupa di sorveglianza fisica e supporto tattico del Servizio Centrale Operativo. L'aspetto più delicato di un'attività di sorveglianza fisica è la comunicazione fra gli operatori, e quindi la cosa importante è essere sempre live, raggiungibili in qualsiasi condizione di attività, in condizioni in cui non c'è ad esempio la linea internet, dove non c'è la linea telefonica. Abbiamo operato in attività dove addirittura non c'era nessun tipo di collegamento, quindi abbiamo dovuto cercare di organizzarci con sistemi di comunicazione diversi.
3: Questa è la configurazione di solito che usiamo nel traffico. Queste sono tutte le nostre. Noi solitamente lavoriamo il gruppo, diciamo, base per fare un'attività di sorveglianza fisica sono 5 operatori e 4 mezzi. Di solito utilizziamo 2 macchine e 3 scooter, o 3 macchine, 4 macchine e uno scooter, dipende.
11: Raga, io lo vedo, lo sta scendendo adesso. Scende adesso dalla macchina. Maglietta bianca, capello brizzolato, barba lunga, ha una borsa a tracolla nera che è un logo bianco, pantalone blu, scarpa da ginnastica multicolore.
12: Androme, confermi che è sceso?
11: Sì, sta facendo ingresso, aspetta, ti do la conferma che fa ingresso.
12: Sì, è sceso pure a piedi,
11: È entrato adesso.
12: Ti confermo, all'interno.
3: Ragazzi, io approfitto, mi tolgo da qua, eh. Approfitto del momento che lui sta dentro al bar e mi tolgo. Cambio posizione. Sono l'ispettore Adriano Callini e faccio parte dell'unità di sorveglianza fisica dello SCOM.
6: Pedinare sembrerebbe facile, ma invece non lo è.
3: Allora, diciamo che la cosa fondamentale è che pedinatori non ci si improvvisa. Bisogna studiare, bisogna avere attitudine e soprattutto avere predisposizione. Dopodiché la cosa fondamentale è la forma mentale, che non è quella del poliziotto inteso come uomo in divisa, ma come poliziotto che non deve fare il poliziotto, perché l'atteggiamento del poliziotto è un atteggiamento molto riconoscibile, anche il poliziotto in borghese. Quello che noi cerchiamo di fare invece è di essere così come siamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, lo riportiamo nell'attività che facciamo, anche perché non è facile fare il pedinatore. Ci si espone a rischi molto alti nel momento in cui si sbaglia un atteggiamento, si sbaglia un modo di muoversi, si sbaglia addirittura il modo di vestirsi, perché anche quello è fondamentale, bisogna essere sempre amalgamati col contesto. Noi lavoriamo con un certo sistema perché vogliamo garantire la sicurezza al 100% nostra e dei colleghi che lavorano con noi. Il fatto di essere riconosciuti ci manda incontro a due rischi. Uno, un rischio vero e proprio fisico, perché magari possiamo essere oggetto di ripercussioni o ritorsioni da parte del target. Ma poi soprattutto la cosa forse più brutta per un poliziotto è quello di bruciare un'attività investigativa. Quindi la nostra esposizione renderebbe vano il lavoro di altri colleghi che in ufficio magari hanno lavorato un anno per raccogliere informazioni, notizie, eccetera, eccetera, e noi con una giornata o con un minuto di distrazione magari vanifichiamo.
6: Stiamo seguendo una jeep bianca per le vie di Roma. Sono in auto con l'ispettore Adriano Callini. Il target oggi è un loro collega. Il luogo dell'esercitazione è Cinecittà. Siamo partiti dalla sede dello SCO, nel polo tuscolano della Polizia di Stato, con 3 auto e 2 scooter. Impegnato nella simulazione un gruppo di poliziotti e poliziotte, tutti piuttosto giovani.
3: Per seguire una persona in sicurezza servono meno 3-4 mezzi.
6: Si rischia di perdere.
3: Si rischia di essere visti.
10: E davanti la coltelleria
3: si rischia di perdere il soggetto, ma si rischia anche di essere visti, quindi comunque sia seguire da soli una persona non è come Cogliandro, no. Tutti aspiriamo a essere Cogliandro.
6: È da poco, dal 2024, che esiste presso il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato un nucleo specializzato in sorveglianza fisica. Gli operatori dell'unità, una 30, lavorano su Roma ma anche in altre località della penisola, su esigenze delle singole questure. Inoltre l'unità ha formato in tutta Italia 300 operatori tra squadre mobili e Sisco, le sezioni investigative distaccate dello SCO presso i 26 distretti di Corte d'Appello. Il commissario capo Vincenzo Calabrese.
8: La tipologia di reato è varia. Si passa dalla criminalità organizzata ai reati contro la pubblica amministrazione, perché la richiesta che ci viene fatta è perché in determinate località non si può fare un'attività di sorveglianza fisica perché magari si è conosciuti. Faccio un esempio: se fa un'attività di indagine contro la pubblica amministrazione nel comune di capirà bene che si conoscono tutti e quindi il nostro intervento diventa ancora più importante. Oppure realtà molto rurali, come può essere la Sardegna o la Calabria, dove bene o male gli investigatori del posto lavorano lì e operano lì da tantissimi anni e sono conosciuti, riuscire a mandare persone non conosciute che riescono a muoversi in quel territorio è una marcia in più, è quello che ci viene richiesto.
3: Per tante ore stazionare sotto casa di qualcuno non è facile, più che altro per le persone che gravitano intorno all'abitazione. Durante quest'anno abbiamo fatto tanta di quell'esperienza che ci siamo inventati tanti escamotage per riuscire a sopperire queste difficoltà. Non svelo i trucchi perché sennò poi diventano di dominio pubblico, però sappiamo come camuffarci bene.
13: Daniele, eventualmente per un cambio voi ci siete?
3: Per noi che abbiamo un po' più di esperienza sappiamo cosa stiamo facendo, quindi per noi l'attività è abbastanza tra virgolette pericolosa, ma loro non lo sentono, non lo percepiscono sto rischio. Ecco, diciamo, questa praticamente è la routine, quello che noi facciamo di solito. Abbiamo fatto pedinamenti anche di centinaia di chilometri, perché può capitare anche quello, passare da una città all'altra, partire da una città del sud e arrivare a una città del nord, insomma ci divertiamo. Ci sacrifichiamo tanto, ma ci divertiamo tanto lo stesso.
14: Ok, sì, appena stiamo sorpassando il Burger King, quindi il distributore di benzina.

0: Sono Claudia e sono agente della Polizia di Stato. Sono circa 4 anni che sono in servizio e da 1 anno e mezzo circa faccio parte dell'unità.
1: Il lavoro quotidiano com'è?
0: Dinamico, molto impegnativo sicuramente. Capita di stare tanto periodo fuori e lontano da casa, però è altrettanto molto divertente.
2: Agente scelto Alessandro, e faccio parte della squadra dei pedinatori dello SCO da 1 annetto circa più o meno.
1: Quali devono essere le caratteristiche per fare la sorveglianza?
2: Ti devi adattare in continuazione ai luoghi, ai modi, ai costumi, devi essere molto sveglio a capire certe dinamiche che ci sono per strada, a cogliere dei particolari che in altre occasioni e altre persone non coglierebbero, ecco.
1: È pesante stare lontano da casa tanti mesi, dei periodi?
3: È capitato anche qualche mese stare lontano da casa, è pesante, però ecco, c'è una squadra a casa, diciamo la famiglia, che supporta proprio questo lavoro e ne sono molto onorati che facciamo questo lavoro fuori.
1: Lei ha figli?
3: Sì, una e in arrivo un'altra anche, quindi ne ho figli e forse la cosa un po' più pesante è proprio il rapporto con il proprio figlio, che quotidianamente poi viene a mancare facendo questo tipo di attività.
1: C'è stato qualche momento di pericolo?
3: Sì, c'è stato un momento di pericolo, ma appunto con la preparazione che abbiamo e l'addestramento che abbiamo riusciamo a gestire anche questo tipo di situazioni.
4: L'unità è composta da ragazzi più o meno giovani, perché le attività possono essere svolte in ambienti, diciamo, particolarmente giovanili piuttosto che in ambienti, diciamo, un po' più maturi. Quindi abbiamo ragazzi molto giovani, colleghi più grandi e soprattutto la carta vincente sono le ragazze. L'unità ne ha più di qualcuna che sono molto brave, è un valore aggiunto.
1: Invece la sorveglianza è soprattutto di uomini, immagino.
4: No, ci sono capitati anche attività in cui abbiamo dovuto attenzionare donne anche molto scafate, soprattutto in territorio campano.
1: Roma di meno?
4: Roma di meno, però a volte le donne vengono usate anche dai mariti, compagni, fratelli per non destare sospetto, per veicolare informazioni, svolgere commissioni, comprare un cellulare, andare a recuperare una borsa di soldi, di droga.
5: Io sono Alex e faccio parte dell'unità di sorveglianza fisica del Servizio Centrale Operativo. È un lavoro molto gratificante anche perché si lavora in tutta Italia su vari tipi anche di reato. I contesti in cui noi lavoriamo sono sempre molto critici e caldi. È sempre una sfida nuova, c'è sempre voglia di migliorarsi, voglia di mettersi in gioco e di dare una mano anche ai colleghi che sono sul territorio. Agente scelto sono. 10 anni di servizio, ho lavorato anche in varie questure, quindi diciamo che l'esperienza qua al Servizio Centrale Operativo è iniziata proprio con l'unità di sorveglianza fisica.
6: Mi chiamo Stefano e sono un agente che fa parte dell'unità di sorveglianza fisica e supporto tattico del Servizio Centrale Operativo.
1: Le piace come lavoro?
6: Assolutamente sì, è molto interessante, più che altro è una scoperta ogni giorno perché è un lavoro molto dinamico nel quale noi ci mettiamo sempre passione, abnegazione e sicuramente fa parte di un collettivo che funziona.
1: E avete passato una selezione?
6: Diciamo che noi ci hanno selezionato per determinate caratteristiche che hanno scelto loro. Quella che diciamo ci racchiude un po' tutti è sicuramente il fatto di saper far gruppo. E questo è un aspetto fondamentale che noi abbiamo, perché da soli non potremmo fare nulla di quello che facciamo. Non è sicuramente un lavoro qualsiasi, comunque richiede sacrificio e è una cosa che ti occupa fisicamente e mentalmente. E ci vuole veramente impegno da parte di tutti noi per poter far funzionare tutto quanto. Stando per strada le situazioni non sono sempre quelle rose, però con il fatto dell'addestramento, l'unione che abbiamo e soprattutto guardarci le spalle l'un l'altro, poi alla fine siamo sempre riusciti a cavarcela, quindi speriamo di continuare così e soprattutto di mantenerci con questo spirito.
1: Qualcuno sta facendo foto?
4: Noi facciamo foto, dipende sempre però dalla necessità o dall'opportunità, perché se fare una foto ti espone a un rischio inutile, non ci serve la foto. Scriviamo una relazione in cui come ufficiale di PG dichiariamo che è stato visto il soggetto fare certe cose.
1: Ma se per esempio incontro una persona che può essere importante?
4: Allora lì in quel caso si valuta sempre costi e benefici, nel senso se è l'incontro del secolo allora qualche volta ci esponiamo pure al rischio.
7: Ok, ma c'è sto io sullo stesso marciapiede, ma non so, Dani ce l'ha vista dall'altra parte.
4: Praticamente il target è andato a piedi, è arrivato lì dove ci sono le scritte gialle sulla destra, ha preso la via laterale e sta facendo il giro per ritornare alla macchina. Questa potrebbe essere un modo per capire se è seguito. Solitamente noi abbiamo a che fare con gente che è abbastanza sgamata, quindi alla fine ci troviamo spesso a dover gestire queste criticità in maniera tale che nessuno sospetti di essere seguito.
1: Come fate a capire se il target ha capito di essere seguito?
4: Durante i corsi che facciamo, quindi durante l'addestramento a cui abbiamo sottoposto i ragazzi che lavorano per l'unità, insegniamo anche le tecniche di antisorveglianza e di controsorveglianza che abbiamo appreso dalle forze armate. Pertanto ci sono dei segnali indicatori che ci fanno capire che il target ha capito di essere seguito, che può essere quello di percorrere due volte la stessa rotonda, di fare delle inversioni a U repentine, di fermarsi in punti dove magari è inutile fermarsi. Insomma, quando noi vediamo che il target rompe la routine, di solito ci possono essere due fattori: o che ha capito di essere seguito, oppure che qualcosa di buono bolle in pentola perché magari quel giorno ha un incontro, un appuntamento. Quindi noi, prima di darci per spacciati tra virgolette, cerchiamo sempre di verificare tutta una serie di fattori indicativi, ripeto, che possono essere una maggiore attenzione da parte del target durante l'attività veicolare, quindi si guarda allo specchietto, accelera, rallenta, frena, insomma tante piccole cose che ci fanno capire che probabilmente ci ha visto, però di solito non succede.
1: Quindi se l'indagine dura più giorni, il giorno dopo sarà un altro operatore a essere quello, diciamo, in qualche modo più visibile?
4: Solitamente ci capita di fare attività anche per una settimana di seguito. Dovendo lavorare una settimana di seguito sullo stesso soggetto, sugli stessi soggetti, cerchiamo comunque di modulare l'esposizione degli operatori. Però consideriamo che se andiamo fuori in cinque, siamo sempre quei cinque. Quindi la vita privata che ogni tanto si interpone, esatto. E dicevo, quindi dovendo lavorare per più giorni sullo stesso soggetto siamo sempre noi, quindi dobbiamo essere bravi a non farci vedere o farci vedere il meno possibile, da non essere ricondotti a...
1: Cambiate auto?
4: Sì, sì, noi le cambiamo spessissimo, abbiamo la possibilità di farlo. Il target è partito con la macchina e c'hai gli scooter che lo stanno seguendo. Beh, la sorveglianza di solito inizia la mattina, che possono essere le 6, 6 e mezza, e a volte si protrae pure oltre la mezzanotte.
1: Quali caratteristiche servono per fare il pedinatore?
7: Bah, io non pensavo di avercele. Bisogna avere la capacità di poter improvvisare, cosa che non pensavo di avere, perché in un momento ci possiamo trovare in un luogo oppure fare cose che magari uno nella vita normale non si trova a fare, però in quel momento c'è bisogno di improvvisazione, quindi c'è tanta immaginazione, improvvisazione e poi anche un pizzico di coraggio, quello sì, perché non è che siamo dietro soggetti, diciamo, tranquilli, se li seguiamo un motivo ci sarà.
8: La sezione sorveglianza fisica e supporto tattico opera all'interno dello SCO, il Servizio Centrale Operativo, la struttura della Polizia di Stato che si occupa delle attività investigative in tema di criminalità organizzata e di altri gravi fenomeni delinquenziali, come violenza di genere, femminicidio e reati in danno di minori. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: I podcast di Radio 1.
3: Ogni parola che pronunciamo nasce nel corpo, non solo nella mente. Nasce nel respiro, nella lingua, nelle labbra. Eppure, poche volte ci accorgiamo di come parliamo davvero.
4: Parliamo velocemente, riduciamo i suoni, tagliamo le parole. Ma non perché lo scegliamo, ma perché abbiamo perso la consapevolezza del gesto.
3: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno. La dizione non serve a rendere la voce artificiale, serve a restituire precisione al suono, a permettere alla parola di esistere completamente.
4: Perché una parola pronunciata completamente ha un peso diverso. E con noi oggi c'è il bravissimo Andrea Papalotti, che è autore, attore, regista, ma soprattutto docente di dizione e recitazione. Andrea,
5: buongiorno a tutti.
3: Buongiorno,
4: buongiorno,
5: buonasera.
4: Ascolteranno.
5: Buonanotte.
4: Esatto, c'è un po' tutto. Caro Andrea, molte persone associano la dizione a qualcosa di artificiale. Ti chiedo una definizione chiara: che cos'è la dizione? Perché molta gente dice: devo fare dizione per fare l'attore. Non basta, non è quello. Che cos'è?
5: La dizione è il saper dire. Ci sono appunto gli esercizi per togliere, diciamo, la cadenza, no? Inflessioni dialettali, che poi serve per tutto, anche per la vita, per farsi capire. Quindi anche per ogni mestiere, anche per ogni professione, anzi credo anche che parlando bene, con una dizione giusta, si possono così imparare anche bene le lingue e parlare bene anche le lingue straniere.
3: Iniziamo con te subito a dare delle chicche di dizione. Partiamo da veramente un concetto basico, le vocali. Quanti vocali ci sono?
5: Allora, le vocali sono, in realtà noi conosciamo 5, perché poi c'è A, E, I, O, U, però ci sono anche i suoni, che c'è la E aperta, anche la O aperta o viceversa. Quindi diventano 7.
4: Ah, sono 7.
5: A, E, I, O, U, perché poi ci sono anche, no, le parole che vanno dette con la
3: E chiusa, la E aperta.
5: Sì, ma lì ci sono poi le regole, quindi
3: esatto.
5: Gerundio, endo, aperto, finendo, magari invece bere e cadere, infinito, è chiuso. Quindi c'è tanto da però da è interessante studiare.
4: Dopo faremo degli esercizi,
5: sì,
4: interessante. Ci divertiremo insieme, perché anch'io e anche Alessia,
5: sì,
4: mi permetto di prendere
5: tutti.
4: Anche sbagliamo, no, nonostante facciamo questo,
3: sì,
4: di mestiere,
5: certo. Poi specialmente quando
3: poi ci sono un sacco di eccezioni, capito?
5: Sì,
3: quindi
5: bravissima.
3: Hai voglia di avere la regolina,
5: sì, devi memorizzarle,
3: esatto.
5: Devi memorizzarle con le regole, poi a parte poi devi stare, insomma, bisogna fare attenzione. Normale, poi quando ci arrabbiamo esce di tutto.
3: Ecco, quindi
5: di audizione.
3: Ah, sì, vabbè, lì senza filtri articolatori di dizione. Tu insegni da tantissimi anni,
5: sì.
3: Andrea, qual è i difetti di dizione che riscontri maggiormente nelle
5: allora
3: persone?
5: Guarda,
4: anche questi sono regionali,
5: sì,
4: immagino.
5: Sì, sì, regionali. Diciamo che poi lingua toscana è in bocca romana. I toscani parlano, no? Diciamo, l'Accademia della Crusca, da Siena, tutto
4: si
5: quanto.
4: Si dice che è la lingua,
5: sì,
4: perfetta.
5: Sì, però anche loro hanno per dirti la C, che,
3: certo,
5: quindi,
3: certo.
4: Che non c'è.
5: No, non c'è, dicono la H. Quindi,
4: esatto.
5: Noi romani invece, vabbè, raddoppiamo tutti. Quindi la roba, oppure al posto della D diciamo la T.
4: Noi raddoppiamo dove c'è da togliere.
5: Bravissimo.
4: E togliamo dove c'è.
5: Sì.
4: La doppia,
5: bravissimo.
4: Cioè etera,
5: sì,
4: orore,
3: esatto.
5: E anche mandado, perché
3: mandado.
5: Invece della D la,
3: certo,
5: T, mandado,
3: la sedia,
5: dadi.
3: La caramella,
5: la sedia, facciamo rafforzativo,
3: certo.
5: Invece la sedia, una cesura, però questo bisogna sempre,
4: che uno non se ne accorge,
5: bravissimo.
4: Però quando poi senti parlare te ne accorgi, perché quando, ecco, per esempio doppiamo un film e noi ci rende difficoltà anche a noi dire colonna,
5: bravissimo,
4: o parabrezza. Ma si deve dire in quel modo.
5: Deve pure aperto.
4: Perché
3: deve
4: aperto, perché si dice, ah, non è possibile. eccetera, eccetera, invece è così, perché poi quando ascolti ti arriva bene, e quando ti arriva non bene, dici, ah, è sbagliata la dizione.
5: Sì, ma infatti, perché poi, ripeto, è per tutti quanti, ma anche per chi dice il telegiornale, no? O anche gli inviati, a volte sì. L'inviato non capisce nulla, perché dice, ma perché certo. È tutto un altro mondo, però bisognerebbe essere puliti, no?
3: E quindi, cioè, i suoni male articolati possono anche influenzare la percezione che noi abbiamo dell'altro, no?
5: Sì, sì. Anche,
3: e o poi, anche di noi stessi.
5: Di noi stessi, sì. E poi, quando, per dirti, quando dici sono, dopo e posto, che sono chiuse, all'inizio ti prendono anche in giro, oh, sono, dopo, posto. È così.
4: È così. Dipende anche come sì. le pronunce. Sì, che vabbè. Certe persone vogliono parlare bene esagerano, no? E
5: sì, allora, poi c'è quell'impostato.
4: L'altro giorno
5: sì.
4: sono stato a quel posto sì, meraviglioso. Quel posto meraviglioso.
5: Sì, poi la voce, poi.
4: Il principe all'improvviso.
5: Oppure ecco anche la GN, se no cadi nel birignavo. Ad esempio, in mia Romagna andiamo a fare il bagno,
3: bagno
5: invece è
3: il bagno.
5: Però il bagno sembra, capito, una cosa era. Certo. Forse però bagno, ma neanche bagno, se no diventa un birignavo.
4: Per esempio,
5: no?
4: Il GL invece nel napoletano.
5: Sì, ma anche romani.
3: Dai, anche a Roma.
5: Anche a Roma, allora. E anche soprattutto i veneti.
4: Diglielo.
5: I veneti, il figlio,
4: famiglia.
5: Il cilio,
3: figlio,
5: il figlio, veneti, noi romani, famiglia.
4: Sì, noi togliamo.
5: Sì. E sì, poi sì. È un difetto poi che è più facile, perché basta che raddoppi una L, no? Metti la L.
4: Ecco, diciamo questi certo. piccoli trucchi.
3: Un piccolo trucchetto per pronunciare bene la GL. Sono GL.
5: Sì, bisogna stirare le labbra e poi mandare la punta della lingua sul palato duro. Quando è sul palato duro mettiamo due L, quindi famiglia, la raddoppiamo, aglio, però è normale che noi possiamo poi andare a fruttivendolo, vorrei un aglio, cioè poi diventa certo, naturale. Certo.
4: No,
5: bisogna...
4: metti aglio, io sì. dico aglio, ho detto due L, sì. ma sembra che sì. l'ho detto con la GL.
5: Sì, aglio,
4: famiglia. Esatto,
5: sì.
4: famiglia.
5: C'è sempre la G, però famiglia. Aglio, e raddoppi la L.
3: Però è utile famiglia. Fare anche degli esercizi sì. davanti allo specchio e esagerare
5: sì,
3: tanto
5: inizialmente. Perché poi
3: no?
5: anche l'impostazione delle vocali, perché la A di portare la mascella giù, A, E, parte da sempre dalla A, la E aperta, la O, le chiuse invece la I, che è importante per la S, perché la I e poi si forma anche la S.
3: Ecco, quindi guardare proprio la posizione
5: sì,
3: della lingua, delle labbra.
4: L'articolazione. All'inizio per imparare bisogna esagerare
5: bravissimo.
4: L'articolazione,
5: bravissimo.
4: No Andrea?
5: Sì, sì. Bravissimo.
4: Che sembra stupido, sembra ridicolo fare andiamo e muovere
5: sì,
4: la bocca,
5: sì,
4: ma
5: sì.
4: serve.
5: Sì, sì, ma
4: quello serve assolutamente, perché
5: e
4: dopodiché
5: anche...
4: diventa normale invece di dire normale.
5: E poi magari leggere anche con la matita in bocca, perché
4: certo.
5: serve per articolare meglio.
4: È vero, ecco.
5: Ci sono tante.
4: Non potete vedere,
5: sì,
4: ma
5: bravissimo.
4: Riuscire a parlare bene con una matita in bocca
5: sì.
4: è tanta roba.
5: Sì, sì.
4: Da questo punto però
5: sì.
4: è dura con la matita in bocca.
5: Sì, sì. È tutto, perché poi. Però poi quando la togli,
4: resto...
5: quando la togli è più sciolta.
4: Esatto.
5: È sciolta la mandibola, è sciolto tutto.
4: Qui dobbiamo, sì, in mezz'ora dobbiamo
3: sì.
4: fare un po'
3: sì.
4: un bignano
3: certo.
4: della dizione.
5: Certo. Però
4: sì. qualcuno può prenderla e capire che cos'è la dizione, che molta gente confonde la dizione con la recitazione.
5: No,
4: non è così.
5: No, non è così.
3: No, no, ma parliamo proprio di consapevolezza comunicativa, perché poi quando una persona ha una dizione più consapevole riesce anche a veicolare un messaggio diverso e a percepirsi in maniera diversa, perché riesce a esprimersi più liberamente.
5: Sì, poi la difficoltà poi per gli attori è trovare poi la verità, perché con la dizione...
3: Certo. E come si trova la naturalezza? Con una dizione perfetta, con la pratica.
5: Forza, sì, pratica,
3: con la
5: bravissima.
3: Pratica.
5: Leggere poesie, leggere testi e parlare soprattutto al fuori, anche con gli altri. Tanto poi scatterà la molla, vi scatterà la molla quando le altre persone vi riprenderanno. Dici, ma come parli? Allora lì
3: certo,
5: dici però,
3: infatti, certo.
5: specialmente quelli di meridionali giù, quando vanno giù dicono, ma come parli?
4: Esatto.
5: Allora dicono però sta funzionando, sono le altre persone che poi ti dicono, no? Gli dicono che trovano dei miglioramenti.
4: No, ma ripeto, questa cosa deve essere così, perché qualsiasi professione tu devi interfacciarti con l'altra persona nella dizione giusta, con l'italiano.
5: Bravissimo.
4: Giusto, per non provocare quella dietrologia che c'è dietro un dialetto, scusate la reiterazione della parola, ma sei preparato, cioè parlo romano, questo è caciarone,
5: sì.
4: Allora facciamo vista, questa sembra sempre che stai arzigogolando qualcosa, mi sembra, oppure l'eleganza, questa cosa, facciamo elegante, carino, oppure l'emiliano, il romagnolo che è godereccio, nel suo o il siciliano, pensi, allora me dobbiamo fare questa cosa, ecco là, questo c'ha dietro un mondo, non è così,
5: no, non è
4: solo siciliano,
5: è vero,
4: solo romano, è solo napoletano. Però per evitare tutto questo, quando diventi poi un professionista nel tuo campo, qualsiasi esso sia, è giusto, magari trovi l'altra persona che come te è romana, è napoletano o è veneto, ti interfacci con lui,
5: bravissimo.
4: E c'è un luogo comune che vi avvia un'affinità elettiva che ti avvicina, però insomma è importante migliorare da questo punto di vista.
5: Ma poi ormai ogni giorno, ogni professione, no? Fanno anche conferenze, quindi in ogni mestiere, dal dottore, quindi a parte usano la voce e poi soprattutto anche per farsi capire,
4: poi quella è un'altra cosa ancora che stiamo analizzando,
5: bravissimo,
4: con altri ospiti, come utilizzare la voce ma con la dizione giusta.
5: Bravissimo.
6: Sta
5: quindi
6: un po' svincolando dall'idea originaria che la dizione sia soltanto una peculiarità dell'artista, del cantante, dei professionisti,
5: tutti,
6: della voce.
5: Deve essere per tutti, perché poi ripeto, poi se è fatta in maniera divertente, diventa anche allegra la cosa, no? Quindi
4: può essere messa come gioco, infatti a scuola la insegnerei come un gioco.
5: Sì, è un gioco. Infatti è un to play, è un gioco, quindi come l'attore, bisogna giocare.
4: Questo è come le cose, i 33-34 cose difficili, ma adesso tu mi farai fare,
5: bravissimo.
4: Farò fare anche ad Alessia, perché non voglio fare brutte figure.
6: Ma io farei degli esempi, infatti, per dare una.
4: Ecco, appunto.
5: Ma è brava, vedi, degli esempi.
6: Degli esempi.
5: Che la seconda vocale è aperta.
4: Ha detto esempi.
5: Sì, è la seconda vocale aperta.
4: Non
5: esempi. La S è dolce,
6: per esempio.
5: Bravissima, la S è dolce. Poi, ripeto, c'è delle persone che già la dicono naturale, la S dolce, però molti hanno sempre parlato con la S aspra. Quindi sassa è sempre
4: sasso e aspro.
5: Sì, quello è quello.
4: Saso
5: è un'altra cosa.
6: Saso.
4: Non esiste.
6: Saso.
5: È un nominativo. Però è normale che poi bisogna fare attenzione.
4: C'è qualche esempio? Fammi provare.
5: Sì, guarda, io ti farei leggere.
4: Ecco.
5: Facciamo subito la C.
4: Perché essendo io romano, certo.
5: Quindi magari adesso tu la leggerai perfettamente.
4: Non lo so. No, ma ho qualche errore e tu
5: magari
4: mi correggi.
5: Sì, sicuramente.
4: Io leggerei come se uno fosse a digiuno da lezione. E questa è la C2. Lucio e Decio hanno vicino un micio.
5: Vabbè, questo vabbè, lo sai già che è Lucio e Decio, perché non è né Lucio, Lucio e né Lucio. Quindi Lucio e Decio.
4: Che poi chi impara all'inizio, bisogna dire non abbiate paura, all'inizio sembrerete falsi.
5: Sì, bravissimo.
4: Farete, esagererete dicendo Lucio. Io quando ho cominciato a una edizione buona con i miei amici, che cominciavo a fare l'attore a 18 anni, i miei amici mi hanno preso. Perché dici, ma che stai a fare? Ma come parli? Ma parla come mangi?
5: È vero, perché poi.
4: Però poi l'ultimo diventa naturale.
5: Bravissimo.
4: Per cui Lucio e Decio hanno vicino un micio. Che cattiveria. Tra 10, 11, 12,
5: 12.
4: Vabbè. 13, ecco, 14 o 14?
5: È chiuso, è 14.
4: Però,
5: brava Alessia.
4: Esatto. Che qual è la regola? Perché è chiuso?
5: Che numeri, 13, 14?
4: È un dogma.
5: Sì, è come dal latino poi, no? Come columna. Colonna.
4: Colonna.
5: E quindi è.
4: Io ho avuto grandi
5: difficoltà da latino.
4: Nel Signore degli Anelli a dire orco.
5: E l'orco è aperto, infatti.
4: Perché l'orco è aperto l'orco?
6: Orco.
4: È orco.
5: Urso, orco.
4: Sembra più bene l'orco, can, capito?
5: Sì, invece poi dipende, è tutta una questione del latino pure, quindi
6: certo,
5: è tutto come pronto, no? Molto pronto.
4: La sbagliai perché non lo sapevo, lui non dice Viggo Mortensen, Aragorn lo dice solo alla fine, per cui l'ultima parola del primo, del Signore degli Anelli, la Compagnia degli Anelli, lui dice Merry Pipino, già chiamare Pipino era divertente, Merry Pipino, posate le armi. Viaggeremo leggeri, andiamo a caccia di orchi. E lì il direttore ha fatto: Pino, io non so a che cosa vai a caccia, questa è la terra di mezzo, non fra Cinecittà e Centocelle, ma è orco.
5: Vedi.
4: Per cui io andiamo a caccia di orchi.
5: È un nuovo suono che tu, giustamente, per tutta l'età che fai, hai sempre detto orco.
4: Orco.
6: Naturale.
4: Sì. Sì, qui continua che dice 14 mesi diverrà un micione feroce. Feroce.
5: Bravissimo, perché terminazione in noce sono chiuse, veloce, croce.
4: Noce.
5: Sì, eccezione precoce, però si può dire anche precoce. Diciamo che è precoce, però precoce. Non è un errore.
4: Un micione feroce invece di cuocere i ceci.
6: E non è cuocere.
5: No, è cuocere, perché in Napoli sì, il meridione il cuore, il duomo, vuole.
4: Esatto.
5: È come ieri, il dito anglì è aperto. Ci sono poi anche delle eccezioni come anche uo, no? Cuore, però ad esempio uovo, si dice liquore. Dici liquore, è liquore.
4: Ah, quello è liquore.
5: Sì, eccezione liquore, languore, liquore.
4: E così a Napoli hanno ragione.
5: Sì,
4: allora.
5: Lì sì, però per noi.
6: Solo per liquore.
5: Sì,
6: solo
5: per liquore. Languore, liquore.
4: Allora, la ricetta risulta...
5: Vedi la ricetta.
4: Ascolta, questo ho detto da me, questa è uscita davvero sbagliata.
6: L'articolo l'ha detto? No. A ricetta
4: ho levato anche la L.
6: Ecco, appunto.
4: La ricetta risultò...
5: Bravissimo, perché le accentate sono aperte. Risultò, però, farò...
4: Risultare. Più efficace, più veloce, anche qui
5: sì,
4: veloce, di quella di Confucio. Ma chi l'ha scritta questa cosa? Sei stato tu che
5: no.
4: Faceva la ciambella con l'alice che piace tanto a Lucio. Invece Decio preferisce quelle con il cacio,
6: cacio
4: alla ciociara. L'orcio,
5: ecco, l'orcio è quel pentolone, no? Che
4: è l'orcio, non l'orcio.
5: No, è l'orcio. Perché si dice spilorcio? Tanto sei
4: spilorcio, non spilorcio.
5: È proprio spilorcio.
6: Ecco, questa
4: ecco
6: mia nuova.
4: Ammetto la mia.
5: Questa adesso la
6: questa
5: devi dire no? A qualcuno che conosci.
4: Sei spilorcio.
6: Spilorcio.
4: Perché è chiuso lo spilorcio,
6: sì.
4: non caccia i soldi. Allora
6: sì,
4: è chiuso.
6: Sì.
5: Anche...
4: spilorcio, nel quale cuocemmo
5: Cuocemmo è chiuso perché cuocemmo.
4: I carciofi, invece di fargli la brace, si sbriciolò Cecilia. No, spicciolo appunto. Cecilia li fece marcire.
5: Perché feci è anche, vedi, verbo fare, perché fece da fare, però che
4: le feci
5: sono le analisi delle feci,
6: certo.
5: Escrementi.
6: Quindi feci, c'è una distinzione.
4: Sì. Feci non è la stessa cosa,
5: fare.
4: Feci è fare.
5: E feci,
4: feci.
6: Sì.
5: Devo fare l'analisi delle feci.
4: Faremo anche quegli esercizi.
5: Sì, quelli sono gli accenti omonimi. Che magari in termine magari medico è importante.
4: E magari il medico dice feci.
5: Sì,
4: dice
5: certo. Feci.
6: Infatti,
5: sì.
6: Delle
5: però,
6: feci.
5: Dovrebbe essere, no?
6: Le feci. Certo.
4: Sì,
5: gli prescrivo le analisi delle feci.
4: Sì, certo.
5: Urine
4: una
5: delle feci.
4: Poi sto pensando alla base anatomica maschile che è pene.
5: Sì,
4: è...
5: vabbè, poi dipende, sì, pene, sì, e pene.
6: E pene da
5: sofferenze.
6: Morte.
5: Vabbè, poi uno
4: sì, okay. Sempre pene,
5: sì,
4: come
5: sì. Uno si gioca un pochino, però è quello. È come membro e membro, al contrario di il membro sarebbe il pene,
4: sì.
5: E membro invece parte di un gruppo.
4: Che può essere anche
5: sì,
4: lì.
5: Che può essere
4: bene,
5: anche un membro. Che può essere anche un membro.
4: Certo.
5: Che c'erano tantissimi.
4: Per essere eleganti. Insomma, li cucinò bruciati e Aiace dice: mi piace più il gusto dell'alice e recitare senza luce a piena voce e in santa pace. È più facile che difficile.
5: Questo è bello, questo è proprio.
4: È più facile che difficile.
5: Sì, vabbè,
4: sentite
5: tu,
4: la differenza.
5: Però, ad esempio, vabbè, perché. Meno male, no? Nel senso
4: che
5: se uno prendesse persone, fra virgolette, vergini, avrebbero sbagliate.
4: Certo.
5: Perché questa C
6: certo,
5: è proprio
6: certo.
5: Lucio e Decio,
6: Decio.
5: E sbriciolò.
4: I condizionali abbiamo detto
5: sì,
4: tutti aperti. Andrebbero,
5: sì, quelli sì, sì, condizionali, sì. Sì. Poi non è un errore se dici.
4: Andrebbe.
5: Vorrebbe.
4: Beh, noi
5: però,
4: dobbiamo
5: per,
4: starci attenti al doppiaggio.
5: Però sì, bravissimo. Però uno poi.
4: Scusa, vai a fare un esercizio anche ad Alessia.
5: Sì,
4: perdona.
5: Alessia, fare fare.
4: Ho fatto figure io.
5: Alessia, fare fare. Scioglilingua.
4: Sì,
5: scioglilingua. Così
6: grazie,
5: contenta.
6: Vedi?
4: Ti prego, registrate e tenetelo questo podcast
6: Andrea.
4: E scaricate
5: da sopra
6: il traditore.
4: L'esercizio.
5: Che poi,
4: attenzione.
5: Che poi okay. Scioglilingua a noi non serve di leggerli velocemente, no? Perché se no faremo come Alberto Sordi, no? Ti ricordi, no?
4: Sì, Dentone.
5: I complessi che era il film, sì. Serve per articolare, perché poi c'è la O, c'è la P.
6: Certo, quindi vado articolo.
5: Quindi,
6: allora,
5: sopra
6: la panca la capra campa.
4: Vabbè, detto così.
5: Vabbè,
6: sotto
5: ma...
6: la panca la capra crepa.
4: Sì, sì, ma questa è una notizia importante del TG.
5: Sì, questa è proprio...
4: Però velocizzare questa significa imparare la dizione
5: sì,
4: perfettamente
5: perché...
4: e
6: no,
4: l'articolo...
6: più che altro l'articolazione.
4: L'articolazione.
5: Soprattutto, anche per il difetto di pronuncia, sopra... romani sopra, qua a P, no?
4: C'è sempre
5: Abanga,
4: noi romani. Abanga.
5: Sì, vabbè, ci sta, no?
4: Va bene.
6: Allora, 30 la capra crepa.
4: Sì, sì, ma questa è una notizia importante del TG.
5: Sì, questa è proprio...
4: Però velocizzare, questa significa imparare la dizione
6: sì,
4: perfettamente
6: perché...
4: e
6: no,
4: l'articolazione.
6: No, più che altro l'articolazione.
4: L'articolazione.
5: Soprattutto, anche per il difetto di pronuncia, sopra... No, romani sopra, qua P, no?
4: C'è sempre
5: Abanga,
4: noi romani.
5: Abanga.
4: Abanga.
5: Vabbè, ci sta, no?
4: Va bene.
6: Allora, 33 trentini.
5: Sì, bravissima, perché 33...

0: Trento è, diciamo che è chiuso.
1: Trento città.
0: È chiuso.
1: Trento.
2: È chiuso. Una è aperta e l'altra
0: sì,
2: è chiusa.
0: Però si può dire anche Trento, però se uno no...
1: Tutti e 33 trottando.
0: Sì, trotterellando. Uguale, trottando, okay. Trotterellando.
2: Ancora lei.
1: 33 cata 3, 3 treppole su monte, 3 33 cata 3, 3 treppole su un altro monte. Dissero le tre catatre, tre catatre, tre treppole di sul primo monte. Qua siete cattivi.
0: Questa, attenzione,
1: eh?
0: Questa qui c'è la
1: siete
0: GL, attenta, quindi respira.
1: Allora, vogliamo vogliamo andare a incatatreppolare.
2: Beh, sei cattivo.
1: Le 33 catatre, tre treppole sull'altro monte. Ah, questa è cattiveria pura.
0: Continua tu quell'altro, questo qui.
2: Quella difficile che
0: era, ti ci stizzisci.
1: Senti questa, che cos'è? Senti questa, che cos'è? Sul campanil d'Antraccoli c'è una biribaula.
0: Ma biribaula?
1: Biribaula.
0: Francese lei.
1: Con 300 biribaula, con 300 biribaulini. Bravo. Se la biribaula muore, chi li sbiribaulinerà i 300 biribaulini?
0: Questa è difficile perché... Biribaula,
1: certo.
2: No, ma soprattutto è per l'articolazione.
0: Bravissima,
2: cercate di riscriverle tramite il podcast, tornando avanti e indietro, perché sono esercizi.
1: Ripetere più volte, facendo sentire chiaramente la pronuncia di ogni fonema.
0: Brava. E hai poi vuoi fare quella da ti ci stizzisci, che tu sai.
2: Dio, quanto è difficile.
1: Ti ci stizzisci? Stizziscitici pure.
0: Brava.
2: No, riprovate a casa. Com'è?
1: Ti ci stizzisci? Stizzisci pure.
2: Madonna, è anche perché, tipo vuoi quei kiwi.
1: Mi sottovaluti, mi sottovaluti.
0: Uova e uva? Sì, li vuoi.
1: Li vuoi quei kiwi?
2: Ma detto così, però dillo.
0: Più veloce.
2: Più veloce,
1: Aspetta, vivi?
0: Sì.
1: Vivi con... Li vuoi quei kiwi? Vivi con uova e uva?
2: Insomma, basta. Signori, vabbè, questo divertimento serve anche questo. E poi per chiudere è molto divertente, però facciamo un nome. Questi sono gli accenti omonimi.
0: Sì, diciamo che
2: dove è aperto e dove è chiuso cambia significato. Ci sono tante parole.
0: Con la E e con la O poi.
2: Ad esempio,
0: accetta. Sì. E molti si sbagliano, perché
2: certo.
1: Accetta e accettare.
0: Sì.
1: Giusto il verbo.
2: Affetto è l'affetto e affetto
0: è
2: con l'accetta.
0: Bravissimo, sì, perché poi
2: arena e arena.
0: E questa, vedi, arena, tu dove fai gli spettacoli?
2: Nell'arena.
0: Come, dove combatti tu?
1: Nell'arena?
0: No, nell'arena.
1: Nell'arena.
0: Affiliatro.
2: E invece
0: arenarsi.
1: Arenarsi. Arena, arena con la E chiusa, quindi arenarsi. Verbo arenare.
0: Sì, infatti l'arena è la spiaggia, no? Arena.
1: Arena,
0: esatto, arenarsi.
1: Ah,
0: sì.
1: Ecco, sì,
2: collega e collega.
0: Qui questa è intenzione, perché collega. Noi, specialmente giù, facciamo sempre collega i fili. In realtà è collega i fili.
1: Collega.
0: Perché il collega è il mio collega di lavoro.
1: Certo.
0: Però
1: certo.
0: Noi diciamo collega i fili, invece no, collega.
2: Creta
0: e
2: Creta.
0: E qui c'è la città e c'è il materiale, l'argilla.
1: Creta
2: è diverso.
0: Sì.
2: Certo, l'argilla, il materiale è
1: Creta.
0: Chiuso.
2: Ok. Sì, indicami, ma non vedono tanto, è un podcast, no. Per cui puoi suggerire.
0: Aiutino.
2: Esatto. Esca e esca.
0: Vabbè, questo, esca ad uscire, l'esca.
1: Certo.
0: Ramo.
2: S e S.
0: Vabbè,
2: S è il terza persona.
0: E S è la consonante, S la...
2: Legge e legge.
0: Sì. Perché leggi, però la legge è un'altra cosa.
2: Messe e messe.
0: Sì, messe è raccolto.
1: Il raccolto.
0: E il messe in funzione religiosa.
2: Sto pensando alla chiesa.
0: Sì, quelle sono messe.
2: Sono
0: e
2: messe.
0: Anche ho messo.
1: Ho messo.
2: Mesto e misto.
0: Sì, mesto, triste, persona triste. Ma il mesto è con le mani, ho messo. Anche la polenta, no? Ho messo
1: dal mestolo.
0: Okay. Sì.
2: Meta e meta.
0: Questa attenzione, perché abbiamo detto sempre che la meta è l'obiettivo,
2: sì.
0: Ma la meta... non c'è l'accento qui, è un grande escremento di un bovino, sì, la meta.
1: La meta?
0: Sì, anche la cosa di fieno, no? Però se ti fanno notare una meta, è un bellissimo complimento.
2: Non l'ho mai sentita, però attenzione,
1: però
2: signori.
1: Cioè, cambia, no?
2: Serve a tutti questo podcast, anche a noi.
1: Sembra che tu stia dicendo una cosa elegante, un complimento.
0: Sì, invece,
1: sei una meta.
0: Sì. La meta, sì.
2: Beh, basta, è una parola brutta. Pesca e pesca.
0: Vabbè, questa però giù lo confondo sempre la
2: pesca.
0: Chiudono, sì.
1: Pesca è pescare, la pesca.
0: Certo. E la pesca è il frutto.
2: Tema e tema.
0: Anche questo, il tema è quello.

0: facevi a scuola il compito
1: e temere,
0: temo,
1: e temere,
0: bravissimo,
1: non temere, sì, che aperto,
2: temo, non ti temo,
0: sì, bravissimo,
1: re e re,
0: vabbè, questa è una nota musicale, e però è importante anche per i cantanti, dammi do re, la nota musicale,
2: certo,
1: 20 e 20,
0: anche questo attenzione perché molti giù sbagliano, i 20.
1: Insomma, le difficoltà stanno soprattutto in noi, centro-sud, ovviamente, il centro-nord. Sì, cioè, però un po' di più mi sembra,
0: sì,
1: di capire.
0: Sì, sì, diciamo.
1: Abbiamo un po' più di difficoltà.
0: Però anche su, anche
1: sì,
0: su.
1: No, poi abbiamo dei
0: ognuno meravigliosi.
2: Cioè, uno pensa giù al sud, tutto, no, cioè, sono, o tutto aperto, tutto chiuso. In realtà c'è.
0: Però devo dire la verità, una piccola mia esperienza, vada bene, che quelli di giù sono più, insomma, sono quelli che danno più soddisfazione. Perché sono tignosi e riescono, sì, a darti poi, diciamo, no?
2: Ma qual è quel dialetto che è difficilissimo da togliere?
0: Ma il Veneto.
2: Il
0: anche
2: Veneto.
1: Ma io penso, secondo me il sardo. Secondo me,
0: sì,
1: il sardo.
0: Sì, però...
2: Tutti. Il Veneto, perché c'è proprio una musicalità, sì, un che è difficile,
0: sì,
2: da, da
0: poi,
2: togliere,
0: poi,
2: secondo me.
0: Ognuno, ogni regione. Certo. Poi c'è, diciamo, Toscana, che magari, ecco, dicono magari Venni invece che Venni. Però, diciamo, altre parole dicono
2: giuste.
0: Bene.
1: Sapete,
0: sì,
1: che siamo arrivati alla fine della
2: di
1: nostra
2: già
1: mezz'ora insieme? Sì,
2: è volata,
1: con Andrea, anche con lui, come con gli altri professionisti. Bisognerebbe dedicare una serie,
2: sì,
1: di podcast.
2: Abbiamo dato
1: soltanto
2: veramente un'infarinatura di dizione, ma ne servirebbero altre 20 di puntate.
1: E allora, Andrea, grazie,
0: grazie
1: come sempre, per la tua grande disponibilità. Spero che si siano fatti un attimo una dimensione, i nostri amici, e anche stimolati un po' di curiosità per capire meglio che cos'è la dizione. Serve questo, serve creare un po' di curiosità nelle persone, che non guasta mai.
0: Oggi
1: forse siamo fatti anche due risate.
0: Sì, soprattutto
1: questo.
0: Quello.
2: Sì,
0: perché è un gioco, perché altrimenti diventa,
2: certo,
0: no, una lezione come di italiano. Sì,
1: allora, per chiudere,
2: esatto,
1: grazie Andrea.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Alessia, vai.
2: Perché la dizione non serve a rendere la voce perfetta, Andrea, serve a renderla completa.
1: Perché la parola non è solo significato, è suono, è presenza.
2: E quando il suono è libero, anche la voce lo è.
1: E questa è Voice Art, e lei è Alessia Navarro
2: e Pino Insegno.
1: Ciao, alla prossima.
3: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro, una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
4: Quando si vive in un luogo, in mezzo a un popolo, dentro una cultura, molte volte non ci si accorge più delle bellezze che si hanno, dei doni che si hanno, delle risorse che si hanno. Ed è opportuno, anzi è straordinariamente favorevole l'occasione in cui altri da fuori, incontrando ciò che noi siamo, che viviamo e che possediamo, ci fanno riscoprire le bellezze, le potenzialità, le risorse che abbiamo. Questo capita, per esempio, quando chi viene da un paese estero viene ad abitare nelle nostre terre, nelle nostre case, porta la sua cultura, sì, ma impara anche a riconoscere e a contemplare la nostra. E facendo un salto spericolato da questa idea al Vangelo di Marco, possiamo guardare come l'evangelista metta in bocca ad un centurione romano, quindi ad uno straniero pagano, abituato fra l'altro ad una vita violenta, quindi molto distante da Gesù e da quello che Gesù aveva predicato, ecco, Marco mette in bocca questo pagano soldato, occupante, violento, quindi non un migrante povero che chiede ospitalità, ma un invasore violento che viene ad occupare il territorio, mette in bocca a quest'uomo il riconoscimento dell'identità di Gesù. Quando lo vede morire, annota l'evangelista, guardandolo morire in quel modo, cioè guardandolo morire con quel grido che Marco annota, vedendolo morire così, spogliato, svuotato, eppure profondamente rivolto al Padre, vedendolo morire così, il centurione dice: davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Ecco, nell'occhio estraneo alla cultura ebraica, ignaro della legge, ignaro con buona probabilità anche della predicazione di Gesù, in questo sguardo che si posiziona dal di fuori ma riesce a guardare con verità, anche con incanto, quello che sorge in mezzo al popolo di Israele, in questo sguardo il Vangelo di Marco pone la più profonda delle rivelazioni, della confessione sull'identità di Gesù. Ecco, forse molti stranieri possono farlo in vario modo, anche sulle vicende, sulle culture e sulla vita dei popoli in mezzo ai quali abitano.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, dalla provincia di Imperia. Una notizia dell'ultima ora: è caccia all'uomo che ha ferito una donna con un colpo di pistola a Molini di Triora e poi è scappato. Si tratterebbe del compagno della vittima. La donna, che si era rifugiata in un bosco, è stata individuata dai vigili del fuoco e soccorsa. Il Ministero della Giustizia valuta l'invio di ispettori alla Procura di Venezia sul caso di Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno Dino Keber a Campo Nogara dopo aver denunciato inutilmente i maltrattamenti. Una sconfitta per lo Stato, dobbiamo capire che cosa non abbia funzionato, dice il sottosegretario Alberto Balboni. Intanto venerdì si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna e lo zio della vittima, Massimo Forner, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
3: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
4: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
5: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
3: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui gli hanno detto: guarda, ha 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, quindi era convinta che mai, mai poi mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
4: L'appello infine a cambiare le norme.
3: Finché non vengono cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglia che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
1: Davide Calimani, GR1.
2: E abbiamo un aggiornamento sulla vicenda di Imperi. È stato fermato e disarmato dai carabinieri l'uomo che nel tardo pomeriggio ha ferito alla mano la propria compagna, una donna francese, con un colpo di pistola ad aria compressa a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina. La donna, oltre alla ferita alla mano, ha anche un trauma alla testa. Il compagno l'avrebbe infatti colpita con una spranga. La donna, lo ricordiamo, era riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino casa, dove è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, ancora armato, era scappato nel bosco, e solo quando è stato individuato e fermato dalle decine di carabinieri che hanno raggiunto la zona si è scoperto che l'arma è in realtà ad aria compressa. E un altro episodio di violenza contro le donne arriva da Cattolica, dove un uomo si è lanciato con l'auto nel Porto Canale, pare dopo un litigio con la moglie che era seduta accanto a lui. Attimi di paura, poi il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua per salvarli. Poi l'uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli esteri: Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media ucraini sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di avere ricevuto una richiesta di misure cautelari. Ora si prepara all'udienza con i suoi legali.
6: L'agenzia anticorruzione Nabu torna a scuotere il palazzo presidenziale di Kiev e annuncia di aver messo sotto inchiesta, fra vari deputati e funzionari, anche Irina Mudra, vice capo di gabinetto di Zelensky, che subito la rimuove. L'accusa: riciclaggio di 3 milioni di euro versati come cauzione per l'ex ministro dell'energia Galushenko, coinvolto nell'inchiesta che nel 2025 aveva rivelato un giro di tangenti da 100 milioni. Lo scossone arriva, per giunta, nel giorno della nomina del nuovo ministro della difesa. Yevgeny Kmara, ex comandante dei servizi segreti, è indicato da Zelensky dopo la sua discussa rimozione a luglio di Mikhailo Fedorov. Nomina confermata dal Parlamento ma contestata dalla piazza. Vergogna, il grido a Kiev di centinaia di fan di Fedorov, che da settimane chiedevano il reintegro di colui che alla guida del dicastero aveva spinto per la trasparenza negli appalti e la produzione di massa di droni, e che ieri, sfidando Zelensky, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso.
7: Valeria
6: Fraschetti, GR1.
2: Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ed era di origini egiziane l'uomo, l'operaio di 39 anni che è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 14 metri mentre lavorava in un cantiere sul viadotto Goccioloni lungo l'autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in Toscana. La vittima è precipitata da un ponteggio, ancora da accertare le cause dell'incidente. La NASA ha reso pubblica una sequenza di immagini scattate da una sonda spaziale che mostrano il nuovo cratere che si è formato sulla Luna lo scorso 5 agosto a causa dello schianto di una parte di un Falcon 9, uno dei famosi razzi riutilizzabili della società spaziale di Elon Musk. Occasione per gli astronomi per osservare l'impatto di un corpo estraneo sulla Luna. Secondo gli scienziati, il cratere ha un diametro di 18 metri e una profondità inferiore a 3 metri. La linea ora va a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
9: Radio 1 Musica.
10: E come ufficializzato anche dalla GR1, è il momento di Radio 1 Musica. Ben trovati, benvenuti, questa è Radio 1. Ovviamente questa è Radio 1 Musica, alle 21.07 e 17 secondi. Con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica, saremo qui con voi per un paio d'ore, come sta succedendo da qualche giorno a questa parte, insomma dalle 21 alle 23, tutta musica, tanta musica, bella musica. Cominciamo subito con un piccolo omaggio, sì, perché c'è un trio, o meglio, forse c'era un trio, che si autodefiniva come un trio di tre veri figli del Texas. Hanno cominciato tanto tempo fa, nel 1969, caratterizzati almeno due di loro, i fratelli Gibbons, da una foltissima barba, lunga barba, e da un batterista che era, secondo gli altri due, fratelli Gibson, il vero motore ritmico, quello che teneva insieme, il collante ritmico di tutta la band. Si chiamava, guarda caso, Frankie Beard, ovvero Franco Barba, ma era l'unico a non avere la barba. Ora lui non c'è più, ci sono ancora gli ZZ Top che a breve riprenderanno i concerti proprio da Austin, la loro città natale, e continueranno anche nel nome di Frankie. Sono gli ZZ Top, era il 1983, era il loro più grande successo, da un album intitolato Eliminator. Questa era Gimme All Your Lovin'.

Grande e potente rock blues per gli ZZ Top da Austin in Texas, il batterista, la macchina. Non c'è più Frankie Beard, proseguiranno loro per quel tour che sta continuando a non fermarsi mai attraverso gli Stati Uniti. Pensate che soltanto negli Stati Uniti hanno venduto, in 50 anni, poco meno di 50 anni di carriera, visto che hanno cominciato nel 1969, qualcosa come 50 milioni di dischi. Questa era Gimme All Your Loving. Veniamo all'oggi, veniamo all'Italia, veniamo a quella che è stata la grande rivelazione, quella si è imposta attraverso il Festival di Sanremo e da là non si è più fermata, davvero. Margherita non si è più fermata, sta suonando ovunque con uno spettacolo davvero travolgente che racconta una storia ovviamente che vede il mondo alla sua maniera. Lei è dito nella piaga e questo è il suo ultimo singolo, quello che si chiama Businessman.

ormai immediatamente riconoscibile, lei, dito nella piaga, lei con il suo corrosivo sguardo rispetto a quelli che sono un po' di miti, falsi miti, non lo so, chiamateli come volete, di questo nostro mondo che fastidio prima descriveva tutta una serie di categorie più o meno che appartengono a questi tipi, a questa nostra umanità così, così sofferta, lo diciamo, l'abbiamo detto. E in questo caso l'obiettivo, il punto, la mira si rivolge verso il businessman e i suoi modi di fare. Dito nella piaga, businessman qui a quello che è il suono di Radio 1 per Radio 1 Musica. Torniamo indietro nel tempo. Allora, sicuramente lo ricordate, almeno coloro che hanno vissuto gli anni 80, ma anche quello che è venuto dopo. Lei è stata una grande protagonista e tuttora una grande protagonista della musica inglese, presente nella mente e nei cuori di tanti. Si chiama Kate Bush. Questo, tra l'altro, poi racconteremo un po' la storia di questo brano, però la parola è babushka, è una parola russa ovviamente, che significa nonna, ma niente a che fare con la storia raccontata da Kate Bush.

Un vago sapore questo russo, no? Comunque Babushka significa nonna. Lei dalla vocalità speciale, leggenda vuole che fu portata a una casa discografica, o messa in contatto con una casa discografica, lei, Kate Bush, da David Gilmour, colui che era che insomma è stato a lungo e in maniera sufficientemente importante chitarrista dei Pink Floyd. Perché Babushka? Perché in realtà lei cercava un titolo per questa canzone, una canzone che tra l'altro parla d'altro, ma prima il perché di questo titolo. Allora, innanzitutto stava guardando la televisione e improvvisamente qualcuno si mise a cantare a proposito di una babushka. Poi cominciò a guardare una rivista e di nuovo apparve il nome di Babushka come un titolo di un'opera che stava di quei tempi attraversando l'Inghilterra. Poi ancora un suo amico aveva un gatto che si chiamava Babushka, e lei è una convinta, davvero crede in maniera forte alla sincronicità, al concetto di sincronicità. Non c'entra niente, magari c'entra anche con il sincronismo dei Police, c'entra con qualche concetto un po' più alto, un po' più altro, un po' più altrove, e così ha chiamato Babushka una storia che racconta in realtà di una moglie gelosa, una moglie che mette alla prova quello che era suo marito, e gli comincia a mandare una serie di lettere abbastanza provocanti, molto seducenti, ma soprattutto molto profumate, ogni volta con un profumo diverso, cercando di testare appunto la fedeltà del marito che in qualche maniera scopre l'inganno, e tutto finisce come finisce. Le 22:22:28, questa era quella Babushka raccontata da Kate Bush. In realtà sono le 21, ho accelerato di un'ora, e ora arrivano gli Style Council, veri, degni, rappresentativi di quell'epoca che veniva chiamata anni 80. Questa si chiama You're the Best Thing.

E tu sei la migliore cosa che sia mai accaduta alla mia vita, canta Paul Weller, un gruppo tipica espressione degli anni Ottanta che nasce dalle ceneri di un altro gruppo sicuramente di origini e tentativi e direzioni diversi che erano i Jam per quel che riguarda Paul Weller, e un altro gruppo ancora di diversa origine, diversa provenienza e diversa direzione che erano invece i Texas Men Runner per Mick Talbot, che di quei tempi era il compagno d'avventure di Paul Weller. Insieme a loro la voce di Dizzy Lee, che poi divenne moglie di Paul Weller. Paul Weller, che è insomma un personaggio unico, fortissimo, assolutamente osannato e riverito un po' da tutti i musicisti inglesi, una specie di icona non trascendibile, non evitabile di tutto quello che è il suono inglese, a cominciare anche da quelli insomma che sono poi arrivati anche dopo. Si cominciava a parlare di acid jazz, si cominciava a parlare di tutta una serie di suoni molto raffinati, ma alla fine lui disse: guardate che in realtà i Style Council sono durati anche troppo, io sono andato poi altrove. Non è durato abbastanza, anzi è tornato a fare quello che sa fare meglio, ovvero il cantautore, e proprio lui, Mannarino, è tornato con un nuovo progetto, si chiama Primo Amore, e ha pubblicato una serie di singoli. L'autore ha parlato del disco dicendo: sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare poi e ritornare fin qui, ti porto tutto l'amore che ho trovato dall'altra parte del cielo, che era sempre stato dentro di me. Lui è Mannarino, questo è Per un po' d'amore. Subito dopo arriva l'Onda Verde, poi torniamo qui con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:32 in punto sulla statale 76, tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Valtreara e Metelica, siamo nelle Marche. Sulla A14 code per un chilometro per una perdita di carico tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Attenzione poi ad animali morti allo svincolo per Livorno. Sulla 12 la Genova Rosignano. Concludiamo con il meteo, allerta diramato dalla Protezione Civile per le prossime 36 ore. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio temporale, con venti forti e grandinate su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, praticamente tutto il nord Italia e anche più. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Una canzone questa che a mio avviso è un assoluto capolavoro. Nel 1969 la canzone apparve all'interno di Abbey Road, l'album dei Beatles, quello famoso in cui attraversano la strada, le strisce pedonali di Abbey Road. Si chiama I Want You, una canzone abbastanza inusuale. Sono ovviamente i Beatles, e voi siete tornati all'ascolto di Radio 1 Musica. Sono in questo momento le 21:39:20. È una canzone abbastanza inusuale per i Beatles, innanzitutto per la lunghezza, insomma quasi 8 minuti nella versione completa che appare sull'album, il fatto di avere pochissime parole, sono 14 parole in tutto ripetute e cantate in maniera differente da John Lennon. La canzone è stata scritta soprattutto quasi interamente da John Lennon, ma come al solito è stata attribuita a Lennon McCartney, e c'è un finale poi infinito, una ripetizione di chitarra che continua fino a che un vento disperato se la porta via, ed è insomma uno degli ultimi contributi di Lennon alla grande storia dei Beatles e anche una delle ultime canzoni che i Beatles hanno mixato insieme. Era il 20 agosto del 1969 e loro erano ovviamente, inevitabilmente i Beatles. Torniamo a un altro grande classico, qualche anno prima, 1969, nel 1965 il Wilson Pickett, uno dei grandissimi del suono americano, faceva uscire una canzone che poi apparve in un altro album, 1966, si chiama The Exciting Wilson Pickett. Questa era In the Midnight Hour.

Una delle figure più importanti per lo sviluppo, l'affermazione di quel suono, soul music, che pure è stato così importante nella storia della musica non soltanto americana. Pensate che lui, Wilson Pickett, registrò più di 50 canzoni che arrivarono tutte nelle classifiche americane. Fu poi ovviamente accolto nella grande famiglia del Rock and Roll Hall of Fame. Questa canzone in particolare era stata composta da Wilson Pickett nello specifico e da Steve Cropper, un altro dei grandissimi, ed era stata pensate composta in un hotel. Lo storico Lorraine Motel a Memphis. Qualche anno dopo, nell'aprile del 1968, proprio quell'hotel vide l'omicidio di Martin Luther King, per dire le cose come a volte si mescolano più che stranamente. Lei è Sheryl Crow.

Lei è Sheryl Crow, una personaggio americana, una cantante americana, cantante e autrice americana molto importante, molto conosciuta in America, con una storia particolare. Pensate che lei cresce in una famiglia di musicisti, il padre è un trombettista jazz, la madre è una cantante e pianista, quindi comincia a frequentare la musica da giovanissima, inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni, si dedica nel frattempo anche all'atletica leggera, frequenta il locale coro della scuola, poi entra all'Università del Missouri, dove dopo 4 anni con una laurea in canto e in musica. Con la laurea in tasca si dedica all'insegnamento, diventa infatti insegnante di musica e viene assegnata a classi speciali composti da dedica nel frattempo anche all'atletica leggera, frequenta il locale coro della scuola, poi entra all'Università del Missouri dove dopo 4 anni con una laurea in canto e in musica. Con la laurea in tasca si dedica all'insegnamento, diventa infatti insegnante di musica e viene assegnata a classi speciali composti da bambini affetti da sindrome

1986 decide di chiudere definitivamente con l'insegnamento per cercare fortuna, trasferendosi a Los Angeles e cercare fortuna nella musica. I tempi non sono facili, i primi tempi sono davvero durissimi, quindi si guadagna da vivere. Lei, che voleva diventare una star assoluta, facendo la cameriera in alcuni bar e caffetterie locali, fino a che Michael Jackson non la scopre e la ingaggia quale corista per il suo mastodontico tour, il Bad World Tour. Era l'89. Sheryl Crow diventa una stella. Questa era la sua Soak Up the Sun. Ma una stella invece è sempre stato, anzi uno dei personaggi, una vera icona di per quante cose ha fatte, per l'energia e la forza con cui le ha fatte. Sto parlando di un signore che si chiama Tom Jones, magari lo avrete sentito, un grande, un grandissimo cantante, ma anche ballerino, che ha davvero cantato e suonato con tutti e ha segnato, lui gallese, la musica anglo-americana in maniera decisa, ha avuto una marea di riconoscimenti un po' in tutto il mondo ed è, pensate, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, per cui, ma una cosa che lo caratterizza è la sua longevità artistica, perché non ne vuol sapere di smettere, continua a cantare ad essere presente proprio attraverso le sue esibizioni dinamiche, la sua grande potente voce, bella, robusta, e la sua prestanza fisica. Questa si chiama She's a Lady e lui è Tom Jones.

la grande energia, la possanza fisica e vocale di Tom Jones, una delle icone più importanti della musica moderna da un bel po' di tempo a questa parte. Lui, Tom Jones, con la sua She's a Lady, a colui che racconta invece di questi tempi, in questi giorni, in questi anni, nel 2026, storie di quotidianità, storie tra amori, disamori, tra illusioni, disillusioni, insomma quello che accade più o meno nella piccola vita, si fa per dire, nelle piccole storie, e si fa ancora per dire, di tutti noi. È Fulminacci, l'avete magari conosciuto o almeno riconosciuto attraverso il Festival di Sanremo, il suo nuovo singolo.

più o meno in tema appunto a quello che Fulminacci, di lui si tratta, sta proponendo di questi tempi, lascia come un sorriso amaro la storia delle sue canzoni, le storie raccontate, il modo in cui le canta. Dal 2026 di Fulminacci con il suo Maledetto Mai, al 1998 per questo brano scritto da Max Gazzè e dal fratello Francesco, pubblicato in un album che era, insomma, aveva lo stesso titolo, si intitolava La favola di Adamo ed Eva, ed è una di quelle canzoni che hanno contribuito a delineare il personaggio di Max Gazzè. Allora, subito dopo arriva il GR1, questa è Radio 1, e dopo il GR1 torniamo ancora qui con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica per un'altra ora da passare insieme con Radio 1 Musica. Tra poco.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Migranti in primo piano, anche l'Austria rinvia i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Svizzera e Germania sulla base del nuovo patto entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino va avanti il dialogo. Il ministro degli esteri italiani sente l'omologo tedesco Wadeful. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani, che poi prosegue: confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. In Ucraina ora 7 morti fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato, e per Zelensky nuovi guai politico-giudiziari.
3: Volodymyr Zelensky rimuove la sua vice capo gabinetto Irina Mudra non appena l'agenzia anticorruzione NABU fa sapere che è sospettata di aver preso parte ad un'organizzazione criminale insieme a politici e ad altri funzionari vicini all'ufficio presidenziale. Accusata di riciclaggio, Mudra conferma di essere indagata ma smentisce di essere stata arrestata, come invece rivelato precedentemente. L'ennesima tempesta giudiziaria nell'entourage di Zelensky arriva per di più all'indomani del video con cui l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente, ha chiesto nuove elezioni nonostante la guerra in corso. I suoi fan, che per settimane hanno manifestato per chiederne il reintegro, sono tornati in piazza anche oggi per condannare il sì del Parlamento alla nomina del nuovo ministro della difesa Evgeny Kmara. E chissà che non sia legato a queste tensioni interne il viaggio che Fedorov starebbe programmando negli Stati Uniti per la prossima settimana. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora la cronaca: femminicidi, prosegue la scia di sangue, 4 le donne vittime di compagni o mariti in pochi giorni. Colleferro, alle porte di Roma, è ancora sconvolta dopo la morte di Ioanna.
4: Nessuno ha sentito le liti violente tra Ioanna e il marito Mohamed. I vicini sono in vacanza, chi è rimasto dice di non sapere niente o non vuole parlare. Non sono state fatte segnalazioni né alle forze dell'ordine né ai servizi sociali, nessuno ha denunciato. Ioanna, 50 anni, d'origine polacca, non aveva mai presentato denunce. Lui, 69, ex operaio tunisino in pensione, aveva prenotato un appuntamento con i servizi psichiatrici sul territorio lo scorso mese di luglio, ma non si era presentato. Così la morte della donna, uccisa con 4 coltellate alla gola dal marito davanti ai figli, ha portato improvvisamente alla luce dissidi e violenze. Secondo le prime ricostruzioni c'era anche il più piccolo, 9 anni, quando l'uomo l'ha coltellata in cucina. Invano il figlio più grande avrebbe tentato di fermare il padre. Dolore delle colleghe della RSA dove Ioanna lavorava. Cinzia Mortari, responsabile della RSA Regina Pacis.
5: Lascia un grande vuoto in tutti noi, in tutta la comunità. Era una persona speciale.
4: Sara Berta, GR1.
2: Dopo 4 ore di trattative, il negoziatore dei carabinieri è riuscito a convincere l'uomo che si era barricato in casa a San Giorgio a Cremano, nel napoletano, ad aprire spontaneamente la porta. L'uomo è molto scosso. A quanto si apprende, alla base del gesto ci sarebbero problemi economici legati anche ad un pignoramento dell'abitazione. Furti ai passeggeri, oltre 100 all'aeroporto di Malpensa, Milano. 10 gli arresti finora, colpi messi a segno in pochi secondi.
6: Sono 20 le ragazze di etnia rom nel mirino della procura di Busto Arsizio e della procura per i minori di Milano. Altrettante le ordinanze di custodia cautelare in carcere, non tutte ancora eseguite. L'età delle arrestate è dai 14 ai 35 anni, 4 le minorenni. Secondo le indagini derubavano i viaggiatori allo scalo di Malpensa, colpendo soprattutto negli ascensori, approfittando della calca e della distrazione delle vittime per sfilare portafogli e oggetti di valore. I furti soprattutto nel l'ultimo anno, ma la polizia di frontiera ha ricostruito anche episodi meno recenti grazie all'analisi delle telecamere e alle foto segnaletiche delle banche dati incrociate con le denunce dei passeggeri. Nella maggior parte dei casi gli ignari viaggiatori si rendevano conto di essere stati derubati solo in un secondo momento dopo aver lasciato l'aeroporto, elemento che ha reso ancora più complesse le indagini. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: Lutto nel mondo della musica: è morto Frank Bird, storico batterista degli ZZ Top e per oltre mezzo secolo motore ritmico della celebre formazione texana. Aveva 77 anni. Bird si è spento nel suo ranch di Richmond in Texas, circondato dalla famiglia. Abbiamo perso un grande amico e il mondo ha perso uno dei batteristi più innovativi e un grande e vero figlio del Texas, ha scritto Billy Gibbons, chitarra e voce della band, in un messaggio sui social. Lo scorso 5 agosto gli ZZ Top avevano cancellato all'improvviso un concerto a Los Angeles proprio per le condizioni di salute del batterista. Assegnata a Franco Bernelli Zazzera, ordinario al Politecnico di Milano, la medaglia Frank Malina per l'astronautica 2026, riconoscimento conferito ogni anno dall'International Astronautical Federation al docente che si è distinto nella promozione dello studio della materia e più in generale delle scienze spaziali. Era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 23, buon ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Musica.

E questa si chiama Coffee and TV, era il 28 giugno 1999, il giorno in cui uscì sul mercato. Sono le 22:11, passate da 5, 6, 7, 8 secondi e questa è Radio 1, questa è la musica di Radio 1, per cui Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi e Sergio Sani alla parte tecnica, e loro erano i Blur, tratto da un album, il loro sesto album in studio, che si intitolava 13, con una canzone che sembra così delicata, leggera, ironica, e a parte la solo di chitarra che è davvero dilaniante e dilaniato, e che invece parla di un problema serio, visto che è stata scritta dal chitarrista dei Blur, colui che si chiama Graham Coxon, e che parla di una, a quei tempi, di un suo vero, grave, durissimo problema, ovvero la dipendenza da alcol, che pure, insomma, riguarda tanta gente, che pure riguarda anche tanta gente che si dedica a attività artistiche, chiamiamo così. Un vero e proprio talento, già nel 2013, già a soli 16 anni, è lei, che si chiama Lord, arriva dalla Nuova Zelanda e questo è un suo brano intitolato Green Light.

E questo è il grande talento di Lorde dalla Nuova Zelanda, una breve piccola storia che la riguarda. 2013, lei ha 16 anni quando pubblica il suo disco, il suo primo disco, quello di debutto, che si chiama Pure Heroin, che diviene rapidamente attraverso quel disco una delle superstar più ricercate, più acclamate dell'intero pianeta. È un successo davvero travolgente, riconoscimenti a livello internazionale, 3 certificazioni di platino, vende oltre 4 milioni di copie, guadagna 2 Grammy Awards, che sono il premio più importante della musica americana, tra cui il prestigioso Album of the Year, ovvero l'album dell'anno, un Brit Awards, che è il corrispondente britannico del Grammy Award americano. Poi troppo successo, poi entra in crisi, poi comincia a sbandare, comincia a percorrere strade che, come lei stessa le ha definite, erano soltanto un loop, continuava a girare attorno a se stessa senza riuscire poi a far di nuovo uscire la sua forza e tutto il suo talento. Questo è un green light, ovvero una luce verde che è arrivata dopo quel periodo buio, quando ha cominciato a riacquistare padronanza di sé e di quello che voleva fare. Gianna Nannini insieme a Marracash l'hanno rivista così, America.

E questa è la versione del 2026 di questo grande successo, grande canzone, grande pezzo potente di Gianna Nannini, uno di quei pezzi, l'America, che hanno fatto di Gianna Nannini Gianna Nannini, in questo caso insieme a Marracash, che ha dichiarato a proposito dell'incontro con Gianna Nannini che è stato mitologico. Lo è stato anche essere contattato da lei proprio per collaborare a questo brano. America è un pezzo iconico, una versione rinfrescata e attualizzata che rappresenta un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi, parlando ovviamente dell'America. E ciò che ci accomuna davvero, continua Marracash, questa volta parlando di Gianna Nannini, è l'autenticità, perché siamo due grandi urlatori, ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Questo è il risultato del loro incontro, Gianna Nannini con Marracash, e si chiamava America Inc. Dall'America, Bob Dylan, ed è Hurricane.

lui è Bob Dylan, ha fatto da poco 85 anni, nato infatti il, lo leggo perché non me lo ricordo mai, comunque a maggio, il 24 maggio per la precisione del 1941, Bob Dylan è Bob Dylan, non è che gli, cioè, aggiungi un aggettivo, commenti, racconti la storia, no, Bob Dylan è Bob Dylan. In questo caso racconta una storia, quindi torna, era tornato di quei tempi a raccontare un altro episodio di quelli che lui amava denunciare e continuava a denunciare per cercare di raddrizzare per quanto possibile con una canzone un mondo assolutamente storto. Ed è la storia vera di un pugile Robin Hurricane Carter, Hurricane era il suo soprannome, con una, insomma, una vita abbastanza complicata e che, come lui stesso dice nel ritornello, avrebbe potuto essere il campione del mondo. Lui lo racconta, era rimasto in contatto poi attraverso il tempo con Robin Carter, accusato di un duplice omicidio, messo in prigione, poi alla fine, grazie anche alla campagna nata e amplificata dalla canzone di Dylan, poi alla fine liberato. È importante sottolineare il contributo preziosissimo di una grandissima musicista americana come Emmy Lou Harris, grande polistrumentista, grande voce, e che Willie Nelson, un altro dei grandi del country americano, uno dei grandi della musica americana, diceva a proposito di lei: ci sono due categorie di uomini, coloro che sono innamorati di Emmy Lou Harris e coloro che ancora non l'hanno incontrata. Il suo contributo in questo brano tra violino e voce, quello di Emmylou Harris, è stato fondamentale. Era Hurricane e questo era Bob Dylan. Questi invece i Coldplay.

È una canzone dei Coldplay, questa Speed of Sound, che arriva da un periodo, lui lo definisce rocky, roccioso, insomma un periodo complicato ma allo stesso tempo molto potente e molto forte, che specialmente Chris Martin ama suonare dal vivo. Una canzone che è stata uno dei grandi successi dei Coldplay, arrivando fino alle prime posizioni delle classifiche americane e non soltanto. Dai Coldplay ci spostiamo... Aspetta, dove ci spostiamo? Dunque, allora, scegliete voi. Da una parte c'è il mito di Andromeda, che è una figura della mitologia greca, figlia di Cefeo e di Cassiopea, insomma, qualcosa a che fare con le stelle, sovrani d'Etiopia, che per espiare le colpe della madre, che dalla riva guardava in preda al rimorso, viene data in pasto a una creatura insomma che non era proprio benevola nei suoi confronti. Ma proprio in quel momento, mentre lei pallida di terrore, sto leggendo, è in lacrime per la fine imminente, arriva a Perseo, quello dell'impresa della decapitazione della gorgone Medusa, che capitò da quelle parti, guarda tu per caso, in sella al suo cavallo alato Pegaso, che fu rapito dalla bellezza in preda all'angoscia di Andromeda. Il poeta latino Ovidio, nel suo libro Metamorfosi, dice che Perseo in un primo momento scambiò Andromeda per quanto era bella per una statua di marmo, ma poi vide il vento che le scompigliava i capelli e le calde lacrime che le scorrevano sulle guance. Oppure potete scegliere qualcosa che ha a che fare con lo spazio, una grande galassia a spirale barrata che dista circa 2,538 milioni di anni luce, già un anno luce insomma è abbastanza, dalla Terra, in direzione della costellazione di Andromeda, da cui prende appunto il nome. È una galassia di grande dimensioni, vicina, la galassia più vicina alla nostra Via Lattea, e che è visibile anche ad occhio nudo ed è tra gli oggetti più lontani visibili senza l'ausilio di strumenti. Il punto è che qualcuno dice che in un futuro non esattamente prossimo la Via Lattea e Andromeda andranno a scontrarsi. Oppure, scegliete voi, potete scegliere il brano dei Gorillaz che si intitola Andromeda.

Andromeda, ma o se la vogliamo dire con Damon Albarn che dei Gorillaz è il cantante Andromeda. E, dunque, avete scelto cos'è il personaggio mitologico, la galassia o la canzone? Parliamo ancora di canzoni perché siamo a Radio 1 Musica e sono le 22:38, vi ricordo che siamo in onda qui con la grande musica di Radio 1 dalle 21 e staremo insieme fino alle 23. E, c'è alla batteria uno storico batterista, perché lui era il batterista dei Jamiroquai. Ci sono anche due personaggi che per la prima volta si incontrano musicalmente, duettano, ovvero Salmo e Colapesce, e poi c'è Mace che di tutto è il produttore ma anche l'autore, lui che è produttore, musicista e via dicendo. E il brano di quest'estate affronta un tema universale che prima o poi tutti abbiamo attraversato per un verso, per un altro, per una maniera o decisamente un'altra, però insomma la difficoltà di spezzare quei meccanismi che continuano a riportarci agli stessi non piacevoli errori continuano a fare anche quando si cerca di cambiare. Allora forse a un certo punto ho solo imparato a volare, fra i mostri mi sento al sicuro. Insieme Mace, Colapesce e Salmo, questa si chiama Cattive Abitudini.

Qualcuno mi prenderà, quindi un finale ottimista per quel che riguarda Almeno con la Pesce, con Salma e con Masia per questo Cattive Abitudini. Torniamo al rock, o meglio, non soltanto rock, perché questo è un gruppo nato a Chicago nel 1998, addirittura sì, qualche anno prima, e molti anni prima, 10 anni prima almeno, perché 1988, perché poi fu, nonostante non fosse di Seattle, fu assimilato a quello che era il suono che nei primi anni 90, 92, 93, 94, arrivava invece da Seattle, ovvero il grunge. Loro sono stati assimilati però a tanti tipi di musica: il gotico, l'heavy metal, il grunge appunto, la psichedelia, il progressive rock, lo shoegaze, il dream pop e anche l'elettronica. Il loro nome è Smashing Pumpkins, questa è tratta dal loro secondo album e si chiamava Disarm.

Anche tanti violini per questo singolo da Siamese Dream, il loro secondo album. Sto parlando dei Smashing Pumpkins. Dicevo tanti violini per un gruppo che ha fatto anche dell'aggressività uno dei loro marchi di fabbrica. Dell'originalità assoluta invece possono cantare un gruppo nato qualche tempo fa a Montepulciano, quindi in Toscana, nel 1996 precisamente, e che è proprio uno scrittore toscano ha dedicato un brano, lo scrittore Luciano Bianciardi, che emigrò a Milano negli anni 50. Il singolo è estratto da un album che si intitolava La Malavita. Loro sono Baustelle e questo è Un romantico a Milano.

Rachele e Giovanni, insomma, loro due tra i protagonisti di questa band che arriva da Montepulciano, si chiamano Baustelle, brano di qualche tempo fa, 2005, dedicato a Luciano Bianciardi, scrittore toscano emigrato a Milano, appunto è lui il romantico a Milano. Di altra storia, di altra epoca e di altro paese, invece il brano che sta per concludere, abbiamo ancora 9 minuti da passare insieme, questo appuntamento di Radio 1 Musica, uscito il 17 maggio del 2019 e l'album arriva dopo. Un album si chiama Western Stars, che è un brano di che è un album di Bruce Springsteen uscito appunto nel 2019, ma che è abbastanza diverso da quanto Bruce Springsteen ha pubblicato, a cominciare da questo suono, dal pezzo che usa un arrangiamento orchestrale quasi da cinema, o che comunque è evocativo rispetto a quello che cerca di fare, di proporre, e è ispirato direttamente alla musica pop che imperava nella California, specialmente nel sud degli anni 60 e 70. È Bruce Springsteen nel 2019, questa è There Goes My Miracle.

Si intitola proprio così, There Goes My Miracle, da un album Western Stars del 2019 di Bruce Springsteen, ed è la canzone che quasi chiude questo nostro appuntamento con Radio 1 Musica. Vi ringraziamo tutti voi che siete rimasti all'ascolto per questo appuntamento dalle 21 alle 23, appuntamento che ci sarà e sarà puntuale anche domani sempre qui su Radio 1, con noi Sergio Sani, con voi Claudio De Tommasi. Insomma, siamo stati qui per voi, per mandarvi un bel po' di musica, a cominciare da questa, anzi a finire con questo romanticissimo Bruce Springsteen. Ci salutiamo con Repeat It, che è la fusione perfetta tra due grandi star: da una parte un DJ olandese come Martin Garrix, dall'altra una superstar planetaria come Ed Sheeran. Allora, l'appuntamento è a domani alle 21. Subito dopo il Repeat It di Martin Garrix e di Ed Sheeran arriva il GR1, per cui l'appuntamento con noi, ripetiamo, con Radio 1 Musica, domani alle 21. E allora, a questo punto, buonanotte e buon aggiornamento di notizie da Radio 1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Quattro femminicidi negli ultimi giorni in diverse parti d'Italia riportano in primo piano il tema della violenza contro le donne e in alcuni casi, come in quello di Tania Terrene, i maltrattamenti erano già stati denunciati. In serata, ferita dal compagno un'altra donna in provincia di Imperia, mentre a Cattolica un uomo si è buttato nel canale del porto con l'auto, accanto a lui la moglie. Soccorsi, l'uomo è scappato e in Calabria si indaga sulla morte di Carmela Bifano.
3: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
2: All'estero ora, Ucraina è indagata ma non è stata arrestata Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata poco prima dal leader ucraino. Lo precisa la stessa Mudra dopo le notizie diffuse dai media sulla sua cattura. La funzionaria riferisce di essere stata perquisita e di aver ricevuto una richiesta di misura cautelare. Ora si prepara l'udienza con i suoi legali. 7 morti intanto fra il sud e l'ovest del paese, 3 per un raid di Kiev nel Lugansk occupato. Va avanti con Berlino il dialogo sui migranti dopo la decisione della Germania, così come della Svizzera e dell'Austria, di rinviare richiedenti asilo nel nostro paese in base al nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno scorso. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito l'omologo tedesco Wadeful. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti, prosegue Tajani, e di un rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. Torniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina. La testimonianza della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e dato l'allarme.
4: Ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile sul marciapiede?
5: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
6: Polizia Messina, qual è l'emergenza?
7: Senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda. Sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato di qua.
5: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
4: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa. Mi sono sentita responsabile.
5: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione che suonava spesso senza motivo. Debolezze del sistema che qualcuno conosceva e potrebbe aver rivelato ai ladri, che così hanno avuto 15 minuti per portare via i capolavori, tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza del museo. Le immagini scorrevano sugli schermi della sala controllo. Resta da capire se qualcuno le stesse guardando. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
2: Torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed era stato ferito ad una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Lo rende noto la procura. Il GIP ha stabilito infatti la custodia cautelare in prigione per il ragazzo con l'accusa di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Meteo, in arrivo un'ondata di maltempo sull'Italia, la nuova perturbazione porta intensi temporali, rischio grandinate e forte vento nel nord. Domani allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni, sole invece sul resto del paese dove le temperature restano elevate. I riflettori dello sport internazionale si accendono sulla Puglia. Da venerdì a Taranto si svolgono i Giochi del Mediterraneo, evento multidisciplinare a cui partecipano le nazioni che si affacciano appunto sul Mediterraneo. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Turisti e appassionati saranno accolti anche dal gelato dedicato all'evento.
0: Negozi aperti fino alle 22, vetrine allestite con i colori dei giochi del Mediterraneo, piatti simbolo della tradizione tarantina da offrire ai visitatori, commercianti, ristoratori e albergatori ionici si preparano ad accogliere al meglio turisti e delegazioni provenienti da tutta l'area mediterranea. Tra le iniziative legate alla manifestazione c'è anche quella del maestro pasticcere e gelatiere Marco Ferrero, che ha creato un gusto dedicato ai giochi. Di che si tratta? Quali sono gli ingredienti?
1: Si tratta di un gelato che è una pastorizzata al latte e al limone, ma abbiamo anche abbinato a questo gelato una variegatura energizzante che sicuramente sarà apprezzata da tutti gli sportivi. Abbiamo quindi delle mandorle pugliesi, del miele locale proveniente da Castellaneta, miele di agrumi, e poi limone candito, quindi un mix davvero molto molto energizzante. E poi abbiamo realizzato anche una decorazione al cioccolato bianco, all'alga spirulina per dare quel colore blu simbolo dei nostri mari, e sale marino pugliese.
8: Fabio Bottiglione, GR1.
2: È tutta per questa edizione, torna la musica su Radio 1, prossimo GR a mezzanotte.

porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade, divento triste.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una notte che vedrà aumentare le nubi su tutte le regioni del nord. Tempo stabile sul resto d'Italia. Domani, giovedì 20 agosto, maltempo al nord con rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in rapida estensione poi alle restanti regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi su Lombardia, Liguria e Triveneto. Possibile qualche rovescio anche sull'Appennino emiliano. Al centro-sud prevarrà invece il sole, salvo nubi pomeridiane sui monti, con locali piovaschi, specie sul Lazio, Calabria e Sicilia orientale. Dalla sera aumento della nuvolosità sull'Alta Toscana, con rovesci e locali temporali. Venti moderati da sud, con rinforzi sulla Sardegna e sul nord Appennino. Mari generalmente mossi, ad eccezione dello Ionio. Temperature massime in diminuzione al nord, in aumento su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e aree interne della Basilicata. Stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

Radio 1, un mondo da sentire. Everything was so much simpler.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Scandalo corruzione ai vertici di Kiev, sotto accusa la vice capo staff di Zelensky che la licenzia, nuovi attacchi incrociati con Mosca che ammette dobbiamo importare carburante. Migranti anche l'Austria avvia i rimpatri verso l'Italia. Tajani sente Berlino, avanti con il dialogo, proteggere le frontiere europee. Ancora divergenze tra maggioranza e opposizioni. 4 femminicidi in pochi giorni, torna l'allarme violenza contro le donne. La morte di Tania Terrin, che aveva denunciato il compagno. Il Ministero della Giustizia pronto a inviare gli ispettori in procura. Melanoma, nuove speranze dal vaccino. Positivi i risultati di fase 3 su recidive e diffusione del tumore. La sperimentazione su 1100 pazienti. Fabbri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, rap e pop italiano si incontrano per la prima volta in Goia, da oggi in videoclip. Calciomercato, colpo Inter, nerazzurri vicini alla chiusura della trattativa con il Liverpool per Jones, sarà il terzo inglese in rosa. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il nuovo scandalo di corruzione che scuote l'Ucraina, con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky, mentre sul campo si continua a combattere ancora sotto attacco la capitale Kiev e Mosca ammette di essere costretta a importare carburante.
3: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'Agenzia Anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro. Kmara, legate all'economia, invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il conflitto Stati Uniti-Iran. I negoziati restano in stallo e Trump torna a minacciare Teheran annunciando misure per colpirne l'economia. Il corrispondente da New York.
4: A margine di un evento sulle criptovalute, Trump afferma che lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran è aperto grazie all'iniziativa americana e che molte navi lo stanno attraversando. Poi, a proposito della pressione economica crescente sull'Iran, il presidente spiega: abbiamo sanzioni davvero draconiane e altri beni che possiamo sanzionare. Comunque, aggiunge, riferendosi ai prezzi di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz non è più importante come in passato, ci sono delle alternative. Questa mattina Trump aveva confermato che al momento non ci sono trattative in corso con la Repubblica Islamica Iraniana, trattative che però potrebbero forse ricominciare in un certo momento in futuro. Nella stessa occasione, presentando i lavori per l'eliporto alla Casa Bianca, aveva confermato ai giornalisti la sua intenzione di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Con lui vado d'accordo, dichiara, ed è un fatto positivo, visto che Kim Jong-un possiede 57 testate nucleari. Testate che pure non avrebbe dovuto avere, afferma Trump, e che se fossi stato io presidente in passato non avrebbe avuto, conclude, così come non deve averle oggi l'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E l'Iran alza il tiro minacciando a sua volta gli alleati americani non solo nel Golfo Persico, anche in Europa.
5: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati, ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico, citando due fonti vicine al regime, regime. Tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
2: L'esercito di Israele ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di In Rajab, la bambina palestinese di 5 anni, uccisa a Gaza nel gennaio 2024 mentre era in macchina con la sua famiglia, che fu crivellata con 335 proiettili da un carro armato israeliano. Uccisi anche due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari fu registrata e divenne un film proiettato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. In Kenya 7 persone sono morte per lo schianto di un elicottero nella riserva nazionale Samburu. Tra le vittime anche Michele Sensi Contugi, 44 anni, italiano ma con nazionalità ecuadoriana. Tra l'aprile e l'agosto del 2024 era stato ministro del governo dell'Ecuador ed era attualmente direttore del servizio di intelligence del paese. Nell'incidente sono morti anche il pilota e la moglie di Sensi Contugi, la designer e imprenditrice Stephanie Holian. Ancora ignote le cause, non si hanno informazioni sugli altri 4 passeggeri. Questione migranti. Ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo nel nostro paese. L'inviato Rai a Bruxelles.
0: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadefull, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo, ha aggiunto Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. E il tema migranti con i rimpatri decisi da Vienna è ancora al centro del confronto politico.
6: Né problemi né intoppi con Austria, Svizzera e Germania, assicura Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia. L'unica logica è la collaborazione, la stessa che ha portato alla firma del nuovo patto immigrazione e asilo.
7: Grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e spegnere gli irregolari.
6: I rimpatri, precisa poi l'eurodeputato, nulla hanno a che fare con la vicenda di Ceuta, su cui rivendica la scelta di sospendere Schengen, necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Per Angelo Bonelli, AVS, il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso.
8: Giorgia Meloni chiude Schengen alla Spagna in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
6: Su Ceuta, dicono i 5 Stelle, una figuraccia internazionale del nostro paese. Lucio Bondi, GR1.
9: Rai Radio 1 a mezzanotte 10 minuti, la cronaca che purtroppo è costellata di sangue e violenza. Si allunga la lista dei femminicidi: Tania, Ornella, Carmela e Ioanna, le ultime in ordine di tempo a perdere la vita per mano dei propri mariti o compagni. Tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Camponogara, nel veneziano.
10: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
11: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona non voleva rovinarlo.
10: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato all'ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
9: Tania si era rivolta per un sostegno anche all'associazione Riviera Donna, come racconta la presidente Chiara Boscaro.
12: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare legami fra le donne e creare una rete di mutuo aiuto.
13: Tania Terrin non solo aveva denunciato, ma aveva cercato un sostegno anche attraverso l'associazione Riviera Donna. La sua morte è una ferita che ha scosso nuovamente Vigonovo, che è anche il paese di Giulia Cecchettin e tutta la comunità.
12: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si è fatto molto, si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
13: Il femminicidio di Tania interroga ancora una volta la comunità e le istituzioni su quanto sia importante riconoscere i segnali della violenza.
12: Le storie che ci raccontano sono sempre molto simili fra di loro, che uno degli elementi che frena il denunciare è il giudizio. Le forze dell'ordine sono attive, intervengono, ma purtroppo forse sono in un numero non sufficiente per le denunce che arrivano quotidianamente.
14: Giorgia Buran, GR1.
9: Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tragedia sfiorata a Cattolica, dove un uomo di 46 anni si è gettato con la macchina nel porto canale con la moglie 41enne seduta accanto, probabilmente dopo un litigio. A salvarli sono stati alcuni passanti. La donna è stata portata in ospedale per precauzione. L'uomo è riuscito a scappare. In corso la ricerca dell'uomo. Nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
15: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario, nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
9: Il delitto alla Ricina. Negativi al veleno Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia maggiore della donna morta insieme alla figlia minore nel dicembre 2025.
16: Vanno avanti le indagini sul giallo di Pietra Catella, nuovamente ascoltati in quest'ora a Campobasso Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. Nei giorni scorsi la procura di Larino ha anche sequestrato a Gianni Di Vita un computer e 10 chiavette USB. I dispositivi potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Jelsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Per gli inquirenti potrebbero conservare documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Intanto, secondo indiscrezioni, dai primi esiti degli esami effettuati dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute, Gianni e Alice sarebbero risultati negativi alla ricina. Tuttavia la procuratrice Elvira Antonelli ha tenuto a precisare che al momento non c'è ancora una comunicazione scritta circa la positività anticorpale e ribadisce: non ci sono allo stato indagati. Campobasso, Sergio Bucci, GR1.
17: Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine sull'attentato subito dal conduttore di Report. Sul social la magistrata si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Nel testo la magistrata sosteneva che in un paese normale Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, spiegando di essersi limitata a commentare un articolo del Foglio. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, replica la magistrata. Ex Ilva, la cordata italiana che ha presentato la manifestazione di interesse, si muove con prudenza.
18: La strada verso una proposta vincolante per l'acquisto dell'ex Ilva è ancora tutta da tracciare. Le 14 aziende associate a Federacciai intendono infatti procedere con cautela. Il piano prevede la creazione di una nuova società partecipata dalle aziende interessate e incarica il presidente di Federacciai, Gozzi, di valutare la presenza di condizioni favorevoli a sostenere il nuovo progetto industriale. Solo dopo un esito positivo l'offerta verrebbe formalizzata. La cordata italiana sarebbe interessata a tutti gli stabilimenti dell'ex Silva, ma resterebbe fuori l'area a caldo di Taranto, il cuore della produzione dell'acciaio, per la quale il Tribunale di Milano ha disposto lo stop da fine ottobre per motivi ambientali. Un quadro di totale incertezza che spinge i sindacati a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella. FIM, FIOM, Wilme e USB chiedono al Capo dello Stato di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo a Taranto, per evitare che la situazione si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Francesca Capannolo, GR1.
17: Chiusura in moderato rialzo per Wall Street grazie al calo dei rendimenti dei Treasury dopo l'annuncio da parte del Tesoro americano di un riacquisto rafforzato dei titoli di Stato a lungo termine a partire dal 9 settembre. A trainare il mercato il rally del titolo Moderna, che ha guadagnato il 177% in scia ai risultati incoraggianti del vaccino contro il melanoma. Chiude in rialzo il petrolio con le incertezze sui negoziati USA-Iran. Il WTI sale dell'1,44% e si porta a $86.16, mentre il Brent si attesta a quota 91,84 con un rialzo dello 0,90%. E proprio il nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica per quanto riguarda recidiva e diffusione del tumore.
19: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
20: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
19: Quali gli obiettivi raggiunti?
20: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato, aggiunto all'immunoterapia, riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
19: Non si tratta di un vaccino preventivo.
20: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
19: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
20: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
19: Eleonora Belviso, GR1.
1: Siamo allo sport, calciomercato, si attende ormai soltanto l'ufficialità del passaggio di Jones dal Liverpool all'Inter. Per i nerazzurri è il terzo giocatore acquistato dalla Premier League inglese.
21: Più che internazionale, la squadra di Chivu sta diventando anglosassone. I rinforzi estivi dell'Inter, campione d'Italia, infatti, vengono praticamente tutti da oltremanica, pescando da club blasonati come City, Liverpool e Tottenham le risorse per continuare a dominare in Italia e restare competitivi in Europa. Dopo Stones per puntellare la difesa, Spence per colmare il vuoto lasciato da Dumfries, sta per arrivare in nerazzurro dopo un lungo inseguimento Curtis Jones, centrocampista nato e cresciuto nella parte rossa di Liverpool. Jones è entrato nel club all'età di 9 anni scalando le gerarchie, arrivando a giocare oltre 150 partite in prima squadra, 34 in campionato l'anno scorso, 9 in Champions. Giocatore duttile, è stato utilizzato in mediana e sulla fascia destra come terzino, aveva il contratto in scadenza nel 2027 ed evidentemente avrebbe avuto poco spazio, lascia casa, parenti e amici per tentare una nuova avventura in Serie A. Sono così 6 gli inglesi nella storia nerazzurra, con Jones 3 in una sola stagione per un Inter sempre più brillante. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E stasera a Bergamo alle 20:30, gara d'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel di Tel Aviv, pronostico a favore dei padroni di casa, ma il tecnico dei bergamaschi, Maurizio Sarri, non si fida.
22: Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Non siamo stati fortunati a livello di sorteggio perché troviamo una squadra molto più forte di quello che uno spettatore superficiale si potrebbe attendere. Mi aspetto che la mia squadra entri in campo con grande livello di determinazione, di voglia e che non si dimentichi mai durante la partita che è una partita di 180 minuti.
1: Harry e Meghan, 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, tornano in Gran Bretagna. I duchi del Sussex lasceranno la California entro fine mese per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini da settembre comincerà la scuola britannica. Una bambola con una collana di diamanti e l'iconico abito rosa. Così Barbie celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con una creazione ispirata all'attrice e alla sua interpretazione nel film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde.
23: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds.
1: Nel film la Monroe cantava: "I diamanti sono i migliori amici delle donne che stiamo ascoltando". Questo modello si aggiunge ad altre bambole Mattel dedicate alla diva di Hollywood, ma soprattutto farà la gioia dei collezionisti. Disponibile da oggi, 20 agosto, il videoclip è da domani per la programmazione radiofonica Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Goya vede il rapper italiano collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. L'intervista.
24: Cosa sogni senza me?
25: Quando la scrittura di Fabri Fibra incontra quella di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nasce un brano, Goya, che vi unisce in questa prima collaborazione, Riccardo.
26: Io ho scritto un ritornello e poi si è aggiunto Fabri.
27: Ti chiedi se gli artisti sono finti?
28: Ritornello incredibile. Sì. Dopodiché io ho scritto le strofe che sono altrettanto incredibili.
26: Incredibilissime. Direi.
25: Cosa vi ha ispirato?
28: La voglia di raccontare la realtà.
26: Sì, i temi dietro alla canzone sono molti, dalla mercificazione della tragedia alla descrizione nuda e cruda di quello che ci circonda.
25: Perché questo titolo?
26: Sono un gran fan del periodo nero, che è l'ultimo periodo di Goya. Questi quadri mostruosi, strani, e mi sembra un modo estremamente crudo di descrivere la realtà.
28: Visti i tempi, comunque, Goya è super attuale.
25: C'è anche la paura dell'oblio.
26: Lo stato odierno dell'arte in cui un artista dura una stagione e poi subito viene fatto fuori, ti senti in cima al mondo e poi non ci sei più. Siamo tutti famosi per 5 minuti.
28: Muori quando smettono di dire il tuo nome.
25: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Sergio Ciani e Fabio Cardinali. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
29: Radio 1, un mondo da sentire. Onda
0: verde. Viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti sulla statale 76. Continua ad essere chiuso il tratto tra Valtreara e Metelica. Siamo nelle Marche per un mezzo pesante intraversato dopo lo svincolo di Genga. Ci sono deviazioni segnalate sul posto. Sulla A26, attenzione alla perdita di carico tra la diramazione per Predosa e Ovada in direzione Genova Voltri. Si tratta di un copertone. Incidente segnalato sulla 30 tra il raccordo Salerno-Avellino e il mercato San Severino. Ancora sulla 16, altra perdita di carico tra Ballata e Grotta Milarda. Chiudiamo con il meteo. Allerta meteo diramato dalla Protezione Civile. Dalle prime ore di oggi e per le successive 36 ore si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione a Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, in pratica tutto il nord Italia e anche parte del centro. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: fuga, migranti in fuga, dal bagno asciuga. E malinconia, terra di santi, subito e santi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In Ucraina scandalo corruzione sotto indagine Irina Mudra, vice capo dell'ufficio di Zelensky. Il presidente ucraino l'aveva licenziata poco prima. Mudra ha riferito di aver ricevuto una perquisizione e la notifica di una richiesta di misura cautelare. Intanto poco fa raid russo su Kiev, almeno 2 morti e 6 feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Mosca ammette di essere costretta nel frattempo a importare carburante. Capitolo Iran, mentre i negoziati sono ancora in stallo, punto principale degli accordi la navigazione sicura nello stretto di Hormuz, il Financial Times svela che l'Iran sarebbe valutando la possibilità di allargare il suo raggio d'azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati. La risposta. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ho inviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito il collega tedesco Fadepool. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione. La cronaca, Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato successivamente fermato dai carabinieri, con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale, avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sport, calcio, oggi l'andata dei playoff di Conference League. Per l'Italia scende in campo a Bergamo l'Atalanta contro l'Apoel Tel Aviv. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Kiev sotto attacco. In tarda serata le bombe russe hanno provocato almeno 2 morti, 2 donne e 6 feriti. Il sindaco della capitale